0: Brando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.it.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Alla fine bisognerà ammettere che mi importa solamente del calduccio che c'è qui. Del tè verde che ho imparato a bere, di te che sei di là che dormi, ma che a un certo mio cenno ti volteresti e mi sorrideresti ancora calda, trasognata. Non mi importa di niente, sai? Di un niente dolcissimo che va dalla A alla Z, in un muovere circolare appena appena evidente che illumina tutto e non perde mai niente.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

che hanno costruito tutte quelle macchine, milioni, milioni di automobili che oggi riempiono tutte le piazze di un'Italia ristrutturata dalle banche, le grandi banche che hanno capitalizzato i frutti della vendita di tutte quelle macchine, milioni, milioni di automobili.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù. Tu.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parrami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

uno si può. Si può occuparsi di agriturismo, si può fare il tifo per il buddismo, si può con un gioco televisivo, si può inventare ogni giorno un divo, si può.

ricoprirsi di gran tatuaggi, si può far politica coi sondaggi, si può liberarsi e cambiare ruolo, si può rinnovarsi le tette, il culo, si può

si può collegarsi coi siti porno, si può a ridosso delle elezioni, si può insultarsi come coglioni, si può far discorsi convenzionali, si può con il tono da intellettuali, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può a livello di Gesù Cristo, si può.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: morti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: fa giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sdroga il collo, so tutti in fila impoltronissima per la mia prima, il mio fottuto cinema.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzaro 2 Barrabia Brescia.
2: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

0: Marlon Brando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Eric Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: Americans are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldrovandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

Bentornati ascoltatori e ascoltatrici Radio Onda d'Urto. Bentornati al programma serale di Radio Onda d'Urto dalle 21 alle 22, come tutti i martedì. Questa sera una puntata sulla strada proprio principale, ascolteremo dei classici. Dopo la metà degli anni 50, a scuola a Chicago, insomma, quello che fa proprio la base, la matrice del blues, poi da esportazione, comunque, che è arrivato a noi tramite rock and roll e altri linguaggi. Non faccio molti approfondimenti, diversi sono i pezzi da sentire, spero che vi rilassiate, che vi divertiate. Il primo è Bo Diddley con la sua Who Do You Love? Uscì nel maggio, il 24 maggio del 1956, su Chess Records, Mr. Bo Diddley.

Blues Metal Jacket, Bo Diddley, Who Do You Love? E la storia stasera di questa trasmissione comincia qui, dal 1956, non so di quanto ci sposteremo. Bill Doggett uscì con un singolo, anzi erano due facciate, due pezzi strumentali, fecero ballare, un R&B strumentale da ballare, e noi ce l'ascoltiamo. Questa è Honky Tonk Part 1 con Billy Butler alla chitarra.

Era Billy Doggett con Honky Tonk Part 1. Siamo sempre nel 56, esce Rock Away My Blues di Clarence Brown and Orchestra. E qui siamo dalle parti di Houston, ai ACA Studio di Houston. Rock Away, balliamo the Rock Away, ragazzi, con Clarence Brown and his orchestra. Questa sera, Blues Metal Jacket.

Era Clarence Brown in orchestra con Rock My Blues Away. Siamo nel 1956. Questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Il prossimo pezzo, 13 settembre 1956, uscì su Federal 12283. Lui è Jackie Branston, Gonna Wait for My Chance. Era spesso e volentieri il cantante di Ike Turner. Quando con i Kings entrava in studio di registrazione, Ike Turner non aveva una buona voce e quindi volentieri si faceva prestare dei vocalist. Uno era questo, Jackie Branston. Entrarono in quel caso lì, in quel settembre, i Kings in studio con Jackie Branston e uscirono con questo singolo, Gonna Wait for My Chance.

Siamo nel 56 qui a Blues Metal Jacket. Lui era Jackie Branston con I'm Gonna Wait for My Cheese. Il prossimo pezzo è un classico del blues di Chicago, Jimmy Rogers con Walking by Myself. E Jimmy Rogers suonò per un buon periodo nella band di Muddy Waters e poi nel 55 se ne andò per la sua strada. Uno dei primi pezzi che registrò fu questa Walking by Myself, presa da un riferimento di T-Bone Walker, Why Not. Jimmy Rogers aveva suonato la chitarra con lui in quell'album, credo. Quindi entra in studio il 29 ottobre del 56, studi Chess Records di Chicago. C'è Otis Penn al piano, Robert Lockwood alla chitarra, Willie Dixon al basso e Jake Gladney alla batteria e all'armonica, Big Walter Horton. Buon ascolto, Jimmy Rogers, Walking by Myself.

Era il suono scarampanato di Jimmy Rogers con la sua Walking by Myself. Facciamo un salto in Louisiana. Siamo in Bijou Country. Lui è Lamson Sundown. My Home is a Prison, su Excello 2102, lui era di Donaldsville, Louisiana. My Home is a Prison.

Serata di classici questa sera, Blues Metal Jacket, blues sulla strada principale, quindi torniamo a Chicago. Got My Mojo Working, Muddy Waters, quindi è come tirare un carico, un classico dei classici, si legge la Bibbia del blues. Però qualcosa da dire su Got My Mojo Working c'è da dire. James Cotton, che era ai tempi era l'armonicista, ricorda che in tour qualche tempo prima avevano sentito quella canzone cantata da Ann Cole nel circuito Chicklin, e lui disse: questo è il tipo di cosa che io vorrei fare, il mojo, tutte queste cose da fare dal vivo, e ha imparato, quindi se l'ha imparata e la fece abbastanza bene, tanto che quando Muddy Waters tornò a Chicago la registrò il 1 dicembre 1956, probabilmente, anche se la sua versione definitiva è quella del 1960 al Newport Jazz Festival con James Cotton all'armonica. Comunque è un classico, buon ascolto dal Blues Metal Jacket, studio di Brescia. Questa è Muddy Waters, Got My Mojo Working, versione 1956.

Era Muddy Waters, Got My Mojo Working, e questa sera è serata di classici, e se i classici sono, anche il prossimo. I'm a King Bee, lui è Slim Harpo, era l'armonicista di Lightning Hopkins, nacque l'11 gennaio del 1924 a Lodbell, Louisiana, vicino a Baton Rouge, e questo è uno dei pezzi migliori, adorato da tantissimi e seminale specialmente nel rock and roll dei Rolling Stones. Buon ascolto, I'm a King Bee, Slim Harpo.

Serata di classici per Blues Metal Jacket degli studi di Brescia Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che il programma, come ovviamente state ascoltando, va in onda dalle 21 alle 22 il martedì sera dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Siamo a noi, siamo al blues. Il prossimo soggetto che andiamo ad ascoltare è Bobby Blue Band con la Bill Harvey Orchestra. Lui, nato il 27 gennaio 1930 nel Tennessee a Rosemark. In questa versione ci ascoltiamo Farther Up the Road. Lui ha fatto storia veramente, ha ascoltatissimo e ballatissimo Bobby Blue Band. Aveva anche sempre degli ottimi chitarristi in sezione. Il giorno della registrazione non l'ho segnato, se lo trovo ve lo dico più tardi. Quindi ci ascoltiamo Farther Up on the Road. Eric Clapton poi l'avrebbe ripresa anni dopo.

Father Up on the Road era Bobby Blue Band, e da seguire invece qualcuno di meno famoso, Frankie Lee Sims. Arrivava dalle parti di New Orleans e poi si spostò in Texas, fece qualche hit, lo sentirono, ne fece alcune negli anni 50, ma all'inizio degli anni 60 aveva già chiuso Baracca Burattini, e quindi questa è una delle poche occasioni per ascoltarlo su etichetta Ace. 1957, Frankie Lee Sims che ci canta Working with Frankie.

tempo vola, voi siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto dagli studi di Brescia. È un'ora di blues in compagnia mia. Io sono Andrea. Questa sera ci siamo ascoltati un po' di classici e anche meno, tra cui meno questo Frankie Lee Sims Walking with Frankie. Qualcosa di un po' più famoso però c'è ed arriva. Sì, una serata di blues classico, quindi sono un po' tranquillo anch'io. Magic Sam con All Your Love. Qui siamo a West Side di Chicago e lui in quel momento era la stella del West Side di Chicago, Magic Sam.

dopo Magic Sam, Blues Metal Jack è qualcosa di un po' più particolare. Lui è Kutta Junior, questa è Family Rules. Qualcuno dice che si prestava perfettamente il termine Swamp Pop a quello che faceva Guitar Junior. Ce lo andiamo a scoprire in questa veramente strampalata versione di Family Rules. Uscì su Goldblend 1058 e lui era del 1933, siamo un sacco di anni indietro, uscì nel 1957. Buon ascolto, questa è Family Rules.

Family Rules, lui era Guitar Junior, Swamp Pop. E torniamo a Chicago, perché a Chicago ci si torna spesso con il blues e con il blues più classico, quindi in questo caso siamo su una incisione Cobra. Lui è Otis Rush, uscì nel 56 con I Can't Quit You Baby e lo fecero diventare un nome di rilevanza nell'ambiente. Entrò a registrare per la Cobra, fece diversi singoli. L'ultimo singolo, l'ottavo, registrato nel 1958, è questa All Your Love, I Miss Loving, che ci andiamo ad ascoltare.

Blues Metal Jacket, blues e variazioni sulla matrice, sulla strada del blues. Stasera matrice, strada principale, siamo dalle parti di Chicago, lui era Otis Rush, All Your Love. E adesso passiamo in Texas, lui è Larry Davis, questa è la sua Texas Flood. Steve Ray Vaughan l'avrebbe ripresa molti anni dopo, ma qui era... erano tempi duri per lui. Registrata nel maggio 1958, uscì su Duke Records.

Texas Flood, Larry Davis, avete preso, capito l'ispirazione, il riferimento, il Texas Blues. Il prossimo pezzo è Sugar Coated Love di Lazy Lester, uscito su Excel 2143, registrato in Louisiana. Questa sera giriamo sugli stati centrali, diciamo. Lui era nato nel 1933, era un soggettino tutto particolare, ve lo faccio ascoltare. Lazy Lester.

Siamo in finale di trasmissione, un'ora passa velocemente, spero che sia stato al vostro gradimento. L'ultimo pezzo di questa sera è Brownie McGhee, in quell'occasione passava da New York, registrato il 22 settembre 1958, il titolo è Living with the Blues. Io vi auguro buona continuazione con i programmi, con il palinsesto serale di Radio Onda d'Urto, tra poco Bande Distorte, poi ci sentiamo con i palinsesti notturni di radio, ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

0: Muslims are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro, nemmeno ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

Nuotare in cielo.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosy. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosy, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Erka Sordinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfroga il collo, sto tutti in fila in poltronissima per la mia prima, il mio fottuto cinema è d'acciaio e roba gran figa, sitting nel 206 come

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Sono originaria dell'altra valle che c'è di là, la valle di Lanz, proprio dietro Roccia Melone. Sono confinanti le due valli. Io sono arrivata nel 2005 e non ero un'ottava. Però perché no? Poi ho cominciato a parlare con la vicina di casa, sul treno, con altre persone. Io ho detto, ma sta gente qua che sono un'ottava, ma ci sarà un perché? Cioè, tutti scemi in Val di Susa. Allora ho incominciato a leggere, mi sono comprati libri sui notav, sulla storia, così, e mentre andavo a lavorare leggevo, mi informavo. E poi una mattina prendo il treno alle 7:30, salgo sul treno a Condove, ci fermano. Dopo 10 minuti che il treno non partiva abbiamo detto, cazzo, sono qui. Mi deve arrivare la polizia, ma io sai, cadevo dal pero, ho detto, boh, chissà. Scendete tutti, il treno non parte più perché in ottava hanno bloccato ad Avigliana.

0: onda anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi della martedì pomeriggio in onda alle 18.45, in replica in apertura di trasmissioni il giorno successivo. Dal 30 luglio al 2 agosto, nei terreni liberati dalla piana di Susa, si terrà un campeggio itinerante che attraverserà i luoghi in cui TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della Torino-Lione, cerca di aprire nuovi cantieri, ampliare quelli già esistenti e realizzare opere accessorie. Come racconta un compagno della valle in questa intervista che ascolteremo fra qualche minuto, realizzata da Radio Blackout di Torino, il campeggio è nato come espressione delle diverse soggettività che fanno parte della Presidio Notava di San Giuliano, liberato dopo l'esproprio delle prime case a Susa. La scelta della piana nasce dalla volontà di porre l'attenzione sull'area di tra Due Rivi, Col di Mosso e Santa Petronilla, borgate che sono situate tra Susa e Bussolino. Tra Due Rivi rappresenta oggi uno snodo centrale dell'opera. Milioni di metri cubi di materiale di scavo dovrebbero transitare e accumularsi in questo luogo, portando con sé nuove strade di cantiere e traffico pesante, consumo di suolo e trasformazioni irreversibili del territorio. Chilometri di prati e boschi saranno cementificati, compromettendo anche la possibilità di future coltivazioni. Campeggio sarà uno spazio di autogestione, la logistica materiale sarà condivisa e il calendario delle giornate non sarà particolarmente fitto, lasciando spazio a proposte che possano nascere sul momento. In un momento in cui l'offensiva contro la valle accelera e su un piano più globale avanzano guerra e repressione, l'invito naturalmente è quello di partecipare. Viene inoltre rivolto un appello alle realtà che sperimentano forme di autonomia energetica, autoproduzione e pratiche comunitarie affinché prendano parte al campeggio e, se lo desiderano, propongano anche dei laboratori. Maggiori dettagli sull'organizzazione e sul programma arriveranno nelle prossime settimane. Intanto, per restare aggiornati, c'è il canale Telegram Presidio San Giuliano, oltre al sito franalapiana.noblog.org.
1: L'idea di fare un campeggio nella piana di Susa, un po' specifico sulla piana di Susa, è nata appunto al Presidio di San Giuliano, che ricordo è il presidio Notav che è stato aperto il 2 dicembre dello scorso anno, del 2025, poco prima dell'8 dicembre, e nelle case che sono state espropriate da TELT. Diciamo che è stato uno dei primi atti molto importanti che ha colpito direttamente la piana di Susa, assieme all'apertura del cantiere di Tra Due Rivi. Quindi diciamo che l'idea è nata, cioè è nata questa idea di cercare di focalizzarsi, no? Di portare l'estate di lotta in valle anche proprio direttamente sulla piana di Susa, che è un luogo in cui effettivamente si sta muovendo TELT, si sta muovendo l'opera, perché appunto, come poi è più da un anno che è lì, quindi già la scorsa Alta Felicità c'è stato un grande corteo che è arrivato fino al cantiere di Tra Due Rivi, quindi immagino che chi ci ascolta, che è passato ultimamente in Val di Susa, lo ha sicuramente visto, però ecco, quel cantiere lì è in programma che venga espanso, ed effettivamente in realtà sono già iniziati i lavori per l'espansione di questo cantiere. Infatti ci sono una serie di lavori preliminari che stanno venendo effettuati nei prati di Tra Due Rivi, poco oltre il cantiere, diciamo, e proprio lì abbiamo avuto questa idea di fare un campeggio per, diciamo, sempre riportare un po' l'attenzione su questi lavori, per cercare comunque di essere sempre quei granelli di sabbia che entrano nei macchinari e piano piano ne rallentano il lavoro. Il campeggio è programmato dal 30 luglio al 2 agosto, quindi da giovedì a domenica, il weekend subito successivo all'Alta Felicità. L'idea è che chi può, vuole fermarsi dopo l'Alta Felicità, oppure magari non può venire, quindi può venire e partecipare direttamente il weekend successivo, possa continuare appunto a stare con noi per opporci al tavolo. Sono 4 giorni, quindi è un tempo comunque in cui si possono fare più cose, e infatti abbiamo previsto che ci siano sia dei momenti un po' più di discussione. Ci interessa comunque cercare di discutere insieme, magari anche con persone che si aggiungono da varie parti d'Italia e non solo, oppure anche con chi magari normalmente non ha tempo e modo di frequentare i Prestidino al Tavolo, ma che pur stando in Valle vuole partecipare al nostro campeggio, un po' di discutere la situazione, no? Non solo in Val di Susa, ma anche un po' con un respiro un po' più internazionale e generale. Quindi sicuramente il tema della guerra non possiamo non discuterne un po' insieme, per capire come agire di conseguenza nei nostri territori, e naturalmente anche le sue ricadute, e quindi sicuramente i temi dell'energia e di come un po' affrontare insieme questa situazione. Quindi questi sono alcuni temi delle discussioni, e poi sicuramente però non sarà solo un momento di discussione, abbiamo previsto anche dei laboratori pratici e delle camminate, no? Vogliamo che le persone che partecipano al campeggio possano un po' rendersi conto anche di quanto verrà stravolta la piana di Susa. Noi saremo nel versante dell'inverso, tra Susa e tra Due Rivi, quindi ci saranno delle camminate, per esempio arriveremo fino a Farmacia Viva, che sono degli altri terreni liberati in cui che verranno interessati dal TAV, e lì avremo una giornata di lavori collettivi. Insomma, diciamo che il campeggio sarà un'occasione un po' per toccare tutti quei punti, quindi Farmacia Viva nel territorio di Bustoleno, Tra Due Rive nel territorio di Susa, e poi anche San Giuliano, il presidio di cui stavo parlando prima, di toccarli un po' tutti insieme in 4 giorni, appunto come dice il manifesto, appunto, di scambi di saperi, di lotta e così via.
2: Sì, e come da ultimo vorrei chiederti dove si possono seguire gli aggiornamenti. Sappiamo che c'è un canale Telegram del presidio di San Giuliano.
1: Esatto, che è un luogo privilegiato per ottenere tutte le informazioni a riguardo, perché appunto il campeggio è un po' l'espressione di questo presidio che ha saputo, no? Mettere insieme varie anime, insomma, come spesso succede nei presidi no TAV, ci si rincontra tra persone magari anche che condividono percorsi di vita, di politica diverse per lottare insieme al TAV, e un po' il campeggio vuole essere espressione di questo. Quindi sicuramente il presidio Telegram, il canale Telegram del presidio di San Giuliano, che si chiama appunto Presidio di San Giuliano, e poi abbiamo messo su un sito che è franalapiana.noblogs.org, in cui mano a mano caricheremo le varie informazioni, e magari se nella descrizione della puntata si può mettere il link, perché in questo momento effettivamente c'è la locandina e il testo di lancio, ma piano piano metteremo il programma, le informazioni utili o anche le informazioni, per esempio, sulla discussione che vogliamo avere e così via. E quindi direi che questi sono principalmente i due canali principali, e poi abbiamo anche una mail che si chiama sempre nello stesso modo, perché è franalapiana@inventati.org, in cui ci si può scrivere per avere delle informazioni aggiuntive, delle domande e così via, e più che altro chiamiamo anche un po' alla partecipazione attiva. Quindi poi quando uscirà il programma del campeggio si vedrà che non è così denso, perché vuole lasciare libera anche alle proposte degli altri. Uno dei temi principali che non ho detto prima è che comunque il campeggio vuole avere un focus sull'autogestione, no? Quindi vuole essere il più aperto possibile alla partecipazione di tutti e appunto in uno dei giorni vorremmo lasciare lo spazio a chi vuole portare un po' alle capacità tecniche, le conoscenze anche solo teoriche, per parlare un po' di come possiamo creare nelle nostre piccole comunità, nei nostri luoghi dove viviamo, delle piccole esperimenti di autonomia energetica, no? Sicuramente l'energia è un tema di cui si sta parlando tantissimo ultimamente, giustamente, però ecco, vogliamo, oltre a discuterne, vorremmo anche avere dei momenti un po' di laboratoriali di scambi di sapere. Quindi uscirà appunto una chiamata sul sito di cui vi parlavo prima, però già adesso mi sento di dire che se qualcuno ha esperienze, idee su questi temi, può contattarci appunto sulla mail.
2: Va bene, allora se non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti invitiamo a seguire gli aggiornamenti su franellapiano.noblogs.org o sul canale Telegram del Presidio Notav di San Giuliano.
1: No, vi ringrazio per lo spazio e seguiranno sicuramente degli aggiornamenti e ci vediamo in valle.
2: Grazie mille, allora ricordiamo le date del campeggio: 30 luglio 2 agosto, campeggio della Piana nei terreni liberati della Piana di Susa, e grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.

0: Quindi questa è l'intervista realizzata da Radio Blackout di Torino, un compagno attivista notava della Valla di Susa. Dal 30 luglio quindi al 2 agosto nei terreni liberati dalla piana di Susa, questo campeggio itinerante che attraverserà i luoghi in cui TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della Torino-Lione, cerca di aprire nuovi cantieri, ampliare quelli già esistenti, realizzare opere accessorie. Informazioni in divenire sul campeggio, sul canale Telegram Presidio San Giuliano, oppure sul portale franalapiana.noblog.org. E diamo qualche info, qualche questione tecnica sul progetto dell'alta velocità in Val di Susa, soprattutto su TELT. Recuperato frammenti sulla lotta notta, un lavoro radiofonico di Davide Tidoni, attraverso la voce di alcune persone legate al movimento Nottava, il lavoro raccoglie una serie di riflessioni attorno ai temi quali la progettazione tecnica della linea Torino-Lione. E noi abbiamo scelto proprio questa parte da attaccare appunto alla presentazione del campeggio. Buon ascolto.
1: Bisogna sgombrare il campo e essere molto chiari. La Torino-Lione non è stata presa sulla base di una decisione di tipo tecnico, è stata presa sulla base di una decisione di tipo politico. Perché se ci basassimo solo sulle decisioni di tipo tecnico-scientifico, quest'opera si sarebbe fermata 15 anni fa. Un'opera di questo tipo, le grandi opere inutili imposte, hanno, dal punto di vista di chi le vuole fare, alcuni enormi vantaggi. Drenano un sacco di soldi pubblici. La Corte dei Conti francese valuta il costo di quest'opera in oltre 26 miliardi di euro. 26 miliardi di euro è una manovra finanziaria dello Stato italiano, non queste qua di emergenza, quelle normali.
2: In una riunione tenuta nelle sedi decisionali reali, che non sono mai quelle istituzionali, sono sempre private, clandestine e nascoste, tenuta in una sede della Fiat, insomma, per i proprietari di Romiti, l'idea è, nasce dagli Agnelli di questa linea ad alta velocità. Secondo le cretinate che raccontavano allora, sta roba doveva essere pronta per il 2002-2003, una roba simile. In realtà quello che traspare poi chiaramente nel seguito degli avvenimenti e anche del loro comportamento è che loro di fare queste opere non gli importa nulla, attenzione, lo dicono solo che le vogliono fare, in realtà vogliono i finanziamenti, perché la gestione dei finanziamenti, il loro dirottamento sulle vari studi di consulenza e così via, che è la vera fonte del denaro e della ricchezza. Il fatto, la cosa è fatto tale che poi ci sia o non ci sia, funzioni o non funzioni, non gliene importa nulla, ma proprio niente. Dico questo perché noi per un sacco di tempo non abbiamo capito granché, nel senso che li contestavamo in continuazione delle cose e loro erano tutti contenti che li contestavamo, si facevano dare dei soldi facendo finta di doverli studiare. Le nostre contestazioni diventavano materia per tenere in moto la macchina, insomma.
1: Io e Claudio Giorno, un mio amico, anche lui componente della commissione tecnica, nel 2011 abbiamo accompagnato un giornalista della RAI che ha fatto un servizio, un giornalista importante della RAI, uno che va sul TG1. Lo abbiamo accompagnato su sua richiesta, siamo entrati nel cantiere e abbiamo visto soggetti, diciamo, borghesi, cittadini, quindi non appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali anche non da un passato non perfettamente limpido, dare ordine alle forze dell'ordine. Per me questo è un elemento che mi colpisce particolarmente. Io sono un agente di polizia, quando vado a lavorare indosso una divisa. Io certamente e moltissimi miei colleghi non ci faremmo comandare neanche per scherzo da un civile o da uno che non sia il mio direttore o il mio capoguardia. È lì che manca la vera politica. La vera politica è quella che dovrebbe compenetrare, compromettere, nel senso di fare dei compromessi, i legittimi interessi di tutti, ma non dovrebbe farsi comandare da un unico giocatore. Ecco, la politica si è ridotta a questo, quando tutto il resto del mondo ti chiede servizi per i pendolari. Ma se tocchiamo questi argomenti c'è veramente da arrabbiarsi. Torino sta celebrando in questi mesi, in questi anni, l'allungamento di 3 fermate della prima linea metropolitana che ha e il progetto della seconda. Vi rendete conto che siete in ritardo di 50 anni?
3: La traduzione è questa. Oh ciao ciao signora Bresso, sembra che lo facciate per dispetto. Con in mano hai una cartina e con l'altra hai il progetto. Consaite Chiamparino, guarda come imbrogli bene, valgono più gli imbrogli che le botte dei celerini.

0: Attenzione, OTG, TG, TG, ancora una balla, ancora una balla, OTG, TG, ancora una balla, ma poi non più, papì.
1: J.R. Petunnel era una società messa in piedi apposta per non costruire, attenzione, siamo sempre lì, ma per far consulenza e dirigere la progettazione del tunnel. E loro gliene importava nulla, anche perché sapevano che sta roba durava decine d'anni. Io mi ricordo, per esempio, che una volta il presidente di J.R. Petunnel era un ottimo progettista, perché, ripeto, non è che fossero stupidi, è che non gliene fregava nulla, perché tanti soldi erano nostri e se li intascavano comunque loro. Allora mi portò a cena e a un certo punto, siccome faceva il cretino, ma nel senso che scherzava, tanto nessuno pigliava sul serio queste discussioni tecniche, la cosa incredibile è che venivano sbandierate dappertutto, ma non c'era assolutamente una sede dove si discutesse sul serio il problema, non gliene importava nulla letteralmente. Allora lui a un certo punto comincia a fare il deficiente, dice: ah, cancelli, se fossi dalla nostra parte come non sarebbe mica male, non avremmo più problemi, ci stai rompendo le palle da qui a Trieste, insomma. Nel sentirmi di questo mi è venuto in mente di dirgli: ma guarda, io faccio il consulente della comunità montana Bassa Val di Susa gratis, perché era la verità, avevo accettato di farlo gratis, tu mi daresti un sacco di soldi, però anche se stessi in questo momento lavorando per te ti direi non lo fare, perché capisci, stai mettendo in piedi una roba che entro 20 anni, 25 anni ti farà venire i capelli grigi in testa, perché state facendo un progetto, ed era vero, in cui violate tutte le leggi europee sulla protezione dell'ambiente. E io voglio sapere come farete a violarle tutte. Lui mi guardò e poi si mise a ridere, disse: cancelli, ma non capisci, quando fra 30 anni accadrà quello che dici tu, io sarò in pensione, cosa vuoi che me ne freghi di quello che succederà? Io sarò in pensione con il mio, con la mia liquidazione, e sarò in Svizzera, mi disse.
2: Il punto sostanziale è che questo impatto, quando l'opera sarà in funzione, io lo recupero, noi come collettività avremo un beneficio economico, sociale, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qua è che abbiamo non il dubbio, ma la certezza che l'impatto ambientale, alberi abbattuti, asfalto gettato, sorgenti seccate, l'impatto sanitario, quindi le polveri sottili, gli NOx, eccetera, l'impatto economico, perché quest'opera costa un sacco di soldi, questi impatti vanno in negativo subito e non avremo la possibilità di andare a credito di questo. E allora è per questo che l'impatto ambientale dell'opera non è accettabile. Gli impatti ambientali sono accettabili esclusivamente nella misura in cui saranno compensati in futuro da un enorme guadagno di tipo ambientale. Ma se questo non c'è, addirittura se fosse dubbioso, ci sarebbe da pensarci. Ma oggi, soprattutto alla luce di quello che ha detto la Corte dei Conti europea, con dei numeri e dei dati, noi oggi siamo certi che questi impatti non saranno recuperati.
1: Occupandomi dell'ambiente mi occupavo di impatto ambientale, e quindi all'inizio io ho cominciato a contestare non tanto per un problema politico ma per un problema tecnico, perché andavano in giro a raccontare cazzate che non stavano né in cielo né in terra. All'inizio l'ho quasi presa per una discussione di tipo tecnico, in cui io, da professore universitario che si occupava di un argomento, venivo a avvertirmi che si stavano sbagliando, si sono fatti tante di quelle risate, secondo me, del fatto che io li volessi avvertire, lo sapevano meglio di me. Una volta hanno fatto un progetto e gliel'hanno anche pagato. Hanno fatto un progetto in cui a ogni paese, come arrivavano a un chilometro dal paese, sprofondavano sottoterra e ci passavano sotto. E poi si rialzavano su e facevano, che ne so, 3 o 4 chilometri in superficie. E poi giù, su e giù. L'otto volante subacqueo l'avevo chiamato io, perché la Val di Susa ha l'acqua, la falda, ha 1,5 metri di profondità in fondo valle. Quindi tutte le volte che facevano così finivano sott'acqua. Ma non si può proprio... ti veniva perfino da ridere, ti veniva. Eppure loro non battevano ciglio, andavano avanti e poi a un certo punto l'hanno ritirato, ma tanto era stato pagato.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
2: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
1: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.
3: Otto in punto, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta in questo mercoledì 8 di luglio. Tempo delle prime pagine, prima però un aggiornamento di cronaca. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato almeno un'ottantina di attacchi sull'Iran, nella zona in particolare dello stretto di Hormuz e poi nel sud attorno alla città di Sirik e all'isola contesa di Keshma. Pentagono parla di un attacco dovuto agli attacchi da parte dell'Iran contro alcune imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Lo stesso Iran fa sapere di aver colpito in rappresaglia alcune basi statunitensi fra Bahrain e Kuwait. Non è chiaro al momento se siano ancora in corso i raid degli Stati Uniti. Di questo parleremo all'interno del giornale radio alle ore 8 e 20 minuti. Linea ora invece alle prime pagine, che chiaramente non hanno questa notizia nelle prime. Il manifesto ci porta infatti in Ucraina, alla Fiera dell'Est è il titolo. Il vertice NATO in Turchia, un mercato delle armi. Per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Ma questo non basta a Trump, che si dice deluso dall'Europa. Il commento di Francesco Strazzari, la guerra, primo linguaggio della diplomazia. Taglio alto invece in Francia, la Le Pen rimane condannata ma si candida. Correrà comunque per le presidenziali francesi del 2027, annunciato ricorso in Cassazione. Taglio basso invece sul fronte ucraino, a Kramatorsk c'è sabato Angeri che parla dei droni di terra per aiutare i sopravvissuti. Da Mosca invece tratteremo sì ma solo in posizione di forza, viene ribadita la linea del Cremlino. Andiamo poi a Pomezia con l'attentato lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, giornalista della RAI, conduttore di Report, l'amico della vittima, la vitola finisce in procura oggi per lui. L'interrogatorio è accusato di essere il mandante di quell'attacco. Di spalla invece il PD di Schlein vuole ricomprarsi l'unità, trattativa in corso con l'imprenditore Alfredo Romeo. Andiamo ora a dare un'occhiata al Fatto Quotidiano. Crosetto stanzia 19 miliardi di euro in armi, ma per il futuro governo pagheranno infatti i prossimi governi. La bomba poi contro Ranucci, l'amico, fra virgolette, la vitola e il giallo di Corrado, un ristoratore insomma che avrebbe fatto da tramite nei confronti di questo attacco. Per quanto riguarda l'Ucraina invece, la killer di Monaco uccisa da una collega dei servizi di Kiev, giallo in Ucraina. Ci spostiamo poi invece ai bigliettini al parco, ex agenti dei servizi italiani, talpe di Mosca, due arresti e quattro indagati a Roma, così il Fatto Quotidiano. Ecco, poi nel taglio basso ci porta dentro le università, la fra virgolette riforma degli atenei, il governo legalizza i concorsi cuciti su misura, sì ai bandi mirati per un solo candidato. Andiamo il Domani. NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle, un lungo articolo che poi gira su più pagine. In taglio basso invece le spie di Putin puntavano al Ministero della Difesa, arrestati a Roma due ex agenti italiani, vendevano segreti al Cremlino a 4.000 euro alla volta. Poi in taglio basso invece la vitola e quella chat con Ranucci, secondo il PM io ti ho aiutato, scriveva la vitola a Ranucci, poi un bell'articolo di Maria Michela D'Alessandro che ci parla dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, ma non dall'alto, bensì dal basso. È boom infatti del calcio negli Stati Uniti, una rivoluzione che parte dentro le scuole. Andiamo ora all'Avvenire, affari e minacce, questo è il titolo. Oggi l'incontro ad Ankara fra Trump e Zelensky, il meter di Ankara è iniziato però con 50 miliardi di euro di commesse in armi e le lamentele di Trump. Taglio basso invece, scuole, nidi e materne, SOS personale a rischio, le strutture del PNRR. In Liguria e Lombardia le situazioni più gravi, gli edifici sono pronti ma mancano 1500 insegnanti. C'è poi la Francia, condanna ridotta, la Le Pen può puntare all'Eliseo così. L'Avvenire, andiamo alla Repubblica, Trump, aperte virgolette, Meloni sbaglia. Al vertice NATO di Ankara il presidente statunitense attacca. La Meloni mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO. Poi annuncia, abbiamo lanciato potenti attacchi contro l'Iran. Ecco, nel catenaccio di Repubblica fanno ancora tempo a mettere la notizia della tarda serata di ieri. Taglio basso invece, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007. Italiani e poi Francia, la Le Pen torna eleggibile, condannata ma con una riduzione della pena, annuncia mi candido alla presidenza 2027. Poi l'attentato a Ranucci per la vitola, l'accusa è anche di strage. Corriere della Sera, Trump scuote il vertice della NATO, la Meloni mi piace ma non ci ha aiutato, deluso dagli alleati. Di spalla invece braccialetto elettronico per la Le Pen che annuncia mi candido comunque alle presidenziali. Poi le due vicende che riguardano le spie, da un lato l'Ucraina, uccisa a Kiev la donna dell'attentato del Principato di Monaco, in Italia invece notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007. Ci sono anche cinque indagate al Ministero della Difesa. Per quanto riguarda invece l'attentato a Ranucci, parla lo stesso giornalista della RAI, la vitola è un amico, mai mi avrebbe fatto del male, le parole esterrefatte di Ranucci. Poi di spalla le BR, l'omicidio del carabiniere Curcio e Moretti, il reato è prescritto, condannato solo Azzolini a 6 anni, comunque già scontati negli scorsi anni. Così finisce anche questa pantomima che ci racconta la Corriere della Sera. La Stampa invece ci porta in Francia, la Le Pen corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi. Intanto a Londra finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento, alle nuove elezioni deciderà qualcun altro, lui ovviamente si ricandiderà, pure in questo caso c'è tutta una vicenda dietro legata a un traffico di soldi non chiariti. Di spalla invece la missione di Lampedusa, siamo l'isola della pace, l'isola potrebbe essere candidata alla Nobel per la pace. Taglio basso invece, i voli a peso d'oro, scattano i controlli del governo, rincari sui voli interni, il ministero chiede all'autority di controllare le compagnie aeree. Di spalla invece il bastone di Trump si abbatte sugli alleati ad Ankara e poi infine doppia vicenda quella dello spionaggio, a Roma le spie di Putin, invece Anastasia giustiziata, questa agente dei servizi di Kiev accusata di aver compiuto un attacco contro un imprenditore ucraino ma in viso a Zelensky nel Principato di Monaco, era rientrata a Kiev e qui è stata ammazzata da un collega, così l'articolo della Stampa. Chiudiamo le prime pagine alle 8 e 9 minuti qui su Radio Onda d'Urto, almeno per quanto riguarda i quotidiani nazionali, andando al Sole 24 Ore. Parla Panetta, che è il governatore di Banca d'Italia. Niente maxi rialzi dei tassi. La politica monetaria, dice, non deve seguire un sentiero predefinito, come dire, cerca di mettere dei paletti alla BCE. Intanto sulla fronte della difesa la NATO accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi di euro. Tagli basso, invece interessante, affitti dal 2018 al 2024 i costi sono cresciuti del 22%, traduciamo un quarto di aumento per quanto riguarda il costo degli affitti. In affanno le famiglie per il peso delle locazioni dei mutui, 1,5 milioni di locatari fanno fatica a pagare l'affitto, mentre l'inflazione cresce ancora, siamo al più 3% in eurozona. Secondo l'OCSE l'impatto sui salari reali è stato di oltre 1 punto percentuale in più. Si spiega in questa maniera anche, come dire, il ritorno in auge di una serie di mercati rifugio, per tanto tempo è stato l'oro, ora invece ci sono le opere d'arte, mercato record, aste per quasi 7 miliardi di euro negli ultimi 6 mesi, così il Sole 24 Ore. Andiamo ora invece ai quotidiani di carattere locale con il Giornale di Brescia. A Brescia il lavoro tiene, crescono le assunzioni, positivi dati del primo trimestre dell'anno, poche però le assunzioni al femminile. Intanto in Italia cala ancora il valore reale dei salari. La denuncia dei sindacati, anche a Brescia i lavoratori entrano in azienda sempre più da precari. Taglio basso invece a Brescia, il grande caldo, la temperatura oggi salirà di 1,5 gradi, si arriverà a 38 gradi. I rilievi europei di Copernicus sono chiari, nell'ultimo mese, quello di giugno, il rialzo è stato quasi di 2 gradi percentuali. C'è poi l'aspetto dello sport, il San Filippo rifà i campi dove crescono i campioni, un investimento di oltre 500.000 di euro per rifare il sintetico del San Filippo. Sempre sul fronte del calcio, stadio Rigamonti, il TAR boccia Cellino e dà ragione alla Loggia. La vicenda era quella appunto della fine della convenzione l'anno scorso con Cellino e poi convenzione girata a Pasini. Dalla calcio al basket, A2A Leonessa Brescia, il basket torna a sorridere dopo la fuga di Ferrari, il Brescia basket rinasce con un nuovo nome, A2A Leonessa dovrebbe ripartire dalla Serie B nazionale, vale a dire la terza serie. Poi andiamo invece in provincia, una fuga di GPL, una batteria esplosiva, 2 ustionati gravi a Idolo e a Besnate, grave in particolare un 72enne investito da una fiammata mentre stava cambiando una bombola. Così il Giornale di Brescia. Andiamo poi a Brescia Oggi, che oggi in prima pagina ha la maturità con tutti i promossi di Brescia, varie pagine con i nomi, poche però le lodi a Brescia. Di spalla invece comuni in ostaggio dei passaggi a livello lungo la Brescia, Iseo, Edolo, la rabbia dei sindaci. In alcuni di questi paesi come Sulzano, Sale Marasino, le barriere si alzano e si abbassano almeno 67 volte al giorno per un totale di 5 ore. Taglio basso, dal lago di Iseo andiamo alle valli bresciane, gli orsi si aggirano nelle valli nel 2026, 50 gli avvistamenti, gli ultimi tra Valle Camonica e Valle Sabbia. Poi andiamo invece in città, l'omicidio di via Milano con 5 condanne, 3 assoluzioni, l'omicidio è quello di Ranjit Singh, 54enne di origine indiana, che era stato ammazzato 3 anni fa, sono arrivate oggi le condanne, manca alcune assoluzioni, ci dice Brescia Oggi. Corriere della Sera di Brescia, l'apertura invece è ad un'altra vicenda di cronaca giudiziaria, l'omicidio nautico, nello specifico quello del giugno del 2021, restituito il motoscafo, la Corte d'Appello ha revocato la confisca del Riva Aquarama che la sera del 19 giugno 2021 nel Golfo di Salò travolse e uccise Greta Nedrotti e Umberto Gazzarella mentre i due si trovavano su una gozzo. A guidare il mezzo c'era il manager tedesco Christian Teiesmann, a cui è stato ora restituito il motoscafo. Taglio basso invece Rigamonti, la Loggia batte Cellino dopo il ricorso del Brescia Calcio delle 9 di aprile, arriva la sentenza che premia il comune. Il comune chiese infatti a Cellino 2 rate mancanti, ne pagò solo una, questo motivo valido per rescindere quella quella convenzione. Andiamo invece a dare un'occhiata al basket, anche qui Leonessa Brescia, il basket riparte con A2A e con una public company guidata dalla presidente Bragaglio, il vice invece è Zampedri. Taglio basso infine, Valle Sabbia in campo contro il killer silenzioso dei boschi, parliamo del Bostrico, il consorzio forestale della Valle Sabbia ha lanciato un piano ad hoc contro l'insetto che sta uccidendo i boschi dell'Alta Valle. 8:14, chiudiamo con l'inserto milanese di Repubblica. Caldo, oggi torna l'allerta arancione, il comune vara la norma salva rider. Da oggi terza ondata di calore, il termometro arriverà a 38 gradi oggi. Sala firma l'ordinanza che chiede di limitare la consegna del delivery dalle ore 12:30 alle ore 16, intanto meno cemento e più ombra, arrivano i corsi per architetti sul climate change, così poi l'articolo che gira a pagina 3. E con questo alle 8:15 chiudiamo le prime pagine qui su Radio Onda d'Urto. Ritroveremo i quotidiani nazionali alle ore 8.30, quelli locali invece alle 9.15. Ora andiamo direttamente ad una corposa storia di classe a seguire il giornale Radio Flash con tutte le notizie qui da Radio Onda d'Urto.
4: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
5: Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta, e il baracchino con la pasta scotta, l'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il grumiro era il crimine più grande.
4: 8 luglio 1962, Torino, la rivolta di Piazza Statuto. Quel giorno si verificano violenti scontri tra gli operai metalmeccanici in sciopero e le forze dell'ordine. Gli scontri proseguivano dal giorno precedente e continueranno fino al 9 luglio. Lo sciopero era stato indetto per il 7 luglio da FIOM e FIM, in solidarietà alle lotte portate avanti alla Fiat dall'inizio di giugno.
6: I ragazzi che entrano nelle fabbriche non hanno nessun tipo di preparazione né sindacale né politica né niente, però si rendono subito conto che era una trappola, era una cosa. E quindi sono forze nuove che entrano, scontenti, incazzati, non avevano neanche a casa dove andare a dormire, eccetera. Tutta questa situazione cominciava a emergere. Cominciano dei grandi scioperi, la Fiat fa un errore, fa la serrata, cioè i giorni dello sciopero lei considera che la fabbrica era chiusa per non dare valore allo sciopero. Questa cosa qui fece incazzare parecchio, era quasi un'umiliazione, per cui le persone arrivano cariche, diciamo, alla data più importante, che è quella del 7.
4: Lo sciopero ebbe un grande successo. Nella maggior parte delle fabbriche vi furono violenti scontri dopo che i picchetti, bloccate le entrate, rovesciarono le macchine e picchiarono alcuni dirigenti senza che la polizia riuscisse a controllare la situazione. A Mirafiori e in altri stabilimenti si ebbero scontri sin dal primo mattino e proprio nella mattinata si diffuse la notizia che fece scoppiare la rivolta di Piazza Statuto. La UIL e la SIDA, il sindacato padronale, erano giunte a un accordo separato con la dirigenza della Fiat.
6: La notte prima, diciamo, uno dei tre sindacati tradisce la UIL. La cosa si spande in tutta la città, un baleno, no? Era inconcepibile per tutti, no? Che uno dei tre sindacati più importanti avesse fatto una cosa del genere e si scese tutti in piazza.
7: Operai della Fiat, alle vostre spalle, senza consultare nessuno, le organizzazioni sindacali al servizio del padrone hanno concluso un accordo separato che tenta di liquidare la lotta e la forza operaia alla Fiat. Ancora una volta siete voi a dover decidere e dichiarare cosa volete e che cosa invece rifiutate. Ora dobbiamo vedere con chiarezza qual è la manovra patronale e quale deve essere la risposta operaia. Operaia della Fiat, oggi il disegno del patronato italiano è questo: spezzare le grandi lotte dei metalmeccanici, separando la trattativa delle varie aziende e imporre un accordo aziendale per la Fiat. Se questo disegno si realizza pienamente, senza che la classe operaia della Fiat affermi la sua decisione, questa grande lotta sarà frantumata. Il capitalismo italiano, dopo essere stato messo in gravissime difficoltà dalla lotta operaia, potrà perseguire più facilmente il proposito di pianificare il suo dominio.
4: La risposta operaia fu rapida e determinata. In breve tempo, circa 7.000 operai, esasperati da quella notizia, si radunarono in piazza Statuto per dare assalto alla sede della UIL. Gli scontri iniziarono particolarmente intensi. Da un lato, gli operai disselciano la piazza e impugnano cartelli stradali, catene, fionde e bastoni, ergono barricate. Dall'altro, la polizia carica, inondando di gas lacrimogeni la piazza, lanciando a folle velocità le jeep e picchiando i manifestanti non con i manganelli, ma con i calci dei fucili. Il PCI e la CGIL intervennero per cercare di convincere gli operai a fermare gli scontri. L'unità del 9 luglio definirà la rivolta tentativi teppistici provocatori e i manifestanti elementi incontrollati ed esasperati, piccoli gruppi di responsabili, giovani scalmanati. La rivolta di Piazza Statuto segna l'emergere nella lotta di classe dell'operaio massa, come risulterà il processo, dove la maggior parte degli imputati erano giovani operai meridionali. Un punto di non ritorno per quanto riguarda il rapporto con il PCI e i sindacati confederali, che porterà poi alla nascita del movimento antagonista operaio.

8 e 21 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 8 di luglio. Gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l'Iran, il Pentagono parla di almeno 80 raid nella notte, ufficialmente in risposta alle azioni di Teheran contro alcune navi transitate ad Hormuz. Dietro gli attacchi più estesi dalla firma del fragile accordo settimane fa, ci sono in realtà le differenze che permangono alla tavola negoziale che Trump prova a spazzare via con le bombe, ma anche la prima visita del capo del Pentagono Hegseth proprio oggi in Israele e poi la volontà di provocare l'Iran.

Radio Onda d'Urto, ci sono dei cali della tensione elettrica, non ovviamente al nostro interno, ma un po' in tutta la zona di via Milano da cui stiamo trasmettendo, quindi per questo motivo si è interrotto bruscamente il giornale radio. Ora già un paio di volte che prova a ripartire la strumentazione elettronica, ma continuano ad esserci dei cali di tensione, ripetiamo, esterni rispetto a quanto abbiamo la possibilità di gestire all'interno della radio. Ora ovviamente il giornale radio per ora, come dire, lo sospendiamo, anche in attesa che si riaccendano i vari computer, mixer e quant'altro. Vi stiamo semplicemente parlando dal microfono in questi minuti. Stavamo comunque dando conto degli nuovi attacchi degli Stati Uniti nella notte contro l'Iran, un'ottantina gli attacchi rivendicati da Trump, che ha dato via libera a questo nuovo intenso raid direttamente da Ankara, dove si trovava per il vertice della NATO. L'Iran ha replicato attaccando le basi statunitensi, in particolare in Bahrain ed in Kuwait, il tutto mentre Israele ha attaccato nuovamente il Libano del Sud. Si segnalano infatti raid aerei attorno alle colline che circondano Nabatieh e poi nella zona di Bint Jebeil, siamo sempre nel sud del Libano. Ancora due vittime a Gaza nella notte, scontri e soprattutto ondate di arresti in Cisgiordania, con i coloni che ormai indisturbati da giorni attaccano ogni notte la zona che si trova a sud di Hebron. Parliamo ovviamente dell'area di Masafer Yatta, di cui abbiamo parlato più volte anche noi ai nostri microfoni, l'ultima non più di una decina di giorni fa, con la presenza qui nei nostri studi di Sami Uraini, esponente del collettivo Youth of Sumud, che si occupa in particolare della lotta popolare non violenta nella zona di Masafer Yatta.

0: Non abbiamo idea se questo blackout che sta riguardando un'intera parte della città di Brescia, la zona sicuramente fra via Luzzago e via Milano, sia legata ai lavori stradali in corso ormai da mesi oppure se sia legata al caldo, anche perché oggi per Brescia sarà una nuova, come dire, giornata da bollino arancione. Si prevedono temperature fino a 39 gradi in città, situazione non dissimile dal resto del nord Italia. E ancora, per quanto riguarda il tema del caldo, in Spagna sono arrivate a quota 1000 le vittime per quanto riguarda appunto il cosiddetto caldo torrido, che poi altro non è che l'ennesima dimostrazione della crisi climatica dovuta al fossile. Questo è un po', come dire, quello che possiamo raccontare per ora. Lo stiamo facendo super giù a braccio, anche perché appunto questi pesanti blackout che hanno colpito anche questa zona a cui trasmettiamo qui a Brescia hanno mandato un po' in tilt la strumentazione elettronica. Nel frattempo sono le 8:29 minuti, vediamo se riusciamo a quantomeno, come dire, mettere un pochino di musica nel frattempo e vediamo un attimino se riusciamo a, come dire, andare avanti, perché per ora il computer rimane spento qui in studio Arancio, quindi dobbiamo capire se riusciamo a farlo ripartire, cerchiamo di capire se si può oppure no. Vediamo, forse ora piano piano riparte, è ripartita anche la televisione che abbiamo, come dire, sott'occhio per quanto riguarda appunto le ultime notizie. Ora vedremo se sarà possibile anche ripartire con il resto della nostra strumentazione. Raccontiamo un po' ancora qualcos'altro in merito a quello che abbiamo avuto la possibilità di controllare prima qui in radio, sia l'Assemblea Generale dell'ONU che ha dato via libera alla possibilità di un dibattito ad hoc per condannare l'infame bloqueo statunitense nei confronti di Cuba. Non c'è ancora stato il dibattito, ma, come dire, Cuba ha chiesto attraverso l'articolo 38 della regola delle Nazioni Unite un dibattito straordinario, mettiamolo così, la prima volta che accade. È arrivato il via libera a questo dibattito, che si dovrebbe tenere nelle prossime settimane. Hanno votato contro Stati Uniti, Israele, un'altra serie di paesi satelliti, una per tutte l'Argentina di Milei, invece, come denuncia Rifondazione Comunista, l'Italia e alcuni altri paesi europei, come dire, hanno fatto un po' da Ponzio Pilato e hanno deciso quindi in questo momento di, come dire, astenersi di fronte a questo tipo di votazione. Questo è un po', come dire, quello che siamo riusciti a braccio, ce ne scusiamo, a raccontarvi al posto del nostro giornale radio, che torna a questo punto alle ore 11, poi alle ore 13 successivamente. Ora invece proviamo a vedere se riusciamo a mettere in onda magari un piccolo spot, come sempre non commerciale, e poi daremo la linea alle rassegne stampa.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Allora, il computer di Studio Arancio e la musica siamo riusciti a ripristinarle, ci scusiamo ancora, c'è stato questi ripetuti cali di tensione esterni alla radio un po' in tutto il quartiere da cui trasmettiamo. Ipotizziamo per una serie di lavori stradali in corsi da mesi, oggi si sono avvicinati particolarmente, diciamo, alla zona della radio, anche perché sì, un periodo molto caldo, ma insomma le 8 del mattino a temperatura ancora accettabile. Detto questo, ci vorrà un attimino per ripristinare tutti i sistemi, come dire, elettronici della radio provati da questa serie di pesanti sbalzi e di cali di tensione. Allora, qualche istante di musica e poi arriveranno le rassegne stampa di carattere nazionale, Les Anarchistes con la loro versione di O Gorizia, tu sia maledetta.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Le 8:37 minuti di mercoledì 8 luglio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, come vi abbiamo riferito poco fa, lo diciamo per chi si fosse sintonizzato, sintonizzata soltanto adesso. Ci sono dei problemi con l'energia elettrica nell'isolato, nel quartiere di Brescia, della zona di Via Emiliano, da cui trasmettiamo, dunque già un paio di volte se n'è andata la corrente in tutto l'isolato e quindi per qualche istante anche il segnale di Radio Onda d'Urto. Lo faccio presente nel caso questo dovesse ripetersi, visto che ci sono stati ripetuti problemi questa mattina. Nel caso dovesse ripetersi un'altra volta, lo segnalo ad ascoltatori e ascoltatrici perché potrebbe interrompersi la rassegna stampa. La rassegna stampa che arriva in un'altra mattina di aggressione, guerra imperialista statunitense in Iran, come è stato anticipato dal nostro GR. Infatti nella notte ci sono state decine e decine di raid, attacchi militari statunitensi in Iran, soprattutto nella zona dello stretto di Hormuz. I quotidiani non sono aggiornati rispetto a questi fatti di cronaca. C'è stata anche la risposta missilistica dei Pasdaran, soprattutto in Bahrain, come ormai di consueto negli ultimi mesi, contro le basi statunitensi dislocate nell'area del Golfo, nell'area del Medio Oriente. Tutto ciò non c'è sui quotidiani, ma sui quotidiani l'apertura è ancora dedicata al luogo dove poi le politiche imperialiste, guerrafondaie, si stanno traducendo in riarmo e investimenti multimiliardari degli stati nell'industria militare e nell'industria bellica. Quindi sui quotidiani non ci sono gli ennesimi attacchi statunitensi all'Iran di stanotte, ma ci sono molti articoli e commenti sul luogo dove poi si arriva al dunque delle politiche imperialiste e guerrafondaie che puntano al rilancio e alla riproduzione dell'economia e del dominio capitalista tramite il rilancio dell'industria bellica e militare. A questo è stata dedicata la prima giornata, in particolare quella di ieri, dei due giorni di vertice dell'Alleanza Atlantica NATO che si sta svolgendo ad Ankara in Turchia. Ne abbiamo parlato con Cosimo Caridi e anche con Roberto Ciccarelli, con questi due giornalisti ieri qui su Radio Onda d'Urto. Abbiamo fatto il punto proprio su questo aspetto, che però è quello chiave di questo vertice NATO di quest'anno in Turchia ad Ankara, cioè dopo aver deciso l'anno scorso all'AIA di arrivare al 5% del PIL di ogni paese stato membro della NATO da investire in spese militari. In questo vertice ad Ankara, soprattutto con il forum economico militare di ieri, gli stati stanno decidendo insieme alle industrie belliche e militari come farlo, e stanno pianificando degli investimenti nei prossimi anni di centinaia, di decine e centinaia di miliardi di euro, se si guarda proprio ai piani che vanno non solo a coprire il prossimo anno, ma sono piani che riguardano i prossimi anni e parlano appunto, mi ripeto un'altra volta, di riarmo generalizzato nell'Alleanza Atlantica. Ma sappiamo che poi anche al di fuori dell'Alleanza Atlantica, pure chi è fuori dalla NATO sta procedendo con il riarmo, armandosi fino ai denti in questa situazione di guerra globale e di continua escalation. Noi quindi partiremo proprio dal vertice NATO di Ankara. I contributi già raccolti da Radio Onda d'Urto negli spazi approfondimenti ieri, come per esempio quelli di Cosimo Caridi e Roberto Ciccarelli, li trovate su www.radiondadurto.org in podcast, ve li potete riascoltare. Noi andiamo a vedere alcuni, ovviamente andiamo a vedere i titoli di apertura, poi andremo a vedere alcuni
diversi commenti e alcuni dati rispetto soprattutto al forum di ieri ad Ankara che vengono riportati dai quotidiani. Rimanendo sempre nel clima di tensioni globali, non c'è solo l'aspetto della guerra aperta e guerreggiata, c'è anche quello dello spionaggio, il controspionaggio e dell'intelligence in generale. Sui quotidiani grande spazio stamattina, seconda apertura in molti quotidiani per la vicenda degli ex agenti dei servizi segreti italiani che sono accusati di fornire dati sensibili ai servizi di fatto della Federazione Russa, alla Russia. Torneremo poi sul caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci e dell'indagine nei confronti di Walter Lavitola. Parleremo della condanna alla candidata dell'estrema destra xenofoba del Front National, del Rassemblement National in Francia, Marine Le Pen, condannata e candidata, come ci dice il manifesto questa mattina, e questi sono un po' i temi principali che andremo a toccare. Partiamo proprio dal manifesto, ma per il tema principale di questa mattina, cioè il vertice NATO e tutti i temi che gli vanno intorno. Alla fiera dell'Est, questo è il titolo del manifesto, il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi, per compiacere Trump e contenere le sfuriate gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica, non basta, il presidente USA è deluso dall'Europa. Vedremo tra poco sul manifesto il commento affidato stamattina a Francesco Strazzari, che dice la guerra è il primo linguaggio della diplomazia. Sul Domani il titolo è questo: NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle. Al vertice di Ankara il presidente USA va a testa bassa contro Roma, Berlino, Parigi e Londra, continua il bullismo verso Meloni, il nostro rapporto è peggiorato, dice Trump, non mi ha aiutato sull'Iran. E sul Domani l'editoriale, il commento, il corsivo è quello di Mario Del Pero, che pone l'accento su questo aspetto, vista l'atteggiamento degli Stati Uniti d'America, dice europeizzare l'alleanza, l'occasione dell'unione dell'UE dopo la rottura degli USA, così Mario Del Pero. Vedremo un passaggio di questa sua argomentazione. E poi abbiamo l'apertura del Fatto Quotidiano: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, NATO ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Repubblica: Trump, Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi minaccia il ritiro delle truppe dall'Europa, i comandi militari USA lanciati raid sull'Iran. Repubblica è l'unica che riesce a infilare in prima pagina questa mattina, evidentemente avendo chiuso prima degli altri, riesce a infilare questa notizia di cronaca giunta nella notte. Trump scuote il vertice della NATO, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Il tycoon vede l'amico, amico e virgolettato perché così l'ha definito proprio Trump, Erdogan, e critica Berlino, Londra e Parigi, si sono sfilati, dice, al forum sulla difesa, intanto affari per 50 miliardi, il leader USA si dice deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, poi tutti insieme a tavola, ci dice il Corriere della Sera. Mentre il Sole 24 Ore su questo, e andremo a vedere alcuni numeri perché ovviamente il Sole 24 Ore è molto attento all'aspetto economico e degli investimenti degli stati nelle aziende armiere. Difesa, la NATO accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi, Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremmo ritirare tutte le truppe, si riferisce come vedevamo poco fa alle truppe statunitensi stanziate almeno fino a questo momento nel territorio dell'Unione Europea. Vediamo, come dicevo, alcuni commenti rispetto a questo. Iniziamo dal manifesto, leggiamo integralmente l'intervento di Francesco Strazzari. Ankara Atlantica, la guerra primo linguaggio della diplomazia. Quando un ex portavoce NATO, interrogata su cosa costituisca un successo del vertice di Ankara, risponde
nessuno scatto d'ira del presidente Trump, si può comprendere la misura del mutamento in atto. L'alleanza, nata per dissuadere Mosca, si ritrova oggi a dover contenere prima di tutto il proprio socio di maggioranza in arrivo da Washington. I 31 soci di minoranza sono convenuti in Turchia con l'obiettivo esplicito di presentare, parola del segretario generale Rutte, piani chiari, concreti e credibili verso il 5% del PIL e con quello implicito di attraversare indenni 48 ore di liturgia atlantica. La pedagogia del tributo ha i suoi rituali. Il mese scorso Rutte si è presentato nello studio Vale con cartelloni illustrati per mostrare il Trump Trillion, ovvero la spesa aggregata degli alleati da quando il grande capo inveisce contro lo scroccone europeo. Così in prima pagina del manifesto Francesco Strazzari, prosegue a pagina 4. Trump è atterrato in Turchia con un seguito di 1.400 persone, inclusi gli addetti al rimpatrio dei suoi reflui fisiologici, affinché nessun servizio segreto possa analizzarne la salute. Il corpo del re viaggia su un nuovo Air Force One, gentile omaggio dell'emiro del Qatar. Il fatto che una trasferta così imponente sia letta come un segnale rassicurante, cioè almeno è venuto, dicono, ammettendo che senza Erdogan avrebbe disertato, dice molto della soglia di aspettative. Dietro la coreografia, la sostanza è il trasferimento del fardello, una riallocazione unilaterale più che condivisa. A fine maggio gli alleati sono stati informati, non consultati, dei tagli al dispositivo americano in Europa, un terzo in meno di caccia F-15 e F-16. Nel frattempo il ministro della guerra di Trump, Hegseth, che ha definito vergognoso il rifiuto delle basi europee per i bombardamenti sull'Iran, promette una revisione che colpirà maggiormente chi spende di meno. La spiegazione però, prima ancora che politica, è materiale, impegnata su tre teatri. La base industriale americana è al momento satura. Sbandierata da Rutte, la rivoluzione industriale transatlantica prende atto di come il rapporto centro-periferia non regge più neanche sul piano manifatturiero. Così gli alleati, i guardinghi, rispondono nel solo linguaggio che il sovrano riconosce, la grammatica della fiera degli affari. Al Defense Industry Forum, che ha aperto il vertice con musica techno e video patinati, il Big Reveal, il rimpiazzo degli obsoleti AWACS e nuovi programmi multinazionali per aerocisterne e trasporti. Soldi spesi bene, secondo Rutte, decine di miliardi esibite come prova che la spesa si trasforma in potenza di fuoco. Ecco il nuovo cemento politico dell'atlantismo trumpiano, considerare la produzione industriale come funzione strategica dell'alleanza. È NATO 3.0, con filiere e approvvigionamenti congiunti elevati a strumenti di deterrenza e il mercato delle armi come primo linguaggio della diplomazia. Sull'Ucraina il castello mostra subito crepe. Trump arriva dopo 90 minuti di telefonata con Putin. Entrambi, assicura, vogliono la pace, tanto per cambiare, più vicina di quanto si pensi, è un virgolettato attribuito proprio a Trump. Nelle stesse ore, Mosca respinge la proposta di mediazione turca per un cessate il fuoco, minaccia la Polonia per le sue fabbriche di droni e nell'arco di una settimana riversa sull'Ucraina 2.200 droni, 1.700 bombe plananti e oltre 120 missili, dei quali 29 balistici piovuti su Kiev lunedì. Nessuno è stato intercettato. Kiev risponde con 400 droni sulla regione di Mosca, colpisce raffinerie fino alla Siberia e infligge un blackout alla Crimea. Trump promette pace a Zelensky ed F-35 a Erdogan, ignorando Netanyahu. In agenda anche il siriano al-Shara, mentre a Damasco due ordigni salutavano la storica visita di Macron, esplosi a un quarto d'ora dal passaggio del suo convoglio. Tra i segnali contraddittori dei leader, la guerra continua ad allargarsi e approfondirsi, lambendo il territorio dell'alleanza. Il vertice preferisce ignorare la lezione. La deterrenza, per quanto potenziata del 5%, agisce sulla guerra futura e non ha effetto su quella in corso. Da sola una politica non basta. I 70 miliardi di aiuti per il biennio riconfezionano per lo più impegni già presi verso un paese cui l'adesione resta preclusa. Per gli europei si tratta dell'architettura della propria sicurezza, per Washington invece è un dossier da chiudere, anche congelando il fronte con sfere di influenza travestite da realismo pacificatore. Dicono che il comunicato finale sarà breve, probabilmente una pagina, a riaffermare l'impegno ferreo all'articolo 5.
E quando l'alleanza più forte della storia sente il bisogno di mettere per iscritto ciò che per 70 anni è stato dato per scontato, è perché scontato ha smesso di esserlo. Il resto è Trump-proofing, ovvero l'arte di blindare i testi contro gli umori di chi dovrebbe garantirli. Quanto a noi, dice Francesco Strazzari sul Manifesto, la presunta sintonia ideologica tra Palazzo Chigi e Casa Bianca ha ricevuto in queste settimane la sua sanzione più eloquente. Resta l'imbarazzo dell'aspirante mediatrice che scopre quanto poco valga la fedeltà del nuovo ordine. La Premier si ritrova in coda con gli altri, fa fantasie annessionistiche, Canada, Groenlandia, ire funeste per mancati bombardamenti e intimazioni al Papa. Il paradosso di Ankara è che la divergenza politica convive con una convergenza di fatto. L'Europa dovrà difendere il continente con meno America. La domanda che il vertice eviterà di porsi è: quale Europa dovrà farlo? Quella dei calendari industriali negoziati lontano dai parlamenti o un soggetto politico in grado di decidere quale difesa costruire e per quale società? Finché il successo si misurerà sull'assenza di scatti d'ira presidenziali, la domanda appare retorica. E proprio su questa posizione in cui si trova l'Europa scrive Mario Del Pero sulle colonne del Domani di questa mattina. Troviamo già annunciato in prima pagina il suo commento. Europeizzare l'alleanza, l'occasione dell'Unione. Secondo Mario Del Pero è un'occasione, quindi in questo senso europeizzare il patto atlantico. Leggiamo il finale, la conclusione del suo articolo, pagina 2 del Domani, scrive, ripeto, Mario Del Pero. Il vertice della NATO di Ankara, secondo lui, rappresenta un passaggio molto importante che deve confermare la capacità europea di contrapporsi agli USA e di impegnarsi in un fondamentale processo di europeizzazione dell'alleanza, spinto anche dalla crescita della spesa militare dei paesi europei e dalla definizione di piani di difensivi sempre meno centrati sugli impegni e le garanzie statunitensi. Col suo ruvido unilateralismo, Trump ha dolosamente rinunciato a uno dei pilastri dell'egemonia contemporanea degli Stati Uniti, la natura negoziata, mediata e in ultimo consensuale della loro leadership. E questa aspirazione al dominio ma senza egemonia obbliga ora i paesi europei a fare scelte troppo a lungo procrastinate e basate finalmente sulla consapevolezza di chi sia davvero Donald Trump. Così Mario Del Pero sul Domani. Sempre rispetto al vertice NATO, in particolare rispetto alla giornata di ieri, quella, lo abbiamo ricordato, dove un po' si trovava la ciccia di questi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia, cioè la corsa al riarmo e l'investimento di decine e decine, centinaia di miliardi, se guardiamo ai prossimi anni, da parte degli stati in difesa, e cioè alle industrie militari. Siamo a pagina 4 del Sole 24 Ore. A parte i titoli di cronaca che andiamo a accennare: Trump minaccia gli alleati, potremmo ritirare le truppe dall'Europa, il presidente USA torna a bacchettare i paesi europei per il mancato appoggio in Iran, rilancia le mire sulla Groenlandia, elogia invece la Turchia di Erdogan e apre la vendita di caccia F-35, poi abbiamo Meloni a cena con Trump ed Erdogan, nodo delle spese sul tavolo. Il tycoon, la premier italiana mi piace ma non ci ha aiutato, lei parla ancora di rapporti cordiali, dice Andrea Gagliardi sul Sole 24 Ore. Intanto il ministro degli esteri italiani ha avuto un breve incontro ad Ankara con il segretario di Stato USA Rubio e la spesa italiana per la difesa è salita al 2,8% del PIL, ci ricorda sempre Gagliardi sul Sole 24 Ore. La spesa core e in armamenti è al 2,1%, lo 0,7% invece per la sicurezza, come già ripetuto anche nella giornata di ieri qui su Radio Onda d'Urto. Quindi andiamo però a vedere una panoramica su quelle che sono le spese annunciate nel forum della difesa, dell'industria della difesa di ieri ad Ankara, a margine o come prima giornata ufficiale in realtà del vertice dell'Alleanza Atlantica NATO in corso in Turchia. Se ne occupa sul Sole 24 Ore l'inviato ad Ankara Beda Romano. E l'inviata scrive un articolo
dal titolo L'alleanza accelera sulla difesa, progetti industriali miliardari per placare il tycoon. E nel passaggio in cui ci parla di dati dice: il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un ruggito, così ha affermato il segretario generale Rutte, incitando al riarmo in occasione di un forum dell'industria della difesa. L'industria di tutti i paesi qui rappresentati deve essere pronta ad assumersi maggiori rischi, la domanda c'è e voi lo sapete bene, così sempre Rutte. Secondo l'ex premier olandese, solo nel 2025 i paesi della NATO hanno speso 37 miliardi di euro per aumentare la loro capacità produttiva in armamento. Tre sono stati i contratti presentati ieri del valore totale di 10,5 miliardi di euro. Il primo è relativo agli aerei di trasporto europei A330 MRTT e A400M, firmato da 15 paesi, di cui 12 dell'Unione Europea. Il secondo progetto prevede l'acquisto di nuovi velivoli di ricognizione tedeschi Triton. I paesi partecipanti sono 4, di cui 3 dell'Unione Europea. Infine il terzo contratto è relativo all'acquisto di 10 nuovi aerei di sorveglianza svedesi Saab Global Eye al posto dei modelli Boeing. Oltre a questi tre contratti, il segretario generale della NATO ha annunciato che i paesi membri dell'organizzazione militare investiranno nei prossimi 5 anni 40 miliardi di euro nel settore dei droni. Gli alleati si sono anche impegnati a collaborare per l'acquisizione, lo stoccaggio, il trasporto e la gestione delle scorte di materiali essenziali per la difesa. In questo caso l'iniziativa coinvolge 12 paesi, di cui 9 appartenenti anche all'Unione Europea. Sempre sul piano dei dati e con anche un accenno a quello che fa l'Italia, andiamo sul Fatto Quotidiano. Siamo a pagine 2-3 per quanto riguarda le pagine interne. Salto la cronaca degli attacchi di Trump agli alleati europei e l'elogio invece al turco Erdogan, per leggere un passaggio dell'articolo anche stamattina di Cosimo Caridi. Ricordo, abbiamo sentito il giornalista del Fatto ieri qui su Radio Onda d'Urto, proprio sulla giornata di ieri del forum sull'industria della difesa. E stamattina Cosimo Caridi, in taglio basso tra pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, dice: diluvio di contratti, 50 miliardi in armi e 40 miliardi per i droni, inizia la, tra virgolette, rivoluzione Rutte. Leggiamo un passaggio di Cosimo Caridi che dice: molti programmi erano avviati, alcuni con contratti già firmati, altri in fase di negoziazione. La coreografia, quella della giornata di ieri ad Ankara, serviva soprattutto a dare corpo alla promessa delle decine di miliardi in nuovi contratti annunciata alla vigilia. Una parte dei programmi potrà essere finanziata attraverso il SAFE, strumento con cui l'Unione Europea dà 150 miliardi di euro per la difesa agli Stati membri. A Trump, che è arrivato ad Ankara ieri, settimane fa, Rutte ha mostrato un grafico intitolato Trump Trillion, 1200 miliardi spesi dagli europei dal Canada dal 2017. Non ci servono i loro soldi, non ci serve niente, ha risposto lui, Trump. Voglio solo lealtà. Al forum ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky. In arrivo 140 miliardi in 2 anni per l'Ucraina. Ha rivendicato per Kiev un tasso di intercettazione superiore al 90% contro i droni Saed russi e ha chiesto licenze per assemblare i razzi Patriot, la cui produzione la guerra in Iran ha mostrato insufficiente. L'Europa deve costruire una sua difesa contro i missili balistici, l'ultimo vantaggio della Russia. Serve una produzione di massa a basso costo e serve oggi, non nel futuro. Recep Tayyip Erdogan, padrone di casa, vuole rientrare nel programma degli F-35, i caccia. La Turchia ne è stata esclusa nel 2019 dopo l'acquisto dei sistemi russi S-400. Trump ieri ha annunciato che toglierà le sanzioni imposte dagli USA e che presto deciderà sul rientro della Turchia nel consorzio F-35. Ankara è nella NATO, ma non nell'Unione Europea, e teme di restare fuori proprio dai contratti che Bruxelles finanzierà con i propri fondi. Così Cosimo Caridi sulla giornata di ieri al vertice NATO di Ankara, mentre a pagina 3 Giacomo Salvini, lui inviato ad Ankara, scrive a pagina 3 del Fatto Quotidiano: in manovra 19 miliardi in più in difesa, chi viene dopo avrà già tutto fatto, così dice il ministro della difesa Crosetto ad Ankara. E Giacomo Salvini ci informa che la posizione dell'Italia
al vertice NATO che sarà portata questa mattina è chiara e Crosetto la delinea con precisione. Oltre al 2,8% quest'anno, il ministro della difesa individua la cifra nei prossimi 3 anni. In legge di bilancio, che ha una programmazione triennale, metteremo 19 miliardi anche per il 2027 e il 2028, spiega. Quindi il prossimo governo, da chiunque sarà guidato, si troverà il lavoro già fatto. Significa che quest'anno l'Italia resterà al 2,8%, nel 2027 aumenterà la spesa di 6,5 miliardi e di altri 13 miliardi nel 2028. Come spesso sottolineiamo qui su Radio Onda d'Urto, ovviamente si tratta di tutti i soldi che potrebbero essere investiti nei servizi, nel welfare, nell'istruzione, nella sanità. Invece sono 6 più 13, 19 miliardi, appunto, come leggevamo nel titolo dell'articolo, che verranno investiti nei prossimi anni dallo Stato italiano in armamenti nella situazione di escalation militare e bellica globale. Noi ora proseguiamo con un altro tema, un tema che si trova sulla maggior parte dei quotidiani come secondo argomento, seconda apertura sulle prime pagine. È il caso per esempio di Corriere e Repubblica. Sul Corriere della Sera abbiamo notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007, così in prima pagina. Poi per gli articoli dobbiamo arrivare a pagina 12 e 13 del Corriere della Sera. Vendevano informazioni a Mosca, arrestati due ex agenti segreti. L'indagine dei ROS, i documenti riservati su intelligence e armamenti ceduti al parco o al bar. Svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni file 4.000 euro. Quello che posso dare, do. Le intercettazioni e le lamentele per i soldi non ricevuti. L'inchiesta è riassunta poi in una tabella dal Corriere della Sera, pagina 12, in tre passaggi. L'operazione dei carabinieri. Da attività del ROS iniziate nel maggio 2025 sono scaturite due inchieste che ieri hanno portato agli arresti due persone accusate di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Lo spionaggio sarebbe stato fatto a favore della Russia. Un arrestato è il 59enne Gavino Raul Piras, ex agente dei servizi segreti italiani, accusato di acquisire informazioni da due civili e quattro militari. L'altro arrestato è Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, anch'egli ex AISI. Per i PM, i due per denaro avrebbero girato a Mosca informazioni segrete sulla sicurezza dello Stato italiano. Pagina 13, abbiamo poi le preoccupazioni di Crosetto, scrive Marco Galluzzo, siamo sul Corriere della Sera. Non siamo impenetrabili, ora un patto con tutti i partiti. In titolare della difesa, le spie sono ovunque, la democrazia va difesa. Abbiamo questo tema come seconda apertura anche su Repubblica. Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, Crosetto, in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque, così in prima pagina. Tra pagine 8 e 9 troviamo gli approfondimenti a cura di Giuliano Foschini. Segreti venduti a Mosca, arrestati due ex 007 al soldo del Cremlino, operazione di controspionaggio dell'AISI, indagati altri quattro carabinieri. Tra il materiale classificato c'erano anche piani per l'Ucraina, venivano pagati da un funzionario dell'ambasciata che ora sarà espulso. Palazzo Chigi, minaccia attuale e concreta alla sicurezza nazionale, Mantovano sente Guerini. Poi abbiamo anche le carte, un altro articolo sempre a cura di Giuliano Foschini, quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie. Cosa vuoi? Basta pagare le intercettazioni dei militari italiani. Vedi questa foto, è lei che ti sta addosso. In vendita anche i progetti della NATO. Repubblica, poi, sempre a pagina 9, in taglio basso, ci ricorda il precedente dell'ex ufficiale Walter Biot nel 2021. Il caso è esploso il 30 marzo 2021, quando l'ex capitano di fregata della Marina, Walter Biot, è stato arrestato in un parcheggio alla periferia di Roma. L'ex ufficiale è stato sorpreso mentre consegnava documenti riservati a un funzionario dell'ambasciata russa. Biot ha ricevuto una doppia condanna per spionaggio, 29 anni dalla giustizia militare, 20 da quella ordinaria. Abbiamo poi su questa vicenda un articolo piuttosto
completo e approfondito sul Domani, che ne fa proprio la seconda apertura. Il Domani, anche oggi, come quasi tutti i giorni, riporta una apertura, diciamo, doppia, con pari spazio dedicato a due notizie. Quella in taglio basso è proprio questa: le spie di Putin puntavano alla difesa, arrestati a Roma due ex agenti italiani, vendevano segreti al Cremlino a 4.000 euro. Abbiamo poi l'articolo di Marco Colombo a pagina 7 del Domani, che dice: accesso abusivo a sistemi informatici per passare informazioni sensibili alla Russia. È questa l'accusa che ha portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma a emettere due misure cautelari nei confronti di ex appartenenti ai servizi di intelligence. Secondo la procura, i due, insieme ad altri cinque indagati, avrebbero condotto attività di spionaggio a favore di un uomo russo accreditato in Italia e coperto da immunità diplomatica. In pratica era operativo in ambienti dell'ambasciata. Un caso che riporta alla mente quello di Walter Biot e certifica che quella storia che ha portato alla condanna a 20 anni per spionaggio non era un caso isolato, ma evidenzia l'esistenza di una rete più ampia e strutturata. L'indagine è partita nel maggio 2025. Tutto è cominciato grazie all'attività del controspionaggio dell'AISI, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, che era stata allertata della possibilità che i russi fossero riusciti a reclutare un ex agente italiano. Del resto, confermano fonti investigative al Domani, l'AISI è costantemente impegnata su questo fronte. Moltissime attività prima di questa, sfociate in un'indagine giudiziaria, si sono risolte con espulsioni delle spie russe che lavoravano sempre sotto copertura diplomatica. Eppure non è stato sufficiente, da qui la necessità di risolvere alla radice il problema coinvolgendo i carabinieri e la procura, procedendo con un'inchiesta giudiziaria. La procura di Roma e il ROS dei carabinieri hanno poi fatto il resto. La contestazione principale riguarda il presunto ottenimento e la trasmissione di notizie riservate, con l'ipotesi che una parte delle informazioni provenisse da settori interni o comunque vicini agli apparati dello Stato. Il meccanismo ricostruito dagli investigatori ruota attorno a due ex uomini dell'intelligence italiana che, una volta usciti dal servizio attivo, avrebbero mantenuto relazioni, contatti e capacità di accesso utili a raccogliere notizie ancora coperte da vincolo di segretezza o comunque riservate. Uno schema che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato ben collaudato e continuativo nel tempo. Secondo quanto emerso dalle indagini, figura centrale nella vicenda sarebbe stato Gavino Raul Piras, cittadino italiano di 59 anni, ex sottufficiale dei carabinieri, in passato in servizio nel comparto intelligence, che si sarebbe appoggiato a una rete di fonti per ottenere le informazioni. Tra i sei complici, tutti indagati, quattro sono militari in servizio con incarichi che consentono l'accesso a informazioni coperte da un altro grado di riservatezza. Piras, ormai in pensione da oltre un decennio, ha alle spalle un curriculum di alto livello tra la formazione alla scuola NATO in Germania, esercitazioni Unifield Blade in scenari operativi di spionaggio, controspionaggio e attività di intelligence in Italia e all'estero. Ai domiciliari, oltre a Piras, è finito anche Vincenzo Di Pasquale, anche lui 59 anni, anche lui ex AISI, oggi in pensione. Insieme a loro altri cinque indagati, tutti a piede libero, su cui puntano ora a far piena luce gli investigatori per ricostruire nel dettaglio relazioni, obiettivi e modus operandi della rete. Al centro dell'inchiesta ci sono le informazioni che sarebbero state cercate, ottenute e trasferite. Le ricostruzioni parlano di notizie riguardanti la sicurezza nazionale e la produzione industriale nel settore della difesa. Il destinatario finale delle informazioni, secondo l'accusa, sarebbe stato un funzionario russo presente in Italia con copertura diplomatica. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe incontrato più volte Piras. Nel corso degli incontri, il funzionario russo avrebbe spiegato in modo dettagliato quali fossero le sue esigenze e avrebbe acquisito le informazioni trapelate dietro corrispettivo economico. Così Marco Colombo, pagina 7 del Domani di questa mattina. Passiamo a un'altra inchiesta che troviamo in prima pagina e poi con un ampio spazio dedicato sul Fatto Quotidiano di questa mattina. L'abbiamo accennata già nella rassegna stampa di ieri. Si tratta della vicenda dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci e delle indagini che hanno portato a diversi arresti e a essere indagato anche Walter Lavitola. Il punto su cui si ferma il Fatto Quotidiano questa mattina, già era accennato sui quotidiani ieri, ma Sigfrido Ranucci ha rilasciato anche delle proprie dichiarazioni a caldo.
Il punto è che Ranucci ha confermato che lui e la Vitola erano amici. Quindi il Fatto Quotidiano apre così sotto, in taglio alto sotto la testata, come seconda apertura stamattina: bomba anti Ranucci, l'amico la Vitola e il giallo di, tra virgolette, Corrado. L'imprenditore, oggi ristoratore, è accusato di concorso in tentata strage con l'aggravante del metodo mafioso. Nelle carte emerge però un'altra figura che deve essere tenuta al riparo. Così in prima pagina sul Fatto Quotidiano, poi siamo a pagine 8 e 9. Bomba a Ranucci, la Vitola è il presunto mandante, ma sul movente è mistero. L'ex direttore de Lavanti sarà sentito oggi dai PM e potrebbe rispondere. Caccia ad altri complici ancora ignoti. Il suo nome emerge in una telefonata tra il factotum Gomez Clelio Tavares, espatriato dopo i fatti, e la sua compagna. Così la...

dovremmo, ripeto, essere tornati con... Abbiamo avuto un altro problema di corrente che non è dovuto a noi, diciamo, agli studi di Radio Onda d'Urto, ma ci sono in corso dei lavori nella zona di Via Milano a Brescia dalla quale trasmettiamo, e quindi ci sono stati ripetuti problemi di corrente che è saltata più volte questa mattina, e ora dovremmo essere appunto tornati. Non è tornato il computer, però in voce dovreste sentirmi. E quindi concludiamo con gli articoli e le vicende di cui ci stavamo occupando in conclusione di questa rassegna stampa. Ok, ci scusiamo di nuovo per questi problemi. Questa mattina finora è stato così, è saltata la corrente più volte in tutta la zona dove si trovano i nostri studi. Proseguiamo, ci siamo. Thomas McKinson, stiamo parlando della vicenda di Sigfrido Ranucci dalle pagine del Fatto Quotidiano. Thomas McKinson a pagina 9 scrive del retroscena, o meglio delle parole che sono state pronunciate da Sigfrido Ranucci, stupito del fatto che l'amico Walter La Vitola risulti indagato per l'attentato nei suoi confronti. E quindi Thomas McKinson scrive: dietro c'è chi vuole affossare Report e la mia reputazione. Sono parole di Sigfrido Ranucci. Perquisito, La Vitola ha scritto infatti a Ranucci che gli investigatori lo indicano come mandante, ma che l'obiettivo non era fargli del male, casomai aiutarlo, ma senza chiarire in cosa. Aggiunge La Vitola che se Ranucci fosse stato consapevole verrebbe indagato pure lui, ipotesi che liquida come assurda, e chiude con parole d'affetto, quasi da Dio. Ranucci si pone da ore la stessa domanda con malcelato fastidio: quale vantaggio avrebbe ottenuto dalla bomba? Io avrei bisogno di visibilità. Ho fatto 500 eventi, basta andare sui social, dice, ricordando che 10 giorni prima aveva invitato lo stesso La Vitola a un evento pubblico con 1300 persone. La sua ipotesi, di Ranucci, è che La Vitola sia stato lo strumento, non la testa. Un'operazione per far detonare la reputazione di un amico, trovando in un personaggio malleabile, amico vero ma da sempre disposto a imprese corsare, l'esecutore ideale. Ma per conto di chi? La procura ha ricostruito una filiera precisa. La Vitola avrebbe incaricato Gomez Celesio Tavares, dipendente del suo ristorante Cefalù di Monteverde, di reperire esplosivo ed esecutori, i quattro già arrestati per strage aggravata dal metodo mafioso. Il giallo torna in un nome forse in codice. Nell'ordinanza contro i quattro esecutori compare una frase dell'intermediario di La Vitola: non bisogna far arrivare a Corrado. Corrado, sostiene Ranucci, era uno dei nomi con cui il Sismi identificava Mancini. Ranucci non punta il dito, ma rimarca la pista del traffico d'armi verso la Libia e di un cantiere navale legato ai clan Moccia e Contini, quella che a Report interessa da tempo. Il ventaglio è così largo che un minuto dopo Ranucci cerca risposta a un'altra domanda: come faceva chi ha organizzato l'attentato a sapere che proprio quella sera sarebbe rientrato a casa? O lo pedinavano da giorni o qualcuno gliel'ha soffiato. La sensazione, più che la prova, è quella di un pozzo avvelenato apposta. Le carte non dicono ancora nulla. Oggi La Vitola, accusato di concorso in strage aggravata dal metodo mafioso, potrebbe dire di più. Quando parliamo di Mancini, si parla di Marco Mancini, ex numero 2 del Sismi, che Correnzi si incontrava in autogrill e con il quale i rapporti sono ai minimi storici dopo la puntata di Report col famoso video che ha costretto Mancini al pre-pensionamento, in sostanza. Così, sviluppi sulla vicenda Ranucci, attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci, sulle pagine del Fatto Quotidiano questa mattina. Un'altra segnalazione in conclusione di rassegna stampa. Naturalmente siamo un po' in ritardo anche per via dei ripetuti problemi con la corrente elettrica, per cui siamo spariti ancora anche durante la rassegna stampa per qualche minuto, per qualche istante.
E andiamo a pagina 6 e 7 del manifesto, andiamo in Francia con l'articolo di Anna Maria Merlo, una vicenda di cui ci siamo occupati anche qui su Radio Onda d'Urto ieri, su radioondadurto.org trovate il contributo con il giornalista, nostro collaboratore da Parigi, Cesare Piccolo, che ha fatto una panoramica su questa vicenda. La stessa cosa fa anche Anna Maria Merlo sul manifesto a pagina 6. Corsa all'Eliseo, Marine Le Pen condannata ma può candidarsi e lo farà, annuncia che correrà per le presidenziali del 2027 ed è il quarto tentativo, pronto il ricorso. Condannata ma eleggibile, si ritiene innocente e annuncia ricorso in Cassazione. Marine Le Pen lascia un po' di suspense, ma conferma di essere candidata all'Eliseo il 18 aprile 2027. La speranza è tornata con la sentenza in appello di ieri. Sarà la quarta campagna di Marine Le Pen. Spera in una sentenza veloce, inizio 2027, della Cassazione. Intanto, visto che il ricorso prevede la sospensione della pena, può liberarsi del braccialetto elettronico a cui è stata condannata a un anno. In precedenza aveva affermato che non avrebbe affrontato la campagna elettorale con il dispositivo di sorveglianza. Vedremo come andrà la storia del braccialetto dopo la sentenza della Cassazione. Un gruppo di fedelissimi riuniti attorno ai due potenziali candidati, lei e Bardella, tutto un pomeriggio per decidere se confermare Marine Le Pen malgrado il braccialetto elettronico oppure cedere il posto al presidente del partito, cioè appunto Bardella. C'è una particolarità dell'elettorato di estrema destra, spiega lo specialista Nicolas Le Bourg, non è sensibile agli affari giudiziari, non hanno mai fatto perdere un voto al Rassemblement National. È attesa una decisione della procura per un eventuale ricorso in Cassazione che sarà la prossima settimana. Il Tribunale d'Appello ha tenuto conto delle conseguenze politiche e del calendario elettorale, lasciando la possibilità per una quarta candidatura all'Eliseo. Marine Le Pen, che ha accolto la sentenza con un volto impassibile, è stata condannata in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, più di 3 milioni ai danni del Parlamento europeo, a 3 anni di carcere, 2 con la condizionale, 1 anno ai domiciliari con braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità ridotti a 15, e quindi la pena è già stata eseguita in seguito alla sentenza di primo grado, e più 100.000 euro di multa. Tutti gli altri imputati che avevano fatto appello, 11 su 25 condannati in primo grado, hanno avuto pene da 6 mesi a 3 anni con la condizionale. Il Rassemblement National, come persona morale, è stato condannato a una multa di 2 milioni di euro, 1 milione condannato, l'altro confiscato, condonato e 1 confiscato. È una condanna che divide per 3 l'ineleggibilità del primo grado, permettendo così la libertà di candidatura. Il Tribunale, nella sentenza, ha specificato che ha tenuto conto della libertà di scelta dell'elettore. Un presidente non commenta le decisioni di giustizia, ha reagito Emmanuel Macron in visita a Damasco prima e il vertice NATO di Ankara poi. L'avvocato dell'Unione Europea Patrick Maisonneuve si domanda come si può essere candidati alle presidenziali dopo essere stati condannati per un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Per il segretario del Partito Socialista Faure, quando uno è candidato alla funzione presidenziale deve mostrarsi esemplare. Per il capogruppo socialista all'Assemblea Valot, Marine Le Pen è una delinquente, ecco la sola conclusione della sentenza giudiziaria. Per il segretario del Partito Comunista Francese Roussel, la condanna non può permettere di presentarsi qualunque sia la decisione sull'applicazione della pena. Per la segretaria dei Verdi Tondelier, Marine Le Pen ha beneficiato di una grande mansuetudine. Alla France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon invita a cacciare tutti, il nostro scopo è sbarazzare il paese del Rassemblement National e dei suoi candidati attraverso le urne e la volontà popolare. L'europarlamentare Manon Aubry ricorda, il loro slogan era testa alta mani pulite, adesso sono testa bassa mani sporche. A Renaissance ricordano che nel 2013, in seguito al caso Cosac, Marine Le Pen aveva chiesto l'ineleggibilità a vita per tutti i politici condannati nell'ambito delle loro funzioni. L'inchiesta sul furto ai danni dell'Europarlamento era iniziata nel 2013 in seguito a una rivelazione del sito Mediapart. L'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa nazionale qui su Radio Onda d'Urto è questa, dalla prima pagina del manifesto, poi prosegue a pagina 10, riguarda il mondo dell'editoria, della stampa, dell'informazione. Trattativa con Romeo, il PD di Schlein vuole comprare l'Unità. Nel giorno in cui l'imprenditore Alfredo Romeo, editore dell'Unità, quella di Piero Sansonetti, la nuova Unità, annuncia lo stop alle pubblicazioni dello Storico Quotidiano, dal PD arriva l'annuncio: siamo interessati all'acquisto. E se Romeo accusa i Dem di essersi sfilati dalla trattativa, dal Nazareno rilanciano: siamo interessati. Dunque il Partito Democratico sarebbe interessato a comprare un giornale e in particolare la nuova Unità
di Piero Sansoretti. Il progetto del Nazareno, scrive Andrea Carugati, pagina 10 del Manifesto, è riportare nel partito la storica testata, era quella del PC in realtà, non del PD ovviamente, però il riferimento

0: Un paio di spot e poi la rassegna stampa locale di questo mercoledì mattina qui su Radio Onda d'Urto. Restate con noi.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

9:25 minuti in questo mercoledì 8 di luglio inizia ora la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Diversi temi, come sempre, che andremo ad affrontare fino alle 10:10 minuti circa, quando poi lasceremo la linea alla compagnia dei Gatti Neri, a partire dai quotidiani locali di questa mattina: Giornale di Brescia, La Repubblica Milano, Corriere della Sera Brescia, Brescia Oggi. Inizieremo parlando di lavoro, di occupazione, a partire da un rapporto OCSE di cui si occupa il Giornale di Brescia all'interno delle pagine economiche. Lavoro, il mercato tiene, crescono le assunzioni. Positivi dati del primo trimestre 2026, anche se sono poche quelle femminili. Per l'OCSE in Italia cala il valore reale dei salari. Questo è lo scenario dai dati appunto dell'Osservatorio Mercato del Lavoro della provincia di Brescia relativi al primo trimestre del 2026, dati dai quali emerge la sostanziale tenuta del mercato del lavoro, con indicatori nel complesso favorevoli. Tra questi, in primo luogo, l'aumento rispetto ai primi tre mesi del 2025 delle pratiche di avviamento. Sono in aumento del 5,6%. Aumenta anche il numero delle cessazioni rispetto al 2025. Poi in crescita le proroghe contrattuali. Vedremo tutto alle pagine appunto economiche del Giornale di Brescia. E poi a Milano, con la norma salva rider del comune, con l'allerta arancione che torna sul capoluogo lombardo. Nuova ondata di calore a Milano, oggi la colonnina di mercurio dovrebbe toccare quota 38 gradi in città, mentre proseguono le notti tropicali iniziate a metà giugno. Contro il caldo record, il comune ha varato un'ordinanza per cercare di arginare il lavoro dei rider durante le ore più calde della giornata, mentre prosegue la protesta degli educatori di nidi e materne, dove le temperature sfiorano all'interno i 36 gradi. Così è l'apertura nella prima pagina della Repubblica Milano, che andremo ad approfondire all'inizio di questa rassegna stampa di carattere locale. C'è poi una notizia invece che non andremo a leggere per intero, ma che vi leggiamo così nei titoli, che ci porta sul Garda per quanto riguarda un omicidio nautico. È stato restituito il motoscafo, la Corte d'Appello ha revocato la confisca del Riva Aquarama, che la sera del 19 giugno del 2021 nelle acque del Golfo di Salò travolse e uccise Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, 25 e 38 anni, mentre si trovavano fermi sul gozzo di

Lui. I giudici di secondo grado hanno disposto la restituzione del motoscafo al proprietario, il manager tedesco Christian Teissmann, ma subordinandola alla produzione di documenti che attestino l'avvenuta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'imbarcazione. In relazione all'omologazione della fanaleria di bordo. Per omicidio colposo e naufragio sono già stati condannati in via definitiva sia Teissmann che l'amico Patrick Kassen, che quella notte era alla guida del Riva. Ora lo venda e dia il ricavato in beneficenza, così dice il papà delle vittime.

Occupazione è tenuta a Brescia, quindi al via con la rassegna stampa, parlando di lavoro, lavoro che dal punto di vista dei contratti tiene, tuttavia i salari reali tornano a frenare, siamo al meno 0,9%, questo è dovuto naturalmente all'inflazione che spinge verso l'alto i prezzi dell'energia. Ma andiamo a vedere i dati nell'articolo di Elio Montanari, pagina 24, giornale di Brescia. Occupazione in tenuta a Brescia, crescono gli avviamenti nel 2026, così il titolo. Nell'analisi dei dati dell'osservatorio mercato del lavoro della provincia di Brescia relativi al primo trimestre 2026, confrontati i dati con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, emerge un dato positivo: la sostanziale tenuta del mercato del lavoro bresciano nei primi tre mesi del 2026, con indicatori nel complesso favorevoli, e tra questi in primo luogo l'aumento rispetto ai primi tre mesi del 2025 delle pratiche di avviamento al lavoro. Gli avviamenti in aumento del 5,6%, aumenta tuttavia anche il numero delle cessazioni, 4,49%. A conferma della tenuta occupazionale aumentano nel confronto tra i primi due trimestri anche le proroghe contrattuali, del 33.000 a fronte dei 32.000 dello scorso anno, quindi un incremento del 1,9%. Resta tuttavia la precarizzazione, l'accesso al mercato del lavoro quindi continua nel segno del precariato, poiché nel complesso solo un avviamento al lavoro su 5 nel primo trimestre 2026 si definisce con contratti di lavoro permanenti, ossia a tempo indeterminato o in apprendistato, valori in realtà non troppo diversi rispetto allo scorso anno. Aumentano poi gli avviamenti al lavoro a tempo determinato, sostanzialmente costanze sotto le 8.000 unità il numero degli avviamenti al lavoro in somministrazione, mentre aumenta ancora il ricorso al lavoro intermittente, il 22,7 in più rispetto allo stesso trimestre del 2025. Insomma, poi saltando in avanti nell'articolo, Brescia si continua a entrare nel mondo del lavoro dalla porta della precarietà. C'è poi il gap di genere, l'aumento del numero degli avviamenti al lavoro interessa sia i maschi che le femmine, lasciando però invariato il gap di genere negli avviamenti al lavoro, che nel primo trimestre 2026 vede il 59,34% di uomini a fronte del 40,66% di donne, praticamente lo stesso gap dello scorso anno. L'incremento degli avviamenti al lavoro interessa in misura maggiore i cittadini extracomunitari, più 7,47%, ma il segno è positivo anche per i cittadini italiani, più 4,78%, così come per i cittadini comunitari, più 1,46%. Questo in sintesi l'articolo. C'è poi il punto sulla grande corsa dell'inflazione spinta dai prezzi dell'energia. L'inflazione su base annua nei paesi OCSE è salita al 4,6% a maggio, dal 4,4% di aprile, risentendo nuovamente del rincaro dei prezzi dell'energia. Come precisa l'OCSE, l'organizzazione che riunisce le 38 economie industrializzate, l'inflazione complessiva è aumentata in 16 paesi, è diminuita in 8, è rimasta stabile in 14, è rimasta al di sopra del 5% in Colombia, in Grecia, in Islanda, in Lituania, ha superato il 30% in Turchia. Più nel dettaglio, l'inflazione energetica dell'area OCSE ha continuato a crescere a maggio, raggiungendo il 15,8% su base annua rispetto al 13,2% di aprile. Tra i 37 paesi per i quali sono disponibili i dati, l'inflazione energetica è aumentata in 26, diminuita in 11. Canada, Lituania, Turchia e Stati Uniti hanno registrato un'inflazione energetica superiore al 20%. Questo è il quadro dell'OCSE, quindi, che riporta i dati delle 38 economie più industrializzate al mondo. C'è poi il punto sui salari reali in Italia, sempre su dati OCSE, che tornano a frenare, meno 0,9%. Viene riportato nell'articolo di spalla, la pagina 25. Salari in Italia diminuiranno nel 2026 dello 0,9%,
aumenteranno dello 0,2% nel 2027, visto questo dato anche i limitati rinnovi dei contratti collettivi. Nelle prospettive sull'occupazione 2026, l'OCSE fotografa un'Italia con un livello di disoccupazione mai così basso, 5% a maggio nel 2026, in linea con la media OCSE del 4,9%. Anche se i livelli occupazionali restano in quasi 10 punti inferiori alla media OCSE, dopo la crescita del biennio 2024-2025 si prevede il ritorno in territorio negativo dei salari reali. Secondo il rapporto presentato a Parigi dal segretario generale Mattias Korman e dal direttore ad interim per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali Mark Persson, il mercato del lavoro nei 38 stati aderenti all'organizzazione si conferma solido, con livelli record di occupazione e partecipazione alla forza lavoro e un basso tasso di disoccupazione rispetto agli standard storici. Tuttavia si intravedono segnali crescenti di indebolimento, tra cui l'aumento della disoccupazione in molti paesi. Non è il caso dell'Italia. Il rallentamento della crescita dell'occupazione e la attenuazione delle carenze di manodopera. Soprattutto in molti paesi si prevede una contrazione dei salari reali a seguito della nuova impennata dei prezzi energetici. In Italia la disoccupazione è calata di 1,5 punti percentuali nell'ultimo anno, in controtendenza rispetto al quadro generale nell'insieme della zona OCSE, dove viene segnalato un aumento di circa 2/3 dei paesi. L'Italia fa parte del ristretto gruppo di stati dell'Europa meridionale, insieme a Grecia, Portogallo e Spagna, in cui la disoccupazione ha continuato a diminuire. Grazie a una crescita particolarmente forte negli ultimi due anni, anche il tasso di occupazione ha raggiunto il livello record del 62,8% nel primo trimestre 2026, ma rimane di circa 9,3 punti percentuali al di sotto della media OCSE, che è del 72,1%, un valore tra i più bassi e particolarmente marcato tra donne e giovani. In termini occupazionali rimaniamo notevolmente in ritardo rispetto alla media OCSE, in ogni caso ben al di sotto di quel 70% che l'Italia si era prefissata nella strategia di Lisbona. Lo spiega Andrea Garnero, evocando tra i punti di debolezza del nostro paese anche il previsto calo dei salari reali. Dopo il positivo biennio 25-25, ma probabilmente se è un errore sarà 24-25, dopo il biennio positivo sono continuati a crescere dell'1,3% nel primo trimestre 2026, principalmente grazie al tasso di inflazione basso, ma restano ancora inferiori del 6,1% rispetto al trimestre 2021. Il che, allerta l'OCSE, rappresenta il divario più ampio tra le grandi economie. A questo si aggiungono i recenti rincari energetici che spingono al rialzo l'inflazione e al ribasso gli stipendi. Si prevede che i salari reali in Italia diminuiranno dello 0,9% nel 2026, aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027. Questo dato i limitati rinnovi dei contratti collettivi in programma per il 2027 e il rallentamento in corso del mercato del lavoro. È come se ci mancassero 20 giorni di stipendio rispetto al primo trimestre 2021, commenta Garnero, avvertendo che il divario tornerà probabilmente ad ampliarsi a causa dell'aumento dei prezzi al consumo. Questo è quanto riportava l'articolo sui salari in Italia, che frenano ancora una volta. Cambiamo quotidiano e prendiamo la Repubblica Milano per tornare a parlare di caldo, ma ancora comunque in qualche modo di lavoro, perché il Comune ha varato la norma salva rider. Andiamo a vedere di cosa si tratta con l'articolo alla pagina 2, che è firmato Alessandra Corica e Daniela Solito. Torna l'estate a 38 gradi, dal Comune l'ordinanza per l'emergenza rider. Scatta da oggi la terza ondata di calore con allerta arancione in città. Dalle 12.30 alle 16 si chiede alla piattaforma di limitare le consegne. Temperature in salita con massime che tornano a raggiungere i 38 gradi dopo una tregua
troppo breve, che sembra non esserci mai stata, arriva anche a Milano la terza ondata di calore, con allerta da bollino arancione la giornata di oggi, anche se con tasso di umidità meno elevato rispetto a quei giorni di fine giugno. Contro gli effetti del caldo, Palazzo Marino ieri ha emesso un'ordinanza che per la prima volta in città prova a disciplinare il lavoro dei rider e di chi fa consegne a domicilio nelle ore più calde. Il documento prevede che dalle 12.30 alle 16 le consegne gestite dalle piattaforme che si assegnano ai rider, che le assegnano ai rider, siano ridotte, se non addirittura fermate. Non un obbligo, ma comunque la possibilità per i ciclofattorini, che spesso non sono inquadrati con un contratto da lavoratore dipendente, di ridurre il numero di viaggi senza incorrere in penalità. L'ordinanza comunale segue quella che è stata emanata dalla Regione lo scorso 9 giugno con le disposizioni per rallentare i lavori nei cantieri nelle ore centrali della giornata. Oltre alla riduzione delle ore clou, allora, il documento del comune prevede anche che le piattaforme che gestiscono le consegne informino i lavoratori dei rischi correlati al lavoro con le alte temperature e non penalizzino i rider che nelle ore più calde rallenteranno il lavoro tagliando bonus o premi. Certo è che ad essere difficile per le alte temperature è anche il lavoro degli educatori di nidi e scuole dell'infanzia, in queste settimane di luglio attivi come i centri estivi. Ieri i lavoratori hanno manifestato sotto il Pirellone mentre una delegazione al mattino incontrava l'assessore al welfare Guido Bertolaso, che si è detto disponibile a lavorare insieme con i comuni per un piano per il prossimo anno che consenta di rendere meno bollenti gli asili, anche se poi nel pomeriggio il centrodestra ha bocciato una mozione del PD che chiedeva interventi contro il caldo, tra gli altri nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Oggi sarà la giornata più calda della settimana, complice anche la ventilazione nord-occidentale che provoca un effetto favonico che fa aumentare le temperature. Nella serata di venerdì sono previsti temporali anche in pianura, ma le temperature non caleranno di molto e la prossima settimana la situazione resterà stabile, anche se a rendere tutto più complicato sono le notti tropicali che si protraggono dal 16 giugno, con la minima che oscilla fra i 24 e i 25 gradi e che non scende sotto i 21, questo in sintesi. L'articolo di Alessandra Corica e Daniela Solito. C'è poi Federica Venni che riporta nell'articolo di spalla alla pagina 3 le prove degli architetti per combattere la crisi climatica. La ricetta è meno cemento e più ombra. Vediamo cosa ci racconta appunto Federica Venni nell'articolo. Rimettere la natura al centro anche in contesti come quello urbano, dove lo spazio è in gran parte mangiato dal cemento. È così che Milano può, anzi deve, trasformarsi nei progetti degli architetti o nei piani comunali scritti a stretto contatto con i paesaggisti. Come si fa ad adattare una metropoli ai cambiamenti climatici? È la domanda che si sono fatti alcuni professionisti e alla quale stanno dando risposte. L'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano ha appena iniziato un ciclo di incontri formativi che si spalmerà su 4 anni. Sotto il cappello Paesaggio e Clima 2026-2029 si sviluppa un percorso di formazione e divulgazione sul rapporto tra architettura, sviluppo delle città e cambiamenti climatici. Obiettivo: ripensare il ruolo di architettura e urbanistica verso un futuro sostenibile. Con le ondate di calore che ormai sempre più frequentemente soffocano le città, è necessario trattare il verde come un'infrastruttura più che come un accessorio e lavorare su ombreggiamento, depavimentazione, nuove piantumazioni, gestione naturale delle acque meteoriche, nonché sulla qualità dello spazio pubblico. A spiegarlo è Lorenzo Noè, segretario dell'Ordine, che ha coordinato un primo giro di appuntamenti sul paesaggio e clima. Servono piani strutturali interdisciplinari, ma anche piccole singole azioni. Un esempio concreto:
Quando si scatenano temporali e nubi fragili, le strade si allagano perché la fognatura non regge. Nel corso del Novecento abbiamo realizzato sistemi fognari dimensionati per un contesto climatico molto diverso da quello di oggi. Qual è la soluzione? Metterci mano facendo in modo che diventino sempre più capienti? Probabilmente no. L'alternativa è fare in modo che le fognature non siano caricate di tutta l'acqua meteorologica di cui sono caricate ora. E la soluzione sta nella depavimentare, cioè nel rendere permeabili superfici che ora non lo sono, ricaricando così la falda ed evitando che l'acqua vada nella fognatura. Il risultato è che diminuisce la pressione sul sistema e si prevengono gli allagamenti. In pratica si sostituisce o si compensa un'infrastruttura ingegneristica tradizionale con soluzioni che sono nature-based. Così, se adesso ho un parcheggio sovradimensionato e ne lascio anche solo una parte a superficie drenante e una a forestazione, non offro soltanto la soluzione a un problema, ma aumento il benessere di tutti. E poi via via con altri esempi, insomma, queste le idee che vengono sviluppati dagli architetti e che si rincontreranno ancora fino al 2029 per appunto discutere su soluzioni a livello urbano per combattere la crisi climatica. Restiamo ancora sulla Repubblica Milano, è sempre per parlare di come è cambiato anche in questi anni l'organizzazione urbana e degli spazi in particolare, e in questo caso naturalmente rimaniamo a Milano. C'è una notizia in realtà che ci porta a parlare di piste ciclabili, quella di un ciclista che è morto sotto un camion. L'autista è stato tradito dall'angolo cieco. È successo in via Gattamelata, ancora da capire se i sensori del camion hanno funzionato correttamente. Il conducente è indagato per omicidio stradale. La vittima invece si chiamava Laura Ghirardi, aveva 67 anni, era una pittrice, scultrice con una galleria d'arte a Iseo. In 10 anni ciclabili cresciute del 54%, è il titolo dell'articolo successivo in taglio basso di Miriam Romano. Aree pedonali invece cresciute del 27%. Questo c'è poi il bilancio delle misure attivate per la sicurezza, a partire dal dispositivo salva visuale obbligatorio sui mezzi pesanti che viene riportato. Bilancio di queste misure all'inizio dell'articolo. Noi però andiamo a vedere come più avanti nello stesso articolo viene sottolineato che sono cresciute del 75,2% le zone 30, con un'accelerazione una forte accelerazione nel 2024, quando sono state aggiunti 218.000 metri quadrati di strade con il limite di velocità ridotto. Una spinta arrivata dall'introduzione del limite dei 30 km orari davanti a oltre 100 scuole. Parallelamente è cambiato anche lo spazio pubblico, con le aree pedonali che sono aumentate dal 2016 di oltre il 27% e sono state realizzate 54 piazze aperte, 11 soltanto nel 2024. Altro capitolo riguarda la mobilità ciclabile. La rete è arrivata a 332 km, il 54% in più rispetto al 2016. Di questi, 120 km sono completamente in sede propria. Anche le grandi riqualificazioni degli ultimi anni sono state pensate seguendo questo approccio. Poi ancora, nel giro dell'ultimo anno sono entrate in funzione anche due nuove zone a traffico limitato, quella di Monte Napoleone e quella più recente della ZTL Isola, mentre in preparazione quella di San Siro. Sul fronte della sicurezza sono proseguiti gli interventi di moderazione della velocità con l'installazione dei cuscini berlinesi nei punti più critici della rete stradale e il rafforzamento dei controlli contro la sosta abusiva, in particolare in prossimità di attraversamenti pedonali, piste ciclabili e fermate del trasporto pubblico, dove le auto in divieto riducono la visibilità e aumentano il rischio di incidenti. Questo sono alcuni passaggi appunto dell'articolo che ci segnalavano la trasformazione
del tessuto urbano nella città di Milano. Ancora sulla Repubblica Milano, va avanti come va avanti da settimane, proseguono gli articoli sulla corsa al sindaco e i partiti che preparano i loro candidati. Questa mattina viene riportato sempre da Federica Venni come il Partito Democratico voglia le primarie. Lo ha certificato all'unanimità. La direzione del partito ha votato la relazione del segretario metropolitano Alessandro Cappelli, in cui la priorità, insieme a un programma ancora tutto da scrivere, sono i gazebo per la scelta del candidato o della candidata sindaco. Mozione quindi approvata all'unanimità dalla direzione del partito. E quindi poi tutto è spiegato all'interno del partito. Viene evidenziato come, per quanto riguarda il Partito Democratico, il possibile candidato sindaco sia per il momento Pier Francesco Maiorino, ma continuerà insomma il dibattito a questo proposito e noi ci torneremo. Andiamo a vedere invece in basso il punto della consigliera comunale del Partito Democratico, che scrive Angelica Vasile come le candidature siano soprattutto per soli uomini, e quindi riporta in questa lettera le possibili soluzioni per rompere il tetto di cristallo. Questo usando le parole dell'articolo. A giudicare dalla foga con cui i nostri colleghi maschi si stanno contendendo Palazzo Marino, viene da riflettere sulla parità. Questo in sintesi: sebbene le donne partecipino attivamente alla base politica della città, solo il 15% dei sindaci in Italia è donna. Lo dice il report Donne in Comune del 2026 dell'ANCI. In questo scenario le normative sulla doppia preferenza di genere e sulle quote nelle giunte sono state fondamentali per preservare la rappresentanza femminile nei luoghi decisionali. Senza tali interventi legislativi, con estrema probabilità, la presenza mia e delle mie colleghe in Consiglio Comunale a Milano non si sarebbe concretizzata. Possiamo affermare che, nonostante Milano sia una capitale d'avanguardia, i posizionamenti per la carica di sindaco mostrano una netta e quasi esclusiva prevalenza maschile, sia nel centro-sinistra sia nel centro-destra. Questo è il punto. Lasciamo però la Repubblica Milano quando sono le 9:51 minuti. Siete sempre all'ascolto delle frequenze antagonista di Radio Onda d'Urto. Questa è la rassegna stampa di carattere locale. Cambiamo quotidiano, andiamo con il Brescia Oggi parlare di commercio in agonia sul Garda. Il turismo non basta più, l'agonia dei piccoli negozi. Ci riporta il tutto Luciano Scarpetta. Nei 9 comuni del parco Alto Garda Bresciano, da Salò a Limone, gli esercizi di vicinato sono scesi da 526 nel 2023 a 507 a inizio 2025. Tra chiusure e nuove aperture il settore perde volume con un saldo negativo pari al 3,6%. Poi il dettaglio: Salò scende da 258 a 247, Toscolano Maderno da 43, è l'unico che aumenta in realtà da 43 a 49, Garniano la flessione più marcata del 10% da 56 a 46, poi Tremosine da 28 a 21, Valle Vestino da 86 a 89. Anche questo in realtà aumenta, ma di poco. Se nel breve periodo i dati mostrano una sostanziale tenuta, nel medio e lungo termine emerge una preoccupante rarefazione del commercio di prossimità, soprattutto nei comuni montani e aree a bassa densità abitativa. Per il comparto, inoltre, il successo turistico non si traduce automaticamente in benefici per il commercio locale. Gli esercizi di vicinato devono affrontare una domanda fortemente stagionale, costi di gestione crescenti, la concorrenza
presenza di e-commerce e grande distribuzione, una progressiva riduzione della clientela residente. Le associazioni di categoria invitano quindi a prendere sul serio questo fenomeno. Il Garda Bresciano è un territorio di straordinario valore economico, turistico e ambientale, ma non possiamo misurare il suo successo solo attraverso la presenza turistica, lo afferma il presidente di Confesercenti Lombardia, Barbara Quaresmini. La vera qualità di una destinazione si misura anche dalla capacità di garantire servizi ai residenti e di preservare la rete di negozi e botteghe che rappresentano il cuore delle nostre comunità. La perdita del 3,6% degli esercizi di vicinato in 2 anni nei comuni del Parco Alto Garda è un segnale che non può essere ignorato. Quindi ecco, questo per dire che anche Confesercenti si è accorta che il turismo non basta più, in questo caso dai dati che riportavano la diminuzione dei commerci di vicinato. Nel commercio di vicinato, dall'agonia dei piccoli negozi sul Garda, eravamo in particolare appunto nell'alto Garda, noi ci spostiamo sul basso Garda invece, andiamo a Lonato che lo sappiamo, abbiamo detto e raccontato varie volte, il comune lombardo campione di consumo di suolo, almeno così è stato negli ultimi anni. Si discute di parco agrivoltaico, un mega parco agrivoltaico che il sindaco Bianchi, neo eletto, frena. È un progetto che prevede pannelli sospesi su 37 ettari. È una questione delicata da valutare la compatibilità con il territorio. Nessuna decisione è ancora stata presa e l'iter autorizzativo non è stato avviato, così il sindaco di Lonato Nicola Bianchi sul progetto depositato in comune dalla società milanese Energy Bubo, che prevede un parco agrivoltaico esteso su un'area catastale di circa 37 ettari, di cui 27 recintati con potenza di carico di 20 megawatt e batterie di accumulo da 6,5 megawatt, il tutto a 700 metri da Esenta, la frazione di Esenta, che sembra ormai destinata ad accogliere anche il nuovo depuratore del Garda, e quindi non si parla d'altro in questi giorni. Ma il sindaco spiega: si tratta di una proposta delicata, ma posso assicurare che il comune nell'istruttoria sarà un attore attivo. Queste opere hanno un rilievo sovracomunale, quindi devono maturare con tutti i soggetti istituzionali che devono dare il loro parere. È un lavoro tutto da sviluppare. Bisogna tenere conto che questi impianti, fonte di energia rinnovabile, sono incentivati dalle direttive delle politiche comunitarie. Sappiamo tutti che per produrre energia elettrica non basta fare uno schiocco di dita, e quando si dice no al nucleare, no al fossile, si apre il capitolo delle rinnovabili. È evidente che si preferirebbe che questi interventi fossero fatti su territori degradati, ma il progetto indica questa area e come tale va analizzato. Sul tema interviene il capogruppo del centrosinistra Davide Sigurtà. Non siamo ovviamente contrari in modo a prioristico al concetto di agrivoltaico, ma vogliamo vedere il progetto per entrare nel merito della questione. Quello a cui siamo nettamente contrari sono i progetti calati dall'alto, progetti faraonici con estensioni non compatibili con i valori di Lonato, che sacrificherebbero porzioni importanti di territorio. Questo era quanto riguarda l'agrivoltaico a Lonato. E cambiamo ancora quotidiano e torniamo a parlare di caldo, poiché lo mette in evidenza il giornale di Brescia. Mette in evidenza la questione del cambiamento climatico, numeri alla mano, pagina 8 e 9, nell'articolo di Giovanna Zenti. Brescia, il grande caldo, negli ultimi 25 anni la temperatura media è salita di 1,5 gradi. Questo il titolo dell'articolo, che fondamentalmente già spiega tutto, anche se poi una mappa dettaglia più precisamente la situazione in tutti i comuni. È una mappa della provincia
suddivisa appunto in tutti i comuni del Bresciano, che mostra il confronto tra la media delle temperature tra il 1961 e il 1990, poi ancora la media tra il 2001 e il 2025. Naturalmente le temperature sono aumentate, naturalmente soprattutto nelle basse e in pianura, e in misura minore nelle valli, ancora meno nelle montagne. I dati sono quelli di Copernicus, il dataset europeo, uno dei sistemi di rianalisi climatica più avanzati al mondo. Questo strumento non si basa sulle tradizionali centraline meteo al suolo, che sul territorio provinciale sono numericamente limitate e non coprirebbero in modo uniforme i 205 comuni, ma elabora tantissimi dati satellitari e storici, combinandoli con modelli matematici. Il cuore della ricerca risiede nel confronto con due medie trentennali strutturali, la climatologia storica di riferimento, cioè dal 1961 al 90, e il profilo termico del nuovo millennio tra il 2001 e il 2025. Il risultato è un aumento netto, secco e diffuso che oscilla a seconda della zona tra un minimo di 1,28 gradi e un massimo di 1,58. La forbice complessiva è solo di 30 centesimi di grado, una variazione minima che non deve portare a focalizzarsi sui confini netti interni alle mappe, dove il paesaggio cromatico rischia di esasperare le differenze, ma guardare nell'insieme. Il dato fondamentale è che gran parte del territorio bresciano ha ormai superato la soglia critica di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto all'era preindustriale, che l'accordo di Parigi sul clima del 2015 aveva fissata come limite massimo per contenere il riscaldamento globale. Il valore massimo si registra nella pianura bresciana, più 1,58 gradi, dove la conformazione padana fa da stufa naturale, seguita a ruota dal distretto di Garda e il Valle Sabbia, più 1,52, poi la Valtrompe 1,46, la Valle Camonica e il Sebino, più 1,41 gradi. Ultima, ma è comunque importante, l'aumento delle temperature, la Alta Valle Camonica e le vette alpine, che aumentano le temperature di 1,28 gradi. Questo, in sintesi, l'articolo di Giovanna Zenti sul cambiamento climatico. Numeri alla mano, le temperature sono aumentate. E quindi le misure anticaldo della loggia, che troviamo però sul Brescia Oggi, alla pagina 20. La loggia ha attivato misure anticaldo, poche le adesioni. Marta Gian Santi ci riporta il quadro. L'amministrazione comunale è consapevole che in alcuni settori si registrano le alte temperature perché non è possibile installarvi impianti di climatizzazione fissi o mobili. Per questo motivo si è mossa all'inizio dell'estate per mettere immediatamente a disposizione dei POTP dipendenti gli strumenti organizzativi per far fronte all'ondata di calore che ormai da settimane imperversa sulla città. Con una nota ufficiale, la loggia ha voluto rispondere alla notizia pubblicata sul Brescia Oggi di ieri riguardo alla PEC di denuncia formale arrivata nelle scorse ore sulla casella di posta della sindaca Laura Castelletti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della UIL FP riguardo alcune richieste urgenti per far fronte alle temperature roventi negli uffici, tra cui l'estensione dello smart working e una rimodulazione degli orari di lavoro sui luoghi senza sistema di raffreddamento adeguati. Misure che però specifica la loggia sono in essere dal 18 giugno, ma che a quanto pare non hanno riscosso grandi adesioni. I lavoratori sprovvisti di qualsiasi sistema di climatizzazione possono richiedere di anticipare l'avvio del lavoro mattutino alle 7:15 e pomeridiano alle 13:15 con uscita dalle 15. Anche il lavoro agile è stato agevolato e può essere attivato su richiesta del sindaco. Attualmente però la prima misura è stata richiesta solo da 33 dipendenti e lo smart working temporaneo soltanto da 9. Secondo gli RLS la situazione più critica sarebbe negli uffici di Via Marconi, dove è partita una petizione ad hoc che ha raccolto 200 firme. Edifici su cui, specifica la loggia, sono in programma interventi di ristrutturazione, ma dopo l'estate. Questo è un po' il punto. Poi l'articolo continua, ma noi lo lasciamo perché sono già passati 2 minuti dopo le 10 e tra poco lasceremo la linea alla compagnia dei Gatti Neri. Quindi andiamo con le ultime segnalazioni che ci riportano sul giornale di Brescia. Al parco
Ramelli, dove sono spuntati adesivi sulla remigrazione affissi nelle vicinanze dei manifesti con la copia della Costituzione. Siamo a Maclodio, una copia della Costituzione italiana appesa nella recinzione di una casa nei pressi del parco dedicato a Sergio Ramelli. E poco più in là, nuove etichette politiche. A Maclodio continua a far discutere l'intitolazione del giardinetto in via Giovanni XXIII al diciottenne ucciso nel 1975 da appartenenti ad Avanguardia Operaia. E il caso è andato ben oltre la semplice cerimonia istituzionale. L'inaugurazione del parco allo studente ucciso a Milano si è svolta domenica mattina alla presenza di amministratori locali, rappresentanti istituzionali e cittadini. L'intitolazione era stata presentata come un momento di memoria dedicata a una delle vittime degli anni di piombo, ma poco dopo il luogo è diventato teatro di un atto vandalico che ha suscitato la condanna di numerosi esponenti politici. Se per il primo cittadino del paese, Simone Zanetti, tale gesto è l'espressione proprio della viltà e dell'infamia che si contrappongono agli ideali per i quali si deve onorare la memoria di Sergio Ramelli, ha detto, le forze dell'ordine si sono già attivate affinché i responsabili siano individuati. Non è però finita qui, perché nella giornata di ieri il parco è stato nuovamente preso di mira con l'affissione di adesivi sulla remigrazione, termine utilizzato per indicare l'espulsione e ritorno forzato di persone immigrate. Un episodio che inevitabilmente alimenta nuove tensioni e polemiche. Ma c'è di più: a rendere ancora più simbolica la giornata è stata anche l'affissione di una copia della Costituzione sulla recinzione della prima casa che si incontra entrando a Maclodio. Un'iniziativa che non è passata inosservata e che si inserisce nel clima di acceso dibattito che sta accompagnando la vicenda. Che non sia l'ultimo fatto legato all'intitolazione del parco, così si chiude l'articolo firmato da Alice Rosconi, che ci ha raccontato tutto quanto succede a Maclodio. Ultimissime segnalazioni ci portano a parlare di maturità a Brescia, tutti promossi ma con poche lodi. Gli esiti degli esami di maturità hanno premiato gli studenti bresciani, la quota dei promossi arriva vicinissima al 100% con poche bocciature, ma sono state anche le punte di eccellenza raggiunte, non numerose le lodi per chi ha concluso il percorso delle scuole superiori. Tutto è riportato negli articoli alla pagina 12 e alla pagina 13. Maturità tutti promossi, ma le lodi bresciani sono poche, rarissime le bocciature. La quota di chi ha superato l'esame si avvicina al 100%, anche se non sono numerosi gli studenti che sono arrivati all'eccellenza. All'Arnaldo il massimo assoluto per le votazioni. Delle votazioni per 10 ragazzi, soltanto 2 al top, al Copernico e a Leonardo, nessuno invece alla Baballini. Ora la sfida dei test universitari. Nel frattempo, tra i test universitari e la fine della maturità, i festeggiamenti che creano e che hanno creato polemica, festeggiamenti sopra le righe, momenti indecorosi. Alcol a fiumi e lancio di coriandoli, farina e pomodori fuori dagli istituti al termine degli orali. È calato anche per quest'anno il sipario sugli esami di maturità, ma mai come quest'anno il più celebrato tra i riti di passaggio verso l'età adulta è stato bersaglio di feroci polemiche. Merito, si fa per dire, dei festeggiamenti un po' troppo sopra le righe su coloro che uscivano dall'aula dopo aver sostenuto il colloquio finale. Il copione, ovviamente a misura di video per i social, è sempre lo stesso. Lo studente e la studentessa escono dal cancello della scuola e ad attenderli ci sono i compagni pronti a sommergere con farina, salse, coriandoli, spumante o altro che il maturando che si presta a quello che pare essere diventato una sorta di rito carnascialesco dopo la tensione accumulata nei giorni precedenti. Carnevalesco forse voleva scrivere. La goliardata lascia evidenti segni sulle strade. Fuori da quasi ogni istituto superiore bresciano nei giorni scorsi si poteva trovare ciò che rimaneva dai festeggiamenti. E poi
continua l'articolo poi riprendendo insomma tutte le parole, le dichiarazioni naturalmente scandalizzate dei presidi e delle presidi dei principali istituti bresciani, dove si sono svolti questi cosiddetti momenti indecorosi che hanno creato polemica. Con la scuola chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale di Radio Onda d'Urto. Subito la linea alla compagnia dei gatti neri con Laura Pescatori. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 11 con il giornale radio in formato breve, poi lo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete con noi.

0: gattine.
1: E allora andiamo, 8 luglio 1944, auguri a J. Johnny Johnson, batterista statunitense, lo troviamo in casa Allman Brothers Band. Ad oggi peraltro è l'unico membro originale ancora in vita di questa formazione, ma lo troviamo anche nei Sea Level, Sam & Dave, Otis Redding. Ha collaborato con diversa gente, diciamo. In parallelo a tutti questi progetti e collaborazioni, per l'appunto, guidò per diversi anni il collettivo Jamo's Jazz Band. Noi dal debutto discografico omonimo degli Allman Brothers Band ci ascoltiamo Every Angry Woman, siamo nel 1969.

via, proseguiamo e andiamo all'8 luglio del 1951 e andiamo a fare gli auguri a Patrizio Fariselli, pianista, compositore italiano. Nel 72 cofonda gli Area con Demetrio Stratos e Giulio Capiozzo, band iconica, insomma, non ha bisogno di molte presentazioni, era una band meravigliosa, band appunto iconica, indelebile nella storia della musica italiana, direi. Dal primo album degli Area, intitolato Arbeit macht frei, ci ascoltiamo l'omonimo brano, siamo nel 1973.

E cambiamo mood e sonorità andando all'8 luglio del 1955. Auguri a Donatella Rettore, cantautrice italiana, con la sua ironia e i suoi testi provocatori, insomma, rivoluzionò in qualche modo la scena musicale tra gli anni 70 e 80. La sua discografia vanta diversi brani diventati dei veri e propri cult, oltre che chiaramente grandi successi come questo già in sottofondo, Splendido Splendente del 79. Una critica ironica e tagliente alla chirurgia estetica.

8 luglio 1961 nasce a Nottingham Andrew Fletcher, bassista e tastierista inglese, lo troviamo nei Depeche Mode. Fu lui a mettere in piedi il nucleo originale di questa formazione assieme a Vince Clarke. Morì a causa di una dissezione aortica il 26 maggio del 2022. Noi da Playing and an Angel, undicesimo album dei Depeche Mode datato 2005, andiamo ad ascoltarci A Pain That I'm Used To, l'apripista di questo lavoro.

8 luglio 1970, auguri a Beck, cantante musicista statunitense. Beh, rivoluzionò l'indie rock negli anni 90, vi dirò, eh. Fu in grado di creare queste sonorità tutte sue, attingendo un po' dal folk, un po' dall'hip hop, ma anche dal blues, chiaramente dal funk. Ci ascoltiamo Loser, uno dei suoi più grandi successi.

E via, 8 luglio 1985, auguri a Jimmy Cook, chitarrista britannico, lo troviamo negli Arctic Monkeys. Fu lui, peraltro, ad un certo punto a spingere la band verso sonorità un po' più, chiamiamole psichedeliche e diciamo più pesanti. Ed infatti nel 2009 pubblicano Humbug, in cui la band prende una vera e propria svolta stilistica rispetto ai precedenti lavori. Noi da qui andiamo ad ascoltarci My Propeller, Arctic Monkeys.

8 luglio 1994 nasce a Los Angeles Sky Ferreira, cantautrice, modella, attrice statunitense, divenne particolarmente celebre nel 2013 con l'album Nighttime My Time, trainato dal singolo già partito in sottofondo Everything Is Embarrassing.

E andiamo all'8 luglio del 1991, muore Willie Nix, cantante e batterista blues americano. Si approcciò nel mondo dell'arte in giovane età, dapprima come ballerino di tip tap e poi iniziò ad esibirsi con leggende come B.B. King. Lo ricordiamo con Baker Shop Boogie, una delle sue canzoni più celebri. Willie nacque a Memphis il 6 agosto del 1922.

andiamo a chiudere questo 8 luglio andando nel 1969. Marianne Faithfull va in overdose, collassa sul set di Ned Kelly e viene immediatamente ricoverata. Ci ascoltiamo un suo brano, andiamo nel 1969, Sister Morphine. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo mercoledì 8 di luglio. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, almeno tanti raid nella notte, colpita in particolare la zona dello stretto di Hormuz, oltre a basi militari e impianti petroliferi nel sud. Gli americani motivano l'attacco come risposta alle azioni di Teheran contro il passaggio di navi commerciali in transito ad Hormuz. Trump, commentando i raid direttamente dal vertice NATO di Ankara, ha fatto sapere: l'Iran è malato e bugiardo, ha detto, salvo poi aggiungere la solita postillo a Sibillina: se i negoziatori vogliono continuare a parlare, lo facciano, ma a me gli iraniani non piacciono, la tregua potrebbe essere finita. L'Iran, dal canto proprio, parla di grave e palese violazione del memorandum d'intesa e all'alba ha attaccato le basi statunitensi in Bahrain ed in Kuwait. Altri attacchi, quelli israeliani, si susseguono invece nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco. Ieri 4 le vittime, nella notte invece raid aerei israeliani nella zona della foresta di Al-Ta'ira, la collina che sovrasta la città di Nabatieh. Altri bombardamenti sempre a sud, a Bint Jebel. A Gaza invece un attacco sempre israeliano contro un velivolo di un'agenzia umanitaria ha ammazzato 4 persone, tra loro un altro funzionario egiziano del comitato di soccorso nella striscia di Gaza, uccisi anche 2 bambini di 8 e di 10 anni. Dall'Italia, l'ultimo rapporto dell'OCSE conferma come i salari reali italiani siano fra i peggiori di tutta Europa. Nel primo trimestre dell'anno sono ancora inferiori del 6% rispetto a 5 anni fa, mentre il resto della media dei paesi dell'OCSE è tornata sopra quei livelli. Quest'anno inoltre la stessa OCSE stima una contrazione di salari reali dell'1% a causa in particolare dell'aumento dell'inflazione, ormai stabilmente sopra il 3%. L'Italia intanto brucia ancora di fronte alla crisi climatica. L'OMS Europa ieri ha ribadito come l'attuale situazione di caldo in Europa sia ormai un'emergenza sanitaria pubblica. Oggi sono almeno 10 le città bollino arancione con temperature fino a 39 gradi, coinvolto praticamente tutto il centro nord, compresa la città di Brescia, dove secondo i dati europei di Copernico, si è rielaborati dal giornale di Brescia, in 25 anni la temperatura media è salita dell'1,6%. Solo nello scorso mese di giugno l'aumento medio è stato di 5 gradi sopra la media. Andiamo ora a Roma con la destra al governo impegnata in una quotidiana rincorsa elettorale normativa rispetto ai vannacciani. In questa logica va letto il via libera della Camera alla dichiarazione d'urgenza chiesta dalla Lega per un iter più veloce relativa a nuovi limiti da imporre alla cittadinanza, in particolare sul fronte della revoca. Tra le varie misure spunta la possibilità di bloccare l'iter di cittadinanza o di attivare quello di revoca anche per i minorenni. Da Roma a Brescia una testa di maiale è stata lasciata appesa al portone d'ingresso dello stabile di via Camozzi, che dovrebbe ospitare un nuovo centro islamico, quello richiesto dall'associazione Al-Umma, presente in città dagli anni 80 e oggi in via Croce. Da mesi la zona è infestata da azioni della estrema destra. A Natale erano state infatti vergate le scritte no moschea e remigrazione. Ci spostiamo ora invece a parlare di pagina giudiziaria. Truffa ed evasione fiscale sono quelle contestate al leader del sedicente popolo della famiglia Mario Adinolfi, finito ai domiciliari. L'inchiesta riguarda un giro complessivamente da quasi 5 milioni di euro, soldi che Adinolfi avrebbe raccolto promettendo poi attraverso algoritmi puntate sicure sulle scommesse sportive. In realtà solo una minima parte di quei soldi finiva nelle scommesse sportive fintamente sicure. Il resto dei soldi veniva usato da Adinolfi per spese personali. Ancora giudiziaria, la procura della Federcalcio ha chiesto ai magistrati di Bari, che indagano sulla vicenda del fallimento della società pugliese, gli atti dell'inchiesta che riguardano Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e il figlio Luigi, presidente del Bari, entrambi indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Ma all'estero, esplosioni oggi in Ucraina per i raid russi colpite Kiev, Kharkiv e Kherson. Gli attacchi sarebbero ancora in corso. Al momento sono 4 le vittime. Sull'altro fronte invece un morto e 6 feriti per gli attacchi ucraini in Russia. La vittima si registra nella provincia di Saratov, i feriti nel territorio del Tatarstan. Chiudiamo andando a Cuba, che ha annunciato di aver ripristinato un terzo delle utenze, in particolare nella capitale La Habana, dopo l'ennesimo blackout nazionale, in un contesto di crisi energetica legata a sua volta all'infame embargo petrolifero statunitense. Su questo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato nella notte l'apertura di un dibattito urgente, come chiesto da Cuba, proprio contro l'embargo statunitense. 136 paesi a favore, 9 quelli contrari, tra questi Ucraina, Stati Uniti, Israele ed Argentina, 30 invece i paesi che si sono astenuti, tra questi pure l'Italia. Sono le 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto in questo mercoledì 8 di luglio. La linea ora va a qualche spot non commerciale, poi lo spazio approfondimenti. Le notizie tornano alle ore 13.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: tutti i mercoledì nello spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.30 alle 14.30, Navdania.
1: Il cielo di fumi, la chimica lembra.
0: Trasmissione di ecologia, ambiente, animalismo, antispecismo, stili di vita etici e sostenibili e molto altro.
1: Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte.
0: Tutti i mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 su Radio Onda d'Urto.
1: Una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: That's Good, la trasmissione di musica e cultura rap e hip hop. Ogni due mercoledì esploriamo suoni, storie e tendenza. What's Good, ogni due mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Gli Stati Uniti d'America attaccano l'Iran, inizieremo da qui il nostro spazio approfondimenti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto questa mattina, mercoledì 8 luglio. Secondo Trump, lo ha detto da Ankara, dal vertice dell'Alleanza Atlantica NATO, per Trump potrebbe essere finita l'intesa e quindi la tregua e il cessate il fuoco con Teheran. Il Pentagono ha parlato di 80 raid, in particolare nei dintorni dello stretto di Hormuz, oltre a basi militari e impianti petroliferi nel sud. Teheran ha risposto al fuoco, sono state colpite basi militari in Kuwait e in Bahrain. Entrambi, Washington e Teheran, si accusano a vicenda di aver violato il memorandum d'intesa. Noi dovremmo avere con noi tra poco il giornalista iraniano Ahmad Rafat per un punto della situazione. Prima del punto della situazione sull'Iran parleremo però del corteo nazionale previsto per quest'anno a Genova domenica 19 luglio in occasione dei 25 anni, del 25esimo anniversario delle grandi manifestazioni e mobilitazioni di massa contro il G8 nel capoluogo Ligure nel luglio del 2001. Lo scorso sabato, per organizzare il corteo nazionale, si è svolta un'assemblea nazionale molto partecipata proprio a Genova. La parola d'ordine è: in ogni caso nessun rimorso, per ricordare l'importanza e rivendicare l'attualità delle giornate del luglio 2001 contro il G8. Ci sarà ai nostri microfoni per presentare il corteo nazionale Simona, compagna del centro sociale Buridda e di Genova antifascista. Il focus delle 12 nello spazio approfondimenti di questa mattina qui su Radio Onda d'Urto oggi sarà dedicato a Cuba, in particolare al voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa notte. Su proposta del governo cubano si è votato per una riapertura della discussione intorno all'infame bloqueo targato USA imposto da più di 60 anni all'isola di Cuba e aggravato dal governo Trump a partire dal gennaio di quest'anno. Noi ne parleremo con Marco Papacci, presidente nazionale dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba, e con Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che tramite Acerbo e la responsabile esteri Anna Campo San Piero ha diramato un comunicato in particolare sulla astensione da parte del governo italiano, la prima dal 1994, perché dal 94 oggi il governo italiano aveva sempre votato per la rimozione dell'infame embargo nei confronti dell'isola di Cuba. Noi iniziamo lo spazio approfondimenti con la presentazione del corteo nazionale che si svolgerà a Genova domenica 19 luglio, a 25 anni dalle grandi mobilitazioni contro il G8, in attesa dell'aggiornamento e del punto della situazione sull'Iran e la ripresa questa notte degli attacchi da parte degli Stati Uniti sull'Iran e da parte dell'Iran sulle basi statunitensi nell'area in risposta alla ripresa dell'aggressione militare statunitense.
2: Siamo in collegamento con Simona del centro sociale Buridda e di Genova antifascista. Bentornata Simona su Radio Onda d'Urto.
3: Grazie e ben ritrovati.
2: Allora, con te per parlare della grande manifestazione nazionale che si svolgerà il 19 luglio a Genova, con ritrovo alle ore 15:30 in piazza Alimonda, proprio quella che è stata poi rinominata piazza Carlo Giuliani, dove fu ucciso il giovane 25 anni fa all'interno delle manifestazioni di contestazione al G8 di Genova. Quindi si sta organizzando questo grande corteo nazionale, lo state organizzando a tappe. Una di queste è stato il convegno che si è svolto lo scorso sabato 4 di luglio, che è stato organizzato tra l'altro anche da voi di Buridda e di Genova Antifascista. In ogni caso, nessun rimorso verso il corteo del 19 luglio. Questo è il titolo del convegno. Quindi Simona, volevamo chiederti chi ha partecipato, quali sono stati i temi che sono stati trattati e nonché le conclusioni.
3: Sì, allora il 4 luglio è stata una prima tappa di un percorso che noi abbiamo iniziato ovviamente mesi fa in stretta collaborazione con il CPA di Firenze, che su questo ci ha dato veramente una grandissima mano, perché come tu sai, come voi sapete, fra spazi sociali si collabora e insomma a volte ci si ritrova per fare poi grandi progetti, e soprattutto attraverso il contenitore di Genova Antifascista, che è un coordinamento di tutte le realtà qui a Genova che praticano l'antifascismo. Il 4 luglio abbiamo messo appunto questa giornata interessantissima e veramente degna di tanti temi diversi al CAP in via Bertazzi, che è comunque un circolo che ha sempre ospitato tutte le manifestazioni politiche e soprattutto ospita anche l'assemblea antifascista tutte le settimane e che ci è sempre stata vicino. È stata una giornata lunga, però veramente anche emozionante, se vogliamo dirla, anche con un po' di sentimento. È molto difficile farti un riassunto, perché dalla mattina alla sera si sono susseguiti una serie di interventi che hanno approfondito proprio l'analisi, no, che stiamo comunque vivendo negli ultimi tempi, passando dalla deriva verso uno stato di polizia fino che poi al servizio della guerra. Si sono susseguiti un sacco di interventi, sono intervenuti i compagni di Free Walls Antifa, il comitato palestinesi in Italia, giovani palestinesi in Italia, sono intervenuti anche i giovani contro la guerra, con un bellissimo intervento nel pomeriggio, molto strutturato e veramente anche coraggioso, perché hanno messo in luce quelle che sono le difficoltà, no, dei giovani nella nostra società, dallo sfruttamento dell'alternanza scuola-lavoro a tutto, comunque la difficoltà anche della parte emotiva di crescita dei giovani in questa società, che sono sempre più sfruttati, non sono capiti e sono messi tantissime volte negli angoli senza invece avere la possibilità comunque di esprimersi per il loro valore, che è comunque un valore molto alto. Abbiamo parlato anche di antifascismo militante, di come appunto una generazione nuova ha voglia di portare in strada le proprie tematiche, ha voglia di urlare quale è il loro dissenso. Abbiamo parlato della crisi dell'università. Noi come spazio sociale, per esempio Buridda, siamo stati sgomberati da un'istituzione, quindi insieme abbiamo affrontato anche quella che è l'evolversi dell'istituzione università, che non è più un'istituzione dove confrontarsi, dove crescere, dove appunto mettersi alla pari, ma invece è un'istituzione che non solo inneggia alla guerra, perché tutti sappiamo i rapporti fra l'università e comunque la guerra, le armi, il traffico, ma ha proprio questa modalità, no, di mettere l'uno contro l'altro con una competitività che in realtà non porta da nessuna parte e sicuramente non è educativa. E abbiamo anche parlato di quelle che sono le condizioni lavorative nelle fabbriche e tutto quello che i media e i giornali non ci dicono di quelli che sono i nostri diritti al lavoro. Ci sono stati poi degli interventi molto interessanti nella parte dell'assemblea pubblica, perché alle 17 di questa giornata si è aperta un'assemblea pubblica con degli interventi di quasi tutti gli spazi che sono intervenuti e che vedevano veramente una partecipazione di tutta Italia, Milano, Pisa, Firenze, Roma, La Spezia, Monza, insomma, e tante altre, in cui ogni spazio ha portato la sua partecipazione sia al corteo del 19 ma proprio alla giornata stessa, dove comunque abbiamo rivendicato tutti e tutte insieme il diritto a un lavoro sano, a un diritto a uno studio, il diritto allo studio per tutti e per tutte, e tutti i temi che abbiamo attraversato durante il convegno e che saranno comunque portati anche il 19 in corteo, in questo corteo nazionale.
2: Tantissimi quindi i temi che sono stati affrontati nell'assemblea dello scorso sabato e che verranno portati in piazza la domenica 19 di luglio. Lo ricordiamo, ritrovo alle 15:30 piazza Alimonda, a 25 anni dal G8 di Genova, con le rivendicazioni di allora che sono oggi più vive che mai. Non solo un corteo quindi, Simona, non solo un ricordo di quelle giornate, ma tanto altro, a partire dall'importanza di trasmettere quel ricordo alle più giovani generazioni. A te la parola.
3: Sì, allora noi siamo anche emozionati, no? Perché quando comunque chiami un corteo nazionale e lo fai in occasione di 25 anni dal G8 della nostra città, poi noi siamo anche, no, al fulcro della città dove nel 2001 scendemmo, e mi viene da parlare al plurale, tutti e tutte in piazza per rivendicare le nostre vertenze, sarà un corteo partecipato che vorrà dimostrare che comunque avevamo ragione noi, continuiamo ad avere ragione noi, assolutamente rivolto verso le nuove generazioni che, come dicevo prima, e attraverso gli interventi appunto dei Giovani contro la guerra, ma attraverso tutti gli interventi dei giovani che in questi anni si stanno spendendo attraverso le scuole, gli studenti medi per esempio hanno avuto, no, una nuova forza per poter occupare le scuole e rivendicare i propri diritti, ma anche attraverso l'università e tutte le manifestazioni studentesche di tutti i collettivi c'è voglia di ritornare in piazza a gridare la propria rabbia, ma soprattutto a provare a cambiare questo mondo che continua a non piacerci e che purtroppo in 25 anni non è per essere pessimisti, ma è anche peggiorato. Quindi è sicuramente un corteo che si rivolge a tutti e a tutte, che chiama in piazza le famiglie che sono costrette a fare i conti con i mutui, gli affitti, le bollette sempre più care, chiama gli anziani che dopo una vita comunque di lavoro sono lasciati soli in strutture che non funzionano e comunque con delle pensioni che non possono assolutamente, non sono in grado di coprire il loro tenore di vita, il tenore di vita che si ha nelle grandi città. Chiama anche ai lavoratori che sono costretti a lavorare sotto il sole con 40 gradi senza assolutamente nessuna possibilità di, insomma, di avere delle strutture che possano ripararli sia dal caldo che dal freddo, e che poi un domani magari con il dissestamento delle città, e a Genova lo sappiamo molto bene, si trovano magari travolti da alluvioni mentre lavorano. Chiama anche le donne che subiscono lo sfruttamento del patriarcato, chiama a chi viene mostrata violenza per il proprio orientamento sessuale, e non per ultimo ma più importante, che è un tema che ci sta molto a cuore, chiama chi gestisce tutti i giorni gli spazi sociali, li rende vivi, li rende attraversabili e li rende usufruibili da tutti e tutte, che vengono sgomberati, che siano occupati, assegnati, che abbiano un'altra modalità, ma stiamo vedendo che lo stato di repressione sta colpendo tutti e tutte, perché ovviamente quando si attraversano spazi che non portano, no, profitto allo Stato, al Comune, alla situazione di turno, sono spazi scomodi. Tutte queste categorie, chiamiamole così, ovviamente sono chiamate a partecipare al grande corteo nazionale che si terrà a Genova, con concentramento alle 15:30 in piazza Carlo Giuliani, ma ci sarà un preconcentramento giovani davanti alla scuola Diaz alle 14:30.
2: In ogni caso, nessun rimorso, corteo del 19 di luglio, noi senz'altro torneremo a parlarne con voi. Intanto ti ringraziamo, Simona, per essere stata con noi.
3: Grazie, vi voglio anche dire che in ogni caso nessunrimorso.org è anche un sito dove potete trovare sia gli interventi del 4 luglio, sia poi tutti i nostri interventi per il corteo.
2: Hai fatto bene a sottolinearlo. Simona, Centro Sociale Buridda, Genova, antifascista, a risentirci.
3: Grazie, ciao a tutti e a tutte.

0: coraggio. Ecco i nostri dolori, mai più io sarò saggio. La morte all'imbrunire, lascia che io pianga muto, senza quel tuo rimuovo.
1: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di mercoledì 8 luglio prosegue con uno stacco musicale a tema Genova 2001. Loro sono i 99 Posse, che torneranno sul nostro palco, il palco della festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno dal 5 al 22 agosto, la 34esima edizione, sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia. I 99 Posse suoneranno l'8 agosto in una serata davvero imperdibile. Non sarà l'unico concerto di quella sera sul palco principale, quello dei napoletani 99 Posse. Con loro ci saranno anche gli inglesi Asian Dub Foundation.
0: Ti giudico, non

0: Mai più io sarò saggio, 99 posse, dunque l'abbiamo detto, domenica 19 luglio corteo nazionale a Genova, 25 anni dalle grandi mobilitazioni contro il meeting degli otto, allora degli otto grandi cosiddetti della terra, il G8. Noi siamo ancora in attesa di un contributo su quanto sta accadendo in Iran con la ripresa dell'aggressione militare statunitense contro Teheran e con la risposta militare anche dei Pasdaran sulle basi statunitensi dell'area del Golfo e del Medio Oriente, Asia occidentale. Sono ripresi quindi di fatto gli scontri e la guerra tra Stati Uniti e Iran nella notte tra ieri e oggi. Sicuramente nello spazio approfondimenti di questa mattina avremo un punto della situazione, un aggiornamento, e anche ovviamente nel GR delle 13. Nel frattempo vi proponiamo quest'altro approfondimento. Nei giorni scorsi al centro sociale Magazzino 47 di Brescia, la città da cui trasmettiamo e dove si svolge la nostra festa estiva, la festa di Radio Onda d'Urto, si sono tenute due giornate di formazione a cura del Gazebo Viola per le volontarie e i volontari della nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto. L'obiettivo del Gazebo Viola, con cui il Gazebo Viola ha proposto questa formazione, Gazebo Viola che è presente col proprio gazebo alla festa di Radio Onda d'Urto, l'obiettivo è quello di costruire spazi, luoghi e persone che non delegano e che si fanno promotori del cambiamento in ottica trasformativa e non securitaria. Una valutazione della formazione, e per capire meglio anche di cosa si tratta, con Anna e Kai, due volontarie del Gazebo Viola. Ascoltiamo questo approfondimento, curato ovviamente dalla nostra redazione, e poi dopo questo approfondimento faremo il punto invece di quanto accade in Medio Oriente. Ricordo poi che invece il focus delle 12 questa mattina è dedicato a Cuba, perché nella notte all'ONU si è votato la ripresa della discussione per la rimozione dell'infame blocco nei confronti dell'isola e della rivoluzione socialista.
1: Gazebo Viola, come riconoscere la violenza di genere nello spazio pubblico? Nei giorni scorsi al centro sociale Magazzino 47 si sono svolti due incontri di formazione a cura proprio della Gazebo Viola, della festa di Radio Onda d'Urto, rivolto a volontari e volontarie della festa. Facciamo una valutazione oggi di come sono andate queste giornate di formazione. Lo facciamo con Kai e Anna, che sono in studio con noi, che fanno parte appunto della Gazebo Viola, che sarà presente anche all'edizione della festa di quest'anno. Allora Kai, chiedo a te intanto di ricordare a chi è all'ascolto cos'è il Gazebo Viola e che tipo di intervento fate alla festa.
2: Sì, sono Kai, e Gazebo Viola è un progetto di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere che riguarda nello specifico, in campo più ristretto, le molestie. Quindi noi andiamo in tutte le feste e grandi eventi possibili e portiamo consapevolezza sul tema tramite brochure informative e tramite i nostri volantini. Poi anche fuori da queste situazioni entriamo sui posti di lavoro e nelle scuole per fare corsi di formazione comunque e spargere di più la consapevolezza.
1: Ecco, se ti chiedo com'è stato l'intervento gli anni scorsi alla festa, pensi che la vostra presenza sia stata utile in questo senso?
2: Allora sì, penso proprio di sì, anche perché abbiamo volantinato tutte le sere con appunto i nostri volantini, su cui mettiamo anche delle informazioni proprio su come agire quando si vede una situazione di molestia, e quindi tutte le persone che sono entrate alla festa hanno avuto queste informazioni e abbiamo ricevuto anche testimonianze di persone all'interno della festa che sono venute a raccontarci di situazioni in festa e fuori che hanno vissuto, e quindi anche a dirci che, vedendo che noi siamo lì, si sentono più al sicuro.
1: Anna, come mai avete

0: Deciso di fare questa formazione rivolta nello specifico ai volontari e alle volontarie della festa.
1: Ma allora io non nego, anzi affermo che la proposta è stata fatta ai volontari e alle volontarie di Festa Radio perché è uno di quei contesti più sensibili e già attenti a questi temi, perciò nella necessità di cominciare ad allargare le persone attive su questi temi, abbiamo detto partiamo da un contesto già più semplice perché c'è già un'attenzione e una sensibilizzazione a questo tema, perché dobbiamo fare massa critica, dobbiamo appunto cominciare ad avere la forza di entrare in tutti gli spazi pubblici, che significano innanzitutto la strada, i contesti urbani, ma anche i luoghi di lavoro, le scuole, perché il principio di Gazebo Viola è quello proprio un po' di cominciare a togliere l'attenzione e la pressione dalla vittima e dall'autore di violenze, di molestie, per cominciare a ingaggiare le singole persone, perché crediamo profondamente che ogni piccola azione, ogni piccolo gesto possa far la differenza in un cambiamento culturale. Continuare a agire solo nella comunicazione alle donne che subiscono violenze e molestie, devi denunciare, devi segnalare, devi chiedere aiuto, o solo gli autori di comportamenti violenti e molesti, che quello è sbagliato, crediamo che sia una strada senza fine, nel senso che davvero il cambiamento lo possiamo agire coinvolgendo ambienti che possono diventare spazi sicuri e che le persone che poi in quell'ambiente imparano ad agire, imparano come muoversi, possano poi portarlo all'esterno in altri contesti di vita personali. Per cui per questo siamo partiti da Festa Radio.
0: Quindi, per usare le parole che tu hai usato durante il corso di formazione, fare la formazione ai volontari e alle volontarie della festa non significa dire che a Festa Radio c'è un problema di questo tipo, ma significa comunicare all'esterno che Radio Onda d'Urto, i volontari e le volontarie della festa di Radio Onda d'Urto non sono indifferenti a questa questione.
1: Assolutamente, e anche di usare, mi spiace però sono schietta, usare questa cosa per obbligare gli altri contesti meno attenti, meno preparati, per dire qualcosa si può fare. Lo ha fatto Radio Onda d'Urto come prima esperienza bresciana, è ora che questa cosa cominci a farla l'università, dove sappiamo quello che sta succedendo, è ora che questa cosa comincino a farlo i sindacati, perché smettiamola di pensare che ci siano luoghi e spazi dove le molestie e le violenze non avvengono. Partiamo da quei contesti dove il problema è già uscito, esplicitato, oppure da quei contesti già più sensibili, per cominciare a dire che serve farlo in tutti i contesti. Non abbiamo scelto Festa Radio, e ve l'assicuro, girando tante feste, non è quella dove questi episodi succedono maggiormente.
0: L'obiettivo quindi è quello di costruire spazi, luoghi e persone che non delegano e che si fanno promotori del cambiamento, in un'ottica che è trasformativa e non securitaria. E qui magari entriamo un po' nel livello del dirci come si agisce in occasione di una violenza di genere, o nel caso in cui ci ritroviamo in queste situazioni, di una molestia, che è poi l'episodio che può accadere con più frequenza in una situazione, diciamo così, di divertimento generalizzato come quello che può esserci alla festa della radio.
2: Sì, allora, di base noi diamo sempre come consiglio per intervenire in queste situazioni le 5D, che adesso ve ne parlo un attimo. Però perché consigliamo questo? Perché non sempre in tutte le situazioni servono più forze dell'ordine, servono più figure di potere per intervenire. Possiamo farlo tutti, in tutte le situazioni e quindi è nostro anche dovere farlo. Noi consigliamo le 5D, che sono distrarre, delegare, documentare, dare sostegno e dire. Dette così sono un po' davvero parole messe a caso, però anche sulla nostra pagina Instagram si trova un approfondimento in cui vengono spiegate molto bene, e anche durante i nostri corsi di formazione.
1: Oppure in Festa Radio i nostri materiali.
2: Esatto, oppure al nostro banchetto in Festa Radio e in tutte le altre situazioni in cui andiamo. Ci sono materiali informativi, brochure, cosa abbiamo anche la brochure sulle 5D.
1: Sì, il ragionamento è quello per cui se la violenza contro le donne nasce da una disparità di potere storicamente generata tra uomini e donne, è un problema culturale e non un problema giudiziario. Fortunatamente ci sono delle leggi che tutelano, ma non possiamo aspettarci che la risposta sia in quella direzione, debba essere solo ed esclusivamente in quella direzione. Sappiamo benissimo che il sistema punitivo non genera cambiamento, può essere una tutela necessaria in alcune situazioni, ma non genera il cambiamento. Il cambiamento dobbiamo agirlo e costruirlo nella nostra quotidianità. Dall'altra parte non possiamo pensare che il 30% del genere maschile debba sparire o debba essere rinchiuso in un carcere. Dico il 30%, perché se il 30% delle donne ha subito violenze nella sua vita, magari non sono il 30% degli uomini che l'agiscono, ma sono comunque tanti, per cui dobbiamo per forza pensare ad un cambiamento. Il cambiamento non lo otteniamo con la presenza delle forze dell'ordine in tutti i contesti. Non è che mi immagino che per poter contrastare il fenomeno della violenza che è emerso in università adesso debbano girare le guardie per l'università, non credo che quello sia una tutela.
0: Come hai voluto sottolineare anche durante il corso di formazione, questi numeri, queste cifre ci dicono che ciascuno di noi ha a che fare in qualche modo con una donna che è stata vittima di violenza e con un uomo che è stato molestatore.
1: Assolutamente sì, dobbiamo arrivare a quello, però il principio di Gazebo Viola è anche quello di imparare prima a camminare che a correre. Intervenire in situazioni di violenza nelle relazioni intime, che è un po' la punta dell'iceberg, è proprio un po' quello che di cui si parla maggiormente, perché purtroppo entra nella cronaca spesso, è un po' imparare a correre, sono appunto quegli episodi più. Dobbiamo prima imparare a camminare, ovvero cominciare a imparare a riconoscere le piccole aggressioni, le dinamiche più della nostra quotidianità, cominciare a imparare a reagire a quelle come base, come strumento per poi affrontare le cose più complesse, più complicate. Riconoscere innanzitutto, perché non è così scontato, siamo talmente immersi e talmente nella nostra quotidianità che tante cose ci passano senza che ce ne rendiamo conto. La battuta sessista, lo sguardo molesto, salvo poi che qualche volta succede che arriva poi alla cronaca che l'autista che fa la battuta alla studentessa che sale sull'autobus poi in realtà prende le immagini di tutte le scollature e se le condivide. Per cui questa piccola molestia singola può essere davvero la base di un fenomeno, di una dimensione di violenza molto più grande. Cominciamo ad agire sulle piccole, cominciamo a imparare a riconoscerle, cominciamo a misurarci noi individualmente in questa reazione, perché intervenire non è semplice. Ci sono tante paure legittime. E serve allenamento, serve provare, serve sbagliare senza avere sensi di colpa e misurarsi con dimensioni un pochino più semplici da gestire, per poi magari davvero essere in grado anche di gestire quei numeri della violenza nelle relazioni intime. Partiamo dal piccolo per arrivare al grande.
0: C'è una cosa che mi ha colpito rispetto a quello che stavi dicendo nell'intervento che hai fatto, visto che ho partecipato anch'io al corso: la molestia, io la vedo, ma la vittima la percepisce nello stesso modo in cui io la sto vedendo, e questa cosa qua devo dire che mi ha fatto riflettere non poco.
1: Assolutamente sì. Innanzitutto l'idea del testimone consapevole, dello spettatore attivo, adesso dovremo anche lì trovare un nome per dargli continuità a questa nuova impostazione figura, ha proprio anche il compito di agire la visibilizzazione. Non tutte e tutti viviamo la stessa cosa nello stesso modo. Cominciare a parlarne, a visibilizzarle, può servire anche per scoprire che in realtà non siamo solo noi a vedere quella cosa come problematica, ma sono anche altre persone, oppure ad aiutare, accompagnare la persona che la sta vivendo in una consapevolezza nuova rispetto al fatto che quello è una situazione problematica, non è normale. Il testimone consapevole è un po' questa funzione anche di aprire la discussione, il confronto e il coinvolgimento di altre persone su questi temi.
0: Andiamo in conclusione, hanno partecipato circa un centinaio di persone a queste due giornate di formazione. Che valutazione, che considerazioni possiamo fare rispetto appunto a come è andata?
2: Ma allora, io dico che è andata molto bene, abbiamo avuto un sacco di riscontri positivi, ci sono stati un sacco di interventi da parte delle persone che hanno partecipato, e quindi un'esperienza veramente positiva. Tra i vari corsi di formazione che abbiamo fatto, direi che è uno di quelli andati meglio.
1: Voglio anche fare notare una cosa non scontata, anche se giustamente qualche compagna si è un po' lamentata della scarsa presenza degli uomini, devo assicurare che la percentuale del maschile presente era notevolmente sopra la media rispetto ad altri contesti, per cui sì, secondo me è importante, è andata bene.
0: Sì. Ecco, io voglio sottolineare rispetto a questo che la percentuale di volontarie alla festa di Radio Onda d'Urto è molto alta, forse addirittura superiore al numero di volontari maschi, e questa forse anche
1: forse
0: le
1: proporzioni, la stessa adesione.
0: Le proporzioni sicuramente sono molto di più, diciamo, le donne dietro i banconi delle feste in percentuale rispetto a quelle che invece sono dentro la festa.
1: Per cui aggiungiamo merito a questa cosa, perché oggettivamente abbiamo appena fatto un corso di formazione in ospedale e su 150 persone che hanno aderito alla formazione, di uomini ne abbiamo visti 3. Ecco, questo è il rapporto medio che c'è all'esterno, per cui decisamente importante la presenza dei compagni a questa situazione.
0: Anna e Kai, se avete altro da aggiungere, se no possiamo salutarci qui, e grazie per la vostra disponibilità e per la formazione. Ci vedremo alla festa di Ostrom.
1: Assolutamente.
0: Punto.
3: Radio Onda d'Urto, le 11:43 minuti. Ci prendiamo un attimo con Follie Preferenziali Caparezza, perché tra poco dobbiamo di nuovo parlare di guerra. Nel frattempo mi ha raggiunto Giacomo della redazione in studio, perché tra poco parleremo di quello che sta di nuovo succedendo in Iran.

0: versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il
1: terzo... Radio Onda d'Urto, sono le 11:45 minuti di mercoledì 8 luglio. Proseguiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina con di fatto la cronaca di questa notte, perché gli Stati Uniti d'America hanno ripreso a bombardare, a colpire il territorio iraniano. Come dicevo prima, mi ha raggiunto in studio Giacomo della redazione che sta seguendo questa notizia stamattina. Gli passiamo la parola in attesa anche di collegarci con la nostra ospite.
2: Di nuovo un saluto, una buona mattinata ascoltatrici e ascoltatori. Sono tante le notizie che continuano a arrivare in notizie di agenzia, che continuano ad arrivare in redazione, che riguardano la ripresa delle ostilità tra Iran e Stati Uniti. Naturalmente sono tantissime le notizie che vengono riportate dalle dichiarazioni di Trump, che è al vertice della NATO ad Ankara, che parla di Iran malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito. Anche Teheran aveva risposto alle dichiarazioni anche di questa mattina del presidente, dicendo di aver colpito basi militari in Kuwait e in Bahrain. Quindi sostanzialmente ancora una volta entrambi gli attori si accusano a vicenda di avere violato il memorandum di intesa, e di fatto comunque finito il cessate il fuoco. Noi ne parliamo in diretta con Farihan Sabahi, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e Visiting Senior Fellow alla London School of Economics. Benvenuta, bentornata, professoressa Farihan Sabahi su Radio Onda d'Urto.
3: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
2: Allora, per prima cosa andiamo subito a cercare di capire che cosa può spiegare a suo avviso la ripresa delle ostilità e quindi i massicci bombardamenti statunitensi sull'Iran delle ultime ore.
3: Ma credo che al di là della geopolitica internazionale bisognerebbe cercare di capire che cosa ha in mente il presidente statunitense Donald Trump, perché ricominciando la guerra ha messo in ombra il vertice NATO, ha dichiarato appunto che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, vuole la Groenlandia, ha detto che in merito alla Groenlandia la resistenza europea è un grosso problema. In tutto questo il Brent è salito, il prezzo del petrolio, più del 3% ed è arrivato a $76 al barile. Questo può lasciarci intendere che forse dietro a queste dichiarazioni di Trump a ricominciare la guerra ci sono degli interessi economici, quindi l'insider trading. Ogni volta che Trump ricomincia la guerra oppure dice che c'è la pace, i mercati si muovono in modo vistoso. In tutto questo sono state revocate anche le esenzioni temporanee, le sanzioni sul petrolio iraniano, quindi l'Iran in questo momento non può vendere petrolio liberamente e quindi questo fa aumentare il prezzo del petrolio. In tutto questo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che rappresenta il fronte più riformatore, così dicendo, ha dichiarato che gli Stati Uniti imbrogliano, aggirano le regole in politica internazionale ma anche nel calcio. Sono state tre le città che sono state bombardate: Hamidiyeh nel Khuzestan, i porti di Mashhad e di Imam, morte due feriti, e poi ci sono state anche due altre aree nella provincia di Bushehr che sono state colpite. Vediamo che cosa succede, vediamo più che altro quali saranno le prossime dichiarazioni di Trump, perché potrebbe tornare già la pace domani, nel momento in cui lui sul suo social Truth dovesse dire che gli iraniani si sono scusati oppure che è stato un errore. Perché appunto l'effetto secondo me più evidente, più immediato, è il movimento dei mercati.
2: Professoressa Farihan Sabahi, c'entra qualcosa secondo lei il vertice della NATO in corso ad Ankara, ovvero è un caso che l'attacco sia avvenuto proprio in questi giorni di vertice?
3: Ma non c'è soltanto il vertice in Turchia. Il vertice in Turchia sicuramente Trump ha avuto da ridire con i suoi alleati, e quindi ricominciare la guerra, come dicevo un attimo fa, serve a mettere in ombra il vertice NATO, perché non si parla soltanto di Ucraina e di Russia, come fanno peraltro i nostri giornali oggi, ma è un modo per rivendicare appunto l'attenzione da parte del presidente Trump. Ma c'è un altro evento oggi importante che non deve passare sottotono, cioè oggi 8 luglio i funerali di Stato dell'ex leader supremo Ali Khamenei si tengono a Najaf e a Kerbela, cioè due città sante in Iraq, e quindi i funerali di Khamenei assumono una dimensione regionale, transnazionale, perché sì, era il capo di Stato degli Iran, Khamenei, però di fatto era anche un ayatollah molto noto dal punto di vista soprattutto politico e meno teologico, e quindi di fatto i funerali di Stato in Iraq oggi sono molto importanti perché ci fanno capire che l'Iran può ancora contare sull'asse della resistenza, l'asse della resistenza che è stato molto indebolito perché Hamas ovviamente è stato indebolito dall'IDF, però ci sono poi gli Hezbollah libanesi che sono stati anche loro indeboliti da queste uccisioni, da tutti questi bombardamenti e attacchi israeliani, però dall'altra parte ci sono, scusate, ragazzi, scusate, sono in diretta. Scusate, ma quindi la situazione è una situazione molto complicata, dove l'Iraq invece rimane ancora al fianco dell'Iran, e lo dimostrano questi funerali di Stato che sono stati appunto organizzati con l'ok delle autorità di Baghdad. E domani ci saranno invece i funerali veri e propri, quindi la sepoltura vera e propria che si tiene a Mashhad, che è la città santa dove è sepolto l'imam Reza, l'ottavo imam degli sciiti, e la città di cui è originario Ali Khamenei.
1: Ecco, mi inserisco un attimo anch'io, Farihan Sabai, finiamo di prenderle del tempo con un'ultima domanda che riguarda proprio la situazione invece interna all'Iran, perché comunque si sta vedendo una grande, come dire, partecipazione a queste esequie, a questo saluto ad Ali Khamenei. Noi abbiamo detto tante volte, sappiamo che dopo la mobilitazione di massa e popolare che aveva messo in difficoltà Teheran tra dicembre e gennaio scorsi, la guerra portata da Israele e Stati Uniti in Iran in realtà ha rafforzato poi il regime all'interno del paese, ovviamente ha reso impossibile un proseguire di queste mobilitazioni nelle strade e nelle piazze di tutto l'Iran. Poi c'è stato il memorandum d'intesa e uno stop, almeno fino a stanotte, come stavamo dicendo, dei combattimenti tra Iran e Stati Uniti. E qual è stato l'effetto poi che si è verificato in Iran in queste settimane? Cioè, com'è la situazione interna dal punto di vista sociale adesso?
3: Allora, dal punto di vista sociale c'è una crescente povertà, perché il problema è che la guerra ha indebolito ulteriormente la popolazione dal punto di vista economico, anche perché internet è stato chiuso per più di un mese, quindi tutti i business online di fatto sono stati fermi. La povertà c'è, era un dato di fatto, rimane un dato di fatto, e la speranza di questa nuova leadership di Teheran è che arrivino questi 300 miliardi di dollari promessi da Trump per la ricostruzione, questi 100 miliardi di dollari che sono stati congelati con la rottura del cessate il fuoco. Bisogna vedere cosa succede, perché ovviamente tutto potrebbe cambiare, Trump potrebbe cambiare le carte in tavola in questo momento, ma con quell'enorme somma di denaro, quindi 100 miliardi di dollari scongelati di proprietà dell'Iran che tornano a Teheran e 300 miliardi di dollari in ricostruzione, beh, di fatto la Repubblica Islamica si sarebbe potuta risollevare dal punto di vista economico e quindi stringere un nuovo patto sociale con la popolazione. C'è stato un cambio di regime a Teheran, nel senso c'è stato di fatto un cambio di leadership, cioè la vecchia leadership di Ayatollah è stata sostituita da una leadership che laica, ma in realtà si è formata nei Pasdaran, perché sono tutti nati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e sono tutti personaggi che tra l'altro hanno portato avanti anche degli studi, quindi sono tutti, io penso a Rakhchi, penso al comandante in capo dei Pasdaran, penso a Ghalibaf, sono tutti personaggi che hanno appunto una sessantina d'anni e hanno tutti una laurea, penso, che so, il comandante in capo di Pasdaran ha una laurea in ingegneria, poi un master, un dottorato. Lo stesso capo della diplomazia iraniana, Araghchi, ha un dottorato di ricerca all'Università del Kent nel Regno Unito sulla partecipazione politica nei sistemi islamici. Ecco, venendo alle piazze, come mi stavi chiedendo poco fa, è molto interessante perché è vero, non ci sono più le proteste dell'opposizione in piazza, ma perché le piazze sono già occupate. Da quando c'è la guerra, di fatto in piazza sono scesi i nazionalisti, la popolazione che appunto dice no alla guerra. Quindi è cambiato in modo radicale la leadership, e di fatto diventa molto difficile in questo contesto riuscire a protestare e avere un dissenso interno. Rimangono delle questioni chiave, per esempio quando mi avete chiamato poco fa per il collegamento, ho dato un'occhiata alla BBC e sull'emittente britannica una delle primissime notizie digitando BBC Iran è la storia di Craig e Lindsay Foreman, su una coppia che stavano facendo i globetrotter in giro per il mondo e a un certo punto sono passati anche dall'Iran e in Iran sono stati arrestati perché i cittadini stranieri servono molto spesso come pedine in un gioco più grande, quindi vengono poi barattati. Loro, poi cittadini britannici, ovviamente hanno un valore aggiunto rispetto ad altri. Quindi rimane anche la questione della diplomazia degli ostaggi, che è legata allo scongelamento dei fondi, perché i 6 miliardi di dollari che l'Iran oggi esige dal Qatar, perché sono depositati in una banca del Qatar, erano la merce di scambio con dei cittadini irano-americani che erano in carcere a Teheran. Quindi la situazione è una situazione sicuramente complessa in cui Trump aggiunge complessità, ma credo che sia nell'interesse di tutti arrivare alla pace, anche per Trump, perché comunque all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine, quindi non è assolutamente da sottovalutare questo aspetto. Potrebbe essere una scaramuccia, come chiama Trump, e non un vero e proprio rottura del cessate il fuoco, e lo vedremo. Vedremo anche da come si muovono i mercati finanziari, perché questo potrebbe essere veramente l'ennesimo caso in cui Trump o qualcuno vicino a Trump voleva semplicemente far cassa e quindi guadagnare dall'insider trading.
2: La ringraziamo, professoressa Farihan Sabahi, per il suo tempo, la sua analisi, la sua disponibilità a risentirci.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Farihan Sabahi è professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria e Visiting Senior Fellow alla London School of Economics.

0: Ce l'ascoltiamo tutta, Follie preferenziali di Caparezza. Questa volta Caparezza, così lo ricordiamo, torna finalmente alla festa di Radio Onda d'Urto qui a Brescia. Lo farà giovedì 13 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le prevendite online non ci sono più, ma vi ricordiamo che si potrà comunque venire ad acquistare il biglietto e i cancelli della festa, perché dei biglietti ci sono ancora, li abbiamo tenuti apposta per il giorno dell'evento e non tutti quanti in prevendita.
1: Subiamo il fascino di uomini e di uomini, come ninfomani di uomini e di uomini. Non vengo con te nel deserto, scusami.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'apertura di un dibattito urgente richiesto da Cuba contro l'embargo, il bloccheo USA nei confronti dell'isola. È la prima volta che Cuba ricorre a questo meccanismo straordinario in sede ONU, diverso dalla votazione annuale che si svolge nel mese di ottobre. La votazione autorizza un dibattito sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli USA contro Cuba. Solo 9 i paesi contrari: Argentina, Costa Rica, Israele, Marocco, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Paraguay, Ucraina e Stati Uniti d'America. 136 invece i voti favorevoli, 30 gli astenuti, tra questi anche l'Italia, il governo italiano. In questa trasmissione di Radio Onda d'Urto ne parliamo con Marco Papacci, presidente nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, e con Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che insieme alla responsabile esteri Anna Campo Sampiero ha diffuso un comunicato che denuncia come il governo italiano con questa astensione tradisca l'isola.

0: Questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è votato per la riapertura del dibattito intorno al bloccheo imposto dagli Stati Uniti d'America e i loro alleati all'isola di Cuba. Noi siamo in collegamento telefonico con Marco Papacci, che è presidente nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba. Intanto ben ritrovato, Marco.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per questa intervista.
0: Innanzitutto, ci puoi spiegare cosa si votava stanotte all'ONU?
1: Allora, bisogna fare un piccolo passo indietro. Cuba ha chiesto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite una risoluzione e una discussione in merito al rafforzamento del blocco da parte degli Stati Uniti, questo accerchiamento energetico contro Cuba. Gli Stati Uniti non volevano la discussione, hanno fatto pressioni tramite le cancellerie, ma in particolar modo Marco Rubio ha telefonato a tutte le ambasciate, e ci sono stati anche, sono stati scoperti dei messaggi, no? Cifrati, affinché le cancellerie non partecipassero a questa discussione, anzi si opponessero a questa discussione. Così non è stato, e quindi c'è stata la discussione ieri davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come richiesto da Cuba. Il cancelliere Bruno Rodriguez, il cancelliere di Cuba Bruno Rodriguez, ha denunciato il rafforzamento delle misure coercitive che stanno rafforzando e portando alla fame il popolo cubano, e gli Stati Uniti hanno cercato in qualche modo di rispondere alle accuse facendo tra l'altro una figura meschina, che poi alla fine tutto il mondo ha condannato la posizione degli Stati Uniti.
0: Infatti, perché la votazione ha messo ancora una volta in evidenza, Marco, come la maggior parte dei paesi e degli stati nel mondo sia favorevole a una ridiscussione, a una rimozione di questo embargo, di questo bloccheo. Soltanto i più stretti alleati degli Stati Uniti d'America, ma nemmeno tutti gli alleati degli Stati Uniti d'America, infatti molti paesi dell'Unione Europea hanno votato a favore. Dicevo, soltanto gli alleati più stretti hanno votato contrario, o come per esempio il governo italiano si sono astenuti.
1: Oh, questa è stata una cosa bruttissima, perché l'Italia è dal 1994 aveva sempre votato contro il blocco. Nel 94 fu l'ultima volta che si astenne sotto il governo, non ricordo se il primo o il secondo governo Berlusconi, però questa volta mi permetto di usare questo termine, l'italietta della Meloni e di italiani si sono astenuti. Probabilmente avrebbero fatto meglio a votare contro piuttosto che astenersi, ma è vergognoso questo voto dell'Italia. Basti pensare a quello che hanno fatto i medici cubani, non solo durante la Covid, ma a quello che stanno facendo ancora oggi in Calabria. E questo è il ringraziamento del governo italiano nei confronti di questi medici cubani, che nel momento del bisogno ci hanno teso la mano. È una vergogna.
0: Marco Papacci, approfittiamo della tua presenza ai nostri microfoni per fare un po' il punto su quella che nel frattempo, a causa del bloccheo, è la situazione sull'isola di Cuba in questo momento.
1: La situazione è drammatica, uso questo aggettivo sapendo quello che dico, quindi 2 ore di elettricità al giorno. Nell'Oriente cubano anche a volte giorni interi senza elettricità, l'impossibilità di fare operazioni, l'aumento della mortalità infantile dal 4.4 si è arrivati al 9, quindi si è duplicata, si è raddoppiata, l'impossibilità di raccogliere la spazzatura nelle strade perché non c'è il carburante per i mezzi di raccolta e quindi con tutto quello che ne consegue, quindi il rischio di aumento di epidemie. È una 100.000 operazioni chirurgiche non sono state fatte e quelle che si fanno a volte per mancanza di elettricità vengono concluse con le luci dei telefoni cellulari. Ecco, questo è quello che sta accadendo oggi a Cuba, un genocidio programmato da parte degli Stati Uniti. Questo atteggiamento chiaramente colpisce la popolazione cubana, vorrebbero gli Stati Uniti spingerli a ribellarsi, ma non hanno fatto i conti con la resistenza di questo straordinario popolo che vuole a tutti i costi difendere la sua rivoluzione. Noi come Associazione Italia Cuba, insieme all'ARCI, all'AMPI e alla CGIL, abbiamo lanciato un progetto che si chiama Energia per la Vita, che è andato molto bene, sono stati raccolti 385.000 euro e stiamo installando in questo momento in diversi posti, nel particolare dell'Oriente cubano, pannelli solari. Quindi ecco, diciamo, questo è quello che sta accadendo oggi nell'isola.
0: Ecco, sulla scia di queste pressioni criminali da parte degli Stati Uniti d'America nei confronti dell'isola socialista e della rivoluzione cubana, erano anche iniziate, c'era stato un accenno anche di trattative tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Cubana e le sue rappresentanze diplomatiche e di governo. Se ne è parlato anche qui sui media per qualche giorno, poi adesso non se ne sente più parlare. Poi chi ci ascolta su questo piano.
1: Sì, è vero, i cubani non lo hanno mai nascosto che c'è un dialogo, non trattativo, un dialogo tra i due paesi. Il problema è che gli Stati Uniti vogliono la resa di Cuba, quindi un cambio completo, totale, l'abbandono da parte degli attuali dirigenti al governo. Quindi con una serie di cambi imposti dagli Stati Uniti, ma questo i cubani non lo possono accettare, loro vogliono dialogare ma senza condizioni, e quindi non escludono che esista questo dialogo, però questo è quanto.
0: L'ultima domanda collegata a quanto stavamo dicendo riguarda il fatto che in realtà il premier, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, chiarendo che l'isola di Cuba continua a seguire la strada del socialismo, ha comunque annunciato un quadro di riforme anche e soprattutto in ambito economico per affrontare la situazione di cui stiamo parlando. Ci puoi spiegare brevemente in cosa consistono le riforme che sono state annunciate in queste settimane dal governo cubano?
1: Allora, voglio essere franco e onesto, sono 165 riforme, ancora non le ho lette tutte, sicuramente sono riforme nel campo economico, alcune privatizzazioni, non le ho lette. Le sto studiando piano piano perché sono tantissime, ma non ci sarà un abbandono del socialismo, ma sicuramente sono riforme che serviranno per migliorare la situazione economica del paese. Quindi se vogliamo risentirci in altre occasioni per essere più preciso e più chiaro, perché non voglio dire delle cose sulle quali non sono affatto preparato.
0: Marco Papacci, presidente nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, grazie della tua disponibilità e di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un abbraccio.

Tra poco con noi in questa trasmissione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dedicata all'isola di Cuba e alla lotta contro l'infame bloqueo che strangola o tenta di strangolare l'isola e la sua rivoluzione da più di 60 anni, sentiremo Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che in merito al voto di questa notte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla richiesta di Cuba di riaprire un dibattito per la fine del bloqueo ha diffuso un comunicato in cui afferma e denuncia, insieme alla responsabile esteri di Rifondazione Anna Campo San Piero, che in questo modo, con questa astensione da parte dell'Italia, il governo italiano tradisce l'isola di Cuba. Tra poco sentiremo perché, direttamente da Maurizio Acerbo.

0: Durante la votazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riaprire il dibattito sull'impatto del bloqueo degli Stati Uniti d'America contro l'isola di Cuba, il governo italiano si è astenuto. L'Italia tradisce Cuba è la denuncia del Partito della Rifondazione Comunista, che ha diramato un breve comunicato firmato dal segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e dalla responsabile esteri del partito Anna Camposampiero. Con noi in collegamento telefonico il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Maurizio Acerbo, perché l'Italia con questa astensione tradisce l'isola di Cuba?
1: Beh, il governo di Giorgia Meloni e Antonio Tajani ancora una volta dimostra di essere uno di quelli più allineati con la presidenza fascista di Donald Trump. 136 paesi di tutto il mondo hanno votato ieri nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi la stragrande maggioranza degli stati membri, sulla necessità di porre fine al blocco totale che colpisce l'isola di Cuba, che è di fatto un blocco genocida, perché porta addirittura al non funzionamento degli ospedali, tra l'altro su un'isola che ha uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, che impedisce ai cubani praticamente di vivere. Rispetto a questo, 9 nazioni hanno votato contro, tra cui ovviamente immancabili gli Stati Uniti, lo Stato terrorista di Israele e altre colonie statunitensi come l'Ucraina. Per il resto, la stragrande maggioranza dei paesi del pianeta, compresa la maggioranza dei paesi dell'UE, hanno votato a favore di Cuba, anche perché è evidente che il blocco è completamente illegale, una forma di terrorismo internazionale che non ha nessuna legittimità nel diritto internazionale. Perché diciamo che l'Italia, o meglio il governo Meloni, hanno tradito Cuba? Perché Cuba è il paese che più ci ha aiutato durante la pandemia, ha mandato centinaia di medici e personale sanitario in Italia per darci una mano durante l'emergenza Covid, e il ringraziamento del nostro governo è schierarsi sostanzialmente, non schierarsi, per la fine di questo blocco che, ricordo, da mesi impedisce che attracchino a Cuba qualsiasi nave che porti combustibile, petrolio, e quindi che faccia funzionare i rifornimenti energetici dell'isola, oltre a bloccare qualsiasi tipo di rapporto economico anche con paesi terzi, compresi imprese italiane ed europee, perché qualsiasi impresa che abbia un qualsiasi rapporto di cooperazione con Cuba diventa a sua volta oggetto di sanzioni statunitensi, che ovviamente sono molto pesanti, perché tutto il sistema finanziario internazionale dipende dagli Stati Uniti. Quindi davvero il comportamento del governo italiano è stato un comportamento infame, considerato appunto che la stragrande maggioranza dell'Unione Europea ha votato a favore di Cuba. Non a caso con l'Italia ha votato il governo tedesco, e l'Italia e la Germania sono i due paesi che hanno posto il veto alla rottura dei rapporti economici e di cooperazione con Israele. Quindi l'Italia è complice sia del genocidio a Gaza e sia del genocidio del popolo cubano.
0: E invece, a vostro avviso, che approccio dovrebbe avere lo Stato italiano? Cosa si dovrebbe fare rispetto alla situazione a Cuba per avere una posizione attiva?
1: Quello che stanno facendo gli altri paesi di tutto il mondo, cioè schierarsi contro il blocco illegale da parte degli Stati Uniti, e come ha fatto la Spagna del governo Sanchez, anzi attivarsi per la solidarietà concreta con l'isola di Cuba.
0: Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Con il contributo di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, si conclude il Focus delle 12 e quindi anche lo spazio approfondimenti di questa mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Si chiude qui questa trasmissione che qui su Radio Onda d'Urto abbiamo dedicato alla situazione sull'isola di Cuba e al voto la scorsa notte alle Nazioni Unite sulla riapertura della discussione sulla fine dell'infame bloqueo contro l'isola e la sua rivoluzione socialista che la colpisce da oltre 60 anni. Il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo anche commentato con Maurizio Acerbo l'astensione da parte del governo italiano, come ha detto Marco Papacci, non accadeva dal 1994.

con il focus delle 12 dedicato a Cuba si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina di mercoledì 8 luglio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La redazione informativa tornerà alle 13 con il GR, quindi l'aggiornamento delle notizie e i servizi. Nel frattempo andrà in onda una replica della trasmissione sulla salute e la sanità Curami del sabato a mezzogiorno e in replica il mercoledì a mezzogiorno e mezzo. Inizierà a mezzogiorno e mezzo, appunto, quindi qualche spot non commerciale che prevalentemente ci ricorderà la nostra festa estiva di autofinanziamento, la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto qui a Brescia, la città dove è nata, dove ha sede, da dove trasmette Radio Onda d'Urto. Buon ascolto a tutte e a tutti, rimanete qui e noi con le notizie ci risentiamo alle 13.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
0: It's the end.
2: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

0: Allora, andiamo con Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione del sabato mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ricordo in replica il mercoledì alle 12.30, come di consueto in studio Donatella Albini per la conduzione di questa trasmissione e con lei come di consueto anche Antonino Cimino. Una buona giornata, grazie per essere con noi anche questa mattina. Allora, chi vuole iniziare?
1: Bene, benissimo, inizio io naturalmente, grazie, buona giornata a tutti e a tutte. Oggi vogliamo parlare di ancora, se è un ancora un po' pessimistico in realtà, delle case della comunità, della medicina di prossimità, del territorio, come vogliamo noi. Per questo abbiamo invitato Michela Palestra, che è capogruppo

0: del gruppo Patto Civico della Regione Lombardia, che ringrazio perché è sempre disponibilissima. Io le voglio molto bene, molto brava, quindi Michela, grazie per essere qui con noi. E se riusciamo a collegarci con Monica Vangi, segretaria regionale della CGIL Lombardia con delega al welfare. Abbiamo qualche problema di connessione con lei, vedremo. Michela, perché vogliamo parlare con te e anche ovviamente delle case della comunità? Perché c'è stata pochissimi giorni fa la conferenza stampa dell'assessore regionale alla sanità Bertolaso, che ha detto che in fondo in Regione Lombardia, perché il termine, sapete, del PNRR, dei fondi del PNRR per mettere in piedi la medicina, la cura, la medicina, il riferimento per i cittadini e le cittadine della prossimità e del territorio, cioè delle case e comunità, era il 30 di giugno e pochissimi giorni prima c'è stata questa conferenza stampa. Ricordo solo due punti, poi do la parola a te perché mi piacerebbe sapere anche dentro il Consiglio regionale, soprattutto da parte delle opposizioni, gruppo di cui fai parte, mega gruppo di cui fai parte e che speriamo che non rimanga sempre in opposizione, che impressione avete avuto? Le case della comunità hanno un ruolo cardine nell'azione del potenziamento della sanità territoriale, significa mettere insieme finalmente il sanitario con il sociale, devono essere un luogo accessibile, visibile, di prossimità, di partecipazione, un luogo della comunità. Naturalmente quando si dice prossimità e accessibilità dovremmo riferirci, questa è una delle domande che voglio farti rispetto al ruolo e alla conferenza stampa che hanno fatto l'assessore Bertolaso, è chiaro che l'accessibilità e la prossimità non è uguale per tutte le case comunità, un conto è stare in una città o in un luogo accessibile dai mezzi di trasporto e un altro no. Questo significa integrazione sociale e sanitaria, ma soprattutto mettere al centro la dimensione pubblica di questa medicina di prossimità, vicina alle persone, alla prevenzione delle malattie. La dimensione pubblica è cruciale e invece in Regione Lombardia abbiamo visto quanto il privato avanzi. Non semplici contenitori organizzativi dell'esistente, ma edifici da riempire, non certo da personale delle aziende ospedaliere, ma da altro personale. Finisco con l'ultima domanda che ti faccio, poi interloquirà anche il dottor Cimino qui accanto a me. E c'è il grande tema del personale, lo sappiamo, mancano gli infermieri di comunità e qui bisognerebbe spiegare che cosa sono gli infermieri di comunità, non sono delle ancelle, nel senso di Margaret Atwood, cioè delle qualcuno di subalterno, un disegno superiore, ma sono persone che hanno una loro qualifica professionale importante. C'è il tema dei medici di medicina generale, anche qui pochissimo tempo fa il ministro della sanità ha approvato questa nuova forma di convenzione, di patto con i medici di medicina generale, li mette 6 ore nelle case comunità come se il problema si risolvesse con qualche ora in più e non con un'integrazione di professionalità. Ecco, messo lì i temi secondo me più bollenti oggi come oggi, la gente non sta capendo più nulla con tutte queste informazioni e disinformazioni. Noi credo come opposizione al disegno fondamentale della Regione Lombardia abbiamo il dovere di dire la verità, lascio a te proprio la palla della verità e grazie ancora Michela.
1: Grazie a voi intanto perché dobbiamo provare a parlare di questo tema mettendo in ordine le cose ed essere chiari, perché lo dicevi bene tu, c'è una grandissima confusione. Perché i toni trionfalistici del nostro assessore Bertolaso si scontrano con la realtà dei fatti. Ora, se il tono trionfalistico sta nell'aver raggiunto degli obiettivi legati al PNRR, aver messo delle insegne in luoghi già esistenti dove c'è scritto casa di comunità, ospedale di comunità, e questo è il grande risultato che si sbandiera, allora forse lui, non certo noi, si può ritenere soddisfatto. Perché nel momento in cui ci sono dei luoghi e provi a cambiare una funzione e aumentare i servizi o li crei, se questi contenitori, come diciamo, continuiamo a dire, rimangono vuoti e non costituiscono quell'alternativa, quella medicina territoriale reale che è la lezione che avremmo dovuto anche imparare nel terribile momento del Covid, allora la domanda è dove stiamo andando. le case di comunità, gli ospedali di comunità hanno dei target di servizi che devono fornire alle persone, e non è che quei target li soddisfi con poche ore alla settimana di servizi quando ci sono. Parlavi delle zone a margine, dell'impossibilità e della raggiungibilità di queste case di comunità. E questo è un tema centrale, perché è vero che non si possono, probabilmente non si può più ragionare in un'ottica di avere tutti i servizi vicini, ma tra avere tutti i servizi vicini e avere i primi servizi che servono a portata, e quindi fare in modo che ci sia la percezione di un sistema sanitario che c'è e che agisce e fornisce delle risposte, c'è una grandissima differenza col panorama a cui stiamo assistendo. C'è un tema di personale, c'è un tema di organizzazione. Le case di comunità sono state allocate in tutta la regione Lombardia, e quando anche a me personalmente è capitato di chiedere le ragioni per cui una casa di comunità è stata posizionata in un certo luogo, chi era dentro la struttura organizzativa, quindi ATS o ASST a seconda dei ruoli, rispondeva allargando le braccia, perché saranno stati anche raggiunti degli obiettivi target del PNRR, ma tante volte, siccome la scatola della casa di comunità, quando costruita ex novo, era uguale, era uno standard, il tema non era ragionare in base alla raggiungibilità, il tema è diventato a un certo punto, oltre a tutte le altre criticità, avere un suolo libero, quindi consumiamo suolo anche per le case di comunità e le realizziamo nel modo di arrivare per tempo. Poi, dopo, come raggiungerlo, i mezzi, i servizi, non è stato un tema, non è stato un tema. E noi oggi ci troviamo con delle case di comunità, degli ospedali di comunità che non sono la risposta alla medicina territoriale, né dal punto di vista dei servizi, né dal punto di vista del personale, e neanche, aggiungo, cosa che hai citato anche tu, gravissima, dal punto di vista della risposta pubblica del sistema sanitario, perché quello che stiamo assistendo in alcuni territori è anche il fatto che la gestione di alcuni di questi luoghi è stata o rischia di essere assegnata al soggetto privato. Quindi Bertolaso potrà essere soddisfatto e trionfalista nell'annunciare il raggiungimento di questi obiettivi, ma parliamo di servizi, parliamo di come rispondere ai bisogni delle persone, parliamo di come programmare il personale che serve per i bisogni che hanno le persone a fronte di una popolazione che invecchia, che quindi ha bisogno di servizi differenti e che quindi ha anche una necessità differente. Parliamo di salute mentale, che dovrebbe essere un'urgenza, e tutto questo non trova risposta. Tutto questo si scontra invece con ritardi continui ancora sul quello che è la possibilità di avere un copo unico, quindi la prenotazione, l'obbligare i soggetti privati convenzionati a fornire i servizi che sono necessari, non quelli che fa comodo loro. È sempre questione di priorità, e noi come minoranze, ai noi unite per fortuna, continuiamo a denunciare questa deriva verso una sanità sempre più privata e sempre meno rispondente, sempre meno governata dal bisogno indicato dal pubblico. Questo
2: ricordiamo,
1: è...
2: io sono Cimino, scusa se intervengo. In realtà diciamo che l'eccellenza lombarda, perché l'eccellenza lombarda della sanità lombarda è indicata da tutti i politici del centrodestra della nostra regione, è stata inaugurata nel lontano 97, ribadita dalle varie altre riforme, l'ultima la legge Moratti-Fontana del 21, in assoluta continuità con quelle precedenti. E la sanità che c'è in Lombardia, che hanno sviluppato, è una sanità che si basa semplicemente sulle prestazioni. Più le prestazioni sono retribuite bene, e per cui più i privati le fanno, meglio è la sanità lombarda. Nessuno vuole negare che ci siano degli ospedali di eccellenza, ma in realtà è stato completamente cancellato il territorio, non ci sono più distretti praticamente, perché si sono persi. Il DM77 ripartiva invece dalla sanità territoriale, perché col Covid si era scoperto che era il territorio il grosso buco che c'era nella nostra sanità. E secondo me, ad esempio, i cittadini, secondo te, sanno che ci sono queste case di comunità e a che cosa servono?
1: E devo dire, quando lo sanno, spesso non è per quelle campagne di informazioni che vengono fatte anche a livello regionale, ma spesso perché c'è un territorio, c'è una rete territoriale che indirizza, perché immaginate la confusione anche dietro a il cittadino che deve capire quali servizi ci sono, dove ci sono, quando ha bisogno. Quando hai bisogno cerchi la risposta dal soggetto che ti è più prossimo, il medico di base, se ce l'hai, o
2: esiste una carta
1: comunale
2: dei servizi che vada a indicare di preciso cosa fa la casa di comunità?
1: Esistono quelle che dovrebbero essere i servizi che ogni casa di minimi che ogni casa di comunità deve garantire, ma noi sappiamo benissimo che dove ci sono le case di comunità non sempre questi servizi sono erogati in maniera tale da essere accessibili, perché è anche il tema di quante ore, quindi del presidio che questi servizi hanno all'interno delle case di comunità, è una variabile non indifferente. Mi permetto di dire che nella realtà che conosco meglio c'è anche un gran lavoro che viene fatto da quelli che sono gli ambiti territoriali, i piani di zona, quindi che vanno a toccare quel tema che ha citato già anche Donatella, cioè il socio sanitario, dove la parte che in qualche modo è più orientata anche dai comuni cerca di sfruttare e quindi di riempire quei luoghi spesso vuoti che sono le case di comunità, perché c'è la consapevolezza che quell'integrazione sociosanitaria non trova risposta, e gli unici che possono provare a trovare delle risposte, quindi a inserire anche dei servizi di utilità per il cittadino, sono gli enti territoriali, quelli più prossimi. Ma è un gran paradosso, perché in una situazione dove gli enti territoriali, i servizi territoriali sono sempre più in difficoltà, dovrebbe essere l'ente economicamente e più capiente e di indirizzo strategico andare a tendere una mano. Il paradosso è che questo in realtà è invertito, questo meccanismo, per cui con grande concretezza a volte la reazione è: c'è una casa di comunità, c'è la possibilità di offrire i servizi, proviamo a metterci in rete come comuni, a metterci in rete come servizi sociali, e quindi quel ponte sociosanitario di servizio al cittadino usando la casa di comunità. Però la logica è invertita ed è un paradosso.
0: Sì, grazie. Allora, è una domanda cruciale, adesso siamo riusciti a... Grazie, naturalmente, Michela. È arrivata Monica Vangi, segretaria regionale Lombardia con delega al welfare, che ringrazio per essere qui. La domanda che poneva adesso il dottor Cimino era una domanda cruciale: ma i cittadini e le cittadine sanno che esistono le case comunità, ammesso che esistano, che non siano contenitori vuoti in realtà? Io credo che il ruolo delle case comunità imponeva una rivoluzione culturale di un modello di cura, da un modello individuale a un modello appunto di comunità, collettivo, di restituzione collettiva della salute al singolo. Non sono poliambulatori polispecialistici, sono un'altra cosa, insomma. Quindi il nostro, probabilmente noi come opposizioni non siamo riusciti a far passare neppure il modello culturale, e naturalmente la Regione Lombardia ha fatto passare il suo, privatizzando e assolutamente rendendoli poco più che poliambulatori e basta. La domanda che rivolgo a Monica Vangi riguarda soprattutto, essendo lei una sindacalista, oltre che un'amica naturalmente, è proprio sul tema del personale. Mancano gli infermieri. Con l'ultima uscita di Schillaci, i medici di medicina generale faranno 6 ore, con buona pace dell'integrazione multiprofessionale. Quindi che cosa ne pensi? Che cosa si può fare? Che cosa si può dire ai cittadini e alle cittadine su questo modello alternativo molto preciso di vicinanza ai cittadini e alle cittadine in realtà sempre più lontano?
1: Sì, grazie, buonasera, ciao Donatella. Il tema delle case della comunità, o comunque sia, noi abbiamo posato, devo dire, favorevolmente in fase iniziale l'approvazione appunto del DM 77, che definiva appunto, come sappiamo, gli standard, non solo il numero di strutture in rapporto alla popolazione, ma anche gli standard di personale, i servizi che all'interno devono essere obbligatoriamente garantiti ai cittadini. L'abbiamo sposata favorevolmente proprio in risposta alle scelte che Regione Lombardia ha fatto negli ultimi 30 anni di smantellamento di tutta la rete territoriale e contro una concentrazione importante sulla parte ospedaliera, e quindi diciamo che noi ci siamo trovati una regione completamente sguarnita di servizi appunto di prossimità vicino ai cittadini. Ciò detto, è chiaro che quello a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, al di là delle dichiarazioni dell'assessore Bertolaso e del presidente Fontana, di aver raggiunto gli standard previsti appunto dal PNRR, registriamo, ahimè, grossi problemi, intanto disomogeneità territoriali rispetto a cosa realmente abbiamo all'interno delle case di comunità, perché non tutte le strutture inaugurate hanno i servizi che sono appunto previsti dal decreto ministeriale. Certo, c'è una carenza di personale, è un problema nazionale, ma nella nostra regione certamente ha assunto una valenza maggiore in virtù del fatto appunto di quello che dicevo prima, disinvestendo completamente sul territorio. Diciamo che Regione Lombardia, rispetto ad altre regioni che avevano mantenuto una rete di strutture, penso ai distretti sociosanitari, alle case della salute sperimentate in altre regioni, diciamo che sono partite un po' più avvantaggiate, avendo un numero di personale già a disposizione. Noi no, e quindi su un dato di carenza generale, naturalmente, perché le professioni sanitarie in generale, penso agli infermieri in modo particolare, sono diventate poco attrattive, sia per la remunerazione, quindi i salari, i stipendi molto bassi rispetto alle responsabilità che questi professionisti hanno, e anche qualità di vita ovviamente molto complessa. Quindi diciamo che è una carenza che c'è, a cui si aggiunge il problema annoso appunto della, da una parte, carenza di medici di medicina generale, dall'altra la presenza, l'indisponibilità dei medici di medicina generale ad essere presenti all'interno della casa di comunità. Ecco, diciamo che...
2: Scusa se ti interrompo, i nostri tempi sono sempre piuttosto brevi. Quello che sta succedendo, che da ormai da anni in Lombardia, ho ricordato il lontano 1997 e il nostro Formigoni. E quello che manca assolutamente è la programmazione sociosanitaria che parta dai bisogni dei territori. Non c'è nessun tipo di programmazione, i territori non sono coinvolti nelle scelte sanitarie, e non c'è medicina preventiva, non si tutela l'ambiente. L'unica, come dicevamo prima con Michela, ciò che conta sono gli ospedali di eccellenza e basta. E bisogna probabilmente ripartire qui dal basso per andare a modificare qualcosa, perché quando si parla di approccio multidimensionale e non c'entra con le case di comunità, ma basta vedere la vergogna di che è successa sulle pratiche, sulle posizioni sull'invalidità civile, al di là di ogni vergogna umana come tempi di attesa e altro, doveva trasformare in un approccio multidimensionale. Il rischio, secondo me, è che nelle case di comunità vengano presi in mano dei privati e vengano fatti dei mini poliambulatori, dove si facciano nuovamente semplicemente delle prestazioni, si vendano prestazioni. Non è quello lo scopo della casa di comunità, perché se una casa di comunità non integrata col territorio, con i bisogni del territorio, è qualcosa che potrebbe proprio non servire.
1: Certo, no, non è questo, non era questo lo scopo, non è il rischio che dicevi tu, di strutture ancora sanitarie, quindi vecchi poliambulatori trasformati, è un rischio concreto. Citavi il tema della disabilità, a cui Brescia è stata sottoposta come primo territorio oggetto di sperimentazione, con il disastro che ha comportato. Bene, oggi con il nuovo decreto un punto nodale diventerà per le persone appunto che devono o vogliono richiedere l'invalidità, diventerà appunto il punto unico di accesso e diventerà lo strumento della valutazione multidimensionale. Ma è evidente che siamo in una situazione che io credo, non voglio essere negativa, ma il tema è che sicuramente si rischia ancora di determinare un altro disguido e ancora una volta sulle persone più fragili e più vulnerabili. Cosa fare? Certamente c'è bisogno di parlare, di coinvolgere le persone. Tu dicevi dal basso, è vero, cioè le persone oggi dobbiamo trovare la modalità per riattivare quello che è stato in passato, una volontà di cambiamento che parta certamente dalle persone, dalle cittadine, dai cittadini, perché oramai quello a cui assistiamo è una sorta di brutta rassegnazione, no? Come che non ci fosse la possibilità di un modello alternativo a quello che conosciamo oggi. Io credo invece che dobbiamo offrire delle prospettive di cambiamento che dicano che modelli alternativi sono possibili, a partire dalla parolina magica che citavi prima, della programmazione, che dovrebbe essere alla base naturalmente di tutto, e quindi la programmazione che dal nostro punto di vista continua a rimanere un anello molto debole del sistema, e l'altro anello debole è l'integrazione sociosanitaria col sociale, che ancora fatica ad andare avanti, ecco, ad attivarsi.
0: In questo modo cancella l'idea che i determinanti sociali della salute entrino davvero nella salute, quindi le case comunità come ricalibratura territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, spostare l'interesse, la cultura, la pratica di cura alla prevenzione e alla condivisione della comunità. 2 minuti per ciascuno e dovete chiudere, perché ci chiudono anche a noi i microfoni. Chiedo a Michela, abbiamo detto adesso, vanno a mappati e aggiornati costantemente i bisogni, in particolare le cronicità, le vulnerabilità, che significa prevenzione, le fragilità, il distretto a volte non basta, bisogna pensare alle micro aree che possono essere quartieri periferici, aree interne. Qual è l'azione principale da svolgere oggi, oltre all'informazione, a dire la verità ai cittadini e alle cittadine?
1: Ma io credo che ci sia la necessità di dire alle persone che non possono rinunciare alle cure. Quindi si parlava di rassegnazione, ecco, questo noi credo non ce lo possiamo permettere. Ci sono territorialmente anche delle necessità differenti che vanno mappate e vanno incardinate in una visione regionale, perché è vero che non c'è la strategia, o forse c'è una strategia totalmente diversa che risponde più a deresponsabilizzare Regione Lombardia del farsi carico della salute e appaltarla a nostre spalle del privato. Quindi se partiamo dal basso dobbiamo rieducare, mi viene da dire, alla necessità di curarsi, di avere i servizi e quindi chiederli e usare anche in modo più consapevole quelli che sono degli strumenti che ci sono sulle liste d'attesa. Sappiamo che se si riesce a attivare il canale la visita salta fuori, ma quanti sono in grado di farlo? Quindi territori che
0: scusami, che salti fuori la visita quando attivi un canale è terribile, però
1: perché è terribile,
0: hai ragione, no, ti condivido,
1: però se tu chiami e ti dicono che la visita non c'è e non sai che se tu hai diritto entro un certo tempo a quella visita e scrivi al direttore generale e metti per iscritto e hai la prescrizione, quindi c'è un obbligo, l'ho provato personalmente. Questo succede, chiamano e ti trovano la visita.
2: Ma il posto, quante persone sicuramente
1: lo sanno? Quante persone lo sanno?
2: Ci sono gli sportelli della salute proprio per questo.
1: Certamente.
2: E occorre rivolgersi agli sportelli della salute.
1: Sono fondamentali e questo è il bene più prezioso che abbiamo dal basso, ma dobbiamo vincere la rassegnazione da una parte e l'abitudine anche di chi può di rinunciare a farsi curare da un canale pubblico, perché poi stiamo assistendo anche a questo. Allora diventa tutto nel disegno di Regione Lombardia, nella strategia che c'è.
2: Ti ringrazio, chiedo, do per chiudere la parola un attimino a Monica, nel senso che uno dei grossi rischi, e l'abbiamo già detto, che queste case di comunità alla fine vengono privatizzate e diventino dei piccoli poliambulatori. Ricordiamoci la vergogna degli ospedali di comunità, in cui nel Bresciano ben tre sono stati assegnati ai privati, quello di Desenzano, i Richiedei, la comunità Zaffaro, sono già dati ai privati, Zaffiro, proprio una cosa vergognosa. So che la CGIL ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare che permetta di cercare di rilanciare un servizio sanitario che sia pubblico, universale e gratuito. Ti lascerei chiudere chiedendoti a che punto siete con la raccolta delle firme.
3: La raccolta delle firme sta procedendo, abbiamo la necessità, naturalmente le firme necessarie, le 50.000 sono già state raccolte tra cartacea e online, abbiamo superato, ma il tema è appunto un altro, è quello di provare a parlare con le persone e spiegare loro che nella proposta di legge, che non ha un obiettivo naturalmente di riformulazione della riforma che ancora resta per noi la 833 del 78, però di provare a dire che il servizio sanitario nazionale, per poter essere sostenibile, ha bisogno di risorse. Quindi il primo punto è quello del potenziamento delle risorse, arrivando fino al 7,5 del PIL. Se andiamo sotto il 6 diventa insostenibile, da destinare esclusivamente ai servizi pubblici, perché appunto oggi è quello che dicevi tu, abbiamo un passaggio di risorse.
2: Meno armi e più sanità.
3: Bravissimo. E l'altro tema è quello del, tra i temi, l'altro tema che mi interessa citare è il tema del contrasto alle esternalizzazioni, e quindi che ovviamente invece vediamo sta galoppando. Parlavi degli ospedali di comunità, è un processo che si sta generalizzando in tutte le province della nostra regione, però invece nella proposta di legge si dice no, più risorse per il pubblico, e si dice tutto ciò che è core, diciamo, proprio legato alla cura deve essere in capo al pubblico. Ogni esternalizzazione è un fallimento e una deresponsabilizzazione del pubblico, e questa cosa abbiamo la necessità naturalmente di intervenire. Ci proviamo e dobbiamo continuare a parlarne, fare sinergie tra chi ha a cuore come obiettivo il diritto alla salute universale e gratuito per tutte e tutti nel nostro paese, perché il rischio vero è quello che passi un modello alternativo, che è stato spiegato di recente anche in un seminario alla Bocconi.
0: Ecco, volevo proprio, scusami, dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il nostro tempo, ma volevo dirti proprio questo. Io ho letto il documento della Cercas Bocconi. È veramente terribile, ne parla, è terribile, e sancisce questo modello che tu adesso hai descritto.
3: Certo.
0: Vidimato dalle più grandi accademie, compresa quella di Pisa, Sant'Anna di Pisa. Quindi
3: esatto.
0: Io direi, lo

0: grazie, ringrazio naturalmente la nostra consigliera regionale. Buona giornata a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie, a presto.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Minuto, Radio Onda d'Urto e titoli del giornale radio di questo mercoledì 8 di luglio. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, la tregua forse è finita, fa sapere Trump. È finito il tempo del bullismo e delle estorsioni, la replica di Teheran. Con noi ci sarà Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria. Andremo poi a Rieti, dove esplosa nuovamente la pirotecnica Mattei, già al centro di 3 omicidi sul lavoro nel 2023, al momento il bilancio dell'esplosione di oggi di 2 operai uccisi. Tutto mentre l'OCSE certifica come i salari reali europei in Italia sono più bassi di sempre. Il differenziale rispetto a 5 anni fa è ancora del 6%. Parleremo poi dell'Italia, ma non solo, che bruciano davanti alla crisi climatica. Oggi temperature fino a 39 gradi centigradi. Nel Bresciano il mese di giugno si è chiuso con una media di 5 gradi sopra la media storica. Sempre da Brescia, nuova provocazione fascista contro lo stabile di via Camozzi, che dovrebbe andare ad ospitare un nuovo centro islamico. È stata fatta ritrovare all'alba una testa di maiale lasciata appesa al portone d'ingresso. Pagina giudiziaria, i domiciliari Mario Adinolfi, leader del sedicente Popolo della Famiglia, prometteva delle scommesse sportive sicure, in realtà i soldi li teneva lui, si parla di quasi 5 milioni di euro. Poi andremo a Cuba, dove è stato ripristinato un terzo delle utenze dopo l'ennesimo blackout causato dal bloqueo. Intanto le Nazioni Unite dicono ok ad un dibattito straordinario sul tema. L'Italia per la prima volta dagli anni 90 si è astenuta. Avremo diversi servizi ai nostri microfoni. Buona giornata a tutte e a tutti. Gli Stati Uniti attaccano ancora l'Iran. Il Pentagono parla di 80 raid, in particolare attorno ad Hormuz, oltre a basi militari, impianti petroliferi, soprattutto a sud. In risposta, scrive il CENTCOM, alle azioni di Teheran contro le navi in transito nello stretto. Si citano nello specifico 3 imbarcazioni che sarebbero state attaccate negli ultimi giorni. Dopo il primo round di attacchi nella notte, questa mattina nuovi raid nel sud-ovest, nelle zone del Khuzestan e del Bushehr. Per me la tregua potrebbe essere finita, dice da Ankara, sede del vertice della NATO che si chiude oggi, Trump, commentando l'attacco, per poi aggiungere con la solita modalità da spaccone: l'Iran è malato e bugiardo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare lo facciano, ma a me loro non piacciono, sono un cancro. Dietro gli attacchi, oltre al tema di Hormuz, c'è il sostanziale blocco dei negoziati, rimangono infatti un po' su tutti i temi differenze abissali. Trump prova a spezzare lo stallo ancora una volta con le bombe, fatte cadere copiose sull'Iran nelle stesse ore in cui il paese sta seguendo l'iter di tumulazione della guida suprema Khamenei, ammazzato da Tel Aviv e da Washington a febbraio, all'inizio di un'aggressione militare mai davvero conclusa. Il punto con Farhan Sabahi, docente di storia contemporanea all'Università dell'Insubria e autrice di numerosi volumi dedicati all'Iran, alla sua storia e alla sua politica.
4: Cercare di capire cosa ha in mente il presidente statunitense Donald Trump, perché ricominciando la guerra ha messo in ombra il vertice NATO, ha dichiarato appunto che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, vuole la Groenlandia, ha detto che in merito alla Groenlandia la resistenza europea è un grosso problema. In tutto questo il Brent è salito, il prezzo del petrolio, più del 3% ed è arrivato a $76 al barile. Questo può lasciare intendere che forse dietro a queste dichiarazioni di Trump a ricominciare la guerra ci sono degli interessi economici e quindi l'insider trading. Ogni volta che Trump ricomincia la guerra oppure dice che c'è la pace, i mercati si muovono in modo vistoso. In tutto questo sono state revocate anche le esenzioni temporanee, le sanzioni sul petrolio iraniano, quindi l'Iran in questo momento non può vendere petrolio liberamente e quindi questo fa aumentare il prezzo del petrolio. In tutto questo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che rappresenta il fronte più riformatore, ha dichiarato che gli Stati Uniti imbrogliano, aggirano le regole in politica internazionale.

0: Accanto proprio, l'Iran annuncia la morte di un militare negli attacchi, parla di palese violazione del memorandum d'intesa. Ci sono anche stati dei raid contro le basi statunitensi nel Bahrain e nella zona del Kuwait. Come già ricordato, l'attacco ordinato da Trump è arrivato direttamente da Ankara, cioè dal vertice della NATO che termina oggi. Da qui plaude indefesso ad ogni mossa statunitense il segretario NATO Rutte, che parla di risposta necessaria, senza prendersi la briga di spiegare eventualmente il perché. Già soddisfatto Rutte dalle decine e decine di miliardi di euro in armi promesse dai vari stati al vertice della NATO, in occasione proprio del quale Trump ha provato a fare saltare il banco, cercando di forzare la mano anche dentro la società iraniana. Su questo aspetto sentiamo ancora Farihan Sabai.
1: Dal punto di vista sociale c'è una crescente povertà, perché il problema è che la guerra ha indebolito ulteriormente la popolazione dal punto di vista economico. La povertà c'è, la speranza di questa nuova leadership di Teheran è che arrivino questi 300 miliardi di dollari promessi da Trump per la ricostruzione, questi 100 miliardi di dollari che sono stati congelati. Con la rottura del cessate il fuoco bisogna vedere cosa succede, perché ovviamente tutto potrebbe cambiare, Trump potrebbe cambiare le carte in tavola in questo momento, ma con quell'enorme somma di denaro, quindi 100 miliardi di dollari scongelati di proprietà dell'Iran che tornano a Teheran e 300 miliardi di dollari in ricostruzione, beh, di fatto la Repubblica Islamica si sarebbe potuta risollevare dal punto di vista economico e quindi stringere un nuovo patto sociale con la popolazione. Venendo alle piazze, non ci sono più le proteste dell'opposizione in piazza, ma perché le piazze sono già occupate. Da quando c'è la guerra, di fatto in piazza sono scesi i nazionalisti. È cambiato in modo radicale la leadership, di fatto diventa molto difficile in questo contesto riuscire a protestare.
0: Tace abbastanza, come dire, in maniera strana Netanyahu, nel frattempo in Israele, anche perché è impegnato a colpire un po' ovunque. 4 morti ieri a Nabatieh, nella notte nuovi raid sul sud del Libano, sia sulla collina di Al-Ataer, che domina la cittadina della stessa Nabatieh, colpita anche la zona di Bint Jebel. In Palestina invece siamo a Gaza, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, 4 morti, fra loro 2 bambini di 8 e di 10 anni, la cui unica colpa era di giocare a bordo della strada. Dentro il mezzo c'era invece Mohammed Al-Waidi, alto esponente del Comitato Egiziano di Soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti alla popolazione. Andiamo poi in Cisgiordania con un giovane ferito gravemente dagli spari degli israeliani nella zona del tristemente noto checkpoint 300 a 2 passi da Betlemme. Nuovi attacchi poi dei coloni contro i palestinesi di Mazafer Yatta, attaccati ormai ogni notte con la copertura esplicita dell'esercito occupante. Dall'ottobre del 2023 ad oggi sono quasi 200 gli insediamenti illegali e le colonie impiantate da Israele in West Bank. 13:10 minuti dall'Italia, violenta esplosione a Sant'Anatolia di Borgo Rose, vicino a Rieti, all'interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la pirotecnica Mattei. Nella zona si è alzata anche una densa colonna di fumo. Ad esplodere una delle casematte che contengono le polveri. 2 i lavoratori morti ritrovati poco fa, si tratta di una donna e di un uomo. Nel luglio del 2023 la stessa pirotecnica Mattei aveva subito un altro analogo episodio, quella volta con 3 morti, un padre e 2 figli, tutti operai. Tornando poi ad oggi, sono gravi le condizioni di un operaio colpito ad Arquata del Tronto, nell'Ascolano, da una trave all'interno di una cantiera della ricostruzione post-terremoto del 2016. Ancora in tema lavoro, ma passiamo a redditi e salari. L'ultimo rapporto dell'OCSE conferma come quelli reali italiani siano tra i peggiori d'Europa, ancora sotto del 6% rispetto al 2021, mentre la media dei paesi OCSE ha superato quella data. Il tutto di fronte anche ad un'inflazione in Italia stabilmente sopra il 3%. Abbiamo tradotto in italiano la parte centrale del rapporto dell'OCSE dedicato ai salari reali in Italia.
2: La nuova impennata dei prezzi dell'energia ha spinto al rialzo l'inflazione, provocando un contraccolpo negativo sui salari reali. Si prevede che in Italia diminuiranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027, alla luce dei limitati rinnovi dei contratti collettivi previsti per il prossimo anno e del rallentamento in corso nel mercato del lavoro. In Italia l'inflazione è stimata al 3% nel 2026 e del 2,2% nel 2027, con i salari reali dei lavoratori cresciuti dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Nello stesso arco temporale, a livello OCSE, la crescita media è stata più alta, pari all'1,7%. I salari reali italiani ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021, percentuale che rappresenta il divario più ampio tra le grandi economie della zona OCSE.
0: Parliamo ora di crisi climatica, un'emergenza sanitaria pubblica, non un evento meteorologico, ha ribadito nelle scorse ore l'OMS Europa. Oggi in Italia sono 10 bollini arancione, ieri c'era solo Firenze. Allerta per temperature fino a 39 gradi praticamente in tutto il nord Italia, Brescia compresa. Qui, secondo i dati europei di Copernicus, rielaborati dal giornale di Brescia, il riscaldamento è ormai cronico. In 25 anni la temperatura media nel bresciano è cresciuta di 1,58 gradi. Gli ultimi picchi mostrano poi un mese di giugno asfissiante con 5 gradi sopra la norma storica. Ma tutti i mesi dell'anno in corso riportano nel bresciano dati climatici ben superiori rispetto alle medie del periodo. La crisi climatica sta colpendo ancora anche la Spagna e la Francia. In Francia in particolare è morto un pompiere volontario di 22 anni nello spegnere un incendio in Savoia. Nel paese transalpino oltre 2.000 le vittime di giugno per il caldo, 1.000 in Spagna dove ieri si sono toccati 45 gradi. L'Italia invece con il Ministero della Salute non fornisce dati al riguardo. Restiamo in Italia con la destra al governo impegnata in una quotidiana rincorsa elettorale normativa al nuovo spauracchio di Fratelli d'Italia e della Lega, cioè Vannacci. In questa logica va letto oggi il via libera della Camera alla richiesta del Carroccio di dichiarazione di urgenza, cioè un iter più veloce per la proposta di legge presentata sempre dai leghisti che introduce cause ostative per la cittadinanza e un maggiore numero di motivi per la revoca che potranno essere applicati anche ai minorenni. Da Roma a Brescia, una testa di maiale lasciata appesa al portone d'ingresso dello stabile di via Camozzi, che dovrebbe ospitare un nuovo centro islamico, come richiesto dall'associazione Al-Umma, presente in città dagli anni 80 e oggi in via Croce. Da mesi la zona è infestata da azioni analoghe, come le scritte lasciate nel giorno di Natale, no moschea e remigrazione. Con noi c'è Iqbal Mazara, storico rappresentante della comunità pakistana di Brescia.
3: L'odio verso l'Islam, quello non è successo oggi, perché ultimamente quello che sta facendo Sardone di Lega Nord, sta facendo propaganda contro i musulmani, è molto molto pericoloso. Oramai la comunità musulmana è molto numerosa in Italia, stai mettendo uno muro in mezzo alle comunità musulmana e italiana o cristiana. Noi tutti non pensiamo come pensa Lega o pensa Sardone, noi viviamo insieme pacificamente, rispettiamo uno e altro, e tutto il popolo italiano non pensa o cristiana, non pensa come fuori della testa che fanno gesti o fanno quella propaganda. Questa è l'islamofobia, che pochi che fanno propaganda o fanno cose scenate, quali sono pochi. Ne ho molto rapporto con i cristiani, i cittadini italiani, tutti non pensano così.
0: Pagina giudiziaria, truffa ed evasione fiscale sono i reati che hanno portato ai domiciliari il leader del sedicente popolo della famiglia Mario Adinolfi. Oggetto dell'indagine una cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui vengono prospettati rendimenti elevati legati alle scommesse sportive, che ovviamente non arrivano. Ad Adinolfi è contestata anche un'evasione da 400.000 euro. In 5 anni Adinolfi avrebbe rastrellato quasi 5 milioni di euro, la maggior parte non finiti però nelle scommesse sportive, ma nelle sue tasche, tra beni di lusso, orologi, lingotti, monete e ancora barche, quadri, viaggi in Italia e all'estero per sé e per il suo entourage. Ci spostiamo ora invece nelle Americhe. Cuba ha annunciato di aver ripristinato un terzo della fornitura di energia elettrica dopo l'ennesimo blackout nazionale, in un contesto di gravissima crisi energetica per l'infame embargo petrolifero statunitense. Quello di ieri è il terzo blackout in 6 mesi, l'ottavo dalla fine del 2024. Sulla situazione a Cuba con noi c'è Marco Papacci, segretario nazionale dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba.
4: La situazione è drammatica. due ore di elettricità al giorno, nell'Oriente cubano anche a volte giorni interi senza elettricità, l'aumento della mortalità infantile dal 4.4 si è arrivati al 9, quindi si è raddoppiata, l'impossibilità di raccogliere la spazzatura nelle strade perché non c'è il carburante per i mezzi di raccolta, con tutto quello che ne consegue, quindi il rischio di aumento di epidemie, 100.000 operazioni chirurgiche non sono state fatte e quelle che si fanno a volte per mancanza di elettricità vengono concluse con le luci dei telefoni cellulari. Questo è quello che sta accadendo oggi a Cuba, un genocidio programmato da parte degli Stati Uniti. Questo atteggiamento chiaramente colpisce la popolazione cubana, vorrebbero gli Stati Uniti spingerli a ribellarsi, ma non hanno fatto i conti con la resistenza di questo straordinario popolo che vuole a tutti i costi difendere la sua rivoluzione.
0: Ancora a Cuba, ma passando da New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'apertura di un dibattito urgente chiesto da Havana proprio contro l'embargo statunitense. È la prima volta che Cuba ricorre a questo meccanismo straordinario, differente rispetto alla solita votazione annuale di ottobre. Contro il provvedimento 9 paesi, Argentina, Costa Rica, Israele, Marocco, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Paraguay, Ucraina e ovviamente Stati Uniti. 136 quelli a favore, 30 gli astenuti. Per la prima volta dagli anni 90 anche l'Italia non ha votato a favore dello stop del bloqueo a Cuba. Su questo con noi Maurizio Cerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha accusato il governo Meloni di aver tradito Cuba.
5: Il governo di Giorgia Meloni ancora una volta dimostra di essere uno di quelli più allineati con la presidenza fascista di Donald Trump. 9 nazioni hanno votato contro, tra cui ovviamente immancabili gli Stati Uniti, lo Stato terrorista di Israele e altre colonie statunitensi come l'Ucraina. La stragrande maggioranza dei paesi del pianeta, compresa la maggioranza dei paesi dell'UE, hanno votato a favore di Cuba, anche perché è evidente che il blocco è completamente illegale. Perché diciamo che l'Italia, o meglio il governo Meloni, hanno tradito Cuba? Perché Cuba è il paese che più ci ha aiutato durante la pandemia, ha mandato centinaia di medici, personale sanitario in Italia per darci una mano durante l'emergenza Covid, e il ringraziamento del nostro governo è non schierarsi per la fine di questo blocco.
0: Da Cuba al Venezuela sale a 3.700 morti, 17.000 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha devastato il paese. Salvate 6.500 persone, 18.000 invece i senza casi. Danneggiati 1.000 edifici, questi dati forniti da Caracas. Vi sarebbero inoltre, ma qui parliamo di stime, circa 50.000 dispersi. Noi chiudiamo il nostro giornale radio andando prima in Ucraina, lo facciamo con le esplosioni a Kiev, a Kharkiv e a Kherson per gli attacchi anche con missili balistici da parte della Russia. 5 le vittime. Sull'altro fronte invece c'è una morto a Saratov, 6 feriti in Tatarstan, 5 a Belgorod per i droni ucraini, oltre 400 quelli intercettati. Sempre gli ucraini hanno attaccato a Krasnodar una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, quello che porta il gas russo verso la Turchia, cioè il paese in cui lo stesso Zelensky sta partecipando al vertice della NATO. Chiudiamo il giornale radio con la pagina di carattere locale. Sopralluogo tecnico dei carabinieri questa mattina a Milano all'interno del centro sociale Cantiere di via Monterosa 84. L'intervento è iniziato alle 8 del mattino e finito poco più di un'ora dopo. Non è ancora chiaro al momento se e cosa sia emerso, mentre solamente sabato centinaia di persone avevano attraversato gli spazi del cantiere liberato dal 2001 per la prima delle giornate antisgombero. 13:21 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio del mattino da Radio Onda d'Urto, linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
6: Mercoledì 8 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che tra nemmeno un mese ritorna la festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno con la 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ad agosto 2026 quindi a Brescia la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Continuiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con la programmazione cinematografica. Al cinema Nuovo Eden, questo mercoledì 8 luglio alle ore 21.30, il film Gioia Mia. E passiamo all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini, in via Nino Bixio, questa sera alle ore 21, in programmazione il film Norimberga. 22esima edizione di Acque e Terre 2026 che prosegue il suo percorso tra teatro, musica e lettura con due appuntamenti ravvicinati. Il primo questo mercoledì 8 luglio a Calvagese della Riviera, il secondo invece domani giovedì 9 luglio a Nuvolera. E passiamo ora a un'anticipazione. Anche quest'anno la Federazione di Sinistra Italiana Brescia organizza la propria festa provinciale dal 9 al 12 luglio a Nave presso il centro sportivo di Via Capra 4. Musica dal vivo, birreria, pizzeria, libreria e stand delle associazioni ogni sera a partire dalle ore 19. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 8 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

13:25 minuti, non abbiamo ultime ore. Tra poco arriva Navdania, seguita da Undersound e poi dall'archivio del Gatto Nero. Questo è il pomeriggio di Radio Onda d'Urto, da qui fino alle ore 16, quando tornerà invece il nostro giornale Radio Flash.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

quando il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Nuova puntata di Navdania quest'oggi mercoledì 8 di luglio, come di consueto nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, ovviamente. Quest'oggi con noi Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà l'appuntamento dell'11 luglio con la festa contadina. Avremo con noi anche Paolo di Potabike, ci presenterà Fuori Rotta 2026. E poi anche Enrico Savardi del collettivo resistente Alta Valle Camonica per la presentazione della Festa dei Popoli per una montagna interculturale. Questo è un po' il menù di quest'oggi, cominciamo a scaldare i motori con un po' di musica, 69 Enfermos, questa è la loro Shining Day, buon ascolto.

0: noi rientriamo in studio, anche perché dovremmo già aver raggiunto telefonicamente Fabrizio Garbarino di Ari, al quale diamo il ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto. Fabrizio.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti ascoltatrici e ascoltatori a Radio Onda d'Urto.
0: Allora, andiamo a ricordare, l'11 luglio si terrà questa festa contadina, si riparte dalla Viranda di San Marzano Oliveto. Raccontaci il focus di questa giornata.
1: Sì, questa è la seconda festa contadina di questo calendario estate, autunno e inverno 2026, molto nutrito. Siamo partiti da Roma con la cooperativa Coraggio, parlando di terre pubbliche, di accesso alla terra per giovani contadini, ma non solo. Adesso parliamo di un tema molto spinoso, che è quello della viticoltura e della trasformazione dell'uva in vino, perché come sappiamo la viticoltura sta attraversando un periodo di crisi profondissima, sospeso fra un problema di mercato gigantesco, dazi e quant'altro, ma anche un problema agroecologico. È diventata il cavallo di Troia di tutte le nuove tecnologie genomiche, e questo per noi è un grossissimo problema.
0: Quando parliamo, Fabrizio, di viticoltura agroecologica, di cosa stiamo parlando?
1: Beh, parliamo di una viticoltura che si sente pienamente parte dell'agricoltura. Oggi abbiamo una viticoltura che è autoreferenziale, che appunto non guarda in faccia nessuno, che per mantenere un certo tipo di rese, un certo tipo di produzione, è disposto a fare qualsiasi tipo di nefandezza dal punto di vista agricolo, agronomico e genomico. E noi vogliamo riportarlo invece all'agroecologia, cioè a un sistema di produzione sia agricola, ma anche per i diritti civili di chi è lavorativi, di chi ci lavora vicino, che siano più sostenibili e sensati, e siano soprattutto appunto agroecologici.
0: Ecco, viticoltura solidale, quindi, che cerca insomma di farsi spazio, come ci ricordavi, e restare a galla fra dazi e agroindustria, Fabrizio.
1: Assolutamente sì, però appunto non passando come un caterpillar su tutto il resto, perché appunto oggi c'è questa un po' tendenza della viticoltura a sentirsi un po' prima davanti a tutti, e quindi un po' a sdoganare tutto il peggio, dallo sfruttamento del lavoro in vigna, che appunto sappiamo che anche nelle zone più vocate è diventato un po' must, anche appunto alla utilizzo di viti geneticamente modificate piuttosto che di pesticidi di ultima generazione, e invece bisogna riportarla un po' come fanno tantissime aziende agricole e quasi tutte quelle che fanno parte di Ari, invece appunto usare delle metodologie socialmente sostenibili per i lavoratori e le lavoratrici e per chi cerca di camparci, per la produzione del vino e poi anche per quello che riguarda appunto la vendita, quindi attraverso canali di vendita diretta che siano appunto il più possibile unite ai consumatori, sapendo che però appunto c'è un grossissimo problema di mercato, quindi anche su quello proveremo a parlarne.
0: Certo, si partirà quindi alle ore 15 con una chiacchierata sotto il portico. Quali saranno le realtà che interverranno all'interno di questa chiacchierata, Fabrizio?
1: Ma allora, sicuramente quelle del Nord Ovest d'Italia, quindi le nostre aziende agricole piccole, medie e qualcuna anche tipo la cooperativa Valle Unite dei Colli Tortonesi, abbastanza grandi, ma che da anni hanno fatto scelte precise, anzi dalla loro nascita hanno fatto scelte precise di agroecologia, agricoltura biologica e di rapporto virtuoso con la produzione e con il lavoro. E poi a macchia di d'olio dovremmo allargarci anche tutta la produzione anche di zone magari che oggi sono un po' più sottolenti di ingrandimento, pensiamo alle zone del Prosecco, piuttosto alle zone in cui vengono fatte grandissime rese per un mercato che sembra infinito, ma che in realtà ha delle ripercussioni grandissime sui loro territori e anche appunto sul mercato generale della produzione vinicola.
0: Certo, si proseguirà poi con un momento conviviale, ci sarà il consueto mercatino di produttori di Ari e limitrofi, per poi concludere con una cena e della musica, questa volta folk irlandese, Fabrizio.
1: Sì, bella questa qui, la parte diciamo più festaiola. Il mercato piccolo mercato dei produttori locali di Ari, che, a cui abbiamo dato la possibilità di venire a mettere il loro banco se hanno piacere, e chiaramente la cena con questi prodotti, ma anche con altri prodotti delle tende agricole di Ari, che appunto parteciperanno alla composizione del menù, i vini della Veranda, che appunto siamo ospiti in un'azienda vitivinicola storica che ha fatto dell'agroecologia il loro faro illuminante da tutti questi anni di produzione, e poi sì, la musica. Quest'anno abbiamo scelto un gruppo che fa folk irlandese, una sferzata di Irlanda, sapendo che l'Irlanda è il paese che oggi ha la presidenza dell'Unione Europea e che la prossima assemblea generale della Via Campesina Europa si terrà in Irlanda. Quindi facciamo queste tappe di avvicinamento anche musicali a un appuntamento fondamentale, a un'interlocuzione come Via Campesina dovremo portare avanti in maniera decisa per correggere le strutture anche recentemente approvate al Parlamento Europeo.
0: Perfetto Fabrizio, andando a chiudere ti chiedo di ricordarci le coordinate, quindi dove e quando, e se è necessaria una prenotazione.
1: La festa contadina sarà ospitata dall'azienda agricola La Viranda a San Marzano Oliveto in regione Corte 69. San Marzano Oliveto è un paesino che si trova tra Nizza, Monferrato e Canelli, ed è possibile prenotare per la cena allo 0141 85 65 71, mentre per la chiacchierata del pomeriggio e per il concerto della sera non c'è assolutamente bisogno di prenotare.
0: Grazie Fabrizio per averci ricordato questa iniziativa, a risentirci e una buona giornata.
1: Grazie mille Laura, buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: rientriamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche Paolo, con lui andremo a presentare Fuori Rotta 2026. Paolo, benvenuto qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie.
0: Allora, innanzitutto raccontaci, quando parliamo di Fuori Rotta, di cosa stiamo parlando, come nasce e perché, e poi andiamo a spulciare le prossime iniziative. La prima è stata giovedì 2 di luglio con Raffaella Bonomi. Lascio a te la parola.
1: Allora, Fuori Rotta nasce 3 anni fa, siamo alla 3ª edizione, da un'idea che abbiamo avuto noi Potabike, da me, Paolo e Michele, che siamo 2 ragazzi di Nave con la passione dell'outdoor, e nello specifico abbiamo fatto dei viaggi in bici per fini solidali. E ci è venuta l'idea di dire, perché non condividere con altra gente questi luoghi vicini e lontani, vissuti in maniera lenta, come può essere la bicicletta oppure a piedi. E ci siamo inventati, ecco, questo nome, e abbiamo portato avanti questa cosa. Quest'anno, come dicevo, la 3ª edizione, abbiamo avuto Raffaella Bonomi di Ci Vado in Bici, che ci ha parlato dei suoi viaggi, e lei è anche un attivista per la praticamente promuove il muoversi in bicicletta a livello di sostenibilità, ed è stata una bellissima serata. Si svolge il tutto all'antica pieve della Mitra di Nave, che è un luogo molto suggestivo. Giovedì 9 avremo Giuseppe Papa, che è un cicloviaggiatore nonché guida e accompagnatore, porta gente in bici in tutto il mondo, che ci proietterà un filmato sull'Himalaya che si chiama Lunta. Mentre invece mercoledì 15 avremo Mariano Lorefice, che è un italo-argentino che ha fatto roba come 300.000 km in bici per il mondo, ha fatto 2 volte il giro del mondo, anche lui guida, accompagna gente in tutto il mondo. Lui ci parlerà un po' della sua storia, nata ormai nel lontano 1987 col suo primo viaggio. Mentre invece giovedì 23 avremo Dario Liberini, che è un trekker di Nave, che ci porta un progetto sul pianeta Africa, su svariati viaggi che lui ha fatto in Africa.
0: Molto bello, molto, molto interessante. Ricordiamo anche che all'interno di questa rassegna, possiamo chiamarla così, ci sarà anche la possibilità di fermarsi a mangiare, no? Ci saranno anche degli stand gastronomici.
1: Sì, esattamente. Il programma è dalle 20, lo stand è aperto, pane, salamina, patatine, e anche il bar aperto, e dalle 21:15 circa, perché aspettiamo sempre un po' il buio, si comincia con i talk e con le varie proiezioni che si sviluppano tutte le settimane.
0: Certo, perfetto. Paolo, andando a chiudere, se ci ricordi le coordinate per la prossima tappa di questo Fuori Rotta, che sarà il 9 di luglio, poi possiamo salutarci.
1: Esatto, allora la prossima è il 9 luglio, come dicevo prima, ospite sarà Giuseppe Papa di Cyclo Vagabond. L'appuntamento è per le 20 per chi vuole mangiare qualcosa, per le 21:15 per chi vuole assistere al talk e alla proiezione del filmato sull'Himalaya, all'antica pieve della Mitra in via Trento a Nave.
0: Paolo, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie a voi per l'occasione.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: questi erano i Blind Pigs. Prima abbiamo sentito Paolo di Potabike, ci ha presentato Fuori Rotta 2026. Il primo appuntamento è stato giovedì 2 di luglio con Raffaella Bonomi, il prossimo sarà giovedì 9 di luglio con Giuseppe Papa, che ci porterà in Himalaya. Tutto questo, come ricordava Paolo, si terrà appunto a Nave, alle pieve della Mitria, a Nave per l'appunto, in provincia di Brescia. Noi proseguiamo, intanto che vediamo di recuperare il nostro prossimo ospite. Dovremmo riuscire a raggiungere Enrico Savardi del collettivo resistente Alta Valla Camonica per la presentazione della Festa dei Popoli per una montagna interculturale. Facciamo uno stacco musicale con i Good Riddance, che saranno sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Andiamo ad ascoltarci Fertile Fields.
1: Come on, Harry, take it easy. For this job either, having to wade through the scum of this city, being swept away by bigger and bigger waves of corruption, apathy, and red tape. Now that doesn't bother me. But you know what does bother me? What? You know what makes me really sick to my stomach?
2: What?

0: noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche Simonetta del collettivo resistente Alta Val Camolica. Con lei andremo a presentare la Festa dei Popoli per una montagna interculturale che si terrà l'11 di luglio. Simonetta, benvenuta qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito. Allora, abbiamo voluto terminare la nostra rassegna che è incominciata, Riabitare le Terre Alte, che è incominciata ormai a ottobre. Abbiamo voluto concluderla con questa festa fatta di sapori, di colori e di suoni per mostrare come sia ricca e variegata oggi la nostra comunità. Allora, la nostra festa appunto qui a Edolo è stata costruita attraverso il rapporto con le comunità neoarrivate in Italia, neoarrivate a Edolo, con i ragazzi che hanno partecipato alle nostre iniziative, appunto a Riabitare le Terre Alte, nelle quali abbiamo voluto presentare le criticità dello spopolamento, cercando ovviamente non di dare una risposta ma di sollevare il dibattito e di stimolare le persone a riflettere su come i nuovi arrivati possano in qualche modo aiutarci a combattere, a mettere un freno, un argine allo spopolamento. Tornando alla festa, ci saranno dei laboratori per tutti, grandi e piccoli, in particolare un laboratorio di robotica, laboratori creativi, laboratori legati alla cittadinanza. Avremo dei laboratori in collaborazione con il Cardo, insomma, appunto per grandi e piccoli. Avremo delle esposizioni, delle installazioni legate all'arte e alla cultura dei popoli, nelle quali appunto con le persone proprio che vivono qui abbiamo collaborato alla realizzazione di queste installazioni. Ci sono stati anche tanti bambini che hanno voluto dare il loro contributo. Avremo la cucina, 10 piatti, forse anche di più, tipici da tutto il mondo, sempre gentilmente cucinati dalle famiglie della zona. E quindi un viaggio culinario che sarà unico da gustare, da vivere. Credo che sarà veramente un'esperienza sensazionale. Abbiamo poi momenti musicali, avremo Emilio che ci accompagnerà col suo violino, gli Appel con suoni e tamburi dal mondo, l'Ubuntu Vocal Lab che farà musica coinvolgente, musica partecipativa, e il DJ set alla fine chiuderà la festa con Beppe. Quindi saremo felicissimi di avervi tutti. La giornata si svolgerà nelle piazze, nella piazza Nicolini e nella piazza adiacente, e in caso di maltempo nell'area mercatale di Edolo.
0: Perfetto, questo è un po' il programma di questa giornata l'11 di luglio, che partirà, come ricordavi, a partire dal pomeriggio dalle ore 16 con questi laboratori sia per adulti che per bambini e bambine.
1: Sì, da adulti, bambini, tutti coloro, come diciamo sempre, di 0 ai 90 anni saranno i benvenuti, e sarà un momento veramente comunitario in cui vedremo la nuova comunità, che non è più fatta solo dei residenti tradizionali che abbiamo sempre considerato. Ci auguriamo che ci sia una forte partecipazione e che questo sia un forte stimolo ad approfondire ulteriormente il tema del ripopolamento. Magari in un futuro potremo proseguire queste attività e questa collaborazione, anche portando la collaborazione anche ad altre realtà.
0: Certo. Simonetta, se non hai altre informazioni da aggiungere, io ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a voi della disponibilità, vi aspettiamo numerose e numerosi.
0: Grazie Simonetta, ciao, una buona giornata, ciao. Questa appunto Simonetta del collettivo resistente Alta Valle Camonica ci ha presentato la Festa dei Popoli per una montagna interculturale l'11 di luglio a partire dalle ore 16 a Edolo. Noi andando a chiudere vi ripropongo il contributo di Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, ci ha presentato il numero nuovo del mensile proprio la settimana scorsa, contributo che trovate già su navdania.radiondadurto.org. Noi rientriamo in studio per l'ultimo collegamento della giornata, abbiamo già raggiunto telefonicamente Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, con lei andiamo a presentare il numero di luglio e agosto nuovo del mensile. Martina, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, tante, tante.
0: Partiamo chiaramente dalla copertina, un altro fondo è possibile, all'interno poi troviamo un'inchiesta sulla gestione patrimoniale delle casse di previdenza e delle fondazioni bancarie. Martina.
1: Sì, esatto. Le casse di previdenza nella bolla, inchiesta su dove come è in direzione di Luca Rondi. Parte il fatto che con 136 miliardi di euro di patrimonio nel 2025, una crescita dell'8,7% in un anno, le 20 casse di previdenza professionale nazionali giocano un ruolo di protagonista nella gestione del risparmio, soprattutto nei processi economici e sociali che riguardano sia l'Italia ma anche l'estero. Infatti oltre il 60% di questa cifra viene poi trasferito appunto all'estero attraverso l'acquisto di azioni e obbligazioni, e così i 52,3 miliardi di euro che restano nel nostro paese finiscono ad alimentare la bolla del mercato immobiliare per oltre il 30%, mentre più di 12 miliardi vengono investiti in titoli emessi da imprese italiane. In tempo di riarmo, comprendere quali sono queste società per Altra Economia non era un aspetto secondario, quindi in un altro fondo è possibile. L'inchiesta di copertina di questo numero di Altra Economia, Luca Rondi ha chiesto ai primi 10 enti per patrimonio, per un totale di 110 miliardi di euro e circa 1,2 milioni di iscritti, le strategie di investimento per capire il coinvolgimento nel settore degli armamenti a partire dai colossi Leonardo e Nathan. Le casse geometriche, la Cassa Forense degli Avvocati non hanno voluto rispondere, altri enti come commercialisti, agenti di commercio non hanno risposto, le uniche eccezioni sono la Cassa dei Farmacisti che ha dichiarato di non avere titoli nel settore e quella dei Medici che ammette di avere circa 31 milioni di euro investiti nel colosso della difesa Leonardo. Ma ovviamente l'inchiesta non finisce qui, attraverso anche l'analisi del centro di ricerca profondo si è riuscito ad entrare, cioè ad approfondire insomma quali sono i titoli in cui investono le casse di previdenza, quindi insomma vi invito a leggere tutta l'inchiesta per capirne di più.
0: Certo, partiamo con il primo tempo, andiamo in termini di economia, un articolo a firma Alessia Cesana, l'universo spietato del magnate del lusso francese, di cosa si tratta?
1: Sì, allora diciamo che il beauty è diventato la porta d'ingresso per i prodotti del lusso, ma al centro di tutto c'è l'amministratore delegato di LVMH, Bernard Arthault. E Alessia Cesana è riuscita a intervistare la storica ed esperta di moda Audrey Millet, che per la prima volta ha approfondito la vita di Arnault, delineando proprio una storia in cui la concentrazione di ricchezza e la concentrazione di potere coincidono e rivelandoci come funzionano le trame feroci del capitalismo. Questo articolo si collega molto bene all'articolo precedente, sempre nel primo tempo, di Francesco Sellari, in cui invece si va ad approfondire il fatto che sempre il colosso del lusso LVMH, di Bernard Arnault, è finito nel mirino dell'autorità garante della concorrenza del mercato, ADCM, che ha avviato due istruttori contro le società del gruppo per mancanza trasparenza e marketing occulto finalizzato alla vendita di prodotti cosmetici a bambini e preadolescenti anche di età inferiore a 12 anni. Anche questa è una vicenda molto interessante, si parla di cosmeticoressia, cioè di un'attenzione
2: spasmodica a presunta infiltrazione della pelle, che determinerebbe ansia costante e senso di inadeguatezza negli adolescenti, nei bambini, e questa dinamica poi è alimentata proprio dal marketing, dall'influencer marketing e dai social media, oltre che poi dal confronto con i coetanei.
0: Certo, Alberto Corti ci parla di diritti, lo fa attraverso l'articolo inerente l'abuso dei fogli di via come mezzo di repressione del dissenso.
2: Sì, sempre di più la repressione del dissenso appunto in Italia avviene, passa proprio attraverso le cosiddette misure di prevenzione, e negli ultimi anni un numero crescente di persone attive nei movimenti della società civile è stato costretto a familiarizzare con provvedimenti previsti dal decreto legislativo 159 del 2011, che in realtà è una normativa pensata per contrastare la criminalità organizzata nel nostro paese. Lo dimostrano alcuni dati raccolti da altre economie attraverso istanze di accesso civico generalizzato, con cui è stato proprio richiesto il numero di fogli di via emessi dal 2021 al 2025 a diverse sezioni di grandi città e anche di centri urbani dove si sono verificati particolari manifestazioni politiche, e l'ultimo anno ha visto un incremento del numero di questi dispositivi in 11 questure, che sono diventati 1939 in totale, con un aumento di 647 rispetto al 2025 e di 385 rispetto al 2021.
0: Andiamo ora negli esteri, per la precisione a Israele, che spinge il vino del Negev negando l'acqua ai palestinesi, un articolo a firma di Luca Martinelli.
2: Esatto, la normalizzazione della pratica di apartheid da parte del governo israeliano passa anche proprio per comunicati in stampa che all'apparenza sembrano banali e vengono diffusi da chi lavora nel servizio dell'Ufficio Nazionale del Turismo di Tel Aviv, occupandosi di ufficio stampa e pubbliche relazioni. L'ultima notizia è il riconoscimento di un'indicazione geografica per i vini prodotti proprio nel Negev, e dove sono censite una trentina di cantine all'interno, cioè costruite nel deserto. Come sappiamo, l'agricoltura dipende dall'irrigazione, e in alcuni casi queste aziende sono proprio a ridosso della striscia di Gaza sotto assedio, in un territorio in cui l'acqua è negata alla popolazione palestinese e viene quindi utilizzata come un'arma. Ecco qui che il titolo di questo comunicato stampa, quello che le agenzie sperano appunto di vedere proprio incollato sui media, diventa qualcosa di veramente grottesco. È negare sulla porta mondiale del mondo.
0: Ci spostiamo, parliamo anche di crisi climatica, la giustizia climatica che passa da una tassa sugli extraprofitti fossili. Ce ne parla nel dettaglio Antonio Tricarico. Martina, di cosa si tratta?
2: Sì, le stime degli analisti ci dicono che dall'inizio della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e la conseguente crisi energetica legata al blocco dello Stretto di Hormuz, le aziende del petrolio e del gas europeo hanno accumulato 17,6 miliardi di euro di profitti aggiuntivi. Sin dalle prime battute della nuova crisi energetica che stiamo vivendo si sono moltiplicati gli appelli per introdurre il prima possibile una tassazione dei profitti extra del settore. Iniziative 5 governi europei, tra cui anche l'Italia, hanno inviato una lettera congiunta alla Commissione europea chiedendo proprio l'istituzione di uno strumento comune per tassare questi extra profitti delle società energetiche, proprio al fine di distribuire gli oneri derivanti dall'aumento dei prezzi del carburante. Una mossa, diciamo, goffa, perché comunque è noto che la fiscalità non è di competenza dell'Unione europea, ma è solo degli Stati membri. E il Consiglio europeo comunque aveva adottato un regolamento per introdurre un contributo straordinario di solidarietà, che prevedeva di tassare fino al 33% gli extra profitti delle società fossili, con un modello di calcolo per dell'imponibile che definiva in quanto consistevano i profitti straordinari, solo che i governi Draghi e Meloni hanno scelto un imponibile diverso, così che il contributo straordinario contro il caro bollette versato da Eni tra il 2022 e il 2023 è stato pari a 2 miliardi di euro, mentre una tassazione degli extra profitti al 33% avrebbe generato almeno 4,8 miliardi.
0: Chiudiamo questo primo tempo con un articolo del direttore Duccio Facchini. Si parla di finanza, le complicità strutturali delle banche che hanno protetto Epstein.
2: Sì, appunto, senza la complicità delle grandi banche commerciali del mondo, il criminale sessuale Epstein non sarebbe andato molto lontano. La pubblicazione massiva dei cosiddetti Epstein Files ha infatti mostrato come JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, solo per citare le principali, hanno prima sostenuto e poi coperto l'operato del finanziere pedofilo. Quindi pur di accaparrarsi le sue ricchezze e le relazioni di un cliente ritenuto di prima fascia, nonché anche gli enormi margini derivanti dall'attività di trading svolta con il suo patrimonio, una rete di relation manager di Deutsche Bank avrebbe spento gli allarmi di conformità e antiriciclaggio e fatto finta di non leggere i giornali. Chi se ne è occupato da tempo, indagando proprio l'etica bancaria, fallimenti a temi antiriciclaggio, le sanzioni spesso ridicole affrontate in sede civile da colossi del credito, è la professoressa Carmela Davino, docente di finanza in Francia, e Duccio Facchini l'ha intervistata per Altro Economia.
0: Apriamo il secondo tempo tornando in materia di diritti con un articolo di Nicola Villa, l'intellettuale alieno Leo Grande, compagno di strada dei vinti. Di cosa si tratta, Martina?
2: Sì, questo è un articolo che parla di uno degli ultimi libri che sono stati pubblicati di Altra Economia, quasi 10 anni dalla prematura scomparsa. Alessandro Leo Grande continua a rappresentare un modello di intervento culturale e politico radicalmente alternativo alle logiche dell'industria dell'intrattenimento e del mercato editoriale. Infatti Leo Grande ha saputo trasformare la scrittura in uno strumento di militanza, e la sua forza proprio risiede nell'unione tra l'inchiesta sul campo e il rigore metodologico, rifiuta le risposte facili. Marco Gatto, che lo definisce un intellettuale alieno, ne ha scritto per la prima volta una monografia dedicata al suo pensiero, che è edita da Altra Economia.
0: Andiamo a Firenze e andiamo a parlare di fondi immobiliari con un articolo a cura di Alberto Corti.
2: Sì, quindi nella Firenze i fondi immobiliari, c'è cioè chi lotta per lo spazio pubblico, racconta come il comune continua a macinare record nel settore turistico, allo stesso tempo però residenti e comitati cittadini si organizzano con azioni legali, attività di sensibilizzazione e di divulgazione per promuovere invece una progettazione a favore della comunità. L'ultima battaglia per difendere la progettualità pubblica a Firenze è quella che riguarda lo spazio delle ex officine e grandi riparazioni, un'area di oltre 80.000 metri quadrati ceduta dalle Ferrovie dello Stato nel 2023 per 10 milioni di euro. L'ex osiere si trovano vicino al Parco delle Cascine, lo spazio verde più grande del capoluogo, mentre il progetto prevede l'allestimento di residenze in social housing, hotel ed esercizi commerciali. Ed è proprio in quest'area in cui è iniziata la campagna di mobilitazione Salviamo Firenze, che da anni si batte contro la turistificazione e l'espulsione dei residenti. Alberto Corti ci racconta questa e altre battaglie del capoluogo toscano.
0: Rimaniamo a parlare di libri, lo facciamo con un tuo articolo. I librai Due Pli condividono i ricordi di una vita tra gli scaffali, Martina.
2: Sì, questo articolo è accompagnato dalle bellissime illustrazioni di Chiara Piccino e lo abbiamo scritto per ricordare, anche un po' per ringraziare i librai di Oebri, quindi non solo per ricordare questo spazio culturale che ha chiuso, ma anche per dare voce a una categoria di lavoratori che comunque aveva sviluppato delle competenze specifiche nell'arco di molti anni e che oggi ha perso il lavoro, che in realtà era la categoria di persone che ha reso quello che era un posto di incontro, un posto di relazione, un posto che per molti era speciale, non una semplice libreria, quello che è.
0: E noi rimaniamo a parlare di cultura, lo facciamo con un altro articolo scritto a quattro mani, Margherita Cordellini e Camillo Vegezzi. A Betlemme è un contenitore delle meraviglie, sede di musica e arte. Di cosa si tratta, Martina?
2: Sì, Margherita Cordellini e Camillo Vegezzi ci portano in uno spazio simile a quello di un'astronave, si chiama Wonder Cabinet e ospita uno studio di architettura, residenze artistiche, la web radio Alara, una web radio che non nasce come luogo politico ma lo diventa inevitabilmente e naturalmente. È Wonder Cabinet è una piazza virtuale per l'attività culturale palestinese, la produzione indipendente, e nei primi giorni di giugno ha festeggiato 3 anni di meraviglia.
0: Rimaniamo in termini di cultura e scienza con Revolutionary Stories. I giovani imparano in un'ottica decoloniale, questo articolo di Alessio Giordano.
2: Sì, per conoscere bambini e ragazzi i lettori e personaggi della resistenza al colonialismo europeo del Novecento è l'obiettivo di Revolutionary Stories, che è una collana di libri illustrati dell'Organizzazione per un Mondo Solidale di Bressanone, che è in provincia di Bolzano, e questa iniziativa editoriale si inserisce all'interno di Decolonizing Mind, che è un progetto più ampio che affronta proprio il tema del colonialismo da prospettive diverse, però attraversato da un unico filo conduttore comune, cioè il coinvolgimento delle giovani generazioni. Alessio Giordano nello specifico ci racconta il terzo volume di Revolutionary Stories, che è incentrato sulla storia di Omar al-Mukhtar e volge lo sguardo verso la Libia. Omar al-Mukhtar è infatti stato uno dei leader della resistenza contro l'occupazione italiana e questo libro è un primo passo proprio per decostruire la narrativa dominante.
0: Chiudiamo questo secondo tempo con un altro tuo articolo, si parla di diritti, un centro di ricerca per vedere le favela con gli occhi di chi le abita.
2: Sì, si chiama Data Favela, è stato fondato nel 2013 ed è proprio il più grande istituto di ricerca in Brasile dedicato a raccogliere e tradurre in dati queste realtà. Il suo pilastro fondamentale è il protagonismo locale, che è stato individuato come strumento per attivare la trasformazione sociale a partire dagli abitanti delle favela che vengono formati per condurre le indagini sul territorio. Ho parlato con il co-presidente Marcus Vinicius, che e con cui è stato immediato il collegamento con i fatti che a fine ottobre 2025 hanno sconvolto Rio de Janeiro. Infatti in quell'occasione 2500 agenti delle forze di sicurezza sono stati coinvolti in una mega operazione contro il gruppo criminale Comando Vermelho, che è uno dei più potenti in Brasile, e i morti sono stati più di 100. La sicurezza pubblica è infatti una delle questioni fondamentali all'interno della favela, ma dalla nostra conversazione è emerso che ci sia bisogno di altri tipi di politiche pubbliche, di programmi per risolvere il problema, più incentrate sulle possibilità di studio e di lavoro.
0: Andiamo a chiudere la presentazione di questa rivista, il nuovo numero luglio e agosto, spostandoci al terzo tempo. Apriamo parlando di economia con un articolo di Andrea Siccardo, Nick Chatter, il senso di colpa utile al sistema.
2: Esatto, da oltre 20 anni i cittadini europei e statunitensi sono bombardati da campagne mediatiche che richiamano l'importanza dei comportamenti individuali nel plasmare una società più giusta, e scegliere i mezzi pubblici invece dell'auto, per esempio, è fondamentale per combattere il cambiamento climatico, praticare attività fisica e seguire una dieta sana è un contributo fondamentale per ridurre l'obesità, eccetera. Eppure queste strategie di comunicazione si sono spesso rilevate inefficaci poi nel portare le trasformazioni promesse, ma tuttavia se sono ancora così diffuse è anche perché sono sfruttate proprio dalle grandi aziende per spostare le responsabilità delle loro politiche sui cittadini, evitando così poi di dover modificare il loro operato e allo stesso tempo ostacolando poi i cambiamenti del sistema. E questo è quello che sostiene Nick Chatter, professore di scienze comportamentali, nel suo libro It's on You, e Andrea Siccardo l'ha intervistato.
0: Chiudiamo questo terzo tempo e anche la presentazione del nuovo numero del mensile con un articolo di nuovo di Luca Martinelli, si parla di cultura e scienza, Maurizio Torchio, romanzo sulla peggior specie, Martina.
2: Sì, in questa bellissima intervista di Luca Martinelli, Maurizio Torchio che racconta proprio la genesi del suo nuovo romanzo La peggior specie, edito da Sellerio. È un romanzo ambientato nelle Langhe che racconta di un investigatore privato, il cosiddetto specialista, che è incaricato di scoprire chi ha divulgato legalmente alcuni video scioccanti girati in un allevamento intensivo e poi finite sulle TV nazionali. Anche questo vi invito a leggerlo, è veramente interessante.
0: Perfetto Martina, se non hai altro da aggiungere ci rinnoviamo l'appuntamento a questo punto a settembre.
2: Sì, esatto.
0: Grazie.
2: Ci risentiamo a settembre.
0: Assolutamente. Una buona giornata, Martina. Ciao.
2: Grazie anche a voi. Ciao.

standard con questa loro Our Song. Prima abbiamo riascoltato il contributo di Martina Ferlisi, redattrice di Altre Economia, la quale la settimana scorsa ci aveva presentato il numero di luglio-agosto del mensile. Siamo in chiusura, ricordo che i contributi realizzati quest'oggi, ovvero quello di Fabrizio Garbarino di Iari, il quale ci ha presentato la festa contadina dell'11 di luglio, piuttosto che Paolo di Potabike per la presentazione di Fuori Rotta 2026, e anche quello di Simonetta del collettivo resistente Alta Valle Camonica per la presentazione della Festa dei Popoli per una montagna interculturale, saranno reperibili a partire da domani su navdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto. Navdania che andrà in replica questa notte a partire dall'una e che rinnova il suo appuntamento, proseguirà fino a fine mese, poi ci risintonizzeremo a settembre per una nuova stagione. E auguro a chi è all'ascolto un buon proseguimento da parte di Laura. Ora sigla di chiusura.

freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita di chi

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di stessa.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: It's the end.
6: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi con noi in collegamento abbiamo Kelevra, benvenuto.
1: Ciao brother, grazie mille per insomma l'invito.
0: Ci mancherebbe altro. Allora direi di iniziare subito l'intervista e la tua presentazione, quindi ti chiedo chi sei, appunto da quanto tempo hai iniziato, cosa fai e magari qualche tappa del tuo percorso che ti va di condividere.
1: Ok, allora innanzitutto io faccio rap ufficialmente dal 2010, sono del 91, faccio 35 anni il 29 giugno, cioè fine okay. mese. E faccio rap quindi da un bel po', però ho avuto delle esperienze insomma non continue, nel senso che ho avuto prima un gruppo che si chiamava Mansarda,
0: okay.
1: Con altri tre amici abbiamo iniziato così a fare rap tra amici nel paese. Io vengo da Cervinara, provincia di Avellino, e è un paese dove l'hip hop praticamente non esisteva, cioè c'erano un paio di ragazzi che facevano qualcosina, ma insomma non c'era una vera scena, non okay. abbiamo avuto dei punti di riferimento, quindi diciamo che siamo stati i primi punti di riferimento per tanti ragazzi della zona, ma è stato tutto veramente fatto in maniera inconsapevole, quindi abbiamo iniziato così con un gruppo che è andato avanti per 3-4 anni. Abbiamo fatto un po' di pezzi, un bel po' di live, perché essendo comunque i primi insomma in zona abbiamo avuto modo comunque di suonare in parecchi locali, poi comunque siamo stati chiamati anche fuori,
0: figo.
1: Insomma Napoli. Pure su Napoli, Roma, abbiamo fatto un po' di live, ci siamo divertiti, diciamo che è stata una cosa veramente molto, diciamo un'avventura senza troppi pensieri, fatta così, perché però è rimasta perché comunque ancora oggi molti ragazzi insomma ascoltano quei pezzi che abbiamo fatto.
0: Che bomba.
1: Ancora oggi ci dicono che sono cresciuti con la nostra roba, perché comunque sai, essendo veramente un posto fuori dalle grandi città, noi siamo comunque a un'ora da Napoli, insomma i ragazzi del posto si riconoscevano molto di più in noi, essendo noi locals piuttosto che i rapper di Napoli, anche perché comunque certo. culturalmente non siamo vicinissimi, sì abbiamo un dialetto simile, però diciamo che abbiamo un modo di vedere, un modo di fare che non è molto simile fondamentalmente, okay. quindi i ragazzi si comunque riconoscevano molto di più in noi. E dopo questa, che comunque è stata una bella esperienza, siamo stati fermi un po', io pure sono stato fermo un po' di anni, poi diciamo che con un amico, con uno di Stonoman che si chiama, che adesso fa il videomaker Pixel Video, abbiamo fatto un nuovo gruppo, lui già lo stava portando avanti con un altro ragazzo, è un produttore, la Tatta Music, che mi hanno coinvolto.
0: Ah, figo.
1: E anche quindi è stato abbiamo portato avanti quest'altro discorso per un po' di tempo, pure con loro con 2-3 anni abbiamo fatto un po' di, era comunque il periodo insomma dove andava forte la trap, quindi 2016-2017, e abbiamo fatto cose variegate insomma, boom bap, trap, anche perché io comunque nonostante adesso faccio ho cacciato comunque roba molto verticale, di nicchia, boom bap, comunque sì, ho sempre sì. variato, mi è sempre piaciuto di spaziare tra gli stili eccetera, quindi
0: ci sta.
1: Fondamentalmente abbiamo fatto cose varie, siamo arrivati a fare comunque un pezzo con Vacca, un po' di collaborazioni, e poi insomma purtroppo per delle incomprensioni, comunque delle differenze di vedute tra tutti e quattro i membri, ci siamo sciolti. E pure lì, insomma, c'è stata un'altra pausa finché nel 2023 ho deciso di ricominciare da solo, perché comunque la voglia di farlo era comunque tanta. Ho provato a tenere a bada questa passione, purtroppo, cioè a volte anche sbagliando, perché comunque quando una passione ce l'hai è impossibile tenerla a bada. Quindi
0: Certo.
1: poi mi sono reso conto che non era più possibile tenerla a bada e ho deciso di ricominciare da solo. Ho detto basta, stavolta ci provo da solo. E quindi da lì, insomma, ho ricominciato e ho fatto bel po' di cose e sta andando bene. Adesso, insomma, sono uscito con questo EP e sono contento di come sta andando dal punto di vista della risposta delle persone che mi seguono, di chi mi sta scoprendo adesso, tra cui te.
0: Ottimo,
1: Insomma,
0: esatto.
1: quindi sono contento che stiamo facendo questa chiacchierata anche grazie, insomma, all'EP.
0: Dai.
1: E da quando ho ricominciato ho fatto più o meno uno stile comunque boom bap, non sempre, diciamo, di matrice, diciamo, Griselda, Rock Marciano, quella roba lì,
0: Sì.
1: anche se la roba che forse è uscita di più è quella, anche grazie a Tuss, se comunque un
0: Esatto.
1: produttore che nell'ambiente è molto conosciuto. Poi
0: Esatto.
1: comunque il primo pezzo che abbiamo cacciato insieme, Calaveras, è andato molto forte sui social, è andato virale pure su TikTok e quindi
0: Ah,
1: mi ha
0: minchia.
1: permesso comunque di farmi conoscere un po' in più. E poi ho avuto modo comunque di collaborare con altri, con Verano, che è pure un
0: Cavoli.
1: grande produttore, con Jack the Smoker che mi ha dato un beat. E niente, questo è un po', diciamo, il riassunto del mio percorso musicale finora.
0: Direi che non ti è andata, non ti sta andando male da quando sei ripartito, quindi è già un'ottima cosa. Fighissimo.
1: No, sono molto contento, anche perché ho avuto modo di, insomma, conoscere un bel po' di persone, un bel po' di artisti forti, stringere rapporti con loro, e quindi sono molto contento, non mi posso lamentare.
0: Ottimo, ottimo. Direi che potremmo ascoltare un brano dai tuoi usciti da quando hai ricominciato la tua carriera
1: Sì.
0: solista, prima di andare a parlare del tuo ultimo EP, Stalingrado, appunto come hai già citato prima, prodotto da Tosses.
1: Ma guarda, 1, 2, 3 con Verano, dai.
0: Ottimo. Allora, appunto, ascoltiamo 1, 2, 3 di Chelevra, prodotta da Verano, uscita a settembre 2024, e poi andiamo a parlare dell'ultimo progetto uscito invece a fine maggio, Stalingrado di Chelevra prodotto da Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, iniziamo come ho detto prima a parlare dell'ultimo progetto di Kelevra, Stalingrado, interamente prodotto da Tosses, uscito lo scorso 29 maggio. Ti va di raccontarci un po' come nasce questo progetto, la collaborazione con Tosses, magari appunto che era già stata fatta, come hai detto tu prima, nell'EP Calaveras nel 2024. E come siete arrivati a questo EP?
1: Sì, allora la collaborazione con Tosses è nata comunque già da un paio d'anni, in maniera molto naturale, nel senso che lui vide qualche reel mio su Instagram, perché io all'inizio feci una serie di freestyle su Instagram. Lui ne vide uno e mi contattò dicendomi che gli piaceva un sacco la roba che facevo con il mio rap, e mi disse se mi andava che mi mandasse un po' di beat suoi.
0: Che bomba.
1: E insomma, da lì mi ha iniziato a mandare un po' di beat, ci ho iniziato a scrivere, ci siamo sentiti sempre insomma telefonicamente, perché lui sta a Torino, io sto giù. Quindi infatti ancora oggi non ci siamo mai beccati di persona, però si è creato comunque un bel rapporto, perché ci sentiamo quasi quotidianamente su tutto. E quindi, a prescindere dal fatto che non ci siamo visti, comunque è una persona con cui si è creato veramente un bel rapporto, e per cui ho veramente una stima infinita dal punto di vista artistico, ma soprattutto personale.
0: Bello,
1: è nato tutto così,
0: bello.
1: Lui mi ha mandato i primi beat, ci ho scritto sopra, inizialmente abbiamo messo dei freestyle, come dicevo prima il primo è stato Calaveras, l'abbiamo messo, è andato benissimo, è andato virale su TikTok in maniera veramente inaspettata.
0: Ma tipo è andato virale il reel, cioè il video che
1: sì,
0: avevate
1: il
0: fatto
1: reel
0: voi
1: della strofa.
0: Ah, ma assurdo.
1: Sì, sì, il reel della strofa, che io avevo fatto un video fatto da me, tra l'altro, perché avevo appena comprato la macchinetta, così, perché volevo iniziare ad imparare a fare video. Ho sempre avuto degli amici che mi facevano dei video, però per caso ho iniziato a farmeli io, un video che stavo io con un gregge di pecore dietro, una cosa veramente molto rustica.
0: Bello.
1: Però quella cosa ha colpito un sacco, infatti ancora oggi mi dicono: io ti ascolto dal pezzo con le pecore.
0: Incredibile.
1: quella cosa mi ha colpito, un po' quello, un po' insomma il rap che parte subito bello crudo all'inizio. E insomma, quello che doveva essere fondamentalmente un reel, poi abbiamo deciso di cacciarlo come singolo, perché insomma c'era stato richiesto da tante persone a cui era piaciuto il pezzo, e quindi abbiamo iniziato collaborando così, pubblicando il singolo Calaveras. Poi da lì insomma lui mi ha continuato a mandare cartelle di beat
0: grande
1: di vario tipo, di vario stile, però poi alla fine, quando uno ha più o meno una direzione artistica, sceglie sempre dei beat che hanno più o meno la stessa, lo stesso, non dico mood, ma magari lo stesso filone,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: di produzione, quindi
0: rimane coerente
1: sì,
0: con il resto della
1: mi sono
0: roba.
1: Reso conto che avevo un progetto in mano fondamentalmente. E quindi a un certo punto l'ho contattato, gli ho detto: bro, ma alla fine ci abbiamo tutti questi pezzi, che ne dici se facciamo un EP? E lui ovviamente era gasatissimo dalla cosa, perché comunque mi ha sempre supportato, sempre appoggiato, anche quando comunque sono uscito con altre cose prodotti da altri, quindi era contentissimo della cosa, e l'abbiamo confezionato in maniera molto naturale.
0: Fighissimo. E invece, allora, parlami un po' più del progetto in sé, proprio l'idea del titolo, per esempio, la cover, cosa vuole raccontare questo EP?
1: Allora, il titolo Stalingrado nasce fondamentalmente dal titolo di un pezzo, che poi è diventato la title track. C'avevamo questo pezzo dove io praticamente dico, nelle prime barre della strofa, col cuore più freddo come a Stalingrado, cioè quel cuore più freddo come a Stalingrado, e diciamo è sempre poi lì il pezzo richiamava un po' quel mood, insomma, buio, freddo, e quindi il titolo era perfetto. Da lì, certo, poi, insomma, valutando tutti i titoli dei pezzi che dovevano stare nell'EP, ho pensato che, insomma, Stalingrado fosse quello più giusto, anche perché richiamava, insomma, tante altre cose che sentivo in quel momento, perché comunque era un periodo dove sono stato fermo parecchio e ho messo pure un po' in discussione, insomma, il mio percorso artistico, senza volermi mai fermare, però avevo deciso di fermarmi un po' per capire cosa fare, in che direzione andare. Quindi, fondamentalmente, Stalingrado richiamava storicamente come immaginario comunque quella difesa di, insomma, dei valori, di principi personali, artistici, che comunque porto avanti da quando faccio la musica e che sento miei. Quindi, diciamo che storicamente come immagine richiama quello. E poi, diciamo che in questo periodo storico è facile, insomma, andare ad abbinare l'immaginario, perché comunque siamo in un periodo dove guerre, insomma, e scarsezza di tutti questi valori, ma anche di comunque tutta questa voglia di prevaricazione sull'altra, sì, persona, sì, piuttosto che andare a collaborare e creare delle cose nuove e fighe. E quindi, diciamo che è stato facile andare a usare questo titolo, fondamentalmente. Okay. La scelta della copertina è molto importante, perché diciamo che la copertina è una foto che è stata scattata da un fotografo, Angelo Marchese, che non c'è più, che è morto nel periodo del Covid. Okay. È una sua opera, che comunque è una sua opera importante. È un fotografo che comunque è riuscito ha avuto una buona carriera da fotografo dal punto di vista anche internazionale, perché questa era una foto che era stata anche selezionata da National Geographic. Sì, è stata scattata in una processione che si fa in un paese, insomma, della Campania, dove ci sono queste desolate, infatti la foto si chiama Le Desolate, che partecipano alla processione della Madonna, la Madonna Addolorata. Quindi, okay, sì, diciamo che quindi richiamano tutte le donne addolorate che andavano, insomma, alla processione. E però richiamava tantissimo il mood di, insomma, del disco, dell'EP. E avevo già intenzione di trovare qualcosa di simile. All'improvviso mi venne questo flash, mi ricordavo di una foto scattata da lui che mi piaceva un sacco. L'ho trovata, ho contattato la famiglia, si sono messi subito a disposizione, contentissimi, insomma, di questa cosa.
0: Ah, bello, dai,
1: e
0: ottimo.
1: Sono molto contento, perché comunque è un artista del mio paese, che ha dato tanto per la zona, e che non c'è più. E tra l'altro Matthew Banshee, che è il rapper, il mio amico, che sta sul secondo pezzo One Life dell'EP, è il nipote di questo fotografo, di Angelo. Quindi, diciamo, è un cerchio
0: incredibile,
1: è bellissimo.
0: Sì, sì.
1: È molto emozionante, anche quando, insomma, ho contattato il figlio per chiedergli questa cosa, che comunque è un amico, insomma, che lui all'inizio non riusciva a trovare la foto originale, perché mi serviva giustamente il file per stampare, eccetera, e poi l'abbiamo trovato. È stato un bel momento, veramente è stata una bella esperienza, anche solo questa.
0: Esatto,
1: il
0: direi.
1: Fatto di scegliere la cover e chiederla alla famiglia.
0: Bellissimo, veramente bellissima roba. Beh, direi che a
1: Grazie.
0: questo punto potremmo ascoltare una traccia dall'EP per iniziare a sentire un po'. A questo
1: Sì.
0: punto ascolterei la title track Stalingrado, se ti va. Ottimo.
1: Yes, come no.
0: Allora, procediamo. Ascoltiamo Stalingrado estratta da Stalingrado di Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e l'ascolto del disco. Ti vorrei chiedere appunto di raccontare un po' i featuring all'interno di questo vostro progetto e perché li avete inseriti a partecipare.
1: Sì, allora, i featuring sono mirati perché, allora, nella seconda traccia c'è Matthew Banshee, che è un ragazzo di Cervinara del mio paese, che insomma ha iniziato col mio primo gruppo, ascoltando il mio primo gruppo, quindi ha fatto tutto il percorso insieme a noi. Si può dire che è come se fosse un fratello più piccolo, quindi ci tenevo che stesse nel primo progetto, anche perché condividiamo tantissime cose dal punto di vista proprio artistico.
0: Figo.
1: Culturale, eccetera. Insomma, siamo due cinefili incalliti, quindi vediamo spesso i film insieme, andiamo al cinema insieme, quindi ci tenevo ad averlo nell'EP, e quindi non potevo non coinvolgerlo. E nell'ultima traccia invece ci sono Isben e Vittorio Zollo, e sono dei fit un po' più improbabili, nel senso che comunque è l'ultima traccia che proviene da un campione che è una cosa, penso, prog rock anni 70. Tu stessi mi ha detto che qualcosa del genere, anche perché sai che i produttori non ti dicono mai da dove hanno preso il
0: esatto.
1: tempo.
0: No sample snitch.
1: Però diciamo che la sonorità è quella, e avevo bisogno, mi era venuta l'idea di fare un ritornello che richiamasse quel tipo di genere, prog rock anni 70, quindi PFM, ma anche insomma un po' i Pink Floyd dal punto di vista internazionale. E c'è questo ragazzo Isben, che sempre del mio paese, che fa rock, e gli ho proposto di cantare questo ritornello che ho scritto io. E poi c'è Vittorio Zollo, che è un poeta, cantante e poeta, che fa insomma poetry slam, e io non ci vedevo una strofa rap al 100%, ci vedevo più una cosa più parlata, più
0: okay.
1: Sì, e quindi lui è campione italiano di poetry slam, tra l'altro, quindi è uno che insomma è una bella penna, con cui ci abbiamo un bel rapporto. Anche lui è delle mie zone, non è del mio stesso paese, però di un paese a fianco, San Leucio del Sannio, e lì insomma è nato il pezzo. Ho deciso di coinvolgere solo artisti della zona perché era giusto così.
0: Vabbè,
1: perché il mood dell'EP,
0: esatto,
1: era quello.
0: E ti va di ascoltare ancora una traccia dall'EP, e magari prima di ascoltarla anche un po' raccontarcela, qual è stata la traccia più sentita dell'EP, diciamo?
1: Sì, a questo punto ti direi proprio Palinuro.
0: Ok, perché Palinuro?
1: Perché diciamo che il testo che sento maggiormente tra quelli che ho scritto nell'EP, perché è una scrittura diversa da quella che ho sempre fatto negli ultimi periodi, e niente, penso che rispecchi molto il periodo in cui ho chiuso il progetto.
0: Ottimo, fighissimo. Allora procediamo all'ascolto. Palinuro, estratto da Stalingrado, Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati e siamo arrivati alla fine dell'intervista, quindi prima di chiudere e salutarci ti chiedo se ci sono date in programma per sentire l'EP dal vivo, se verrà stampato magari del merch o se ci sono già altri progetti futuri in via di lavorazione.
1: Sì, allora, innanzitutto la prima data utile è quella del 26 giugno a Roma, il The Hard al Casilino Sky Park, dove ci saranno insomma un bel po' di persone, un bel po' di rapper forti, tra cui Tony Zeno, Pessimo,
0: Bomba.
1: Insomma Armani Doc, siamo un bel po', Johnny Gioielli, insomma c'è questo super evento a Roma, organizzato da Del Turco e dai suoi amici Suarez, quindi sarà una bella serata e insomma parteciperò anche io, avrò modo di fare un po' i pezzi dell'EP e qualche altro pezzo, quindi questa è la prima data utile. Poi ci sono un po', stiamo chiudendo le prime date insomma del live dell'EP. Ancora insomma non siamo usciti con tutte le date perché ci sono un po' di cose in ballo, stiamo organizzando anche una cosa con insomma i miei amici qui dalle nostre parti, quindi a breve sicuramente usciremo con tutte le date che abbiamo già chiuso. Sicuramente c'è Bologna a settembre e stiamo chiudendo qualcosa a Milano e poi qualcosa in zona, insomma ci sono un po' di discorsi ancora in ballo che chiuderemo quanto prima. Per il merch ancora non ho ufficializzato nulla, però vista l'occasione adesso lo spoileriamo, insomma usciranno a breve CD, vinili, t-shirt, un po' di merch, un po' insomma per il progetto che sono stati richiesti a gran voce da insomma dai supporter, dagli amici che supportano insomma Ottimo. Il mio percorso,
0: esatto.
1: E che hanno apprezzato un po' il disco dal punto di vista artistico. E progetti, sì, io in realtà ho tanta roba già a terra, sto lavorando già con tanti altri produttori, sto facendo varie collaborazioni, quindi da adesso in poi penso che uscirà un bel po' di roba. Voglio ancora insomma spingere un po' l'EP perché è giusto che sia così, perché c'è ha bisogno di tempo per essere ascoltato, assimilato,
0: esatto. Già siamo in un'epoca in cui tutto velocissimo,
1: stoppare adesso l'attenzione. Esatto, voglio suonarlo un po', voglio ancora dare tempo alle persone di recuperarlo, quindi insomma spingerò ancora un bel po' l'EP e poi comincerò ad uscire con tante altre cose che già sono a terra, più cose che sto facendo.
0: Ottimo, che bomba. Perfetto, allora beh, arrivati a questo punto io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità a questa intervista.
1: Grazie a te, grazie insomma alla radio, al programma, a tutti, grazie per l'invito, per l'occasione, piacere mio veramente, complimenti per il programma.
0: Grazie mille, è sempre un piacere. E noi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo sempre tra due settimane qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto alle 14.30 fino alle 15.15. Se siete interessati o interessate a recuperare puntate precedenti e interviste, le potete trovare sul sito di Radio Onda d'Urto nella sezione di Undersound oppure su Spotify nella sezione podcast. Noi ci sentiamo sempre tra due settimane. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda d'Orto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Orto. Chiamateci allo 030 45 670. Buon ascolto.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Ludurto, l'archivio del gatto nero, anche in questo mese di luglio, andando un po' a spulciare all'interno dell'archivio più che quarantennale della nostra e vostra emittente. Oggi torniamo a uno degli appuntamenti mensili, quello dedicato al 25 di aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Nel 2025, 80 anni proprio dalla liberazione, Radio Ludurto ha fatto una cicla ad hoc, trovate decine e decine di interviste sul nostro sito. In quell'occasione realizziamo anche una lunga serie di interviste a studentesse e studenti proprio di Brescia in merito al 25 di aprile e andammo a commentare quelle interviste con il politologo e sociologo, già docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale, Marco Revelli. Con lui appunto il commento per capire un po' a cosa c'era dietro queste risposte e anche le mancanze insomma all'interno delle notizie in merito alla lotta di liberazione. Andiamo quindi a riproporvi in questa puntata proprio quella trasmissione.
1: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari e gli indifferenti.
2: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
3: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
4: In primo tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisogna anche combattere.
5: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
6: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato. Buon ascolto.
7: Nell'ambito delle trasmissioni speciali che Radio Onda d'Urto sta dedicando all'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo, oggi vi proporremo le interviste realizzate rigorosamente a caso, in presa diretta, a studenti e studentesse delle scuole superiori di Brescia. Per commentarle con noi abbiamo Marco Revelli, che è stato docente di scienza della politica all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, sociologo, storico, autore di molti libri, coautore anche con Guaraccino e Ortoleva di un manuale scolastico di storia. E infine, per questa occasione, lo vogliamo ricordare anche, Marco è figlio di un importante comandante partigiano, Nuto Revelli, che costituì insieme ad altri partigiani come Dante Livio e Alberto Bianco, Duccio Galimberti, una delle prime bande partigiane a Madonna del Colletto sulle montagne del Cuneese, che poi si aggregò alle Brigate Giustizia e Libertà. Grazie di essere con noi, Marco, e andiamo a ascoltare allora insieme queste prime interviste.
8: Grazie a voi.
7: Ecco, partiamo con le interviste realizzate davanti al liceo classico Arnaldo della città di Brescia.
9: Quanti anni avete e che scuola fate?
10: Allora, io 15 anni faccio l'Arnaldo.
11: Anch'io 15 anni faccio l'Arnaldo.
9: Lo sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
11: La liberazione.
10: Sì, la liberazione.
9: La liberazione di cosa?
10: Dell'Italia, dal fascismo. Sì.
9: Sapete cos'è stata la resistenza?
11: Le persone che si sono messe a combattere contro il governo fascista.
10: Sì, avrei risposto anch'io così.
9: E sapete chi erano queste persone, chi ha fatto questa resistenza?
11: I partigiani.
9: I partigiani chi erano?
11: Persone comuni che hanno deciso che non andava bene il governo che c'era e hanno deciso di combattere per la propria patria e la libertà.
9: Come sapete queste cose? Dove le avete imparate?
11: A scuola principalmente.
10: Sì, alle medie soprattutto.
9: Per caso nelle vostre famiglie c'è qualche persona che ha partecipato alla resistenza?
11: Il mio bisnonno era un partigiano.
10: No, da me no, però hanno vissuto quel periodo, la mia bisnonna me lo racconta.
11: Allora, io non l'ho mai conosciuto, quindi però ospitava nella sua casa gli ebrei. E poi andava tipo in paese a dare risorse alla gente che andava a combattere, cibo e così.
9: Mi aiutava logisticamente.
11: Esatto.
9: E poi che paese era tuo nonno?
11: È di Bienno.
9: Sapete che è l'80° anniversario della liberazione?
11: Sì, sì.
9: Lo sapevate?
11: Sì, sì.
9: La scuola magari ne avete parlato appunto perché è l'80°?
11: No, non ne abbiamo parlato.
10: No, non ancora.
9: Ci saranno iniziative?
11: Probabilmente si concentrerà più sul triennio, che è più su quel periodo anche come studio. Noi siamo alla Grecia, quindi...
9: Ok, manca ancora un po'. Va bene?
12: Abbiamo 17 anni, quindi frequentiamo la quarta superiore e frequentiamo il liceo Arnaldo.
9: Stessa cosa. Sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
13: Sì, direi.
12: Sì.
9: Cosa si festeggia?
13: No, festa della liberazione. Da fascismo.
9: La resistenza, sai, cos'è?
13: Opposizione al fascismo e alla meglio delle ideologie anche alla base, magari. E un po' di quello che è stato sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista proprio ideologico.
9: Chi l'ha fatta questa opposizione?
13: Su questo non sono informato purtroppo.
12: Beh, sarà in tempi di guerra sicuramente, che tanto hanno fatto i partigiani, che comunque portavano avanti ideologie prettamente di matrice prettamente comunista, diciamo, che è anche la base di quello che poi è stata la nostra Costituzione.
13: Sì, direi comunque partigiani, grande i più amati dai fascisti, con il giorno in cui si ricordano le foibe, che bellezza. Però...
9: Non ho capito, me lo rispieghi questo?
12: Eh? No, tranquillo, nessuno lo capisce, non ho capito.
9: No, rispiegami sta cosa che non ho capito.
13: No, giusto per dare un... per contestare il giorno della liberazione, che si fa il giorno della memoria dei morti nelle foibe. Propaganda da parte di Berlusconi e di quel governo lì, quindi anche quello.
12: Scolasticamente non vengono molto affrontati come temi, cioè è quasi paradossale da dire, però la preparazione scolastica è molto scolastica, quindi contenutistica, nozionistica, ma c'è poi poco altro, quindi effettivamente... Questi buchi dobbiamo sempre colmarceli da soli.
13: Esatto, poi principalmente viene una cosa che viene affrontata l'anno prossimo per noi che siamo ancora in quarta.
12: Abbiamo saltato tanto programma e poi c'è anche questa cosa per cui molte volte si saltano autori importantissimi.
9: Senti, tu prima mi hai detto che la resistenza l'hanno fatta i comunisti. Erano tutti comunisti partigiani?
12: No, sicuramente no, però la matrice ideologica del forse al regime fascista a un certo tipo di ideologie nasce da dagli ideali comunisti.
9: Per caso in famiglia vostra c'è stato qualcuno che ha fatto la resistenza, qualche bisnonno?
13: No, nella mia famiglia mio nonno era fascista, quindi anche diciamo che c'era anche un po' una resistenza all'adottare le ideologie dei partigiani, il lato giusto della storia.
9: Quest'anno sapete che ricorrono gli 80 anni dalla liberazione. Certo. A scuola farete qualche iniziativa particolare con qualche professore, qualche sembra l'istituto?
12: Non lo so, nella nostra scuola c'è il gruppo dei giovani della memoria che di solito si occupa di questo tipo di iniziative, ma ecco. Io non ne faccio parte,
13: allora,
12: quindi non so se
13: io ne faccio parte e onestamente non si è parlato di niente.
7: Adesso andiamo invece qui in via Luzzago, proprio davanti agli studi di Radio Onda d'Urto, dove c'è il centro di formazione professionale Educo. Da sottolineare come in questa scuola, in questo istituto, sono soprattutto figli di famiglie di origine migrante. Andiamo a ascoltare quindi le interviste davanti al centro di formazione professionale Educo.
9: Quanti anni avete e che scuola fate?
14: 19 faccio l'Educo.
15: 15 faccio l'Educo.
16: 17 Educo.
17: 19 faccio l'Educo.
9: Sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
16: No.

0: Sapete dirmi qualcosa di più di questo evento storico? C'è stata la resistenza, i partigiani?
1: Sì, mi ricordo i partigiani. Basta.
0: Cosa hanno fatto? Chi erano questi partigiani? Cosa hanno fatto?
1: Questo tipo dell'esercito italiano che anche cittadini normali, tipo, che tipo, avevano combattuto contro tutti questi movimenti fascisti. Basta.
0: Dove hai imparato queste cose che mi hai detto?
1: A scuola.
0: Quanti anni hai? Che scuola fai?
2: 18, faccio l'educo.
0: Sai cosa si festeggia il 25 aprile?
2: Festa della liberazione. La liberazione non mi ricordo precisamente, però.
0: Da cosa ci si è liberati?
2: Dalla guerra. Adesso, prima guerra mondiale, no, non mi ricordo. So che è la festa della liberazione degli italiani, no?
3: Seconda.
2: La seconda guerra mondiale. Non mi ricordo, giuro.
0: La festa della liberazione dal nazifascismo.
2: Ah.
0: Sai dirmi qualcosa di più?
2: Ah sì, è quando hanno... c'entra con Hitler, vero? È tipo quando dopo 5 anni di seconda guerra mondiale sono riusciti a liberarsi da Hitler e dal nazifascismo e da Mussolini e avere libertà.
0: E chi si è riuscito a liberare?
2: Gli ebrei.
0: Gli ebrei hanno fatto la liberazione?
2: Sì. Hanno vinto la battaglia dopo 5 anni, anche se sono morti milioni di persone, ma sono riusciti a liberarsi.
0: Se ti dico resistenza, ti dice qualcosa questa parola?
2: Sono riusciti a resistere per 5 anni per poi riuscire a liberarsi quando è stato il momento.
0: Ho capito. Dove hai imparato queste cose?
2: A scuola.
0: A scuola, ok. Quest'anno è l'80° anniversario dal 25 aprile del 45. Ci si farà qualcosa a scuola, qualche attività particolare?
2: Non abbiamo fatto niente quest'anno. Abbiamo fatto 2 anni fa, ma quest'anno non ci hanno ancora detto niente.
0: 2 anni fa?
2: Sì, ci ha fatto leggere dei tra virgolette racconti che parlavano di questa giornata e della liberazione.
0: Che anni avete? Che scuola fate?
4: 14 e facciamo l'educo.
5: 14 facciamo l'educo.
0: Il 25 aprile si festeggia che cosa?
4: La festa della liberazione.
5: La festa della liberazione.
0: Questa, penso dirmi qualcosa di più di questa festa?
4: Praticamente si festeggia la liberazione dall'Italia di qualcosa che adesso non mi ricordo. Non mi ricordo adesso.
0: La liberazione dal nazifascismo? Dice qualcosa?
4: Sì, ecco quello. Non mi veniva in mente.
0: O la resistenza anche?
4: Sì, anche la resistenza.
0: Sai dirmi qualcosa di più, che cos'è stata questa resistenza?
4: Praticamente i partigiani, che erano persone che andavano contro il fascismo, si cercavano di toglierlo, di liberarsi. E poi tanti anche di loro sono morti e basta. È praticamente una protesta, diciamo così.
0: Che idea avevano questi partigiani?
4: Che era sbagliata la dittatura, che non andava bene, ognuno doveva fare quello che pensava, che era giusto, e volevano togliere questa cosa.
0: Da dove hai imparato queste cose che mi hai detto?
4: L'anno scorso abbiamo fatto un progetto con la professoressa di musica e abbiamo fatto la resistenza, anche con la canzone Bella Ciao.
0: Nella tua famiglia per caso c'è stato qualche partigiano?
4: No, però mio nonno è capo degli alpini nel mio paesino, quindi ci sono anche tante cose di quello.
6: Facciamo l'educo, io ho 17 anni.
7: 16.
8: 19, faccio anch'io l'educo.
0: Lo sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
7: La liberazione della Repubblica. La liberazione della Repubblica, non mi ricordo quale delle due.
8: Non lo so.
6: Questa è liberazione.
7: Ok, c'ero.
0: Sai dirmi qualcosa di più di questa festa?
6: Allora, so che c'è dal 1945.
0: E si festeggia la liberazione da cosa?
7: Dalla schiavitù. Sì, dalla schiavitù.
6: Dal fascismo?
7: Ma stiamo studiando adesso? Te lo giuro! Ah, io dico la mia, secondo me. Dalla schiavitù, tipo, dalla liberazione dal fascismo. Secondo me.
0: Chi ha fatto questa liberazione?
7: Non chiederlo a me, te lo giuro. Non chiederlo a me. Non so.
0: Provo a aiutarvi, la resistenza vi dice qualcosa questa parola?
6: Partigiani?
2: Sì, giusto.
6: Partigiani?
0: Chi erano questi partigiani?
6: Partigiani erano persone che con coraggio andavano contro al fascismo e lottavano, nonostante forse anche numerica erano molto, molto minore, e rischiavano la vita per difendere la loro libertà e, la libertà dell'Italia.
0: E come la pensavano questi partigiani?
6: Andavano contro Mussolini, tutte le sue leggi, e volevano semplicemente libertà e essere liberi di esprimere quello che volevano, senza essere rinchiusi o uccisi.
0: Dove avete imparato queste cose che mi avete detto?
6: Un po' mia mamma, che un mio parente era un

0: È un partigiano, quindi comunque in famiglia girano queste storie.
1: Sai dirmi qualcosa di più di tuo parente, di che paese era?
0: Coccaglio. Alle elementari, quando abbiamo fatto su comunque qualcosa, siamo andati in giro per il paese, mia nonna mi ha raccontato, non mi ricordo il nome, però mi ricordo che ha esposto in paese il suo nome e la sua foto.
1: Quest'anno, dicevamo prima, è l'80° anniversario, sapete se a scuola c'è qualche attività prevista?
0: No, siamo a casa.
1: Sì, siete a casa, però magari il giorno prima, il giorno dopo, non sapete.
2: Niente, va bene.
3: Eccoci allora Marco Revelli con...
4: Sì.
3: Un primo commento, ecco, dopo queste interviste che abbiamo sentito, studenti e studentesse di un liceo classico e poi di un centro professionale.
4: Sì, beh, devo dire, colpiscono per due aspetti. Qualcuno ignora il riferimento con la liberazione. Quasi tutti più o meno aiutati o indirizzati quando ti si chiede cosa si celebra l'ottantesimo rispondono giusto la liberazione. Il secondo aspetto però è quanto sia una conoscenza sottile, una superficie molto sottile e senza profondità, cioè sotto questo termine liberazione, sì, sanno che è la liberazione dal fascismo e nient'altro di più. Coinvolgimento mi sembra zero, empatia con quello che è successo zero, la consapevolezza che quelli che hanno fatto quella, che hanno vissuto quell'esperienza e che hanno compiuto quel miracolo per certi versi erano dei ventenni quasi come loro, erano dei ragazzi quasi come loro. Questo elemento, come dire, della identificazione tra le generazioni è totalmente assente, limitata al minimissimo sindacale. L'informazione che gli arriva dalla scuola, mi ha colpito quella che a scuola ha sentito parlare della resistenza, l'ha fatta grazie all'insegnante di musica bravissima che gli ha introdotto il tema grazie a Bella Ciao, ma non è l'insegnante di storia, non è l'insegnante di lettere, non è l'educazione civica. Nel programma della scuola le radici della nostra democrazia non ci sono. Mi è sembrato anche completamente assente, e la cosa turba un pochettino, il rapporto con la Costituzione, cioè il fatto che quella liberazione abbia comportato la stesura della carta fondamentale che ancora adesso dovrebbe, anche se a rischio gravissimo, e in parte già attaccata, ma dovrebbe regolare la nostra vita collettiva, manca completamente, un po' un atteggiamento da sonnambuli mi è sembrato rispetto a questi eventi, ma che non stupisce, perché davvero noi viviamo il tempo del presentismo assoluto. Un tempo che ha abolito la dimensione del processo storico, sia per quanto riguarda il passato sia per quanto riguarda la possibilità di cambiare il presente, e che fa sì che soprattutto le ultime generazioni vivano in un assoluto presente, come se il mondo fosse incominciato non potesse che rimanere quello che è. Questo mi sembra l'elemento più preoccupante di tutta questa inchiesta.
3: Marco, ascoltiamo altri due blocchi più brevi, questa volta di interviste, un liceo scientifico e un istituto tecnico professionale. Cominciamo con studenti e studentesse del Copernico.
1: Te che scuola fate?
2: 16 Copernico.
5: 16 Copernico.
1: Sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
2: La festa della liberazione.
5: Sì.
1: Cos'è questa festa?
2: Quando gli italiani sono stati liberati dai campi di concentramento dagli americani durante la seconda guerra mondiale.
1: Oltre agli americani c'era anche un movimento chiamato Resistenza dentro al paese?
2: Direi sì. Sì, c'era un movimento contro il fascismo.
1: Chi è? Cos'era questo movimento?
2: I partigiani. I partigiani combattevano contro il fascismo e basta. E hanno aiutato gli americani dall'interno.
1: E chi erano questi partigiani? Come la pensavano? Se dimmi qualcosa di più.
2: Non lo so. So che era un movimento contro il fascismo. Poi non so dire.
1: E dove le avete imparate queste cose che mi avete detto?
2: A scuola.
1: Ora in famiglia invece?
2: Anche.
6: Di meno, però.
2: No. Anche sì.
1: C'è per caso qualcuno che in famiglia ha partecipato alla resistenza?
2: No, propriamente anche alla resistenza e sì anche dalla parte opposta. Cioè dalla parte di quelli nei campi di concentramento.
1: Cosa sai di queste cose?
2: So che una parte della famiglia è andata nei campi e purtroppo ha subito quello che ha subito. No, non in particolare.
1: E quest'anno è l'80° anniversario, a scuola si farà qualche iniziativa? Sapete se ci sarà magari in assemblea?
6: No, non lo so, però di solito fanno qualcosa. Non so, l'anno scorso forse avevamo guardato un video.
2: Ci sono anche dei ragazzi che fanno dei video su queste cose per sensibilizzare l'argomento.
7: È 14 Copernico.
1: Cosa si festeggia il 25 aprile?
7: Sì, la giornata della liberazione.
1: La liberazione da cosa? Da cosa ci si è liberati?
7: Dai nazisti?
1: Se ti dico resistenza, movimento della resistenza, ti dice qualcosa?
7: No.
1: Niente?
7: No.
1: Immagino quindi che né a scuola né in famiglia non hai parlato recentemente di questa
7: cosa. No.
8: 16 Copernico.
9: Anch'io 16, io sono il Copernico.
6: 16 Copernico. 17 Copernico.
1: Lo sapete cosa si festeggia il 25 aprile?
9: Non mi viene in mente ora.
8: La liberazione?
6: Non lo so, non lo sapevo, non mi ricordo.
8: Si festeggia la liberazione italiana, no?
1: Da cosa?
8: Dal fascismo. Sì.
1: Sai raccontarmi qualcosa di più?
8: No, esattamente no. Cioè, so che si festeggia questa festa e basta, che è un evento storico che c'è dal 45 tipo. Cioè, nel senso, è stata poi...
1: Sai che c'era la resistenza?
8: Ah beh, sì, dei partigiani, queste cose qua. Però non abbiamo ancora studiato bene, quindi non saprei dirti bene.
1: Partigiani, qualcosa di più, magari chi erano?
8: No, non saprei dirti.
9: Combattere contro gli americani. Sì. Combattevano contro gli americani.
1: I partigiani?
9: No, sono appena uscito da scuola.
1: No, capisco la stanchezza, ci mancherebbe. Tanto quanti anni hai, che scuola fai?
6: 17, l'istituto Golgi a Brescia.
1: Il Golgi, ok. Tu lo sai cosa si festeggia il 25 aprile?
6: No.
1: Non hai idea?
6: No.
1: È una ricorrenza storica, qualcosa che è successo molti anni fa?
6: Zero.
1: Liberazione, resistenza, non ti dice niente?
6: Sì, può essere, ma non me ne intendo tanto di festività. O queste cose qui.
1: Non sai che 25 aprile del 1945 l'Italia è stata liberata, si è liberata dal fascismo?
6: Non lo sapevo, però buono sapersi.
1: Non lo sapevi niente?
6: No.
1: Ho capito. È finita la seconda guerra mondiale, più o meno in quelle date. Niente.
6: Non sono brava in storia.
1: D'accordo, non c'è problema. Non ti preoccupare.
10: 17 anni.
11: 18. 17.
12: Liceo scientifico.
11: Golgi.
1: Cosa si festeggia il 25 aprile?
12: Sì, si festeggia la giornata dell'indipendenza dal fascismo.
11: Sì, la liberazione.
1: Sapete raccontarmi qualcosa in più di questo evento storico?
12: Ma niente in particolare.
11: Vabbè, la liberazione dei campi di concentramento da parte dei sovietici.
1: Se vi dico resistenza, a cosa vi fa pensare questa parola?
11: Ai sovietici. Faceva la resistenza appunto contro le forze di Hitler.
12: Sì, pressoché la stessa cosa di lui.
11: L'Unione Sovietica, la resistenza dell'Unione Sovietica.
1: No? Dell'Unione Sovietica?
11: Sì.
1: E non c'erano altre persone che facevano la resistenza?
11: Mi
10: Oddio, sì, però non me ne ricordo.
12: Troviamo ad esempio anche il corpo degli alpini, che ha affrontato principalmente le battaglie sui monti del nord Italia.
1: Dove avete imparato queste cose che mi avete detto?
12: Scuola media principalmente.
10: Sì, media e elementare.
13: Speriamo di fare anche un bel ripasso l'anno prossimo.
1: Per caso qualcuno nella nostra famiglia ha partecipato alla resistenza?
12: Bisnonno alpino. Sì, nella resistenza, zona nord Italia, sui monti, basta.
1: L'ottantesimo anniversario della liberazione. Magari a scuola sapete se si farà qualcosa.
12: Ma non penso, l'assemblea. Niente di particolare.
10: Sarà sempre,
12: no.
10: Sì, l'assemblea normale con il film sulla giornata. Basta.
1: Di più. È già stata programmata questa cosa?
10: Ma no, è più o meno una cosa che si fa ogni anno. Cioè, solitamente il dibattito dove si ragiona un po' sulla giornata e poi c'è un film che fa sempre ragionare.
13: Su quello che ne faceva un'assemblea a fine aprile, credo, per quell'occasione.
1: Non sono sicuro. Che anni hai e che scuola fai?
14: 10 anni, c'è Leonardo, che è un liceo scientifico.
1: Sai cosa si festeggia il 25 aprile?
14: Non mi ricordo.
1: Sai che sei a casa da scuola?
14: Sì, sì, sì.
1: Però non sai quel giorno lì che festa si celebra?
14: Non mi ricordo.
1: Festa della liberazione?
14: Cioè, non è sicuro, una cosa che mi viene in mente, però non so che giorno è.
1: Quella liberazione da cosa?
14: Italia dal fascismo, mi sembra questo.
1: Qualcos'altro, tipo chi ha liberato l'Italia dal fascismo?
14: Niente, però non ci ho fatto sapere niente.
1: Ok, d'accordo.
15: 17 e Leonardo Scienze Applicate.
16: 18 anni e faccio Scienze Applicate.
1: Cosa si festeggia il 25 aprile?
15: Non me lo ricordo.
16: Sì, mi scappa un po', mi uccide.
1: Si festeggia la liberazione.
16: La liberazione d'Italia.
1: Cosa sapete di questo argomento?
16: Stiamo facendo adesso la formazione d'Italia, ma poco più non sappiamo, penso io personalmente.
1: Manca la liberazione da cosa?
15: Dall'occupazione. Cosa che. No, non voglio dire cazzate, sincero.
16: Mi spiace. Liberazione da. Vabbè, no, cioè l'Italia non era uno stato coeso.
15: No. Mi spiace.
1: Liberazione dal nazifascismo.
15: Ok.
1: Ai movimenti che hanno fatto la resistenza.
15: Partigiani e l'arrivo delle truppe degli alleati.
1: Voilà.
15: Ok. Però sì, la liberazione dell'Italia dall'occupazione fascista.
16: Dal sud, poi sono saliti verso il nord.
15: Dopo essersi staccati dall'alleanza con Berlino, hanno accettato l'aiuto degli alleati che sono partiti e hanno liberato l'Italia dall'occupazione fascista.
1: E poi c'erano vari gruppi.
15: Partigiani che hanno fatto la resistenza, sì. E poi volevano anche una riconoscenza politica, infatti poi sono nati diversi partiti politici, anche basati sulle idee partigiane.
1: Che erano quali?
15: Credo il Partito Comunista Italiano una parte, ma anche il. Non lo so, c'erano diverse. Perché i partigiani erano mossi da diverse idee politiche, c'erano quelli comunque legati più al tradizionalismo e quelli anche con appunto idee comuniste dal punto di vista sovietico.
1: Queste cose dove le avete imparate?
15: Leggendo, un po' a scuola, un po' dai miei, un po' con i discorsi con gli amici, dalla musica, dai film. Dal padre di mia nonna aveva combattuto con l'esercito fascista sulla liberazione di Roma, infatti abbiamo anche le medagliette per Marcia su Roma.
3: Allora, Marco Revelli, commentiamo quest'altro blocco di interviste.
17: Sì, direi che questo altro blocco è un po' più inquietante del primo. Ci sono più buchi, ci sono più ragazzi e ragazze che dichiarano, che non è che dichiarano che non lo sanno, dichiarano che non lo ricordano. Non si capisce bene perché, se forse hanno la sensazione che a qualche punto della loro esperienza scolastica qualcuno casualmente abbia fatto riferimento a quei fatti, o se è un modo per non dichiarare totalmente la propria ignoranza. Però devo dire, qui tolto una o due eccezioni, l'immagine del sonnambulo devo dire diventa più forte, cioè questa sensazione di generazioni che galleggiano sul vuoto che è responsabilità sicuramente della scuola. La scuola ha lavorato veramente male. Ma anche sul vuoto delle famiglie, cioè non si capisce bene che rapporto abbiano queste famiglie che vivono poi in una zona come il nord Italia, come Brescia, nella quale la resistenza è stato un fenomeno vissuto spesso, profondo, che ha coinvolto e così. Come facciano queste famiglie a ignorare totalmente, o non c'è conversazione interna alla famiglia, o sono a loro volta genitori che non hanno conoscenza delle proprie radici, quali che siano, possono. Sì, no, stavo dicendo, la sensazione di sonnambulismo è comunque una sensazione inquietante, perché come dicevo, possono essere famiglie che hanno avuto dei parenti che hanno partecipato alla resistenza, possono essere famiglie che appartenevano alla zona grigia e che hanno vissuto quella fase da assenti, possono essere anche famiglie che hanno avuto dei fascisti, ma qualche traccia dovrebbe rimanere all'interno della memoria familiare.
3: Ecco Marco, però in qualche caso abbiamo sentito, sì, perché mio bisnonno sì, era stato partigiano. Il problema è, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di lasciarci, ci sono ancora pochissimi partigiani o partigiane in vita, per questioni ovviamente di età, anagrafiche. Come a questo punto, anche in una situazione dove mancano i protagonisti della lotta di liberazione, come poter tramandare la memoria dei valori e la conoscenza, insomma, di quanto è avvenuto anche, appunto, come dicevi, sui nostri monti, sulle nostre montagne, di fronte ad una scuola che evidentemente, da quel che risulta, non è in grado di supplire a questa trasmissione magari di dimensione familiare.
17: Sì, questo è un gigantesco problema, il fatto che noi viviamo l'epoca della fine dei testimoni, c'è un ampio dibattito su questa problematica. Il testimone, soprattutto per gli eventi del Novecento, è stata una figura cruciale per presidiare con la propria presenza, col proprio corpo, con la propria presenza fisica, la narrazione che faceva, e quindi anche la comunicazione di valore. Pensiamo cosa hanno significato figure come Primo Levi, come un gran numero di antifascisti, di partigiani, di deportati e così via, che hanno girato le scuole seminando questa memoria e rendendola viva. Il fatto che, per ragioni biologiche, diciamo, fisiologiche, chi ha partecipato alla liberazione 80 anni fa ha 100 anni, quindi sì, sono delle eccezioni assolute. Nell'assenza del testimone, che cosa presidia la narrazione? I testimoni dei testimoni, per certi versi, cioè coloro che in famiglia, per rapporti di amicizia, rapporti familiari, hanno raccolto quelle testimonianze e che, sia pure in forma attenuata, sono in grado di riproporle. E poi questo è il lavoro che noi stiamo facendo in Piemonte con la Fondazione Nuto Revelli, nella borgata partigiana Paralup, dove è nata la prima formazione partigiana GL. E poi sono i luoghi e gli oggetti della vita quotidiana di coloro che parteciparono a quell'esperienza, che se adeguatamente attivati possono fare racconto e testimoniare. 5 giorni fa sono saliti a Paralup, questa borgata partigiana appunto, 40 ragazzi che venivano da Piacenza e hanno potuto ascoltare le voci registrate dei partigiani che lì avevano combattuto. Ed è ascoltare il racconto di un evento nel luogo in cui l'evento è accaduto, anche nella forma appunto della trasmissione digitale e artificiale è completamente diverso, avevano una interazione col racconto e una empatia che non è riscontrabile in un'aula scolastica o in un luogo anonimo. In buona misura questo può rimediare al vuoto lasciato dai protagonisti, ma quel vuoto è un vuoto tossico, è un vuoto tossico perché l'assenza di quella memoria significa la cancellazione del valore costituente di quelle scelte, ci lascia indifesi di fronte dell'autobiografia della nazione, come l'ha chiamata Piero Gobetti, cioè di quell'impasto di retrogusto fascistoide fascista che caratterizza per esempio la nostra classe di governo. Io faccio un esempio inquietante. Nel comune nel quale c'è la borgata partigiana comune che aveva subito i rastrellamenti, le case erano state bruciate, la cui popolazione era stata vessata dai fascisti e dai tedeschi, alle ultime elezioni europee il 70% ha votato Fratelli d'Italia. E nei comuni, nei piccoli e piccolissimi comuni della Valle Stura, che è stata una valle partigiana, una valle che ha combattuto in modo robusto, che ha ospitato le formazioni partigiane, eccetera, la maggior parte dei comuni ha delle percentuali simili, cioè la popolazione vota gli eredi di quelli che allora erano stati i loro nemici, senza neppure rendersene conto. Non sono fascisti quelli che votano Fratelli d'Italia, sono dei conformisti, sono persone che si adeguano a un senso comune mediatico, che seguono la corrente, sono, come dire, è l'atteggiamento che ha significato e ha preparato le tragedie che poi sono state pagate e a cui i partigiani hanno dovuto rimediare. Allora, questo vuoto della memoria è pesante, è grave, è inquietante.
3: Grazie Marco Revelli, grazie, a risentirci.
17: Grazie, a presto.
3: Marco Revelli, docente di scienza della politica, ha insegnato all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, sociologo storico e anche, lo ricordiamo ancora di più in questa occasione, figlio di un importante comandante partigiano, Nuto Revelli.
18: Tutto un mondo lontano, 80 anni fa, tuttavia io ricordo tutti gli amici, gli avversari, gli indifferenti.
19: Mi pare che fosse logico quella posizione che a un certo momento bisogna operare. Io ho scelto anch'io la strada della cospirazione.
20: La maggior parte dei operai di cantiere hanno formato questi gruppi. Questa brigata proletaria era il compito di arginare le truppe tedesche.
21: Per un tempo il problema numero uno era l'approvvigionamento, assicurare la vita anche agli operai che ancora lavoravano nelle fabbriche. Poi abbiamo capito che bisognava anche combattere.
22: Quel periodo è stato tutto un insegnamento.
23: A 80 anni dalla liberazione dell'Italia dal nazifascismo, Radio Onda d'Urto dedica la programmazione a un capitolo cruciale della storia del nostro paese. Come suggerisce lo storico e partigiano Claudio Pavone, infatti, la resistenza al nazifascismo comprese in sé contemporaneamente tre guerre: di liberazione nazionale contro l'occupazione tedesca, civile tra fascisti e antifascisti, di classe per la rivoluzione e l'emancipazione sociale del proletariato.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Agosto 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni e enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 8 di luglio. Nuovo attacco nella notte degli Stati Uniti all'Iran. I violenti bombardamenti statunitensi arrivano a seguito degli attacchi iraniani avvenuti ieri contro tre navi nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere, qatariote e saudite. L'Iran risponde lanciando almeno 85 attacchi stamani contro obiettivi statunitensi nel Golfo, in Bahrain come in Kuwait. Secondo l'Iran è stato minato ripetutamente il memorandum d'intesa siglato con Teheran e Stati Uniti meno di tre settimane fa, riferendosi alle violazioni che riguardano i diritti in transito nello stretto di Hormuz, l'alleggerimento delle sanzioni e quello che l'articolo 1 dell'accordo, cioè lo stop delle aggressioni militari israeliane al Libano, che proseguono indisturbate quotidianamente come in Palestina. E per il capo negoziatore Galibaf era l'era del bullismo e dell'estorsione finita, non ci pieghiamo di fronte a gravi violazioni degli accordi, compresa la reintroduzione delle sanzioni sul petrolio disposta da Donald Trump. Risultato immediato: schizza in alto la speculazione con il petrolio e il gas a più 4%. E l'accordo ordinato da Trump è arrivato da Ankara, dove si concluderà oggi il vertice NATO. Da qui annuisce pedissequamente a ogni mossa statunitense il segretario della NATO Rutte, così come gli alleati, che parla di risposta necessaria all'Iran. Trump intanto conferma agli alleati di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza in occasione dell'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara di queste ore. Dalla dichiarazione finale del vertice si legge che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, che l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incontrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Tutto questo si traduce in decine e decine di miliardi di euro in armi promesse dai vari stati al vertice dell'alleanza, in occasione del quale il sultano Erdogan prova ancora una volta a rimuovere le sanzioni imposte alla Turchia dalla prima amministrazione Trump, consentendo quindi la vendita di componenti F-35 ad Ankara. Nel frattempo, nella capitale turca, per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone in piazza contro il vertice NATO, corteo anche a Istanbul organizzato dai principali partiti dell'opposizione al sultano Erdogan. I partecipanti hanno contestato le politiche dell'alleanza, il ruolo della Turchia in perpetua crisi economica e la presenza statunitense. In tutto questo calderone di affari bellici sulla pelle di milioni di persone, Giorgia Meloni tace. Nessuna parola sull'obiettivo del 5% del PIL dedicato al riarmo siglato anche da Roma nel precedente summit NATO all'Aia, così come l'adesione al programma europeo SAFE. 19 miliardi annunciati da Crosetto per investire nuovamente in armi. Soldi che vengono prelevati dallo Stato sociale defraudato da anni di politiche di privatizzazione e tagli, come conferma oggi il nuovo rapporto OCSE per i salari europei. I redditi reali italiani infatti sono tra i peggiori dei 27 paesi dell'Unione Europea, ancora sotto di oltre il 6% rispetto al 2021, mentre la media dei paesi OCSE è tornata sopra quei livelli. La stessa OCSE prevede poi un'ulteriore contrazione entro fine anno, l'1% a fronte di un'inflazione al 3%, a un tasso di occupazione del 9% sotto la media sempre dell'organizzazione, in particolare per le difficoltà a trovare un lavoro degno e pagato di giovani e donne in Italia. Sul fronte lavoro parliamo poi di quella che sarà pronunciata oggi alle 19 nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina, cioè la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante che nell'estate del 2024 perse un arto mentre veniva sfruttato nelle campagne pontine, spirando poi nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro, il caporale Antonello Lovato, lo scaricò davanti a casa sua con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta invece di allarmare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Dalle 16 di oggi è in corso un presidio della CGIL davanti al Tribunale di Latina in attesa della sentenza. da un tribunale all'altro, quello di Torino, che dovrà decidere oggi in merito alla richiesta da parte della questura con l'elmetto piemontese della sorveglianza speciale ai danni di Sara e Stefano, due giovani attivisti di Torino per Gaza e del centro sociale Askatasuna. Fuori dal tribunale torinese dalle 12:30 decine di persone sono in presidio in solidarietà con i due compagni in attesa di conoscere la decisione del tribunale. 16:05 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 e 19:20 di questo pomeriggio. Ora la linea Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. Un buon ascolto.

Mercoledì 8 di luglio, eccoci arrivati a una nuova puntata di Bara Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

con questo mercoledì concludiamo la serie di 70 onde d'urto, questo progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Beh sì, siamo arrivati alla decima ed ultima puntata che andiamo quindi a mettere in onda. Un buon ascolto.

0: 70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Chiudiamo questo racconto musicale del decennio ribelle con due casi anomali della nostra musica di qualità: il chitarrista Ivan Graziani e lo sciamano della canzone d'autore, Franco Battiato.
1: Ivan Graziani era abruzzese e di quella terra prende la spinta artistica e la passione per le arti grafiche che studia a Urbino. Nel 63, appena maggiorenne, fonda la rock band Anonima Sound, che incide diversi 45 giri e arriva a firmare un contratto con la numero uno di Mogol e Battisti.
0: Graziani è un chitarrista doc e Battisti lo capisce subito e gli chiederà di suonare nelle sue produzioni.
1: Però il ragazzo ha fretta di andare per la sua strada. Produce a sue spese un LP interamente strumentale che però non verrà mai distribuito.
0: Poi incide in inglese musiche rock anni 50 e finalmente nel 1974 arriva il suo album d'esordio come cantautore, La città che io vorrei, dove si evidenzia lo stile che lo renderà famoso. Melodie accattivanti, tecnica chitarristica fuori dal comune e una vocalità riconoscibilissima.
1: Ivan Graziani lavora sui toni acuti e ha un uso del falsetto lontanissimo dagli standard dell'epoca, il cosiddetto strappo, dove il cantante salta da un'ottava all'altra navigando sul pentagramma, senza però mai perdere l'intonazione. Oggi lo fanno con l'autotune. Una volta o ci nascevi o era meglio lasciar perdere.
0: Ivan suona chitarra e mandolino nell'album di Battisti La batteria, il contrabbasso, eccetera, del 1976, e con gli stessi turnisti di quella produzione incide un suo album.
1: Il ragazzo abruzzese però non si ferma e nel 77 pubblica un altro long playing con la ballata romantica Lugano addio, che racconta la storia d'amore tra la figlia di un anarchico e il figlio di un pescatore, e quello è un capolavoro.

0: A seguire esce l'album Pigro nel 1978. La title track e Mona Lisa invadono le radio pubbliche e private. È un momento di grande popolarità.
1: Ivan Graziani sforna un album più bello dell'altro.
0: Agnese, Firenze, detta Canzone Triste e Pigro entrano nelle classifiche. Gli anni 70 saranno i migliori della sua carriera.

0: Durante gli anni Ottanta Ivan Graziani intensifica l'attività, ma il grande pubblico sembra snobbare la sua produzione. Tanto è vero che nell'85, quando partecipa per la prima volta a Sanremo, passa inosservato. Il mondo del cantautorato consuma in fretta i suoi miti e Graziani cambia poco il suo stile, che però musicalmente rimane ad alti livelli.
1: Come capita a certi calciatori, passa gradualmente dalla Serie A a quella cadetta e poi cambia squadra. Firma con la Carosello di Gramitto Ricci, proprietaria delle storiche edizioni Curci. Escono altri dischi e nel 94 torna sul palco dell'Ariston con Maledette Male Lingue, che lo riavvicina al grande pubblico.
0: Ma sarà un po' il suo canto del cigno.
2: Lo

0: Ivan prosegue la sua carriera con la struttura di Renato Zero, Fonopoli. Pubblica altri dischi, ma i suoi acciacchi si aggravano e nel 97 scompare.
1: L'amico e collega Renato Zero lo omaggerà con un ultimo album realizzato con materiale inedito e interventi vocali dello stesso Zero, di Antonello Venditti, Biagio Antonacci e Umberto Tozzi.
0: Ivan Graziani ci racconta la realtà della provincia, quella degli affetti sinceri e dei sentimenti forti, popolati di figure femminili che si lasciano alle spalle malinconia e sogni mai realizzati, ma anche storie d'amicizia e quadretti di grande ironia, come l'immaginaria descrizione del furto della Gioconda di Leonardo da Vinci.

Ivan Graziani è stato sottovalutato dalla critica più impegnata, che lo rimproverava di scarsa attenzione ai temi sociali, nonostante i suoi racconti di

Battiato nasce in un paesino della provincia di Catania. Dopo gli studi si trasferisce a Milano e si inserisce, con scarsa fortuna, nell'ambiente musicale. Alcuni 45 giri e la partecipazione al disco per l'estate del 1969 lo deludono, al punto che abbandona momentaneamente il mondo discografico.

0: grafico per dedicarsi allo studio della musica classica ed elettronica.
1: Studi che saranno la sua fortuna, ma prima non è che non abbia fatto proprio nulla. Incide 8 45 giri tra il 65 e il 69 e nel corso degli anni 70 si dà molto da fare per pubblicare i suoi album, uno più sperimentale dell'altro.
0: Fetus, Pollution, Sulle corde di Aries, Click,
1: Mademoiselle Gladiator
0: e Feedback, una sorta di riassunto delle puntate precedenti.
1: Sono lavori complessi di musica d'avanguardia. A volte gli strumenti elettronici si sovrappongono ad arie classiche, come in Pollution, dove il silenzio del rumore ha un noto valzer di Strauss in sottofondo.
0: Mentre in Fetus compare l'aria sulla quarta corda di Bach, sovrapposta a un brano dell'album. Sulle corde di Aries del 73 è invece dominato dall'esoterismo, ma le musiche si fanno più piacevoli.
1: Con il 33 giri Click, pubblicato anche in Inghilterra, l'artista dichiara suoi maestri ispiratori John Cage e Karl Heinz Stockhausen. Il disco successivo contiene alcune improvvisazioni per organo registrate dal vivo nella Basilica di Monreale.
0: Intanto Battiato raccoglie in concerti e manifestazioni un pubblico ormai appassionato alle sue sperimentazioni.
1: Passato alla Ricordi, l'artista siciliano pubblica nel 76 due lunghi brani pianistici eseguiti da Antonio Ballista. L'anno dopo escono gli album Jukebox, dove compare Giusto Pio, violinista dell'Orchestra della Scala di Milano, e L'Egitto prima delle sabbie, che vince il premio Karl Heinz Stockhausen quale migliore composizione per pianoforte.
0: Beh, quell'album segna anche la fine della collaborazione con la Ricordi e il passaggio di Battiato alla EMI.

0: aspetto ascetico, alto e magro, naso prominente, gran zazzera di capelli ricci, poi sostituita da un lungo codino, da questo momento Franco Battiato torna alla forma canzone e, senza abbandonare le esperienze passate, unisce alla musica i testi, anche se totalmente inusuali per quel periodo.
1: In questo è coadiuvato da Giusto Pio, diventato suo maestro di violino, e dall'ex musicista e impresario da balere Angelo Carrara, che ne intuisce le potenzialità e si assume il ruolo di manager artistico. Nel 1979 la EMI italiana pubblica L'era del cinghiale bianco, cui seguono Patriots e La voce del padrone.

0: Nella tradizione celtica il cinghiale bianco è il simbolo dell'autorità spirituale e nel disco della svolta artistica di Battiato è costante l'atmosfera esoterica, mentre i testi percorrono libere associazioni tra paradossi ironici e toni poetici.
1: Gli arrangiamenti prefigurano i futuri successi. Batteria meccanica in quattro, basso che martella le toniche, nessuna pausa di interesse, melodia di pronta presa, tappeti d'atmosfera sotto la voce carismatica dell'autore, contrappunti di chitarre elettriche.
0: Nel successivo Patriots compaiono toni polemici e di denuncia. La canzone omonima è un inno contro la superficialità dell'ambiente discografico, mentre nei testi si infittiscono riferimenti colti e ricostruzioni storico-ambientali, come in prospettiva Nevsky, e accanto alla plateale provocazione di frammenti, versi di Leopardi, Carducci, Pascoli e altri poeti accostati ad assurdità varie.
1: Effetti moltiplicati nei sette brani della Voce del Padrone, titolo giocato sul doppio senso legato al nome della stessa casa discografica dell'artista. Un album dove ironia e amarezza si sovrappongono alla critica verso il disimpegno della società italiana anni Ottanta.
0: Bandiera bianca, centro di gravità permanente, cucurucucù sono i brani più trasmessi nelle radio, che amplificano l'effetto straniante dell'ironico ritornello di Bandiera bianca, opera del poeta risorgimentale Arnaldo Fusinato, noto più che altro per gli storici versi Il morbo in furia, Il pan ci manca, Sul ponte sventola, Bandiera bianca.

0: Ma ogni brano del disco è un collage apparentemente illogico di luoghi comuni, titoli popolari e citazioni colte, che unito alle composizioni di Battiato crea un caso a sé nella musica italiana, con oltre 1 milione di copie vendute.
1: Nel medesimo periodo la sua Per Elisa, interpretata dalla cantante Alice, vince il Festival di Sanremo. Per lei Battiato compone altri brani come I treni di Toseur o Chanson égocentrique,
0: dove la timbrica profonda di Alice rende affascinante la musica dell'autore siciliano,
1: che non avendo l'estensione e le sfumature di un autentico interprete, spesso utilizza il falsetto sui toni alti, mascherando così le evidenti lacune della sua vocalità.

0: prima metà degli anni Ottanta, gli album successivi di Battiato riconfermano la sua presenza nel panorama italiano, mentre lui da tempo sta lavorando alla sua prima opera lirica, Genesi, che debutta al Teatro Regio di Parma nell'aprile dell'87, con consenso unanime. La Fonit Cetra ne ricava un album che entra addirittura nelle classifiche di musica leggera.
1: Yuri Kamisaska, cantautore e amico di Battiato, che alla fine degli anni 70 si era rifugiato in un monastero benedettino, ne esce per partecipare ad alcune rappresentazioni di quell'opera, definita la svolta mistica dell'autore, anche se altri, come il critico Gianni Borgna, sostengono largamente infondata la piega spiritualistica di Battiato.
0: Nel doppio dal vivo Giubbe Rosse, uscito nel 1989, ci trovate Summer on a Solitary Beach, Alexander Platz e Centro di Gravità Permanente, dove l'interpretazione di Battiato è contrappuntata dalla splendida voce di Giuni Russo, per la quale l'artista aveva scritto insieme a Giusto Pio Un'estate al mare, il tormentone più noto della cantante palermitana.
1: Nel 91 Battiato pubblica Come un cammello in una grondaia, che contiene Povera Patria, brano simbolo di forte impegno civile. La sua seconda opera lirica, Gilgamesh, debutta al Teatro dell'Opera di Roma nel 92 e nello stesso anno lui è a Baghdad con l'Orchestra Sinfonica Nazionale Irachena.
0: E abbiamo il piacere adesso di essere in collegamento con Giordano Casiraghi, che oltre a essere scrittore e giornalista era anche legato da una vera e propria amicizia con Franco Battiato. Ciao Giordano, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Inizierei proprio con i due album dei primi anni 70, Fetus e Pollution, che sono due album molto particolari, ostici, con dei testi surreali. Insomma, Battiato all'epoca si è preso un bel rischio, voglio dire, perché si inseriva in un mercato che stava scoprendo da poco il cantautorato impegnato, e lui comunque aveva già iniziato una sua carriera da diversi anni. Quindi quanto fu rischioso per lui virare verso questa elettronica sperimentale? È stata una scelta di marketing controcorrente o proprio una sua necessità esistenziale?
2: Ma forse anche una sua salvezza, perché non avrebbe potuto continuare con il mondo delle canzoni, dove era costretto nelle balere, che le ha sempre ricordate poi lui, che aveva fatto questa gavetta importante, a presentare comunque le cover dei brani e delle canzoni che andavano in classifica. Quindi si è sentito molto stretto. Il percorso inizia nel 1965, quando lui arriva a Milano, incide queste prime canzoni che vanno in questa nuova enigmistica tascabile, e siamo 65, quindi ci mette un po' per arrivare a destinazione almeno. E dunque, quando negli ultimi periodi queste cose comincia a soffrirle particolarmente, si dice che gli esperimenti erano già cominciati. Addirittura usasse un violino in una maniera così selvaggia che disturbava gli stessi componenti del gruppo, che quindi erano abituati a essere più rigorosamente inseriti in quello che era l'ambito della balera o discoteca che sia. Ci è arrivato gradualmente, ma la svolta importante arriva quando Pino Massara lo toglie dall'impiccio di un contratto editoriale e discografico che aveva con la Phonogram. Pino lavorava per Phonogram e quindi riuscì in questa impresa, ma il percorso non era ancora avviato verso Fetus e Pollution. Pino aveva già inaugurato la sua etichetta Bla Bla, e poi arriva Fetus e Pollution quando finalmente incontra il gruppo Frankenstein, guidato principalmente da Gianni Sassi, che ancora non aveva fondato la Craps. Quindi il lavoro di Gianni Sassi nella musica inizia con Battiato, forse ancora prima con i Giganti, quindi l'incontro con Nino Di Martino. Nino Di Martino è amico di Battiato e ha capito che Gianni Sassi aveva qualcosa in più che poteva fornire anche a Battiato. E lì nasce il progetto, due dischi quasi complementari, testi veramente particolari, nati da questo gruppo che si chiama Frankenstein. Cito due nomi importanti, Gianni Emilio Simonetti, grande intellettuale, ma soprattutto c'è Sergio Albergoni, l'alter ego di Gianni Sassi, e insieme mettono a fuoco questi testi, anche quella copertina con quel feto, credo che a Franco non sia così l'impatto piaciuta, però doveva esserci l'impatto e c'è stato. Poi arriva la parte strumentale e lì entra Pino Massara.
0: E a proposito di Pino Massara, l'etichetta Bla Bla è stata importantissima in quegli anni. Come si inseriva Battiato in quel collettivo? Era visto come un leader visionario o solo come un elemento che sfuggiva a ogni tentativo di categorizzazione interna?
2: Franco, con una personalità importante, emergeva, era evidente. C'è il ricordo, per esempio, di Red Canzian che si ritrova Battiato su a Londra accompagnato da Pino Massara. Pino e Franco arrivano lì, un incontro fulminante che ricorda Red, insomma un personaggio che si distingueva. Lui si inserisce, credo bene, Battiato in questo ambito dove ha modo di agire ancora con le canzoni, perché Pino aveva bisogno anche di realizzare altri dischi. La parte che dicevo strumentale è molto appoggiata da Pino Massara, che conosceva bene anche le orchestrazioni e la musica, e è in sala con Battiato. Franco esprime desiderio di avvicinarsi a questo mondo dell'elettronica, perché aveva sentito i primi flussi che arrivavano da Pink Floyd e altri che usavano questo sintetizzatore. Partono, vanno a Londra e ricordo ancora Pino, insomma, gli comprai questo sintetizzatore dove passammo giornate e notti febbrili per ricavare quelli che poi sono i suoni che vengono messi nel disco.
0: Periodo 73-77, quindi dopo Fetus e Pollution, qui Battiato ha abbandonato proprio completamente la forma canzone, ci ha fatto una vera e propria opera di distruzione sistematica della forma canzone in questo periodo. Che tipo di accoglienza riceveva da parte della critica all'epoca?
2: Ma la critica era tutta dalla sua parte. Io ricordo i grandi giornalisti, diciamo, che stravedevano per Battiato, perché finalmente usciva da quei canoni soliti del progressive, che ancora non si chiamava così, del pop, che scimmiottavano il Genesis, il Jethro Tull. Battiato era unico in quel senso e dava stimoli forti, ancor più degli Area. Se non ci fosse stato lui ad aprire la strada, non so gli Area se sarebbero nati.
0: Veniamo al crocevia, ovvero il 1979 e l'era del cinghiale bianco, che segna un punto di non ritorno, perché con questo album il pop rientra dalla porta principale nella discografia di Battiato, portando però con sé tutto il bagaglio sperimentale degli anni precedenti. Come ha fatto Battiato a compiere questa alchimia senza rinnegare quel decennio di, chiamiamola, solitudine creativa che aveva appena trascorso?
2: Non è stato facile, ma per necessità. Questo era il mondo che lui ha voluto affrontare, la musica contemporanea. Pensava di misurarsi con quel mondo. Lui allora comincia a capire che forse in quel mondo intanto non si mangia. Stiamo parlando di 15 anni di lavoro, perché lui ha cominciato nel 65, qui siamo nel 79, ha dovuto ritornare alle canzoni. Quando è tornato alle canzoni, l'impatto subito non è stato immediato, tanto che la prima stesura dell'album era del cinghiale bianco, nella prima registrazione venne fatta in Corso Venezia a Milano e capitai di un paio di volte a vedere, mi diede la cassettina quando è finita, è la stessa che diede alla EMI sull'eventuale pubblicazione. Gli tornò indietro la cassettina dal direttore artistico Bruno Tibaldi, che gli disse: se non metti batteria e basso in questo disco non lo pubblichiamo. E così lui è costretto ad andare da Alberto Radius e dire: ok, dobbiamo rifare un po' di canzoni, tra le quali l'era del Cinghiale Bianco, che io conosco nella versione antecedente a quella che poi è stata incisa, e devo assicurare che se non fosse stata cambiata forse Battiato avrebbe avuto molta più fatica, perché il ritornello cambia totalmente, viene non le parole, ma la forma del ritornello rende una spinta importante, mentre calava nella situazione originaria. Mi ricordo allora che il buon Angelo Casara, produttore, e dice: guarda, convincilo anche tu a fare questa cosa, perché a me questo disco non me lo pubblicano, dicono a lei, convincilo che deve rifarlo, non che io abbia avuto una parte, però ero lì e sapevo questa cosa. Il detrattore di questo cambiamento veniva indicato, c'era Giusto Pio, e dice: no, dobbiamo fare assolutamente il disco come l'abbiamo fatto, non dobbiamo retrocedere dalla nostra. Poi in qualche modo la cosa si combinò, andarono allo studio radio, si andai almeno 3-4 volte a sentire gli sviluppi e qualcosa è cambiato, finalmente il disco è uscito. In ogni caso l'era del Cinghiale Bianco ha avuto un piccolo successo e soprattutto l'ha avuto, mi ricordo bene, dai colleghi di Battiato, quelli che erano, prima non lo potevano chiamare collega, che faceva musica contemporanea, poi colleghi che sentivo perché andavo a intervistarli, mi ricordo Claudio Lolli, che impazziva per questo disco.
0: Molti artisti progo sperimentali di quella generazione o sono spariti o sono rimasti prigionieri di se stessi, del loro genere. Cosa aveva Battiato di diverso nella visione o nel metodo che gli ha permesso non solo di sopravvivere ma di diventare un punto di riferimento culturale che addirittura è andato oltre la musica?
2: Nel mio libro Battiato Incontri ho avuto la fortuna di inserire queste interviste che ho fatto prima a Pino Massara e poi ad Angelo Carrara, i due produttori importanti di Battiato. E Carrara mi disse, quando gli feci proprio questa domanda, se vogliamo, mi disse: ma guarda che Battiato non c'entra niente con quel mondo, Battiato è un mondo a parte, aveva altre visioni.
0: Ti ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo avuto Giordano Casiraghi che ci ha raccontato un po' quello che ha combinato Battiato in questo decennio tra il 70 e il 79. Giordano è autore anche di due libri, se non sbaglio, Battiato Incontri e All'essenza.
2: L'essenza è uscito l'anno scorso, ma sono solo parole di Battiato. Io sono il curatore, cioè ho selezionato tutto per Mondadori. È stata una bella soddisfazione.
0: Quindi, se volete approfondire l'argomento, non avete che da leggere questi due libri. Grazie mille, Giordano, per essere stato con noi e una buona giornata.
2: Bene, grazie a voi.

0: Alla batteria il grandissimo Gavin Harrison, che poi diventerà il batterista dei Porcupine Tree. Negli anni 90 la produzione di Battiato procede costante: raccolte di canzoni, album live, opere musicali, ma il brano che lo consacra nel 96 sarà proprio questo, La Cura, premiata come miglior canzone dell'anno.
1: Ricercatore musicale, studioso di filosofie orientali, compositore di opere complesse e di semplici canzoni, autore di testi raffinati e ritornelli popolari, Battiato è lo sciamano della nostra canzone d'autore.
0: La sua produzione parte da solide basi classiche per poi evolversi verso contaminazioni che abbracciano gran parte della musica conosciuta, da Oriente a Occidente.
1: Il critico Gianni Borgna lo definiva arabo mitteleuropeo, il jazzista Giorgio Gaslini musicista totale, mentre Battiato stesso preferiva dire che la cultura orientale, quella dell'Asia Minore, è all'inizio di tutto il nostro genere di civiltà. Come tutte le cose più grandi, è passibile soltanto di deterioramenti. Ed è per questo che ho guardato e continuo a guardare alle mie radici.

0: e così siamo arrivati alla fine dell'ultima di queste 10 puntate di 70 Onde d'Urto, questo viaggio che ci ha portato ad esplorare la musica ribelle di quel meraviglioso decennio. Io non posso che ringraziare Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti per avermi coinvolto in questo progetto.
1: E io a questo punto ringrazio Simone Cavagnini e Radio Onda d'Urto, e quindi alla prossima.

E così siamo arrivati alla fine di questa serie di 70 onde d'urto, 10 puntate, assieme a Gian Gilberto Monti, per questo progetto che Gian Gilberto aveva ideato assieme al nostro Jean-Luc Stott. Vi ricordo che se vi siete perso, vi siete persi le puntate precedenti, adesso sono tutte e 10 in podcast su baraonda.radioondadurto.org. E come è finita questa serie di 70 onde d'urto? Beh, è finita anche questa puntata di Baraonda d'urto. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre e vostre frequenze. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 8 di luglio. Nuovo attacco nella notte degli Stati Uniti all'Iran. I violenti bombardamenti USA arrivano a seguito dell'aggressione iraniana avvenuta ieri contro tre navi nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere qatariote e saudite. L'Iran risponde lanciando almeno 85 attacchi contro obiettivi statunitensi nel Golfo, in Bahrain come in Kuwait. Secondo l'Iran è stato minato ripetutamente in questi giorni il memorandum d'intesa siglato con Washington meno di tre settimane fa, riferendosi a violazioni che riguardano i diritti di transito nello stretto, l'alleggerimento delle sanzioni e quello che è l'articolo 1 dell'accordo, cioè il ritiro delle truppe israeliane e lo stop delle aggressioni militari al Libano, che proseguono indisturbate anche oggi, come in Palestina. E l'attacco ordinato da Trump è arrivato da Ankara, dove si è concluso oggi il vertice NATO. Da qui annuisce pedissequamente a ogni mossa statunitense il segretario della NATO Rutte, che parla di risposta necessaria all'Iran. Trump intanto conferma stizzito di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza in occasione dell'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara di queste ore. Dalla dichiarazione finale del vertice si legge che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, che l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev. Tutto questo si traduce in decine e decine di miliardi di euro in armi promesse dai vari stati, compresa la licenza statunitense a produrre Patriot per l'Ucraina durante il vertice finale dell'alleanza, in occasione del quale il sultano Erdogan prova ancora una volta a rimuovere le sanzioni imposte alla Turchia dalla prima amministrazione Trump, consentendo quindi la vendita di componenti di F-35 ad Ankara. E nel frattempo, nella capitale turca, per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone in piazza contro il vertice NATO. Corteo anche a Istanbul, organizzato dai principali partiti di opposizione al sultano Erdogan. I partecipanti hanno contestato le politiche dell'alleanza e il ruolo della Turchia in perpetua crisi economica e la presenza statunitense. In questo calderone di affari bellici sulla pelle di milioni di persone, Meloni conferma l'obiettivo del 5% del PIL dedicato al riarmo, siglato anche da Roma nel precedente summit NATO all'Aia, così come l'adesione al programma europeo SAFE. L'obiettivo di far salire le spese militari al 5% dell'Italia entro il 2035 costerebbe al nostro paese 500 miliardi di euro, come ha denunciato oggi pomeriggio l'osservatorio Milex. Intanto sono 19 miliardi annunciati da Crosetto nella prossima manovra da investire ancora una volta in armi. Sono soldi che vengono prelevati dallo Stato sociale, defraudato da anni di politiche di privatizzazione e tagli, come conferma oggi il nuovo rapporto OCSE per i salari europei. I redditi reali italiani infatti sono tra i peggiori dei 27, ancora sotto di oltre 6 punti percentuale rispetto al 2021, mentre la media dei paesi OCSE è tornata sopra quei livelli. La stessa organizzazione di studi economici prevede poi un'ulteriore contrazione entro fine dell'anno, meno 1%, a fronte di un'inflazione al 3%, a un tasso d'occupazione del 9% sotto la soglia OCSE e in particolare per le difficoltà a trovare un lavoro degno e pagato di giovani e donne. E sul fronte del lavoro poi parliamo degli omicidi quotidiani in Italia. A morire oggi madre e figlio in un'esplosione presso Sant'Antolia di Borgorose, siamo in provincia di Rieti, all'interno di una fabbrica di fuochi e di artificio, la Pirotecnica Mattei, in cui lavoravano. Il boato è stato udito anche a chilometri di distanza con una visibile colonna di fumo. Ad esplodere una delle case matte con le polveri. Nel luglio del 2023, proprio alla Pirotecnica Mattei, c'era stato un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano e parenti delle due vittime di oggi. Ancora lavoro e omicidi sui luoghi di lavoro. Sarà pronunciata alle 19 di oggi nella Corte d'Assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante che nell'estate del 2024 perse un arto mentre veniva sfruttato nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro e caporale Antonello Lovato lo scaricò davanti a casa sua con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta, di allarmare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Dalle 16 di oggi, presidio della CGIL davanti al Tribunale di Latina in attesa della sentenza. E da un tribunale all'altro, passando a quello di Torino, dove si è svolta oggi un'udienza in merito alla richiesta da parte della questura Collelmetto piemontese di sorveglianza speciale ai danni di Sara e Stefano, due giovani attivisti di Torino per Gaza e del centro sociale Ascatasuna. Fuori dal tribunale torinese, di persone in presidio in solidarietà con i due compagni ce n'erano a decine. E ancora Italia, con la destra al governo impegnata in una quotidiana rincorsa elettorale normativa al nuovo spauracchio di Fratelli d'Italia e Lega, cioè Vannacci. In questa logica va letto in via libera della Camera la richiesta del Carroccio di dichiarazione di urgenza, un iter più veloce per la proposta di legge presentata sempre dai leghisti che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca che coinvolgono pure i minorenni. E da Roma a Brescia, una testa di maiale è stata lasciata appesa al portone d'ingresso dello stabile di via Camozzi, che dovrebbe ospitare un nuovo centro islamico, come richiesto dall'associazione Al-Umma, presente in città dagli anni 80 e oggi in via Croce. Da mesi la zona è infestata da azioni analoghe, come le scritte lasciate nei giorni di Natale, come No Moschea e Remigrazione. Sono le 17:27 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio. L'informazione con il giornale radio torna alle 19:20 in formato lungo. Adesso la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Mercoledì 8 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto.

confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Continuiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con la programmazione cinematografica. Al cinema Nuovo Eden, questo mercoledì 8 luglio alle ore 21.30, il film Gioia Mia. E passiamo all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini, in via Nino Bixio, questa sera alle ore 21, in programmazione il film Norimberga. 22esima edizione di Acque e Terre 2026, che prosegue il suo percorso tra teatro, musica e lettura, con due appuntamenti ravvicinati. Il primo questo mercoledì 8 luglio a Calvagese della Riviera, il secondo invece domani, giovedì 9 luglio, a Nuvolera. E passiamo ora a un'anticipazione. Anche quest'anno la Federazione di Sinistra Italiana Brescia organizza la propria festa provinciale dal 9 al 12 luglio a Nave, presso il centro sportivo di Via Capra 4. Musica dal vivo, birreria, pizzeria, libreria e stand delle associazioni ogni sera a partire dalle ore 19. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 8 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end.
2: Radio Onda d'Urto, le 17:34 minuti, iniziamo con lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo mercoledì 8 luglio. Inizieremo parlando della grave intimidazione islamofoba sulla futura moschea di via Camozzi. Una testa di maiale è stata infatti lasciata appesa al portone dell'ingresso dello stabile che dovrebbe ospitare il nuovo centro islamico. Sentiremo i commenti di Iqbal Mazar, storico rappresentante della comunità pakistana di Brescia, e di Anun, parte della comunità islamica locale. Da Brescia ci sposteremo a Torino. Qui la questura, dopo aver presentato la richiesta di sorveglianza speciale per Stefano, giovane compagno attivo nelle lotte, si è attivata per formulare la medesima richiesta di sorveglianza per un'altra giovane compagna, Sara. Con lei faremo un aggiornamento sull'udienza svoltasi oggi. E poi andremo agli esteri. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara in Turchia. Commenteremo con Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over. Con lui parleremo anche dell'attacco USA all'Iran. E come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi, lesbicidi, transicidi in Italia, di non una di meno, pubblica gli aggiornamenti in merito alle morti indotte dalla violenza di genere ed etrocispatriarcale. Con Federica dell'Osservatorio abbiamo approfondito il valore e il significato di questi dati, facendo il punto sulla situazione nel nostro paese e sul lavoro dell'Osservatorio.

0: Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio parlando della grave intimidazione islamofoba alla futura moschea di Via Camozzi. Una testa di maiale è stata infatti lasciata appesa al portone d'ingresso dello stabile che dovrebbe ospitare il nuovo centro islamico, come richiesto dall'associazione Al-Umma presente in città dagli anni Ottanta. Un gesto non isolato. Come sentiremo, sono mesi infatti che la zona è infestata da azioni analoghe. Abbiamo raccolto due commenti, il primo di Iqbal Mazar, storico rappresentante della comunità pakistana a Brescia.
1: Quello che è successo via Camossi di fronte alla tua moschea è che hanno lasciato una testa di maiale, quello è uno gesto che di odio verso l'Islam, e quello non è successo oggi perché ultimamente quello che sta facendo Sardone di Lega Nord sta facendo propaganda anche andata in Europa, a tutte le parti, nella moschea o contro i musulmani. Poi quello che ha fatto Scenata con una donna che faceva velo e ha fermato con sua figlia e ha fatto tutta scena, che adesso le hanno denunciato. Hanno fatto il ricorso contro lei, hanno denunciato a lei, e sicuramente anche questo è stesso polemica con dopo di quelle tutte scenate. Io direi che quella una cosa che stanno iniziando è molto molto pericoloso, perché tu stai dicendo oramai comunità musulmana è molto numerosa in Italia e stai dividendo, diciamo, due comunità in Italia, che stai mettendo uno muro in mezzo alle comunità musulmana e italiana o cristiana, che noi tutti non pensiamo come pensa Lega o pensa Sardone. Noi viviamo insieme pacificamente, rispettiamo uno e l'altro, e tutto il popolo italiano non pensa o cristiana, non pensa come fuori dalla testa che fanno gesti o fanno quella propaganda. Perciò questa è l'islamofobia, che pochi che fanno propaganda per farlo, o fanno quelle scenate. Ne ho molto rapporto con i cristiani, i cittadini italiani, tutti hanno grande rispetto per l'uno e l'altro, tutti non pensano così. Perciò io dico, quali sono pochi fuori dalla testa che fanno questi gesti.
0: E questo era il commento di Iqbal Mazar, storico rappresentante della comunità pakistana di Brescia. Noi continuiamo a parlare di questo tema anche con il commento di Harun, parte della comunità islamica locale che aveva partecipato anche alla lotta durante i giorni della GRU. Sentiamo quindi ora il suo commento.
2: Buongiorno carissimi ascoltatori e ascoltatrici, da parte mia condanno fortemente l'episodio di Via Camossi per la futura moschea. Islam significa pace e noi da 30 o 40 anni viviamo in questo paese con la pace, con altre comunità cristiane e non solo. Questo gesto di odio non stanno facendo altro che propaganda. Noi sappiamo che non è prima volta e non sarà l'ultima. Intanto io, i miei fratelli musulmani e non solo, faccio l'appello di stare sempre in calma e ignorare questi gesti di odio, perché noi siamo la gente della pace e dell'amore e creiamo pace e amore per l'umanità. In più faccio l'appello alle autorità locali di tracciare questi ignoranti che hanno fatto questo gesto di odio e portare al tribunale per la giustizia. e sappiamo che chi sono. Qualche tempo fa io sono testimone che avevo visto un adesivo da Brescia ai Bresciani appiccicato dentro le moschee con lo slogan "No alle moschee". E non solo, quello che abbiamo visto settimana fa parte Lega, Silvia Sardone, che stanno facendo loro propaganda nei confronti dei musulmani, non è nascosto. Io ribadisco e dico, noi siamo le persone per la pace e per l'umanità, e viva la pace e l'umanità. Grazie a tutti.
0: E quindi questo era il commento di Arun, parte della comunità islamica locale che aveva partecipato anche ai giorni di lotta della GRU, i commenti di, anche con Iqbal Mazar, storico rappresentante della comunità pakistana di Brescia, riguardo all'intimidazione islamofoba sulla futura moschea di via Camozzi. Lo ricordiamo per chi si fosse appena collegata, una testa di maiale è stata lasciata appesa al portone d'ingresso nello stabile che dovrebbe ospitare il nuovo centro islamico. Come abbiamo sentito dai due commenti, si parla anche di un atto compiuto da una sparuta minoranza spinta anche dalle campagne d'odio di Brescia e Bresciani e della Lega, in particolare dell'europarlamentare Silvia Sardone. Noi ora facciamo un breve stacco musicale con i 99 Posse, gruppo che torna alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 8 agosto, e poi da Brescia ci sposteremo a Torino, dove la questura, dopo aver presentato la richiesta di sorveglianza speciale per Stefano, giovane compagno attivo nelle lotte, si è attivata per formulare la medesima richiesta di sorveglianza per un'altra giovane compagna, Sara. Con lei faremo un aggiornamento sull'udienza svoltasi oggi.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento telefonico con Sara, compagna del centro sociale Scatassuna di Torino. Intanto un saluto e ben ritrovata.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Dunque, torniamo a parlare di repressione, perché la Questura di Torino, dopo aver presentato la richiesta di sorveglianza speciale per Stefano, un giovane compagno attivo nelle lotte insieme a tanti e a tante, e anche attivo nella lotta in Valsusa, la Questura di Torino, dicevamo, si è attivata per formulare la medesima richiesta di sorveglianza anche per te. La prossima udienza per Stefano sarà il 30 settembre, mentre la tua udienza si è svolta questo 8 luglio. Quindi io ti chiedo innanzitutto com'è andata l'udienza odierna e ti chiedo anche più in generale un commento su questo accanimento da parte della Questura di Torino su questo ennesimo tentativo di repressione.
1: Allora sì, vabbè, sull'udienza di oggi c'è direi poco da dire, nel senso che è stata abbastanza rapida e tecnica, essendo la prima udienza, però insomma il punto è che si sono fatte le solite formalità e poi si sono presentati una serie di materiali che insomma fossero documentali rispetto alle prove portate dall'accusa. E poi si è presentata una lista di testimoni e fondamentalmente si è solamente definito un rinvio al 14 di ottobre, nel quale appunto si sentiranno tutti i testimoni e insomma anche la mia dichiarazione, compatibilmente con i tempi. Però da quello che diceva insomma il consiglio sembrava un po' questa la formula, e poi si capirà. Come già dicevi, appunto, invece il 30 settembre ci sarà l'udienza di Stefano, che sarà verosimilmente la penultima, quindi poi a quella seguirà la sentenza, diciamo, rispetto al caso di Ste, e insomma poi capiremo invece in futuro, dopo la mia udienza del 14, quando sarà invece la pronuncia finale rispetto a queste richieste di sorveglianza. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, tecnicamente l'udienza. Poi in generale direi che questa vicenda l'abbiamo un po' provata a restituire nella sua assurdità dal nostro punto di vista, e in una coerenza sicuramente invece per quanto riguarda insomma i comportamenti della procura, della polizia negli ultimi anni, che hanno visto sicuramente un approfondirsi anche di una volontà di fermare ogni possibilità di rigenerazione, di riproduzione di forme organizzate dal basso attraverso tanti modi, tante strade. Passiamo dall'arrestare con l'obiettivo chiaramente di terrorizzare, no? di impedire di rifare insomma una certa opposizione sociale, però ad esempio ai minorenni, l'abbiamo visto col caso dell'Einstein, per aver cacciato dei fasci, fino a altri minorenni che sono stati invece proprio al carcere minorile per 6 mesi. Il loro processo inizierà tra l'altro lunedì prossimo e andremo a portare la nostra solidarietà, fino a decine e decine di multe da 5.000 euro a testa per aver bloccato dei binari. Insomma, è un aggravarsi in generale di questa diffusione di misure date senza alcun tipo di criterio, neanche secondo i loro parametri, diciamo, no? Cioè che legalmente, non so come dire, la finalità delle misure sarebbero quelle di impedire, no, certe reiterazioni, o comunque dovrebbero anche tenere conto di una storia di questi imputati, no, di qual è il livello di pericolosità. E invece in questo momento le misure preventive, di cui anche la sorveglianza fa parte, poi la peculiarità della sorveglianza è che non serve nemmeno un reato nello specifico, no, serve una formulazione così definita dalla polizia di una tendenza, di un comportamento, di un'attitudine, no? Perché poi ci muoviamo in questo campo qua piuttosto astratto, decisamente discrezionale, per poi applicare queste misure. E invece per quanto riguarda quelle cautelari, appunto, c'è un utilizzo al di là del spropositato, ma anche finalizzato all'indicare già una colpevolezza preventiva al processo vero e proprio, al dibattimento. Questo ad esempio per quanto riguarda poi le narrazioni sui giornali, cioè sono tutte un po' finalizzate più a definire appunto un profilo criminale e a tacciarti come un nemico della società. Poi noi ci siamo anche in questi giorni abbastanza cioè, stupiti poco, però insomma, ci esprimiamo riguardo alle notizie invece che provengono sul caso del poliziotto che ha mandato in fin di vita il tifoso, no, della Juve durante il derby della Mole. In quel caso le misure di prevenzione, ad esempio, non sono risultate necessarie da parte del GIP. È stato sufficiente, insomma, una sospensione di un anno dal servizio, quindi come se in qualche maniera bastasse applicare una misura amministrativa che non so neanche se compete al tribunale o ad altre dimensioni, invece che, come dire, andare a stigmatizzare una condotta profondamente pericolosa che riguarda la polizia che si muove in maniera sconsiderata, mettendo a rischio la vita della gente. Cioè, allora sul piano legale, come dire, risulta più pericoloso far parte di una dimensione di movimento assolutamente diffusa nella città e sentita e riconosciuta con caratteri giovanili, vivaci, tutto quanto, piuttosto che mettere in pericolo la vita, delle persone sparando 5 volte e una di queste, insomma, mandando in coma una persona, insomma, che aveva la colpa di trovarsi lì. No, questo poi, grazie ai decreti sicurezza, finanziato a spese dello Stato, perché la polizia ha ragione fino a prova contraria, e quindi gli paghiamo anche la difesa a un potenziale omicida, mentre invece ci troviamo io e altri, sempre di più purtroppo, ad essere veramente bersagliati da questo tipo di accanimento da parte della procura, ovviamente puntellata dalla polizia. Tra l'altro da sottolineare il fatto che queste richieste di sorveglianza arrivate a Stefano e a me arrivano firmate dal questore Gambino, neanche da un PM. Quindi proprio una volontà abbastanza definita. Ecco, dice, questo è un po' il quadro. Chiaramente questo inasprirsi, insomma, delle conseguenze legali, diciamo, sulla vita di ciascuno di noi, poi è chiaramente conseguenziale appunto alle lotte che abbiamo visto eccezionali muoversi sul territorio italiano, lotte dal blocco di tutto, altre cose comunque con una portata direi significativa anche rispetto a un recente passato, che come risposta politica hanno avuto questo, cioè, quindi invece che entrare nel merito di ciò che a livello sociale è stato contestato, si è preferito invece, come dire, cercare di tagliare le gambe alla riproduzione di una vivacità politica che ormai è una caratteristica del paese, direi, no? Per cui penso che per noi il punto sia, da un lato, restituire anche la gravità che poi queste cose hanno sulla vita delle persone, perché poi non è che sono questioni chiaramente secondarie, però anche iscriverle in questo tipo di reazione qua, che comunque a livello istituzionale rappresenta una debolezza, cioè un'incapacità di rispondere all'oggetto della contesa politica, sociale, cercando appunto queste strade facilitatorie, così anche molto ad personam, quando poi i fatti dimostrano, cioè anche banalmente con tutti gli arresti che ci sono stati, con le defezioni obbligate a quella questura, insomma, appunto ci ha costretto a stare, comunque le lotte hanno continuato ad andare avanti in maniera sempre più determinata, quindi è evidente che ciascuno in qualche maniera assume un protagonismo perché la lotta valorizza e dà un senso a un'esistenza che è sempre più devastata. Detto questo, le ragioni di una contrapposizione, anche di tipo, come dire, conflittuale, comunque sono da ricercare da altrove e le istituzioni potranno continuare insomma, a vestarci in questa maniera, ma questa contraddizione qua gli esploderà tra le mani, perché evidentemente non sono in grado di coglierle e di rispondere nella maniera adeguata.
0: Sarà compagna del Centro Sociale Ascatasuna di Torino. Di nuovo grazie della disponibilità di essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a te.

Radio Nadurto, stiamo ascoltando la band Via dell'Ironia. Anche questo band suonerà la festa di Radio Nadurto, in questo caso il 21 agosto. Continuiamo ad ascoltare il brano e poi ci collegheremo con Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over. Con lui commenteremo il vertice NATO conclusosi oggi ad Ankara in Turchia, e parleremo anche dell'attacco USA all'Iran.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
0: Dunque, si concluderà oggi la due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. In questo vertice si è di nuovo spinto sull'investimento delle spese militari. Io ti chiedo un po' un commento su questa due giorni e che lettura gli possiamo dare.
1: Ma a me sembra che sia stato un vertice piuttosto, come dire, scontato. Non mi pare che siano usciti elementi particolarmente nuovi o comunque interessanti. Si è insistito sul tasto del riarmo, si è insistito sul fatto che la Russia è un, come ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, un pericolo di lungo termine, cioè in poche parole che anche quando finirà la guerra in Ucraina la Russia non cesserà di essere considerata un nemico. Ci sono state le solite considerazioni di Trump sulla Groenlandia, le lamentele sul fatto che certi alleati come Germania, Regno Unito e Italia non l'hanno aiutato nella guerra con l'Iran. E tra l'altro la cosa più interessante forse è che questo vertice è coinciso con la ripresa del conflitto nel Golfo Persico, ma direi che per il resto non c'è stata né grande emozione né grande novità.
0: Ecco, tra l'altro durante il vertice NATO c'è stato anche un attacco da parte degli USA nella notte all'Iran, violando così in qualche modo anche gli accordi di tregua. Ti chiedo un commento anche su questo e se c'è un motivo per cui l'attacco arriva proprio ora.
1: Ma l'attacco è stato motivato col fatto che l'Iran ha a sua volta attaccato delle navi gasiere e petroliere che cercavano di passare per lo stretto di Hormuz, e qui naturalmente c'è la solita diatriba, perché gli Stati Uniti dicono che l'Iran non ha nessun diritto, nessuna prelazione a regolare il traffico nello stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono invece che è un loro diritto esclusivo. Bisognerebbe andare a rileggere il testo del memorandum d'intesa che avevano le parti firmato, Trump in Francia e gli altri in Svizzera, però nella realtà questi memorandum e queste cose valgono finché i firmatari decidono di rispettarli. Tra l'altro questo memorandum era inteso come ponte di 60 giorni verso un'intesa più globale, più profonda, che a questo punto non solo è molto in causa, ma che Trump ha, come dire, detto ormai impossibile, accusando gli iraniani di essere dei bugiardi, degli infami, eccetera, eccetera, eccetera. Resta il fatto, secondo me incontrovertibile, che questa guerra contro l'Iran, lanciata dagli Stati Uniti e da Israele con dei pretesti, una guerra preventiva come fu già quella dell'Iraq e come in un certo senso è stata quella di Putin nei confronti dell'Ucraina, cioè giustificato col fatto che ci sarebbe poi stato in futuro un pericolo che peraltro pericolo non era, e questa impresa disgraziata continua a produrre effetti disgraziati.
0: Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
1: È sempre un piacere, grazie a voi.
0: Radio Nadurto, dopo questo stacco, dopo questo collegamento con Fulvio Scaglione, facciamo uno stacco musicale con Sara Fine e poi torneremo con lo spazio approfondimenti. Come ogni 8 del mese, l'osservatorio femminicidi, lesbicidi, transicidi in Italia, di non una di meno, pubblica gli aggiornamenti in merito alle morti indotte dalla violenza di genere ed eterocis patriarcale. Secondo i dati raccolti e pubblicati oggi, dall'inizio dell'anno sono 34 i femminicidi e 64 i tentati femminicidi, a cui si aggiungono 2 suicidi indotti di donne, un omicidio di di un ragazzo e un suicidio di una ragazza trans e 4 casi in corso di accertamento. Con Federica dell'Osservatorio, dopo lo stacco musicale, approfondiremo il valore e il significato di questi dati, facendo il punto sulla situazione nel nostro paese e sul lavoro dell'Osservatorio, come abbiamo detto, dopo lo stacco musicale.

0: Ogni 8 del mese l'osservatorio femminicidi, lesbicidi, transicidi in Italia, di non una di meno, tiene traccia delle morti indotte dalla violenza di genere ed eterocis patriarcale, raccogliendo e analizzando dati che altrimenti andrebbero persi, vista l'assenza nel nostro paese di una banca dati istituzionale unica e strutturata in grado di inquadrare correttamente il fenomeno nella sua complessità. Un lavoro prezioso che, da anni, prova a restituire contorni e misura di un fenomeno tutt'altro che occasionale, e oggi con noi per parlarne c'è Federica dell'Osservatorio. Ciao Federica.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti e tutte.
0: Allora Federica, iniziamo dal report che avete pubblicato oggi, che è proprio mercoledì 8 luglio. Qual è il bilancio che avete tracciato e cosa ci dicono i dati che avete raccolto nell'ultimo periodo?
1: Il bilancio attuale è di 34 femminicidi, transicidi, lesbicidi e suicidi indotti, perché poi man mano nel tempo stiamo cercando di ampliare anche la gamma di situazioni che monitoriamo, quindi sono 34 per ora in Italia e 64 i tentati. Vorrei precisare una cosa rispetto al tuo incipit: non so se purtroppo o per fortuna attualmente c'è una specie di monitoraggio non costante come il nostro, cioè nel senso che non è ovviamente mensile, ma da quando è stato istituito il meraviglioso reato di femminicidio dal governo Meloni c'è uno pseudo monitoraggio, nel senso che vengono rilasciati dei dati sostanzialmente trimestrali, che però poi già a giugno non sono stati più rilasciati, riportando un numero diametralmente diverso dal nostro. Ed è una delle cose che sta cominciando a circuitare sui meravigliosi social, sempre molto attenti quando si tratta di sconfessare tutto quello che è un approccio non macista all'esistente, scusa l'ironia. Quindi una delle cose che sta cominciando a girare sempre di più, ma nei luoghi comuni, è che appunto i nostri dati siano dati gonfiati. Questo perché appunto il Ministero ha segnalato 3 femminicidi fino al 30 marzo, mentre noi ne segnalavamo ben di più. E su questo poi vorrei fare un inciso, anche perché non è assolutamente così.
0: Parliamo allora proprio, iniziamo da questo punto, perché c'è questa enorme discrepanza tra la raccolta di questi due dati e quale lettura ne avete data voi come osservatorio, visto che sono anni che vi occupate di questo fenomeno e appunto della raccolta di questi dati?
1: La questione è sostanziale, perché è uno dei motivi per i quali eravamo molto preoccupati già quando si era cominciato a parlare di reati di femminicidio. Beh, intanto per noi è chiaro che continuiamo a essere ad avere un approccio anticarcerario, perché tra l'altro abbiamo notato ampiamente che purtroppo, per fortuna, non so come neanche dirlo, il carcere non disincentiva in nessun modo, e purtroppo non cambia nulla rispetto, anzi spesso inasprisce la durezza delle persone e la violenza nelle persone che vengono messe in carcere e che hanno compiuto reati sessuali o reati di violenza di genere. Quindi continuiamo a ribadire che noi non abbiamo un approccio carcerario, non pensiamo che il carcere serva. È ovvio altrettanto che le persone che subiscono violenza devono essere tutelate, quindi dobbiamo trovare un modo, questo per inciso. Però l'ipocrisia del reato di femminicidio nasce proprio dal fatto che in realtà era già previsto la pena conclamata, non so come dire, e tanto sbandierata, era già una pena prevista per questo tipo di reato, ok? La questione invece delicata ma sostanziale è che in questo modo è il governo Meloni ad aver deciso cos'è un femminicidio, perché il momento nel quale si dà una configurazione giuridica, ok, ad un termine, in qualche modo lo si congela, ok? Quindi è femminicidio quello che è determinato all'interno della suddetta norma giuridica, ok? E questo è molto pericoloso, perché ovviamente quindi c'è una norma che determina cosa è femminicidio e cosa non lo è, ma anche dà la possibilità a magistrati e magistrate e giudici in generale di decidere cosa lo sia, ok? Di determinarlo a livello per l'appunto giuridico. Quindi, di conseguenza, di poter dire al Ministero che cos'è e quanti sono i femminicidi in base a quante persone sono state imputate per quel tipo di reato specifico. Questo è pericolosissimo perché ovviamente decidendo cosa è qualche cosa, okay, si può anche dire quindi questi altri non lo sono. Anche se lo sono perché sono determinati da una violenza di genere specifica. E quindi è proprio un voler, è stato sbandierato come una forma di tutela nelle relazioni violente di genere e di fatto invece è un modo per distruggere tutto il lavoro fatto nella coscienza sociale rispetto alla violenza di genere. Quindi è una cosa, è l'ennesimo atto violento nei confronti di una lotta che tra l'altro non è neanche di parte, è una lotta a tutela della società tutta. Quindi è questo che deve essere messo in profonda evidenza. Tanto che appunto noi stiamo cercando di mettere in evidenza che questa non è una lotta di parte politica, ma ripeto, è una lotta che è determinante perché le persone, tutte le persone, possano emanciparsi da questo tipo di violenza, che è proprio quella che più rappresenta anche un po' questi tempi di guerra, no? Cioè quelli nei quali di nuovo si torna al più forte. In questo caso declinato al maschile, perché è un'attitudine, non è il maschile che è il più forte, noi non crediamo che la violenza di genere sia necessariamente legata a una sola parte, perché purtroppo il machismo patriarcale lo abbiamo introitato tutto. Però ha un modo, un'attitudine, un modo di stare al mondo che è quello che determina che la persona più forte o quella che ha più potere possa tutto. Anche, per esempio, costruire una legge che sconfessi i tanti anni di osservazione non solo dal basso ma trasversale, anche il determinare chi ha il potere sulla vita di chi, quindi che per esempio uccidere una moglie malata sia possibile, che sia una cosa giusta, non so come dire, che sia normale che le persone psichiatriche non siano sostenute e accompagnate, e le famiglie, i caregiver, quindi le persone che si prendono cura, non siano sostenute dallo Stato, ma che tutto questo sia di nuovo un lavoro di cura che è demandato alle famiglie, no? Alla famiglia, questa istituzione che questo tipo di approccio politico determina come un altro pezzo di istituzione, semplicemente perché non vuole prendersi carico economicamente di questo tipo di attenzione, di questo tipo di approccio alla struttura sociale. E via dicendo, quindi che tutti questi non siano morti determinate dal fatto che abbiamo un approccio patriarcale e capitalista ovviamente all'interno della società e anche quindi classista e anche quindi abilista, anche quindi ageista, che sono tutte parole che sembrano solo fuffa politica, ma sono proprio la pratica quotidiana, che vuol dire che sono le famiglie che si devono occupare delle persone anziane, malate. Okay. E se tu non lo puoi fare perché economicamente non puoi o perché non ne hai le forze o le risorse, boh, è normale che ci si uccida, no? Cioè, è una disgrazia. Idem
0: Assolutamente.
1: sulla disabilità, e invece no, cioè, tutto questo è un approccio patriarcale alla società.
0: Assolutamente,
1: Quindi.
0: come stai facendo venire a galla, sono numeri che sarebbero proprio utili per capire appunto la complessità delle dinamiche di questa società e appunto come si svolgono i rapporti di potere e in che modo vanno a incidere nelle vite private di ognuno e ognuna e ognuno, proprio perché appunto dietro questi numeri ci sono vite, ci sono storie, eccetera. E proprio per sottolineare questo lavoro accurato che dicevi in contrapposizione a una legge che definisce tout court, tre sono femminicidi, tutti gli altri no. Come procedete per la raccolta di queste informazioni? Quali sono i dati su cui vi concentrate per far capire un po' ad ascoltatrici e ascoltatori come lavora un laboratorio scusami, un osservatorio che guarda a questo tipo di fenomeno e prova appunto a guardarlo da un punto di vista transfemminista e a considerarlo all'interno di una complessità sociale?
1: È un lavoro quotidiano di tante, ma non tantissime persone, ahimè, mi viene da dire, persone dislocate su tutto il territorio nazionale, e facciamo un monitoraggio co quotidiano di tutte le cronache, anche le più locali, anche perché purtroppo negli ultimi 2 anni soprattutto è sempre più difficile reperire informazioni e molte delle informazioni, tra l'altro, sui reati violenti che avvengono, addirittura stanno anche poche ore online e nel cartaceo neanche arrivano. Quindi, è proprio un lavoro quasi a turno, quotidiano, di monitoraggio di tutti i crimini violenti di fatto, che poi andiamo a verificare, ad approfondire, a ricercare, a chiedere, a fare domande sui territori e via dicendo. Quindi è proprio un grande lavoro di ricerca collettivo che ci spinge tra l'altro a rimetterci in discussione molto spesso. Facciamo costanti assemblee, sempre, quasi sempre online, alle volte quando riusciamo a vederci è una gran gioia, di persone intendo, ma un grande monitoraggio e poi appunto queste assemblee nelle quali approfondiamo, discutiamo, ci formiamo e cerchiamo anche di cercare di capire cosa dobbiamo andare a monitorare. Ci sono molti dati e informazioni che noi cerchiamo di prendere e che non mettiamo per esempio online, ma che alle volte condividiamo con chi ce li chiede perché per questioni di studio, di approfondimento. Ci hanno contattato in questi anni tante realtà molto diverse, anche istituzionali per assurdo, chiedendoci appunto informazioni e monitoriamo sempre maggiori elementi. Per esempio, adesso abbiamo cominciato a cercare di monitorare quelle che chiamiamo morti correlate, ovvero per esempio le morti di alcuni uomini, donne, persone in generale che vengono uccise perché hanno tentato di difendere, di aiutare, di sostenere una persona che stava subendo violenza. E purtroppo non sono poche queste persone. Sempre, abbiamo cominciato già da tempo a monitorare, per esempio, i casi di suicidi indotti, quelli che riusciamo ovviamente a monitorare, però è già riportare il concetto di suicidio indotto e siamo felici, scusa il termine che ovviamente non corrisponde ovviamente al nostro stato d'animo per nulla, ma diciamo che ci dà soddisfazione vedere che si comincia a prendere in considerazione il concetto di suicidio indotto anche a livello giuridico, mi viene da dire, ma soprattutto insomma di riconoscimento del legame fra la morte e l'induzione alla morte, quindi la responsabilità di chi ha agito violenza anche in questo caso, perché per tantissimi anni tante famiglie hanno chiesto giustizia per la fine della propria persona cara. E finalmente, dopo tanti anni, alcune famiglie stanno riuscendo ad ottenere almeno la giustizia, che significa semplicemente ricordare la persona nella realtà di chi era, anziché nella narrazione che ne viene fatta a posteriori, e poi anche poter aiutare un po' di più le persone che sono in una condizione di violenza psicologica o fisica agita e che magari invece andrebbero in quella direzione, ma vedendo altre storie possibili, magari riescono a chiedere aiuto o a sottrarsi. Perché
0: Certo.
1: principalmente per noi è questo, a noi non piacciono i numeri, sinceramente, per nulla, ma sentiamo fortissima la responsabilità di non perdere le persone. Cioè ci interessa sapere che le persone, soprattutto le persone rimaste, sanno che c'è un luogo nel quale le persone a loro care non sono dimenticate.
0: Chiarissimo, è in questo quadro che ci hai dipinto perché sentite l'urgenza di ampliare questa gamma di casi, casistiche, appunto avete iniziato con i femminicidi, ma appunto nel tempo è diventato lesbicidi e transicidi, adesso appunto parli anche di tutte le altre variabili che state analizzando, perché socialmente è importante.
1: Proprio per riconoscere la stratificazione della violenza di genere e delle violenze correlate, nel senso che la violenza di genere poi è cioè quindi la violenza patriarcale cosiddetta, quindi quel tipo di violenza che determina che la persona ipoteticamente più forte, o comunque in una relazione di potere forte, possa agire indisturbatamente su un'altra persona, è fondamentale. È proprio fondamentale, ma proprio perché si rompono le. È impossibile pensare di uscire da queste dinamiche collettive, mondiali, locali, in casa, di guerra, se non si riesce a riconoscere la dinamica patriarcale. E quindi di quanto agisca in tutte le nostre vite. Infatti, una cosa della quale siamo sempre lì contente, contente è un termine che quando parli dell'osservatorio della violenza di genere non può esistere, però mi viene da usarlo ugualmente perché comunque sono segnali. Abbiamo notato in questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi due e l'ultimo quasi di più, che è vero che i femminicidi sono diminuiti. È vero, è una cosa reale e ne siamo felicissime perché la verità dei fatti, stando a quello che noi stiamo monitorando, perché noi monitoriamo anche i tentati femminicidi, quelli ai quali ovviamente riusciamo ad arrivare, e i tentati femminicidi non sono per niente diminuiti, cioè se noi sommiamo i tentati femminicidi e i femminicidi, le cifre sono le stesse che abbiamo sempre avuto, se non anche più alte, anzi, cioè abbiamo molti più casi rispetto al passato. Quello che sta cambiando radicalmente, secondo la nostra osservazione, che per ora è parziale, quindi non è, ci vuole parecchio tempo perché un'osservazione diventi concreta. Diventi una teoria, tra virgolette. Però quello che stiamo osservando è che stiamo imparando a sottrarci, cioè che sta succedendo che più persone riescono a sottrarsi al femminicidio, riescono a chiedere aiuto mentre avviene la violenza, riescono a tenere in allarme altre persone attorno perché agiscano nel momento di picco della violenza. Sta succedendo che altre persone interagiscono, anche sconosciute, non si girano dall'altra parte, che amici, amiche, amico o familiar sono più attente, non so come dirlo, quindi che sta diventando un po' di più una responsabilità collettiva la sicurezza, che termine pessimo, la possibilità di esistere in maniera dignitosa delle altre persone, ecco, mettiamola così. E questo è un segnale molto importante.
0: E questo secondo te è anche, diciamo, un segnale di una società che sta prendendo consapevolezza o perlomeno sa dare nome e cognome a questo fenomeno, quindi spesso saperlo riconoscere anche in tempo, tra virgolette?
1: Sì, forse non sa dare nome e cognome, ma sta diventando un po' più presente nella nostra quotidianità e mi fa dire anche che quindi se da una parte proprio per questo c'è una recrudescenza della violenza, sappiamo, cioè lo vediamo anche attorno a noi, tra le persone anche giovani o sui social o ma non solo, in generale c'è uno strappo ipermacista importante e oggettivo, dall'altra c'è anche una reazione e una coscienza maggiore di come si può rispondere. Non so, mi viene da essere, non dico ottimista, ma visto tutto quello che sta avvenendo in questo mondo, in questo mondo in guerra, dal micro vissuto al macro, mi viene da dire che alcuni anticorpi sono attivi.
0: Chiaro è quanto pensi pesi anche diciamo, un movimento come quello di Non Una di Meno, che è 10 anni che porta, e l'Osservatorio ne è un esempio, che porta avanti certe istanze e certe battaglie. Credi abbia avuto un contributo in questa, diciamo, presa di coscienza, per quanto accennata e ancora ovviamente bisognosa di essere fomentata?
1: Sì, ne sono convinta. Tutta l'ultima ondata di transfemminismo internazionale, intersezionale, che banalmente significa prendersi conto che le lotte delle persone, cioè semplicemente che tutte le persone schiacciate sono schiacciate dallo stesso tipo di violenza, no? Che si intreccia perché si tratta sempre di quello che ci dicevamo prima, no? Sono piuttosto convinta che sia stato fondamentale per alcuni versi, che sia stato generativo, nel senso migliore del termine, non di quello della procreazione che tanto piace ad alcuni negli ultimi anni. Quindi sì, sono convinta che sia stato sostanziale e sono altrettanto convinta che sarà bellissimo, o voglio dirmelo così, vedere crescere tutte le realtà di lotta intersezionale che stanno nascendo e che sono sempre più diffuse. Quindi la moltiplicazione è fondamentale, i punti di vista che si moltiplicano sono fondamentali e quindi che continuino, che si moltiplichino le ondate, che ci siano mille, non una di meno, e ognuna con il suo nome, la sua voce, la sua possibilità. Insomma, che le lotte continuino, ma non mi viene da dire che, di nuovo, l'approccio transfemminista è un approccio generativo, di ascolto e di moltiplicazione di voci. Quindi, mi auguro che sia così. In realtà ne sono speranzosa, vedo le persone giovani e le sento con una intelligenza emotiva molto forte, ne sono convinta, non so.
0: Bene, Federica, ti ringrazio. Ringraziamo Federica dell'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi e Transicidi in Italia di Non Una di Meno per essere stata con noi. Grazie infinite.
1: Grazie a voi.

Radio Onda d'Urto, arriviamo così alla conclusione dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Ascoltiamo l'ultimo brano dell'artista Tara e poi la linea passerà alla redazione locale quest'oggi con la replica della redazione locale Valle Trompia. Oh, oh.

della Via del Ferro. Trasmissione mensile di Radio Andato Urto dalla Valtrompia. In questa puntata della trasmissione locale dedicata alla Valle Trompia parliamo di viabilità. La Valtrompia ad oggi è collegata in tutta la sua lunghezza dalla strada provinciale 345, che inizia con Cesio e arriva, passando per tutta la valle, fino al passo Croce Domini. Un'arteria montana fondamentale perché unica strada diretta per collegare la valle alla città di Brescia e che unisce, in alta montagna, le diverse vallate bresciane. Nell'ultimo secolo le strade della Valle Trompia hanno visto anche il transito della linea tranviaria dal 1882 agli anni 50 del secolo scorso. La tranvia della Val Trompia ha collegato i territori di Brescia, Gardone, Brozzo e Tavernole dal 1882 al 1934 per Tavernole e fino al 1954 per Gardone. Esisteva dunque fino agli anni 50 del Novecento un trasporto pubblico su rotaie che permetteva di raggiungere la città. È accaduto per la maggior parte delle valli alpine, in generale per i territori dell'Interland e delle città italiane, che da fino all'Ottocento si sviluppasse una fitta rete ferroviaria e tranviaria. Dalla seconda metà del Novecento, però, ha avuto un significativo ridimensionamento a favore del trasporto su gomma, auto, autobus e camion, con lo sviluppo dell'auto in concomitanza delle ferrovie, portando quindi alla dismissione di numerose linee locali e secondarie.

0: Ad oggi non esiste una rete ferroviaria o tranviaria che raggiunga direttamente la Valle Trompia, nonostante si discuta ora del prolungamento della metropolitana verso la valle, per favorire il trasporto pubblico e ridurre quindi l'intenso traffico su gomma che intasa quotidianamente l'unica strada che porta in valle. Ora resta solo il trasporto locale su gomma. L'autobus infatti che collega Brescia alla Val Trompia è la linea S201, gestita da Arriva Italia, che parte dalla stazione Saia, vicino alla stazione ferroviaria di Brescia, e copre la tratta verso la valle. Esistono poi le linee secondarie Perticalta, Cimmo, Tavernole, Irma, Gardone Val Trompia, Polaveno, Lodrino Mura e Tavernole Pezzazze. Una sola strada e un unico autobus principale dunque per collegare un'area altamente industrializzata e i suoi 110.000 abitanti alla città e alla pianura. La viabilità della Val Trompia è attualmente interessata dalla costruzione del raccordo autostradale A4 Val Trompia, un'opera faraonica con cantieri avanzati al 27% almeno fino a fine 2025. Il progetto include una galleria a Villa Carcina e una bretella per Lumezzane per ridurre il traffico locale, almeno apparentemente. Di questo parliamo con Sergio Aurora, abitante di Sarezzo e del comitato No Autostrada Si Metrobus. Radio Onda d'Urto, parliamo di viabilità in Val Trompia. Con noi c'è collegato Sergio Aurora, abitante di Sarezzo e del comitato No Autostrada Si Metrobus, che per anni si è occupato e si occupa tuttora di temi ambientali anche per la Val Trompia. Sergio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, ti chiedo intanto come nasce il comitato No Autostrada Si Metrobus, a che punto siamo con la costruzione della famigerata autostrada per la Val Trompia e quali sono le criticità che avete portato sul tavolo?
1: Allora, il comitato si è costituito nel 2015, quindi 10 anni fa, quando quest'opera, che sembrava tramontata perché se ne parlava da direi decenni, e quel punto sembrava effettivamente che avesse preso una strada un po' più diciamo così diretta, e quindi si è costituito composto da varie persone e anche associazioni, per esempio anche Legambiente. All'interno, all'inizio anche la CGL, quindi, ma poi varie persone, abitanti della valle, che volevano mettere in risalto tutta una serie di criticità, contraddizioni, individuando quest'opera come estremamente costosa da allora, un'opera inutile per quanto riguarda i problemi di avvertita della Valle Trompia, e con una serie di impatti notevoli sul territorio. Il comitato ha fatto varie attività, tanti incontri, popolazione eccetera, sono stati fatti due ricorsi al TAR, anche al Consiglio di Stato, e adesso sarebbe lunghissimo da spiegare. È avvenuto in modo tale la vicenda che anche dal punto di vista, diciamo così, giudiziario si è abitata su se stessa, e a quel punto abbiamo deciso che non era più, insomma, il caso di utilizzare questo strumento, anche perché è estremamente costoso e l'abbiamo pagato di tasca nostra, e quindi questo è stato. Poi l'opera ha preso una via che tuttora è in corso e non sono diminuite, anzi direi aumentate le criticità, gli aspetti criticitivi di quest'opera, ecco. Quindi se devo fare un po' di storia dell'opera, diciamo che per venire ad anni più recenti, ma parliamo comunque sempre quasi ormai di 30 anni fa, perché questo progetto è stato messo in campo verso la fine degli anni 90. E in realtà era un progetto che prevedeva un'opera ben più ampia, erano circa 37 chilometri il titolo era il raccordo autostradale tra l'A4 e la Valle Trompia. Effettivamente partiva dal casello di Spitaletto, prevedeva una sistemazione della tra Provinciale 19, quella che arriva appunto da Spitaletto verso la Valtrompia. Qui ci sarebbe stata una tangenziale che avrebbe ricongiunto quella parte con Brescia, quindi una tangenziale che attraversava i comuni di Salvo Colle Beato fino a Brescia, da una parte e dall'altra una galleria che sbucava a Sarezzo e proseguiva verso l'imbocco della Valle Gobbi per Lumezzane, il tutto per circa 37 chilometri, era un'opera che costava tantissimo. Allora erano, se non ricordo male, era 970 milioni preventivati, ma parliamo di questo di quasi 30 anni fa. Dopodiché tanti lotti sono stati falciati, l'unico rimasto in campo è stato quello attuale, e cioè quello che continuamente viene definito o autostrada Valtrompia o raccordo autostradale. Ormai non è più né uno né l'altro, perché non è più raccordo autostradale, perché si tratta semplicemente di una galleria, un buco di 5 qualcosa chilometri, più dopo i raccordi sia a Conceso che a Sarezzo, che portano verso l'imbocco Lumezzane. Originalmente, per dire, essendo un raccordo, era previsto un pedaggio, una stazione di per il pedaggio, ora questo non c'è più, e in realtà nel 2018, visto che i costi lievitavano, visto tutta una serie di questioni varie, l'ANAS e la società che allora era la Salini, costruttrice, fece una revisione del progetto e lo ridimensionarono. Ridimensionarono perché ovviamente il progetto prevedeva due gallerie, perché in un accordo autostradale di avere due canne, due gallerie, una con una carreggiata a doppia corsia e l'altra pure, no? Quindi per i sorpassi, eccetera. Con gli stessi soldi, dopo di cui poi dirò, in realtà vennero ben tolta una galleria, e quindi oggi il progetto è ad una sola canna verso Lumezzane, quindi con tutti i problemi di sicurezza, eccetera. Sostanzialmente è una soluzione che è simile a quella che c'è in Valle di Camonica, in Valle Sabbia, quindi una sola canna, quindi problemi di sicurezza sicuramente molto intensificati, anche perché non è una galleria piana, quindi c'è un pezzo in salita, poi in discesa, e quindi transitando del canyon, per cui ci sarà anche qualcuno che vorrà magari superare, quindi ecco, non voglio mettere pensare a scenari di questo tipo, però sicuramente queste di sicurezza sono molto molto dubbioso, insomma. Il tutto, perché allora si diceva che erano le risorse di esposizione, che ammontavano a 258 milioni, erano quelli della Brescia Padova, della società Brescia Padova. Ecco qui, come dire, perché ci fosse stato fatto questo finanziamento, il governo prorogò la concessione, quindi senza gara, eccetera, per cui è tutto da discutere se quelli effettivamente sono soldi privati oppure sono soldi derivati da questo privilegio di aumentare la concessione. Comunque erano 258 milioni. Oggi si parla di ormai da qualche tempo di 400 milioni. Quindi è ovviamente un'opera costosissima. Perché diciamo inutile? Perché il problema del traffico della Valle Trompia non verrà risolto sicuramente da quest'opera, perché se un abitante di Gardone Valtrompia, diciamo un comune che è a nord dello sbocco, volesse andare in città a Brescia, magari la prende la prima volta per curiosità, la seconda volta non la prende più, perché deve scendere a Sarezzo, imboccare la galleria, magari si trova davanti un camion, poi deve transitare fino alla rotonda che c'è già, ma verrà sistemata, che è in, diciamo, oltre da Conceso verso Gussago, dopo le piscine, per chi conosce un po' il territorio. Quindi da fare rotonda e rientrare, magari prendere la coda che arriva da Gussago e verso Valle Trompia. Quindi praticamente è molto più comodo percorrere la strada attuale, l'attuale strada che esiste.

0: i problemi del traffico delle trombe sono, come tutti del resto le strade che affluiscono alla città, sono nella zona di punta, ma il traffico esiste anche dalla città di Brescia fino a Concesio, e se basta percorrere un'ora di punta il traffico esiste tra Sarezzo e poi Garlone la Trompia e di seguito. Quindi, come dire, queste zone non rimarranno trafficate, perché teniamo presente una cosa, vabbè, poi magari dirò sulle alternative che noi abbiamo proposto.
1: Certo.
0: Però effettivamente non risolverà sicuramente i problemi del traffico dalle Trompia. Oltretutto, noi abbiamo chiesto per tanti anni uno studio del traffico, e quello che fosse, diciamo così, uno studio trasparente che mettesse in evidenza effettivamente la situazione. L'unico studio del traffico che conosciamo e che effettivamente sulla carta è stato presentato è ancora quello del 2000, del 2000, quindi parliamo di ormai più di 25 anni fa, nel 2000. E questo studio del traffico mette in evidenza un dato, diciamo così, di questo tipo. Su 100 veicoli che occupano l'attuale 145, l'attuale strada, allora, l'80% sono veicoli leggeri, automobili. Il 13% sono veicoli commerciali leggeri e solo il resto, e quindi il 7% sono veicoli, sono camion, insomma, veicoli pesanti, commerciali pesanti. Ora parliamo di 2000, del 2000. Ricordo che noi abbiamo documentato tutta questa situazione con i dati ufficiali di Cambi Commercio, eccetera, che dal 2000, parlo ovviamente tra il 2015 e il 2018 più o meno, ecco, ma le cose non sono andate migliorando in questi ultimi anni, la Valle Trompia e anche il Mezzane stessa hanno perso almeno il 25% della capacità produttiva, vuol dire numero di addetti e numero di edifici, fabbriche sostanzialmente. Quindi un quarto se ne sono andati. Allora, per cui questa situazione, questo progetto è tarato su dati che ormai sono modificati completamente, cioè la Valle Trompia dal punto di vista del traffico e dal punto di vista viabilistico è diversa da quella paventata nel progetto, per dirne una variante. Allora non c'era la tangenzialina che da Villa Cassina va verso la strada provinciale 19, che porta, anche questo era uno studio dell'Università di Milano, porta circa 10.000 veicoli al giorno a transitare. Quindi, insomma, veramente ci sono molti dati critici. Il punto è che sembrava una cosa che ormai era un'opera che bisognava fare a tutti i costi, e nessun sindaco si era opposto a questa cosa. Era diventato, come dire, un must quello di dover fare, come se fosse la soluzione dei problemi viabilistici della Valle Trompia. Ma così assolutamente non è, non sarà.
1: Sì, diciamo che gli abitanti della Val Trompia sono rimasti abbastanza indifferenti fino a che non è stata di fatto cantierizzata a mezza valle.
0: Ma sì, diciamo che noi abbiamo fatto veramente con le nostre forze, abbiamo fatto tante assemblee, e devo dire che c'era molta disinformazione. Quando poi tu presentavi un po' di dati, allora le persone dicevano: ah, ma allora non è proprio così, allora devo dire che questo riscontro l'abbiamo avuto. Poi effettivamente chiaro che la gran parte, credo, della popolazione non sia proprio al corrente esattamente di come stiano effettivamente le cose, insomma. Certo, diciamo così, ci sono ancora vari problemi. Prima di tutto con le risorse, perché sono 400 milioni, diciamo che il cantiere è andato avanti a singhiozzi, per un certo periodo funziona, ha cominciato a lavorare, poi sono fermati, poi hanno ricontattato tutte le parti, hanno trovato un'intesa, poi ci sono state ovviamente in Valle Trompia, è così, dove scavi trovi, quindi bonifiche, perché quindi fermi per le bonifiche. C'è stata una devastazione di tutta la zona agricola del Concesio, basta vedere insomma come chi abita nella zona sa questa cosa. Poi il ministro Salvini di turno, insomma, che ha garantito che l'opera verrà fatta, che ci sono i finanziamenti, però ad oggi insomma non questi 400 milioni non si capisce, sembra che rimangano 400, con tutti i problemi che ci sono nel nostro paese, insomma, non si capisce effettivamente da dove possono derivare. È stato nominato un commissario ad acta, come succede in Italia, quando c'è un problema si nomina il commissario. Ho letto proprio sul giornale oggi che il ministro Salvini, con il nuovo decreto infrastrutture, pensa di nominare un nuovo commissario che dovrebbe essere l'amministratore delegato di ANAS, e quindi per accelerare, però ad oggi la consegna dell'opera è da fatta 2029, quindi sono già stati fatti tanti rinvii, ma non credo che sarà poi la data definitiva.
1: Sì, si dice che sia al 27% al momento l'opera.
0: Ecco, quindi 27%, ma tenendo presente che non c'è stata una lavorazione continua, è
1: certo,
0: stata proprio veramente continuamente interrotta, quindi il problema è che tutti continuano a dire, tutti i soggetti interessati continuano a dire che quest'opera è finanziata, ma effettivamente non ad oggi almeno non è ben chiaro intanto quanto sarà il costo totale. Ripeto, si parla di 400 milioni, ma è un po' che sento parlare di 400 milioni, quindi credo che anche questi limiteranno, e cui questo rimane un punto interrogativo. La questione è che effettivamente i problemi di reddita della Valle Trompia, cioè le automobili, le automobili che percorrono tutta l'attuale strada, la gran parte, rimarrà sull'attuale strada. Teniamo presente anche che il traffico pesante, la Valle Trompia chi la conosce sa che insomma è un continuum di attività artigianali e industriali che costeggiano in larga parte il corso del fiume Mella. Quindi,
1: sì, è una delle valli più industrializzate d'Italia, diciamo.
0: Certo, quindi è un continuo, no? Per cui l'azienda che è a metà, supponiamo, di questa della valle, cosa farà? Sarà obbligata a tornare verso nord, a prendere, a imboccare la strada a Sarezzo per fare vari pochi chilometri e arrivare in città, oppure andare verso ovest, oppure, cioè, questo è un problemino. Altro problema, cioè, a chi sarà interessato a transitare lungo questa strada? C'è gente che da Lumezzane va verso ovest, perché ovviamente perché prenderà l'A4 verso ovest, perché chi andrà verso est accenderà dall'altra parte, ovviamente, ma il traffico pesante dell'alta valle, perché anche in realtà l'industrializzazione c'è anche a nord di zone, come sappiamo, quindi tutta la valle è industrializzata. Quindi cosa faranno? Scenderanno, entreranno nella se vanno a ovest va bene, ma se vanno a est cosa faranno? Dovranno fare comunque, perché saranno obbligati a fare quel buco, perché è una pancia di salina di fatto, ecco, arriveranno fino a aspetta, cosa faranno? Andranno a ospitando e poi torneranno indietro, oppure dovranno fare quel pezzo di strada del 19 verso Brescia, e da Brescia poi, per cui, come dire, non è che risolverà grossi problemi questa cosa. In più c'è una cosa di cui adesso mi stanno parlando, c'è il collo di bottiglia di Bussago, perché effettivamente lì c'è una sola galleria di Bussago. So che fate delle interlocuzioni con il sindaco di Bussago, e ricordo che c'è una protocollo d'intesa tra comune di Bussago, Colle Beato, la provincia, fatto perché non si opponessero all'opera attraverso ricorsi giudiziari, la giustizia amministrativa, però c'è il patto che nel caso poi si intaccassero i loro territori successivamente, doveva essere prevista la valutazione di impatto ambientale.

0: quel con le bottiglie effettivamente costi enormi, perché sono soluzioni, due soluzioni fondamentali: una che prevede di affiancare insomma l'attuale strada con un'altra strada, ma che sarebbe una relazione al territorio, e da quel che so, ho visto un'interrogazione che è stata fatta in consiglio comunale a Concesio al sindaco, il quale rispondeva che la posizione rimane invariata e che quindi sono contrari a questa cosa. L'altra soluzione è quella di fare una via, diciamo, sotto l'attuale, che costa 1 miliardo, non so, cose fuori veramente lì. Per cui lì rimane è una zona, quella sostanzialmente tra le due gallerie, molto molto, diciamo, critica, per cui rimane anche questo problema, insomma, non, per cui non si capisce veramente l'utilità di quest'opera. Ecco, quindi così ho buttato lì qualche metro che dire, ma veramente c'è tutta una storia da raccontare che diciamo così, che è un esempio di come in Italia, insomma, certe grandi opere vengano pensate senza neanche.
1: Pensate male, pensate 30 anni fa e mai modificate nei progetti.
0: Sì, tema per me è una cosa. Allora, quest'opera ovviamente doveva avere la valutazione di impatto ambientale. Ora, la valutazione di impatto ambientale di quest'opera è stata fatta nel 2002, presente? Ecco, più di 25 anni fa. Allora, qui sulla questione della via, della valutazione di impatto ambientale, si è giocato, insomma, dal punto di vista anche giudiziario, non è entrato in corso, però diciamo che insomma, si sono un po', insomma, è difficile spiegarlo perché il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, ma insomma, però rimandando un'altra precedente cosa che hanno fatto, insomma, sta di fatto che dal punto di vista di giustizia amministrativa nessuno si è pronunciato se la via del 2002 è ancora valida, per cui nel silenzio la cosa è andata avanti. Cioè, per dire, se quest'opera dovesse per qualche ragione fermarsi e riprendere fra 10 anni, la via sarebbe ancora valida, perché non è stata sollevata questo problema, ma la luce di impatto mentale per sua natura deve essere temporanea, è scadenta, e nel progetto deve essere indicato quando scade, perché è chiaro che se fai la valutazione di impatto ambientale oggi e fai l'opera fra 20 anni, quando il territorio è completamente cambiato, è chiaro che devi rifarla. Invece no, qui c'è una via che è eterna, per cui anche questa è veramente un aspetto critico.
1: Tra l'altro, sì, ci sono stati una serie di intoppi che danno anche il peso di quello che è un territorio fortemente inquinato da una storia industriale, la presenza infatti di materiale veleni lungo il tracciato della costruzione dell'autostrada della Val Trompia ha creato una serie di blocchi e rallentamenti per le operazioni di cantierizzazione. Tra l'altro, se si passa nella zona di San Vigilio, quindi zona Concesio, e si vede la cantierizzazione, fa anche impressione, no? Vedendole a fianco alle piscine del Tibidabo, tra l'altro, tutta la cantierizzazione, i fumi che si alzano. Ecco, a chiudere ci sarebbe da parlare a lungo, ma purtroppo lo spazio è limitato, ma magari cercheremo di parlarne in altri appuntamenti di questa trasmissione. Ecco, parlavamo delle alternative che avete posto in essere come comitato negli anni No Autostrada Sì Metrobus. Proprio parlando della viabilità, si parla di una strada altamente congestionata, da un traffico sia pesante sia dato dalla diciamo unica via possibile da percorrere per andare e scendere dalla Val Trompia. Negli anni è arrivata la metropolitana alle porte della Val Trompia, si parla dell'ultima fermata che arriva fino a Prealpino, e lì si è costruito un ampio parcheggio per cercare di favorire chi dalla Val Trompia arrivava per utilizzare la metropolitana. Mi sembra dai dati che però questo diciamo utilizzo della metropolitana come mezzo alternativo e anche ecologico ovviamente, come alternativa diciamo all'utilizzo dell'auto, non ha soddisfatto chi dalla Valtrompia scende e ovviamente deve scendere con l'auto di fatto. Insomma, quali alternative avete proposto negli anni, quali sono sostenibili e quali no?
0: Certo, allora infatti il nostro comitato si chiamava un'autostrada. Un'autostrada, sì, metrobus, perché noi ritenevamo che l'alternativa, lo riteniamo, sia sicuramente una linea di metrobus. Dopodiché non sta a noi dire se che tipo di metrobus, di metropolitana, FSE, diciamo così, a mezza, completamente in sotterraneo oppure in superficie a metà, come tutte le, diciamo così, le città che hanno metropolitane, poi quando vanno in periferia non sono più normalmente sotterranee, quindi anche il tracciato, perché in realtà sappiamo bene che la metropolitana di Brescia è stata finanziata, anche perché nel progetto arrivava fino alla Valtrompia, quindi con un bacino di abitanti tra i 100 e i 120 mila, e tutti i PGT della Valtrompia fino a Cardone sono tutti ancora vincolati alla metropolitana. C'è ancora, per cui certo, sulla carta è un tracciato che sarebbe tutto da ridiscutere, perché appunto il tempo è passato, si è costruito, quindi sarebbe tutto da ridiscutere. Stando ai dati del traffico, visto che ripeto, parliamo prima dell'esodo produttivo che ha investito la Valtrompia, se il traffico era per 80% di mezzi leggeri automobili, e quindi è chiaro che gran parte delle automobili possono essere sostituite da una struttura metrobus, appunto, di tipo pubblico, che per cui chi va a lavorare in città o lungo la Valtrompia, le scuole, eccetera, è chiaro che potrebbero sicuramente alleviare l'impatto del traffico sulla valle.
1: Sì, tra l'altro nota di colore, come spesso accaduto fino agli anni 50 del Novecento per le valli alpine, certo, c'era un treno, che però purtroppo...
0: C'era il tram, che arrivava da Tondo Valtrompia, c'era il tram dopo, vabbè, gli anni 60, cioè l'industrializzazione...
1: Sì, poi purtroppo quello che si sa è che i mezzi a locomozione come i tram e i treni sono stati costruiti, si sono sviluppati in concomitanza con la nascita dell'auto, e quindi certo, molte zone sono state dismesse, però sarebbe stato un mezzo molto utile ad oggi.
0: Certo, e quindi credo che poi a maggior ragione nel momento in cui la Brescia ha deciso insomma di tramite difficoltà comunque di arrivare fino a San Vigilio, no? Adesso sembra che effettivamente forse c'è qualche possibilità in più che questo avvenga, allora si riteneva che ma perché non spingersi fino a Gardone con e quindi alleviare la strada dal traffico, quantomeno appunto del traffico leggero, che era l'80%, ma oggi anche di più, perché cioè, io ho percorso tutti i giorni so che è nelle ore di punta, per il resto è una strada certo trafficata, ma da Sarezzo al centro a Brescia, quando se non vai nell'ora di punta, in 20-20, ma 25 minuti al massimo ci sei, insomma. Quindi per cui noi crediamo che quello possa essere l'alternativa. E della sorte che, come dire, tutti i fautori di questo continuo che è un'autostrada, ma ripeto, tecnicamente è una strada C1, quindi è una tangenzialina, non è neanche un raccordo autostradale, perché non ha le configurazioni. E tutti coloro che sono per questo, che caldeggiano questa opera, dicono: ma noi non escludiamo neanche la metropolitana, cioè vogliono uno e l'altro, no? Quindi veramente io dico che tutti gli sforzi che i sindaci che nel tempo sono succeduti hanno fatto per per foraggiare quest'opera, per continuamente andando a Roma a sollecitare questo o quest'altro, se questi sforzi fossero fatti per sollecitare lo strumento metropolitana, credo che oggi saremmo molto più avanti anche con i finanziamenti, perché l'Europa, le metropolitane le finanzia, le strade no, ormai le strade non le finanzia più, le strade non le percorrenza, però il traffico, diciamo così, pubblico su metrobus o metropolitane, questo, per cui questa è un po' l'ironia della sorte, che vabbè, questa è andata così, insomma, sta andando così, perché non lo so, io non lo so quando, come finirà questa storia, che non vorrei che fosse un'altra storia alla Brevegni, dove si diceva, no, che il pubblico non ci mette neanche un euro, poi alla fine la regione ha dovuto metterne tanti di euro, e vediamo anche che situazione è. Quindi.
1: Chiaro. Sergio Aurora, abitante di Sarezzo e del comitato No Autostrada Sì Metrobus, che da anni si occupa di temi ambientali anche per la Valtrompia. Ti ringrazio, se non hai nient'altro da aggiungere ci salutiamo, ma teniamo aperto, diciamo, lo spazio per questo tema, perché intanto l'autostrada non è finita, e poi diciamo che la questione viabilità per la Valtrompia è un tema dirimente per migliaia di persone.
0: Grazie a voi dello spazio.

Questa era la puntata della Via del Ferro, una trasmissione mensile dedicata alla Valtrompia all'interno dello spazio delle redazioni locali, in onda il secondo mercoledì del mese alle ore 18.30, in replica la domenica mattina alle 7.40. Le musiche che avete sentito in questa puntata sono tratte dalla colonna sonora del film Dead Man, a cura di Neil Young. La sigla, invece, è a cura di Vincenzo Moican. Buon ascolto su Radio Onda d'Urto.

0: La via del ferro. Trasmissione mensile di Radio Onda d'Urto dalla Valtrompia.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Ed è proprio Alborosi in questo momento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto a pochissimi minuti dal giornale radio di questa sera. Lo potrete sentire anche come avete sentito all'ultima sera della festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate con decine di artisti e artiste che calcheranno il palco principale e i palchi secondari. Tutte le informazioni del programma completo sul nostro sito festaradio.org. A tra poco con il giornale.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, mercoledì 8 di luglio. Subito i titoli. Si chiude il vertice NATO nel bel mezzo di nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Da Ankara l'alleanza atlantica conferma la linea tracciata da tempo, quella di armi, armi e ancora armi. Gli aggiornamenti nel giornale radio di questa sera e diversi i servizi. In questo calderone di affari bellici sulla pelle di milioni di persone, Meloni conferma l'obiettivo del 5% del PIL dedicato al riarmo italiano. Soldi che vengono prelevati dallo Stato sociale, quello defraudato da anni di politiche di privatizzazione e tagli, come conferma oggi il nuovo rapporto OCSE per i salari europei. Sul fronte lavoro è attesa in serata a Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante che nell'estate del 2024 perse un auto mentre veniva sfruttato nelle campagne pontine. Fu poi scaricato davanti alla sua casa dal suo capolare con il braccio amputato all'interno di una cesta, morendo pochi giorni dopo. E da un tribunale all'altro andremo a quello di Torino, dove si è svolta oggi un'udienza in merito alla richiesta da parte della questura con l'elmetto piemontese di sorveglianza speciale ai danni di Sara e Stefano, due giovani attivisti di Torino. Sentiremo la stessa Sara. È stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Olandi, lo studente di 20 anni indagato per l'omicidio volontario della madre, Lorella Capano. Lorella è la 34esima vittima di femminicidio in Italia, come ha sottolineato oggi l'Osservatorio Nazionale, di non una di meno, ce ne parlerà Federica dell'Osservatorio. E poi andremo a Brescia, una testa di maiale è stata lasciata appesa al portone dell'ingresso dello stabile di via Camozzi, che dovrebbe ospitare in futuro un nuovo centro islamico. Sentiremo su questo Anun, parte della comunità islamica locale. Chiuderemo poi andando a Cuba, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'apertura di un dibattito urgente richiesto da L'Avano contro l'embargo statunitense. Sono 9 i paesi contrari, 30 gli astenuti, tra cui l'Italia. Non accadeva dal 1994. Sentiremo Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, che accusa il governo Meloni di aver tradito Cuba. Avete sentito anche nei titoli del giornale radio di questa sera, nuovo attacco nella notte degli Stati Uniti all'Iran. I violenti bombardamenti USA arrivano in seguito all'aggressione iraniana avvenuta ieri contro 3 navi nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere qatariote e saudite. Almeno 8 le vittime iraniane. L'Iran risponde lanciando almeno 85 attacchi oggi contro obiettivi statunitensi nel Golfo, in Bahrain come in Kuwait. Sentiamo nel servizio Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over.
2: L'attacco è stato motivato col fatto che l'Iran ha a sua volta attaccato delle navi gasiere e petroliere che cercavano di passare per lo stretto di Hormuz, e qui naturalmente c'è la solita diatriba, perché gli Stati Uniti dicono che l'Iran non ha nessun diritto, nessuna prelazione a regolare il traffico nello stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono invece che è un loro diritto esclusivo. Bisognerebbe andare a rileggere il testo del memorandum d'intesa che avevano le parti firmato, però nella realtà questi memorandum e queste cose valgono finché i firmatari decidono di rispettarli. Resta il fatto, secondo me incontrovertibile, che questa guerra contro l'Iran lanciata dagli Stati Uniti e da Israele con dei pretesti, una guerra preventiva come fu già quella dell'Iraq e come in un certo senso è stata quella di Putin nei confronti dell'Ucraina, cioè giustificato col fatto che ci sarebbe poi stato in futuro un pericolo, che peraltro pericolo non era, e questa impresa disgraziata continua a produrre effetti disgraziati.
1: Secondo l'Iran è stato minato ripetutamente il memorandum d'intesa siglato con Washington meno di 3 settimane fa, riferendosi a violazioni che riguardano i diritti di transito nello stretto di Hormuz, l'alleggerimento delle sanzioni e quello che è l'articolo 1 dell'accordo, cioè il ritiro delle truppe di occupazione israeliane e lo stop alle aggressioni militari al Libano, che proseguono indisturbate anche oggi, come in Palestina. Per il capo negoziatore Ghalibaf l'era del bullismo e dell'estorsione è finita. Non ci pieghiamo di fronte a gravi violazioni degli accordi, compresa la reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, disposta ovviamente da Donald Trump. Risultato immediato: è schizzato in alto la speculazione, come oggi, con il petrolio al più 7,3% e il gas al più 5,2%. E l'attacco ordinato da Trump è arrivato da Ankara, dove si è concluso oggi il vertice NATO. Da qui annuisce pedissequamente a ogni mossa statunitense il segretario della NATO Rutte, che parla di risposta necessaria all'Iran. Trump intanto conferma stizzito di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza in occasione dell'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara, che si è concluso in queste ore. Dalla dichiarazione finale del vertice si legge che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, che l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incontrollabile sostegno a Kiev. Tutto questo si traduce in decine e decine di miliardi di euro in armi promesse dai vari stati, compresa la licenza statunitense a produrre Patriot per l'Ucraina durante il vertice dell'Alleanza Atlantica, in occasione del quale il sultano Erdogan ha provato a rimuovere le sanzioni imposte alla Turchia dalla prima amministrazione Trump, consentendo la vendita di componenti di F-35 ad Ankara. Uno scenario diplomatico e militare che agita Israele. Qui il segretario alla difesa USA Pete Hegseth ha cancellato una visita in programma per oggi. All'inizio di questa settimana il genocida Netanyahu aveva avvertito che fornire l'aereo stealth avanzato ad Ankara avrebbe distrutto gli equilibri di potere in Medio Oriente, erodendo il vantaggio militare di Israele. Un vantaggio militare che è quello dell'occupazione illegale, che ha impedito oggi al nuovo segretario generale della Lega Araba Nabil Fahmy di incontrare a Ramallah il presidente palestinese Abu Mazen. Qui le autorità occupanti israeliane gli hanno negato l'autorizzazione. E nel frattempo, nella capitale turca, per il terzo giorno consecutivo, migliaia di persone in piazza contro il vertice NATO. Corteo anche a Istanbul, organizzato dai principali partiti di opposizione turca al sultano Erdogan. I partecipanti hanno contestato le politiche dell'alleanza, il ruolo della Turchia in perpetua crisi economica e la presenza statunitense. Sul bilancio del vertice NATO sentiamo ancora Fulvio Scaglione.
2: A me sembra che sia stato un vertice piuttosto, come dire, scontato. Non mi pare che siano usciti elementi particolarmente nuovi o comunque interessanti. Si è insistito sul tasto del riarmo, si è insistito sul fatto che la Russia è un, come ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, un pericolo di lungo termine, cioè in poche parole che anche quando finirà la guerra in Ucraina la Russia non cesserà di essere considerata un nemico. Ci sono state le solite considerazioni di Trump sulla Groenlandia, le lamentele sul fatto che certi alleati come Germania, Regno Unito e Italia non l'hanno aiutato nella guerra con l'Iran, e tra l'altro la cosa più interessante forse è che questo vertice è coinciso con la ripresa del conflitto

0: annunciati da Crosetto nella prossima manovra, da inserire ancora una volta, da investire ancora una volta in armi. Soldi che vengono prelevati dallo Stato sociale defraudato da anni di politiche di privatizzazione e tagli, come confermato oggi dal nuovo rapporto OCSE per i salari europei. I redditi reali italiani sono tra i peggiori dei 27 paesi dell'Unione Europea, ancora sotto di oltre 6 punti percentuali rispetto al 2021, mentre la media dei paesi OCSE è tornata sopra quei livelli. La stessa organizzazione di studi economici prevede poi un'ulteriore contrazione entro fine dell'anno, meno 1% a fronte di un'inflazione al 3%, a un tasso d'occupazione del 9% sotto la media OCSE, in particolare per le difficoltà a trovare un lavoro degno e pagato di giovani e donne. E sul fronte del lavoro poi omicidi quotidiani in Italia. A morire oggi madre e figlio in un'esplosione presso Sant'Antolia di Borgorose, siamo in provincia di Rieti, all'interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la Pirotecnica Mattei, in cui lavoravano. Il boato è stato udito anche a chilometri di distanza con una visibile colonna di fumo. Ad esplodere una delle casematte con le polveri. Nel luglio del 2023, similmente, la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano e parenti delle due vittime di oggi. E sarà pronunciata in serata, sempre sul fronte lavoro e omicidi sui luoghi di lavoro. Se ci saranno aggiornamenti nel giornale radio, ve ne daremo contezza. Presso la Corte d'Assise del Tribunale di Latina, la sentenza in primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante che nell'estate del 2024 perse un arto mentre lavorava, sfruttato nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro e caporale, Antonello Lovato, lo scaricò davanti casa con il braccio amputato, poggiato in una cassetta per la frutta, invece di allarmare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Dalle 16 presidio della CGIL davanti al Tribunale di Latina in attesa della sentenza. E da un tribunale all'altro, quello di Torino, dove si è svolta un'udienza oggi in merito alla richiesta da parte della questura con l'elmetto piemontese di sorveglianza speciale ai danni di Sara e Stefano, due giovani attivisti di Torino per Gaza e del centro sociale Askatasuna. Fuori dal tribunale torinese c'erano tante persone in presidio in solidarietà con i due compagni. Sentiamo la stessa Sara, compagna torinese.
1: Sull'udienza di oggi c'è direi poco da dire, nel senso che è stata abbastanza rapida e tecnica, essendo la prima udienza. Però insomma il punto è che si sono fatte le solite formalità e poi si sono presentati una serie di materiali che insomma fossero documentali rispetto alle prove portate dall'accusa, e poi si è presentata una lista di testimoni e fondamentalmente si è solamente definito un rinvio al 14 di ottobre, nel quale appunto si sentiranno tutti i testimoni e insomma anche la mia dichiarazione, compatibilmente con i tempi. Però da quello che diceva insomma il consiglio sembrava un po' questa la formula e poi si capirà. Invece il 30 settembre ci sarà l'udienza di Stefano, che sarà verosimilmente la penultima, quindi poi a quella seguirà la sentenza, diciamo, rispetto al caso di Ste, e insomma poi capiremo invece in futuro, dopo la mia udienza del 14, quando sarà invece la pronuncia finale rispetto a queste richieste di sorveglianza.
0: Torniamo al caso Satnam Singh, perché è arrivata pochissimi minuti fa la sentenza, almeno adesso è stata data solo dai quotidiani locali, siamo su latina.it. Satnam Singh Lovato condannato per omicidio doloso a 16 anni di reclusione. Lovato è stato condannato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale alla pena di 16 anni di reclusione con le attenuanti generiche, applicate all'interdizione perpetua dei pubblici uffici e provvisionale per 120.000 euro a Sony Sony, provvisionali anche per i familiari di Satnam, ma rigettate quelle per sindacati e enti dei partiti e enti partitici civili. Proseguiamo il giornale radio di questa sera e parliamo di violenza di genere e femminicidi. Partiamo dalla Sicilia, dove un cinquantenne ha picchiato a sangue l'anziana madre. I fatti in tarda serata di ieri a Cosimo, siamo in provincia di Ragusa. La donna, 80 anni, è ricoverata con grave lesione.

0: ma non è in pericolo di vita. L'uomo invece, dopo la violenza contro la madre, si è gettato dalla finestra in un cavedio interno all'abitazione ed è morto. È stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso nella loro casa, nelle vicinanze di Via Hope a Sanremo, la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Lorella è la 34esima vittima di femminicidio in Italia, come ha sottolineato oggi l'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, che come ogni 8 del mese aggiorna i dati sui femminicidi. Ce ne parla Federica dell'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi e Transicidi.
1: Abbiamo notato in questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi due e l'ultimo quasi di più, che è vero che i femminicidi sono diminuiti. È una cosa reale e ne siamo felicissime, perché la verità dei fatti, stando a quello che noi stiamo monitorando, perché noi monitoriamo anche i tentati femminicidi, quelli ai quali ovviamente riusciamo ad arrivare, e i tentati femminicidi non sono per niente diminuiti. Cioè, se noi sommiamo i tentati femminicidi e i femminicidi, le cifre sono le stesse che abbiamo sempre avuto, se non anche più alte, anzi. Cioè, abbiamo molti più casi rispetto al passato. Quello che sta cambiando radicalmente, secondo la nostra osservazione, che per ora è parziale, ci vuole parecchio tempo perché un'osservazione diventi concreta, però quello che stiamo osservando è che stiamo imparando a sottrarci, cioè che sta succedendo che più persone riescono a sottrarsi al femminicidio, riescono a chiedere aiuto mentre avviene la violenza, riescono a tenere in allarme altre persone attorno perché agiscano nel momento di picco della violenza. Sta succedendo che altre persone interagiscono, anche sconosciute, non si girano dall'altra parte, quindi che sta diventando un po' di più una responsabilità collettiva.
0: E ancora notizie dall'Italia, con la destra al governo impegnata in una quotidiana rincorsa elettorale normativa al nuovo spauracchio di Fratelli d'Italia e Lega, cioè Vannacci. In questa logica va letto il via libera della Camera alla richiesta del Carroccio di dichiarazione di urgenza, un iter più veloce per la proposta di legge presentata sempre dai leghisti, che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca che coinvolgono pure i minorenni. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha dato 6 mesi di tempo al Ministro dell'Interno Piantedosi per procedere ad una puntuale ricognizione della situazione esistente nei CPR, con particolare riferimento ai profili dell'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale impiegato, nonché all'analisi degli episodi critici verificatisi con maggiore frequenza nel corso dell'ultimo quinquennio. Così il Consiglio di Stato, in una sentenza con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, l'ASGI. E da Roma a Brescia, con una testa di maiale che è stata lasciata appesa al portone d'ingresso dello stabile di Via Camozzi, che dovrebbe ospitare un nuovo centro islamico, come richiesto dall'associazione Al-Uma, presente in città dagli anni Ottanta e oggi in Via Croce. Da mesi la zona è infestata da azioni analoghe, come le scritte lasciate nei giorni di Natale, no moschea e remigrazione. Sentiamo su questo Anun, parte della comunità islamica locale.
2: Noi da 30 o 40 anni viviamo in questo paese con la pace, con le altre comunità cristiane e non solo. Questo gesto di odio non stanno facendo altro che propaganda. Noi sappiamo che non è prima volta e non sarà l'ultima. Intanto io, i miei fratelli musulmani e non solo, faccio l'appello di stare sempre in calma e ignorare questi gesti di odio, perché noi siamo la gente della pace e dell'amore e creiamo pace e amore per l'umanità.
0: Parliamo ora di caldo soffocante. È Cremona la città più calda della Lombardia, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno sfiorato i 41 gradi, superati da Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Superati i 38 gradi anche a Milano e 37 negli altri capoluoghi di provincia, con la sola eccezione di Varese, qui 35 gradi, e Sondrio 33. Sul fronte della crisi climatica in cui versa la pianura padano-emiliana, giugno si è concluso per l'Emilia-Romagna con uno scarto molto significativo dalla media del 1991-2020, cioè è aumentato di 3,2 gradi. È stato il secondo giugno più caldo dopo il 2003, a pari merito con il mese di giugno 2025. In calo invece domani i bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili. Scendono da 10 di oggi a 3 di domani. Ed è confermato il bollino rosso a Firenze per domani, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta di Perugia. Chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe. Cuba ha annunciato di aver ripristinato oltre il 30% della fornitura di energia elettrica a L'Avana dopo l'ennesimo blackout nazionale, in un contesto di crisi energetica legata all'infame embargo petrolifero degli Stati Uniti. Si tratta del terzo blackout negli ultimi 6 mesi e dell'ottavo dalla fine del 2024. In questo contesto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato l'apertura di un dibattito urgente richiesto da L'Avana contro l'embargo USA. È la prima volta che Cuba ricorre a questo meccanismo straordinario ONU, diverso dalla votazione annuale di ottobre. La votazione autorizza un dibattito sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Solo 9 i paesi contrari: Argentina, Costa Rica, Israele, Marocco, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Paraguay, Ucraina e ovviamente gli Stati Uniti. 136 invece i favorevoli, 30 gli astenuti, tra cui l'Italia. Non accadeva dal 1994. Sentiamo su questo Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, che accusa il governo Meloni di avere tradito Cuba. Gli stessi cubani, i medici che sono intervenuti in Italia durante i periodi più duri della pandemia da Covid-19 nel nostro paese.
3: Il governo di Giorgia Meloni ancora una volta dimostra di essere uno di quelli più allineati con la presidenza fascista di Donald Trump. 9 nazioni hanno votato contro, tra cui ovviamente immancabili gli Stati Uniti, lo Stato terrorista di Israele e altre colonie statunitensi come l'Ucraina. La stragrande maggioranza dei paesi del pianeta, compresa la maggioranza dei paesi dell'UE, hanno votato a favore di Cuba, anche perché è evidente che il blocco è completamente illegale. Perché diciamo che l'Italia, o meglio il governo Meloni, hanno tradito Cuba? Perché Cuba è il paese che più ci ha aiutato durante la pandemia, ha mandato centinaia di medici, personale sanitario in Italia per darci una mano durante l'emergenza Covid, e il ringraziamento del nostro governo è non schierarsi per la fine di questo blocco.
0: E a chiudere il giornale radio dalle Americhe andiamo proprio negli Stati Uniti. Qui le milizie dell'ICE hanno ucciso ancora. Un agente ha sparato e ucciso un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas. La scusa è che l'uomo, Lorenzo Salgado Araujo, avrebbe tentato di investire l'agente, sebbene non vi siano state fornite prove al riguardo. Araujo aveva e viveva negli Stati Uniti da 35 anni ed era padre di 3 figli. Si stava recando in un cantiere con 3 operai, tra cui un fratello, quando ha incontrato gli agenti federali. Ieri sera proteste sul luogo della sparatoria al grido di niente paura, niente odio, niente ICE nel nostro stato. 19:43 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi l'appuntamento in pillole con Storia di classe. Torniamo tra pochi minuti con le notizie dell'ultimo minuto per aggiornarvi sulla programmazione di questa sera. Cause you can't take it with you when you go, ow!
4: Mercoledì 8 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ricordandovi che tra nemmeno un mese ritorna la festa di Radio Onda d'Urto, quest'anno con la 34esima edizione da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ad agosto 2026 quindi a Brescia la festa di Radio Onda d'Urto, 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Continuiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con la programmazione cinematografica. Al cinema Nuovo Eden, questo mercoledì 8 luglio alle ore 21.30, il film Gioia Mia. E passiamo all'Arena del Centro, al cortile Scuole Calini, in via Nino Bixio, questa sera alle ore 21, in programmazione il film Norimberga. 22esima edizione di Acque e Terre 2026, che prosegue il suo percorso tra teatro, musica e lettura, con due appuntamenti ravvicinati. Il primo questo mercoledì 8 luglio a Calvagese della Riviera, il secondo invece domani, giovedì 9 luglio, a Nuvolera. E passiamo ora a un'anticipazione. Anche quest'anno la Federazione di Sinistra Italiana Brescia organizza la propria festa provinciale dal 9 al 12 luglio a Nave, presso il centro sportivo di Via Capra 4. Musica dal vivo, birreria, pizzeria, libreria e stand delle associazioni ogni sera a partire dalle ore 19. E questo era tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 8 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
5: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
6: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
7: Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere,

0: ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta sull'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il grumino era il crimine più grande.
1: 8 luglio 1962, Torino, la rivolta di Piazza Statuto. Quel giorno si verificano violenti scontri tra gli operai metalmeccanici in sciopero e le forze dell'ordine. Gli scontri proseguivano dal giorno precedente e continueranno fino al 9 luglio. Lo sciopero era stato indetto per il 7 luglio da FIOM e FIM, in solidarietà alle lotte portate avanti alla Fiat dall'inizio di giugno.
2: I ragazzi che entrano nelle fabbriche non hanno nessun tipo di preparazione né sindacale né politica né niente, però si rendono subito conto che era una trappola, era una cosa. E quindi sono forze nuove che entrano, scontenti, incazzati, non avevano neanche a casa dove andare a dormire, eccetera. Tutta questa situazione cominciava a emergere. Cominciano dei grandi scioperi, la Fiat fa un errore, fa la serrata. Cioè i giorni dello sciopero lei considera che la fabbrica era chiusa per non dare valore allo sciopero. Questa cosa qui fece incazzare parecchio, era quasi un'umiliazione, per cui le persone arrivano cariche, diciamo, alla data più importante, che è quella del 7.
1: Lo sciopero ebbe un grande successo. Nella maggior parte delle fabbriche vi furono violenti scontri dopo che i picchetti, bloccate le entrate, rovesciarono le macchine e picchiarono alcuni dirigenti senza che la polizia riuscisse a controllare la situazione. A Mirafiori e in altri stabilimenti si ebbero scontri sin dal primo mattino e proprio nella mattinata si diffuse la notizia che fece scoppiare la rivolta di Piazza Statuto. La UIL e la SIDA, il sindacato padronale, erano giunte a un accordo separato con la dirigenza della Fiat.
2: La notte prima, diciamo, uno dei tre sindacati tradisce la UIL. La cosa si spande in tutta la città, un baleno, no? Era inconcepibile per tutti, no? Che uno dei tre sindacati più importanti avesse fatto una cosa del genere e si scese tutti in piazza.
3: Operai della Fiat, alle vostre spalle, senza consultare nessuno, le organizzazioni sindacali al servizio del padrone hanno concluso un accordo separato che tenta di liquidare la lotta e la forza operaia alla Fiat. Ancora una volta siete voi a dover decidere e dichiarare cosa volete e che cosa invece rifiutate. Ora dobbiamo vedere con chiarezza qual è la manovra patronale e quale deve essere la risposta operaia. Operai della Fiat, oggi il disegno del padronato italiano è questo: spezzare le grandi lotte dei metalmeccanici, separando la trattativa delle varie aziende e imporre un accordo aziendale per la Fiat. Se questo disegno si realizza pienamente, senza che la classe operaia della Fiat affermi la sua decisione, questa grande lotta sarà frantumata. Il capitalismo italiano, dopo essere stato messo in gravissime difficoltà dalla lotta operaia, potrà perseguire più facilmente il proposito di pianificare il suo dominio.
1: La risposta operaia fu rapida e determinata. In breve tempo, circa 7.000 operai, esasperati da quella notizia, si radunarono in Piazza Statuto per dare assalto alla sede della UIL. Gli scontri iniziarono particolarmente intensi. Da un lato, gli operai disselciano la piazza e impugnano cartelli stradali, catene, fionde e bastoni, ergono barricate. Dall'altro, la polizia carica inondando di gas lacrimogeni la piazza, lanciando a folle velocità le jeep e picchiando i manifestanti non con i manganelli, ma con i calci dei fucili. Il PCI e la CGIL intervennero per cercare di convincere gli operai a fermare gli scontri. L'unità del 9 luglio definirà la rivolta tentativi teppistici provocatori e i manifestanti elementi incontrollati ed esasperati, piccoli gruppi di responsabili, giovani scalmanati. La rivolta di Piazza Statuto segna l'emergere nella lotta di classe dell'operaio Mas. Come risulterà il processo, dove la maggior parte degli imputati erano giovani operai meridionali. Un punto di non ritorno per quanto riguarda il rapporto con il PCI e i sindacati confederali, che porterà poi alla nascita del movimento antagonista operaio.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:54 minuti, siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Come anticipato all'interno del giornale radio di questa sera, la notizia è arrivata proprio mentre vi davamo le notizie della serata di oggi, quella che al momento si trovava solo sui quotidiani locali è stata confermata anche a livello nazionale dall'ANSA. Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, insieme alle attenuanti, per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro. Noi lo chiamiamo omicidio sul lavoro, dato che è stata confermata anche la condanna nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro, e noi aggiungiamo caporale del bracciante indiano, portò Satnam Singh gravemente ferito ad un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lo lasciò lì, invece di allarmare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.

Fuori dal tribunale un nutrito presidio organizzato dalla CGIL che ricorda come questo evento, questo omicidio sul luogo di lavoro non sia un evento isolato. In chiusura di questa giornata di informazione vi ricordiamo l'appuntamento serale come ogni mercoledì a rotazione, il primo e terzo mercoledì del mese se non li conoscete, il secondo e quarto. Oggi è il secondo mercoledì del mese, La chitarra e il potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Alle 21 poi Tracce di e con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti e a mezzanotte la replica di Navdania. E poi torneremo con l'informazione domani mattina, come da palinsesto di luglio, alle 7.30 con la replica della cassetta degli attrezzi e alle ore 8 in diretta con le notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

scrivere rime per vivere, scriverle fino a morire, descrivere immagini libere o frasi di stile. Puoi scrivere la gente, puoi starci le notti a capire le rime, lo stile, il concetto complesso da dire. Sentire quel senso di perdersi in mezzo alla musica, l'unica, senza pensare che un pubblico giudica. Uscire dal foglio che suda per tornare dentro l'amplesso disperso nel corso del tempo che muta. Nel battere un ferro che brucia, col sangue che sputa, che uccide, che aiuta, poi scruta. Io muovo ogni filo del mio burattino con dei movimenti sottili.

mi, su di un letto mi, radono il petto, mi mettono gli elettrodi, iniettano GTT sotto cu-

0: indicatori, pulsioni sul LED. Le bende, tamponi, convulsioni, Tourette. Prelievo campioni tipo rhythm roulette. Già vedo dottori sulla mia silhouette fitta che vomito zigzag nel monitor, bisturi sull'omero, oh oh. Omicron e chirurghi, sono Mickey Rourke, io Mickey Munk. Ho le loro dita addosso come un mini Moog.
1: Come and visit.

potrai cambiare volto. Se vuoi che vada via, potrai cambiare nome.

vorrei scriverti in faccia. Stasera non ho voglia di nessuno, ma niente mai di me, ti giuro. Confonderai

mai a mettere le mani sulla musica su di noi. Non siamo burattini che potete manovrare, a vostro piacere non ci potrete commerciare. Questa musica c'è

per noi sempre simbolo di lotta, di resistenza, di libertà, hasta siempre.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ma ben ritrovate e ben ritrovati a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di questo mio piccolo spazio musicale radiofonico che è Tracce, da tanti anni tra l'altro in onda. Ben ritrovate e ben ritrovati per la penultima puntata della stagione 2025-2026, prima della pausa estiva che ci sarà come di consueto. Ricominceremo poi intorno alla prima settimana di settembre, grosso modo. Comunque ci sarò ancora con Tracce, e intanto godiamoci la puntata odierna, puntata molto particolare. Non sono i saldi di fine stagione, perché ho scelto, oltre a alcune novità, molti brani tratti da varie compilation, brani inediti magari di artisti importanti, e qualcosa un po' di particolare. Beh, rimanete in ascolto così scoprirete i contenuti della puntata odierna. Detto ciò, non resta nient'altro che cominciare subito con un album del 2026, un ottimo album, il nuovo lavoro di MC Taylor, in arte His Golden Messenger, il 16° tra l'altro lavoro, quindi prolifico direi. E tra fischi e fiaschi iniziamo subito con l'album Mind People, un brano che si chiama Shaky Eyes, e vi auguro una buona trasmissione e un buon 2 ore di grande musica.

Ma che carina, sono quelle ballate, assolutamente niente di nuovo, tutto già, assolutamente già sentito, ma i Golden Messenger riescono a darti qualche minuto di serenità, diciamolo pure, nella sua musica c'è questa atmosfera. E da MC Taylor con i suoi East Golden Messenger a una novità di questi giorni, un album dal vivo registrato a Cork, dove se non Cork, che è la città irlandese che ha dato i natali, diede i natali al grande Rory Gallagher. E Joe Bonamassa torna per l'ennesima volta, credo abbia fatto già 3 album nell'ultimo anno, con The Spirit of Rory, lo spirito di Rory, un tributo al grande chitarrista irlandese Rory Gallagher, che io amo visceralmente, anche perché è stato uno dei miei primi eroi ed è stato anche uno dei miei primi concerti visti nella mia lunga vita, a Brescia in particolare nel lontano 1971, in un teatro che si chiama Teatro Sociale. Tattoo Lady, uno dei grandi capolavori di Gallagher.

Che Joe Bonamassa sia bravo, non c'è bisogno di ribadirlo. Poi vabbè, sulla necessità di fare un tributo a Rory Gallagher, suonare, rifare le canzoni quasi in maniera identica, vabbè, io vi consiglio comunque di andare a cercare la discografia di Gallagher e ascoltarvi gli originali, perché i Taste, Rory Gallagher, erano davvero tanta tanta roba. E dal nuovo album di Joe Bonamassa, Lo spirito di Rory, invece a un concerto degli anni 90 al Farm Aid, i famosi concerti di beneficenza a favore degli agricoltori americani, organizzato in particolare da Willie Nelson e da Neil Young. Vi faccio ascoltare un brano di John Hiatt, che ultimamente non vi faccio ascoltare da tanto tempo, ne parlavo con un amico e allora mi è venuta voglia di riascoltarlo. Il brano si chiama Through Your Hands, dal vivo al Farm Aid circa anni 90, dall'Illinois Stadium di Champaign.

0: Fruity Rants. Ritroviamo un vecchio amico, John Hiatt, dal vivo in quel di Champaign, Illinois, per i concerti del Farm Aid. E Farm Aid che, come dicevo, erano organizzati principalmente da Willie Nelson e da Neil Young. Neil Young ritroviamo adesso in Tracce, vi faccio ascoltare un concerto, una delle tante reunion con David Crosby, Stills & Nash del 1973, un anno abbastanza triste per Neil Young, che perde due grandi amici, Danny Whitten e Bruce Berry, a cui dedicherà poi Tonight's the Night, un album molto intriso di molto dolore. E una delle canzoni comprese nello splendido lavoro di Neil Young era Roll Another Number for the Road, che vi faccio ascoltare nella versione dal vivo al Winterland di San Francisco in questa reunion, come dicevo, di Crosby, Stills, Nash e Young. Roll Another Number. Adesso, eccola.
1: It's too dark to put the keys in my ignition, and the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, mama, 'cause I'm coming home tonight. I think I'll

way. Sing it with us. Think all wrong.

Attenta mamma, perché stasera torno a casa. Questa canzone Rolling Under Number è un'immersione negli anni 70 dei ricordi, e Rolling Under Number, ve lo lascio a voi il significato. Dice comunque ricorda Woodstock, non tornerò a Woodstock per un po', anche se desidero ardentemente sentire quel sorriso hippie solitario, frase che poi è rimasta per un suo libro, è un libro su Neil Young. Neil Young insieme a David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills. Questo era un bootleg, quindi la registrazione non era eccelsa, ma era Rolling Under Number for the Road, da Tonight's the Night, dal vivo al Winterland. Nuovo album, bello carico, di Mike Campbell and Dirty Knobs. Questo è Wrecking Ball.

trash to hump it. I wonder.

c'è molto Tom Petty, il fantasma di Tom Petty aleggia in questo nuovo lavoro di Mike Campbell con i Dirty Knobs, che ritornano con il loro quarto lavoro, dalla una formazione che è attiva dal 2020 e che comunque ha fatto molto, ci ha regalato davvero degli ottimi lavori. Mike Campbell lascia il posto invece a una novità, che è una novità per modo di dire, il nuovo album dell'ex Blur Graham Coxon, e un album che in realtà venne registrato nel 2011 ma non uscì mai, quindi l'ha fatto uscire 15 anni dopo. L'album si chiama Castle Park perché Castle Park è una località di Colchester dove Coxon praticamente ha trascorso gran parte della sua vita durante l'adolescenza. Infatti in copertina c'è una cartolina di questa località. È un album, devo dire, discreto, niente male, e a me lui piace, quindi ve lo regalo. Quindi, signori e signori, nuovo album di Graham Coxon, questa è All Right. Spero che stiate bene anche voi.

carina, è proprio molto British power pop. Grant Coxon, questa novità di un album pubblicato in questi giorni, ma le cui registrazioni risalgono addirittura al 2011, questa era All Right. E da Grant Coxon, invece, come dicevo in apertura di programma, ci saranno molte canzoni tratte da compilation, da album che contengono inediti, colonne sonore e quant'altro. Spero di avere tempo di farvene ascoltare un bel po'. Una di queste compilation molto interessanti, che ormai sono introvabili, sono delle raccolte dal vivo registrate alla radio, radiofoniche, quindi broadcast si chiamano, e sono vari volumi da una radio americana che si chiama 107 KJSR, e devo dire che contengono delle vere chicche. Sono più, credo, 25 volumi addirittura, quindi sono tutti doppi, quindi sono una marea di canzoni. Dal volume 6 in particolare ve lo dico come coordinata, un brano di Lyle Lovett che si chiama White Freight Liner Blues. Signori, Lyle Lovett. Che però non vuole andare, non vuole partire. Che devo dirvi, a volte capita che veramente la tecnologia con i compact disc faccia queste bizze, e quindi vabbè, dopo ci riproviamo. Allora niente, saltiamo I Love It in questa scaletta, è bello dalla diretta, come si dice, per farvi ascoltare invece una novità, l'album nuovo di Jalen Gonda, ancora soul, nuovo soul da parte di ragazzi che si rifanno agli anni 60 in particolare. Questa è Anyone in Love, dal nuovo album invece che si chiama Doctor of Love. Signori, Jalen Gonda.

Che dire, Dio benedica la Dapton Record, questa etichetta che ha in catalogo davvero tanti artisti che sembrano essere usciti dagli anni 60 e che in realtà rifanno con lo spirito della vecchia musica soul brani originali in chiave appunto 60s. Il nuovo album di Jalen Gonda conferma la bravura di questo artista. Il nuovo album si chiama Doctrine of Love e contiene questa Anyone Will Love, che è anche un po' ha qualcosa anche di Burt Bacharach, che ne so. Dopo vediamo se riusciamo a recuperare il brano di Lyle Lovett, spero di riuscirci. Intanto però vi faccio ascoltare un'altra novità anche qua in chiave soul, ma questo è un vecchio artista famosissimo che ritorna. L'album si chiama Contemplate the Afterlife, contempliamo il dopo vita. Lui è Slam Dog e questa è Searching for Heaven.

0: what you already have. You don't have to search anymore. Just get on home. Go on. Go on.
1: Ha 84 anni Slam Dog, quindi ci sta che si faccia domande su che cosa ci sarà dopo la vita. Ed è il titolo di questo nuovo album che contiene Searching for Heaven, Ricerca del Paradiso. È un album intriso di soul per questo vecchio cantante che viene dalla Virginia, che è attivo addirittura dal 1970, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e è molto bravo. Da Slam Dog, prima vi ho fatto tutta la tiritera sulla radio, su 107+1 KJSR eccetera eccetera, per farvi ascoltare l'I Love It. Non riusciamo a ascoltarlo, cioè non riesco a mandarvelo, ma vi faccio ascoltare sempre da queste trasmissioni radiofoniche. Prima era il volume 6, questo è il volume 15. Questo è Ryan Adams and the Cardinals, questo è 2.

Questo è uno dei tanti piccoli gioielli scritti da Ryan Adams, tra l'altro nel suo periodo d'oro, il suo periodo migliore con i Cardinals. Questa era Two, da queste incisioni radiofoniche che vi ho descritto prima. Ryan Adams, che peraltro nel mese di ottobre, prossimo mese di ottobre, tornerà per concerti acustici in Italia e suonerà anche a Brescia, quindi imperdibile. Ryan Adams, insomma, ha un debole per lui, che ne so, è evocativo. Steely Dan, non c'è molto da dire, questa è Kid Charlemagne.

Se vi chiedete chi è questo manico della chitarra, come si dice, questo era Larry Carton insieme a Steely Dan da Royal Scam, il quinto album del gruppo di Walter Baker e Donald Fagen. Royal Scam, un album bellissimo, questa Key Charlemagne è un brano fantastico. E ancora una trasmissione radiofonica, magari in Italia si potessero fare questi album tratti da concerti in radio. La trasmissione è famosa, è durata tanti anni, si chiamava Morning Become Eclectics, la radio era la KCRW. E uno degli album, ne hanno prodotti quattro se non sbaglio di questa serie, quindi meno di quelli di prima, contiene anche un bellissimo gioiellino, un bellissimo brano che si chiama Secret of Life, lo adoro, James Taylor insieme al suo tastierista di fiducia Don Gronick.

Molti anni fa ebbi il piacere, l'onore direi, di fare una chiacchierata con James Taylor e parlavamo di un po' di tutto, non solo di musica, non era un'intervista, proprio una chiacchierata. E poi è venuta fuori la mia passione per certe canzoni sue considerate minori. Mi è venuta in mente proprio Secrets of Life e gli raccontai di quando lo ascoltai per la prima volta dopo aver acquistato JT molti anni fa. Io ero poco più che adolescente e ero molto innamorato di della ragazza di allora e mi ricordo di aver ascoltato per la prima volta questa canzone sdraiato nel mio lettino con le cuffie ascoltando profondamente il testo anche della canzone. E gli ho detto a James: vedi, queste canzoni, piccole canzoni o grandi canzoni, secondo i punti di vista, hanno un potere evocativo per cui la tua canzone diventa anche la mia. E questa è una dote di pochi artisti, quelli di saper non solo condividere il brano, ma addirittura regalarlo, fare partecipe l'ascoltatore. Più o meno questo era il discorso che feci, sono passati tanti anni. E mi ricordo che James Taylor non solo ovviamente mi disse grazie ed è bellissimo quello che hai detto, secondo lui, va bene, lo raccontate magari in modo diverso, ma addirittura dice: guarda, capita anche a me, ci sono tante canzoni, soprattutto nel songbook americano degli anni 50-40, che ascoltava mio papà. Suo papà era un famoso cardiochirurgo di Boston e sono state le mie influenze, quelle canzoni di Frank Sinatra per esempio, piuttosto che altri classici, facevano parte del mio background e anch'io mi riconoscevo in quelle canzoni. E tante volte canzoni molto spesso tristi e mi struggevo come il protagonista dei brani. Questo è un piccolo racconto. James Taylor, Secrets of Life. Questo invece è tutt'altra roba. Wilco, 15 gennaio 2026, una cover di un brano fantastico di Revolver, Beatles, Tomorrow Never Knows.

c'è una celebrazione della musica del Greenwich Village di Washington Square, per intenderci, degli anni d'oro della rivoluzione folk rock dei primi anni 60. E allora vi regalo una cover di uno dei brani più belli di Bob Dylan, che poi era una facciata B, quella di Like a Rolling Stones. Voi immaginate questo qua, un pazzo che scarta Positively for Street e non lo pubblica su Highway 61. No, è pazzesco. Positively for Street, appunto, però interpretato da Lucinda Williams.

una rilettura scarna, drammatica, molto bella, molto molto particolare. Era Lucinda Williams, ovviamente la voce l'avete riconosciuta, spero, con Positively Fourth Street, da questo tributo al mondo del Greenwich Village, quello di Washington Square, come dicevo. Un album nuovo, ma nuovo anche qua per modo di dire, nel senso che è una rilettura del suo album d'esordio, quello di Joan as Police Woman. L'album pubblicato 20 anni fa viene ripubblicato ora e si chiama Real Life Evolution, è un'evoluzione, una rilettura dell'album d'esordio in compagnia di tanti ospiti, tra i quali Iggy Pop, e devo dire che il risultato è davvero ottimo. A me piaceva anche l'esordio, è stato un esordio sorprendente. Qua direi che non delude con questa Anyone, Joan as Policewoman.

E che dite? Anyone, rifatta, non è molto diversa dalla versione originale, però molto molto accurata. Jonas Police Woman, da Real Life, Evolution, si è evoluto questo album. Adesso invece un'altra compilation, come vi dicevo in apertura, una compilation dedicata, un tributo dedicato a un artista che direi che è più considerato dai musicisti stessi che forse dal pubblico, anche se ha scritto canzoni memorabili. Era un personaggio simpaticissimo, anche giornalista, pieno di ricco di umorismo. Lui si chiamava Kinky Friedman, ci ha lasciato nel 2024, quindi recentemente, ma non ha prodotto un granché. Nel 1998 alcuni suoi amici, ve ne dico alcuni, Tom Waits per esempio, Willie Nelson, Debbie McClinton, Billy Swan, Guy Clark, Debbie McClinton, Asleep at the Wheel, Chucky Wise e tanti tanti altri. Io vi regalo una perla di Kinky Friedman interpretata, ve lo devo perché prima ve l'ho promesso, dall'I Love It, finalmente. Questa è Sold American. Ricordiamo che Kinky Friedman era sì un personaggio ricco di ironia e di umorismo, ma aveva anche dei contenuti sociali non indifferenti, ed è il caso di questa canzone.

vorrei che l'I Love It fosse ricordato davvero di più, e anche come interprete, perché davvero ha una voce bellissima, un timbro vocale fantastico, mi piace proprio molto. E questa era Soul American di Kinky Friedman, così abbiamo ricordato anche questo grande artista dimenticato, magari ai più, ahimè, sconosciuto. E da Kinky Friedman, con il tributo da parte del grande Lovett, questo invece è Dion, Dion Di Mucci, ovviamente di origine italiana, grandissimo artista, uno degli artisti più anziani, come anzianità di servizio supera anche i Rolling Stones, perché li batte sicuramente. Dion dà un tributo anche qua a Skip James, al grande bluesman, 2012, questa è Udu Man Blues.

0: that's hard to do.
1: Che bravo è, ha una musicalità pazzesca. Pensate che non è giovanissimo, ancora oggi fa dei dischi fantastici, riprende, chiaramente non è che fa cose nuove, anzi spesso e volentieri si rifà, appunto come in questo caso, ai classici, ma non importa. Questa era Dion Di Mucci alle prese con questa Voodoo Man Blues e Skip James, tributato dallo stesso Dion, da New York City. Un altro tributo, questa volta agli anni 80, da parte di vari gruppi che si sono divertiti a rifare alcune canzoni, alcune tra l'altro sorprendenti, come questa di Sheena Easton, non so chi se la ricorda, anche dimenticabile diciamo come cantante, ma Sheena Easton ripresa da un gruppo scozzese che a me piace molto invece, sono i Camera Obscura, il brano era Mother Girl.

una versione delicata, bella, di un brano un po' dimenticato, che era stata una hit degli anni Ottanta. Ma a proposito di hit degli anni Ottanta, riprese da artisti strani, voglio dire molto strani, vi faccio ascoltare questa versione del brano, uno dei più famosi, di Terence Earl Darby, appunto uno dei grandi successi degli anni Ottanta, ripresa da uno dei miei beniamini che purtroppo ci ha lasciato disgraziatamente. Lui era Neil Casal e questa è Wishing Well, pensate un po'.

Questa è una perla, è una rarità che vi regalo. Neil Casal con Wishing Well di Terence Stamp Derby, un tributo agli anni Ottanta, anche da questo che era un grandissimo artista. Siete all'ascolto di Tracce, io sono Ugo Buizza, siamo quasi alla fine del programma di oggi, che è poi il penultimo prima della chiusura per la fine della stagione 2025-2026. Ci riascoltiamo poi, ci risentiremo poi in settembre. Ebbene, dal grande Neil Casal, da questa Wishing Well, un grande gruppo americano, quello dei Drive-By Truckers, con una Gimme Some Trouble dal vivo di qualche anno fa, che vi regalo perché poi loro dal vivo erano veramente dei fantastici artisti. Drive-By Truckers.

Uno dei brani più belli firmati da John Lennon, periodo era Imagine, l'album, con questa cover da parte dei Driver Truckers, un brano che tra l'altro è stato ripreso anche dai Pearl Jam. Eddie Vedder la interpretò benissimo, secondo me è una delle più belle cover del brano di Lennon che io amo alla follia. Da Give Me Some Truth, ripresa dai Driver Truckers, cambiamo completamente verso musicale. Questo è un album di beneficenza fatto per raccogliere fondi a favore di tutti quelli colpiti dall'uragano Katrina, ricordate, nel 2005, ci si dimentica. Infatti è Hurricane Relief Benefit Concert, l'album si chiamava Higher Ground, un bellissimo lavoro sotto l'etichetta jazz della Blue Note, che vedeva insieme tanti artisti importanti come Wynton Marsalis, che ha prodotto l'album, come Norah Jones, come Diane Reeves e tanti altri, anche Diana Krall. E io vi regalo questo brano originariamente di Spencer Williams, un classico del jazz, questa è Basin Street Blues.

Diana Krall, che sarà dalle nostre parti in mese di luglio, in quel del Vittoriale Gardone Riviera, ma ormai lei è di casa, cioè quasi tutti gli anni la consorte di Elvis Costello. Diana Krall a volte fa dei concerti bellissimi, a volte meno, però lei è davvero fantastica. Questa è la Basin Street Blues, da questo album di beneficenza per l'uragano Katrina. Questo invece è un tributo da parte dei Jet Sabbath ai loro amati Black Sabbath. È un gruppo particolare che trasforma i brani del gruppo di Ozzy Osbourne in brani jazz. Io vi faccio ascoltare, ovviamente, che non è tra le più belle rifatte da loro, ma non potevo esimermi. Questa è Paranoid, Black Sabbath in chiave jazz, dai Jazz Sabbath.

0: Beh, erano, sono davvero molto particolari questo trio inglese che si chiama Jets Sabbath, dove si divertono a rifare i brani dei Black Sabbath in questa chiave, quasi irriconoscibili, devo dire, eh? È vero, questa era Paranoid e a me piace molto. Siamo praticamente in chiusura di programma. Vi lascio con un album di vari artisti che suonano insieme a un grande suonatore di banjo, uno dei più grandi, avrebbe compiuto 101 anni lo scorso mese di gennaio. Lui è Earthcrux e qualche anno fa alcuni musicisti, ve ne cito qualcuno, per esempio Elton John, per esempio Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Steve Martin, che ovviamente suona il banjo benissimo, Leo Russell, Rosanne Cash, John Fogerty, e io invece vi faccio ascoltare uno strano trio, Earthcrux, insieme a Don Henley e a Johnny Cash. Con Passing Through chiudiamo la puntata di oggi di Tracce. Io vi ringrazio per l'ascolto, care amiche e cari amici, e ci sentiamo per l'ultima volta per questa stagione la prossima settimana.
1: It's a mighty world.
0: Grazie.
1: We live in, but the truth is we're only passing through.

0: I have stood upon the mountain. I've seen the other side. I have wrestled with the devil. I have wrestled with my pride. I've been down in the valley. I have stood out in the rain. I have seen my love forsaken, felt the pleasure in the pain. I've cried in tears of sadness. I've cried in tears of joy. I have found a life worth living from the peace within the noise. I have turned my back on hatred, lying, prejudice, and greed. Found the future in the present. Found hope within a sea. I've seen my bucket empty. I have seen my well run dry. But there's water down the road, and I'm only going by. If I'm sitting on dead ready, when my chances come to knock.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Il Perigeo, cinque grandissimi strumentisti: Giovanni Tommaso, Claudio Fasoli, Bruno Biriaco, Tony Sidney e Franco D'Andrea. Una carica di adrenalina davvero memorabile. Polaris.

Polaris, da genealogia perigeo 1974, un groove, un drive davvero pazzesco, ascoltandolo in cuffia, poi sentire questo basso elettrico di Giovanni Tommaso e questa batteria funambolica abbastanza cobamiana di Bruno Biriaco, grandissima influenza su tante band che sono poi venute nel tempo. Noi andiamo ad ascoltarci però il brano più orecchiabile, se vogliamo, che arriva da genealogia, un brano sempre strumentale che comunque consente di diciamo dare ai Perigeo uno dei primi brani orecchiabili, diciamo, della loro storia. Il brano si intitola Via Beato Angelico e ne ascoltiamo un estratto dopo una lunga intro che andremo a saltare molto rapidamente.

diciamo quindi che Perigeo nel 1974 con l'album Genealogia raggiungono davvero la vetta della loro attività, che si prolunga nel 1975 con un altro splendido lavoro, che è La Valle dei Templi, con cui abbiamo aperto la trasmissione di settimana scorsa. Il disco beneficia della compagnia estremamente creativa del percussionista napoletano Tony Esposito, un grande protagonista musicale di quegli anni. L'abbiamo visto sul palco di Parco Lambro 1976, visto che sul palco dal vivo con i suoi percussionisti si dà molto da fare appunto per coprire buchi del programma e quella tensione drammatica che si viene a creare su quella fine, diciamo così, di un movimento o inizio naturalmente di qualcos'altro, come spesso abbiamo visto tra gli anni accadere tra gli anni 60 e gli anni 70. Perigeo sono stati a Parco Lambro nel 1974, se non ricordo male, e hanno partecipato anche ai precedenti festival di Renudo, quando la location non era la metropolitana città di Milano. La Valle dei Templi è un album spettacolare, il groove di Tamal, che era il brano di apertura dell'album, rende pienamente giustizia alla grandissima musica dei Perigeo.

Tra il 1974 e il 1975 il perigeo accompagna la tournée europea dei Weather Report di José Winall e Wayne Shorter, delle leggende naturalmente della musica jazz e prima e della musica gli inventori insieme a Papa Miles, del jazz rock e di tutta la fusion che verrà poi negli anni 70. I perigeo aprono il concerto, ma i Weather Report non sono certo contenti di salire sul palco dopo che i cinque scatenati italiani hanno infiammato letteralmente i pubblici di tutta Europa. I Perigeo arrivano a Montreux, registrano un album dal vivo che purtroppo vedrà la luce soltanto nel 1993, diciamo carriera ampiamente conclusa, visto che tutto finirà sul finire tra il 76 e gli inizi del 1977. Ci ascoltiamo dal vivo a Montreux da quel concerto del 1975, acclamatissimo con presentazione del pubblico e richieste continue di bis, come i più fortunati potranno sentire. Il brano che chiudeva anche La Valle dei Templi, il loro capolavoro del 1975. Il brano si intitolava Un cerchio giallo, Yellow Circle. Perigeo dal vivo a Montreux 1975, inedito fino al 1993, una delle tante chicche che ci piace regalarvi. Un cerchio giallo, un omaggio, come potremo sentire, rarefatto e strumentale alla grandezza di John Coltrane.

Gli applausi di Montreux sono meritatissimi per Igeo, questa gemma lunghissima, 9 minuti e 30, ve l'ho lasciata andare per intero perché credo che siano cose che vadano ascoltate uscendo dalla stretta regola dei 2-3 minuti che per fortuna in questa radio appunto non vale, grazie insomma alla libertà artistica e creativa che è garantita a tutti i conduttori diurni e notturni della nostra emittente. Un cerchio giallo per Igeo dal vivo a Montreux, un'idea di quello che poteva essere la libera creatività di cinque grandissimi strumentisti: Giovanni Tommaso, Claudio Fasoli, Bruno Biriaco, Tony Sidney e Franco D'Andrea, dei giganti dal punto di vista strumentale, ma con una competenza, una passione, un calore, un groove, tante cose da dire, proprio quel fuoco sacro che purtroppo, insomma, assai di rado, se non quasi mai, insomma, vediamo ormai nei giovani musicisti, anche insomma, molto tecnicamente molto preparati, ma privi di quella passione, diciamo, incendiaria che caratterizzava il suono appunto di quei magici anni 70. Con i Perigeo siamo ormai quasi alla conclusione del programma. Nel 1976 arriva l'ultimo album della prima grande formazione, non è poi così lontano. Viene pubblicato anche negli Stati Uniti con il titolo Fata Morgana, visto il notevole successo che il singolo di apertura ottiene anche a livello di 45 giri, non solo sul mercato italiano, ma anche sul mercato internazionale. Il disco è registrato in Canada in modo estremamente professionale e rende grande giustizia sicuramente alle capacità strumentali mai troppo lodate dei nostri cinque puro sangue musicali. Tuttavia il suono diventa un attimino più fluido, se vogliamo, più piacevole, per alcuni un po' troppo leggero, ma a mio parere la qualità è sempre comunque davvero notevole. Nel 1977, poi, in un festival dell'Avanti, anche loro probabilmente stavano fiutando ancora prima della svolta craxiana del 1978, decide di sciogliersi, ma Fata Morgana è un bel singolo, ce lo andiamo ad ascoltare. 1976, il Perigeo. L'album era Non è poi così lontano.

Il 1976 vede anche il Perigeo addirittura incidere una colonna sonora per un film di Tal. Dunque, vediamo qual è Ottavio Fabbri. La febbre del cinema, Movie Rush, incidono un 45 giri, lato A e lato B. Il lato B è irreperibile, il lato A invece sono riuscito a recuperarvelo. Musica da film, naturalmente, quindi niente di che, ma un brano simpatico, tutto sommato, il penultimo della serata dedicata interamente alla grande musica dei Perigeo. Questo Movie Rush ci dà l'idea di come comunque il Perigeo fosse arrivato a un grado di notorietà tale, naturalmente, da poter anche partecipare e collaborare a colonne sonore, come era d'obbligo per i grandi gruppi degli anni 70. Pensiamo magari ai Goblin, naturalmente, e alla loro storia insieme a Dario Argento. Movie Rush, la febbre del cinema. Da un film di Ottavio Feltri, film docufilm di Ottavio Feltri e Fabbri, scusate, del 1976, per il Perigeo, Movie Rush.

Era Movie Rush, l'esperienza, il passaggio, diciamo, nell'industria cinematografica del Perigeo di Giovanni Tommaso, Franco D'Andrea, Bruno Biriaco, Claudio Fasoli e Tony Sidney. Come lasciarci? Allora, io direi che vale la pena di andarci ad ascoltare ancora dal vivo su un disco, anche questo inedito negli anni 70, registrato nel 1976 in un paio di concerti romani, tra quelli, diciamo, tra gli ultimi dati dalla band. La band è ancora comunque in forma eccellente. Andiamoci ad ascoltare il brano di apertura di questo Live in Italy, uscito nel 1990 su CD e poi credo mai più ristampato, recuperabile naturalmente via internet, via MP3, un altro segno della grande, grandissima musica del Perigeo, che ha rappresentato senz'altro il punto più alto della musica jazz, rock, progressiva, diciamo, italiana di quei tempi. Peraltro un parco di gruppi davvero eccellenti e difficilmente dimenticabili. Ci andiamo ad ascoltare Taking Off e con il decollo, diciamo, dei Perigeo dal vivo, Roma 1976. Rusty Cage vi dà la buonanotte e vi ringrazia naturalmente per l'attenzione che, come sempre, dedicate alla vostra trasmissione preferita. Buonanotte a tutte e tutti.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto, all'area festa di Via Serenissima a Brescia, ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto.

0: Thanks very much.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/Via Brescia.